0: Delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda intanto tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso La Vitola. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Meteo, continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud. Mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Calcio, ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neoacquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0.
2: Rai Radio 1 Sport.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

0: Io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Rai, Radio 1 Sport.

Solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: GR1.
1: In studio Erika Crispo. Fuoco incrociato in Medio Oriente, missili di Teheran verso due basi americane in Giordania e la risposta dei guardiani della rivoluzione dopo i raid di Washington che in serata avevano preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Diversi morti e feriti secondo quanto denunciano i Pasdaran. L'ultimo attacco tra i due paesi risaliva oltre un mese fa, il 29 luglio. Nessuna de-escalation nemmeno tra Mosca e Kiev. La Russia minaccia nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina mentre il Cremlino frena sui futuri negoziati. La corrispondente.
2: Un vertice trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. Il portavoce del Cremlino parla durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove Putin parteciperà al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peskov risponde così alle indiscrezioni del sito statunitense Axios, che aveva rivelato il possibile scopo della visita del capo della CIA Radcliffe a Mosca martedì scorso: organizzare un vertice trilaterale per riavviare i negoziati e mettere fine al conflitto in Ucraina. Inutile prevedere un incontro solo per discutere i dettagli, dice ancora Peskov. Il processo negoziale è molto complesso e al momento non ci sono le precondizioni. Intanto, mentre le forze di Kiev colpiscono ancora le raffinerie di petrolio russe, l'ultima, una delle più grandi del paese vicino a San Pietroburgo, Mosca minaccia: il nostro esercito è pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini. Per il Ministero della Difesa di Mosca, gli attacchi sarebbero una risposta e raid di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Sparatoria in un rave ad Arau, vicino a Zurigo. Uccisa una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite ed è caccia al killer. Non è ancora chiaro se i responsabili siano più di uno, ne è stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. A cordoglio della Premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. 8 morti e 17 dispersi nel naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord, 237 le persone salvate, ancora nessuna certezza sulle cause. Le autorità hanno aperto un'indagine, proclamati 3 giorni di lutto.
3: Il comandante e altri 7 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Per ora ci sono le testimonianze di alcuni passeggeri che raccontano: abbiamo supplicato il capitano di tornare indietro non appena la nave ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. E un altro riferisce che la prua è esplosa mentre il traghetto cercava di invertire la rotta e che il capitano si è tuffato in mare per primo per salvarsi. La nave sarebbe già dovuta partire il giorno precedente, ma il viaggio era stato rinviato per le condizioni meteorologiche avverse. L'imbarcazione, un traghetto ad alta velocità, era salpato intorno a mezzogiorno ora locale da Girne, in direzione di Tasuju, località della provincia turca di Mersin. A circa 4 miglia nautiche dalla costa, la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Secondo CNN Turk, mentre il traghetto stava iniziando ad affondare, sono partite chiamate di emergenza e diverse unità di salvataggio sono state rapidamente mobilitate dal posto e sono intervenute anche forze turche. La barca è poi completamente affondata, finendo a una profondità di 514 metri. Diverse le vittime e dispersi, 237 persone sono state salvate. Si tratta del più grave disastro navale nella storia della Repubblica di Cipro Nord. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se è possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio la telefonata con il ministro Tajani. La politica al centro del confronto tra i partiti, vari temi tra cui il caso Ranucci, i migranti e il caro energia.
4: Le politiche sull'immigrazione le fanno gli stati, non gli scafisti, impostazione che Fratelli d'Italia contrappone a chi dice vuole trasformare l'Italia in Ceuta. E a chi si riferisca la maggioranza lo spiega l'azzurro Raffaele Nevi.
5: La sinistra continua a difendere il metodo Sanchez che ha spalancato le porte ai migranti. A Ceuta la situazione è tutt'altro che risolta.
4: La Lega sottoscrive in pieno, ma la concordia non si estende ai temi economici, con Forza Italia sempre contraria alla tassa sugli extra.
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Derek Crispo. Fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato tutti i missili lanciati da Teheran verso due basi americane in Giordania. È la risposta dei Guardiani della Rivoluzione dopo che Washington in serata aveva preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Ci sono morti e feriti, denunciano i Pasdaran. È stato un raid mirato e limitato, non un'aggressione ma un atto di difesa per impedire a Teheran di posizionare mine nello stretto di Hormuz. La replica, l'ultimo attacco tra i due paesi risaliva oltre un mese fa, il 29 luglio. La Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi solo per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare. Ad affermarlo è il portavoce Dmitry Peskov. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato e minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Le crisi internazionali sono al centro del G20 finanziario che si apre oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Per l'Italia il ministro Giorgetti, il governatore Panetta.
2: Al centro del vertice certamente la crisi nel Golfo Persico con le ripercussioni sul costo mondiale dell'energia. Per uscire dall'impasse gli Stati Uniti puntano a imporre un vero e proprio blocco economico contro l'Iran, fino a minacciare sanzioni secondarie a quei paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Tutti dovranno attenersi con coerenza, sarà la richiesta del segretario americano al tesoro Bessent, soprattutto nei bilaterali con gli altri ministri finanziari. Una pressione destinata però a scontrarsi con l'opposizione della Cina, che insieme con l'India resta uno dei principali partner dell'Iran. Sul tavolo anche la questione degli equilibri economici e commerciali mondiali, nonostante non si siano ancora placate le tensioni provocate dai dazi di Trump, come dimostra oggi lo scontro con il Canada. La posizione di Washington sembra però più debole a causa del livello record, 40.000 miliardi di dollari, raggiunto dal debito pubblico americano, che preoccupa il G20 perché drena risorse finanziarie da tutto il mondo e mantiene alta la pressione sui tassi di interesse, specialmente in Europa. Fabio Comini, GR1.
1: Sparatoria in un rave ad Arau, vicino a Zurigo, uccisa una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite ed è caccia al killer, anche se non è ancora chiaro se i responsabili siano più di uno né se sia stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca, l'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cordoglio della Premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. Tragedia a largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Restano critiche le condizioni di Alessandro Di Battista dopo il grave malore accusato venerdì nell'isola di Cuba.
3: Ce la metterò tutta per tornare presto, questo è il messaggio con cui sui social l'ex deputato dei 5 Stelle ha rassicurato amici ed ex colleghi nel giorno in cui due specialisti del Policlinico Gemelli sono partiti per Cuba al pari della compagna. I medici italiani affiancheranno quelli dell'ospedale Hermanos Amejeiras anche per capire se sia possibile trasferire Di Battista nel nostro paese. Un'eventualità al momento ancora esclusa visto il quadro clinico, ma nel caso è pronto il volo sanitario messo a disposizione dal governo che continua a seguire la situazione tramite l'ambasciatrice Simona De Martino. Faremo tutto quello che serve per lui, come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che nel pomeriggio ha sentito Di Battista via telefono. L'ho trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione, ha aggiunto il vice premier, raccogliendo l'esortazione ad aiutare il popolo cubano in questo momento storico difficile. Di Battista si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per Il Fatto Quotidiano e per TV Loft. Poi, venerdì, il forte mal di testa e l'improvviso malore. Nicola Tedeschini, GR1.
1: E dall'Europa arriva il no dell'Islanda alla ripresa dei...
0: RAI, Radio 1 Sport.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi...

0: GR1.
1: Buongiorno da Erika Crispo. Oltre un mese dall'ultimo attacco e di nuovo fuoco incrociato in Medio Oriente, l'isola di Kharg sarà disintegrata, ha minacciato Trump poco fa sui social. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato tutti i missili lanciati nella notte da Teheran verso due basi americane in Giordania. E la risposta iraniana, dopo che Washington in serata aveva preso di mira due siti di lancio sull'isola di Larak. Attacchi che, denunciano i Pasdaran, hanno provocato morti e feriti. È stato un raid mirato e limitato per impedire a Teheran di posizionare mine nello stretto di Hormuz, la replica dell'esercito statunitense. La Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi soltanto per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato e minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine. Un killer in fuga, una ragazza italiana uccisa, altri due connazionali feriti e il bilancio della sparatoria a un rave in Svizzera. In un messaggio la premier Meloni esprime profondo cordoglio e chiede che siano rapidamente individuati i responsabili.
2: Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Arau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Arau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani. Molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati due proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di tre ipotesi. Un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Tragedia a largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro, ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Ho il morbo di Parkinson, ci convivo dal 2020, lo ha rivelato Dario Franceschini in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda, racconta il senatore ed ex ministro del PD. L'istinto è nascondersi, ma si deve continuare a vivere. Franceschini ha parlato dei primi sintomi, del sospetto di Graziano Del Rio, collega di partito e medico, che gli ha visto trascinare i piedi. Mi costa molto parlarne, ma lo faccio per dire a tutti gli altri malati: non scoraggiatevi e continuate a vivere. Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Il braccio di ferro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che motivano la sua sostituzione. Nessun passo indietro dall'azienda.
3: Se incompatibile, devono spiegare il perché. Ad intervenire a gamba tesa sul caso della trasmissione Report è l'avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Sigfrido Ranucci. È sua la firma sulle 5 pagine di diffida inviate alla direzione approfondimenti della RAI, una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla rimozione di Ranucci dalla guida di Report. Una decisione che, secondo De Vita, non ha una reale motivazione, quindi è illegittima. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda intanto tira dritto. I dirigenti.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Un giorno d'Erika Crispo, fuoco incrociato in Medio Oriente, l'isola di Kharg sarà disintegrata, così ha minacciato Trump sui social. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato nella notte tutti i missili lanciati da Teheran verso due basi americane in Giordania. E la risposta dei guardiani della rivoluzione, dopo che Washington in serata aveva preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Ci sono morti e feriti, denunciano i Pasdaran. È stato un raid mirato e limitato, la replica. L'ultimo attacco tra i due paesi risaliva oltre un mese fa, al 29 luglio. Nessuna de-escalation nemmeno tra Mosca e Kiev. La Russia minaccia nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina, mentre il Cremlino frena sui futuri negoziati. La corrispondente.
2: Un vertice trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. Il portavoce del Cremlino parla durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove Putin parteciperà al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peskov risponde così alle indiscrezioni del sito statunitense Axios, che aveva rivelato il possibile scopo della visita del capo della CIA Radcliffe,

0: a Mosca martedì scorso. Organizzare un vertice trilaterale per riavviare i negoziati e mettere fine al conflitto in Ucraina. Inutile prevedere un incontro solo per discutere i dettagli, dice ancora Peskov. Il processo negoziale è molto complesso e al momento non ci sono le precondizioni. Intanto, mentre le forze di Kiev colpiscono ancora le raffinerie di petrolio russe, l'ultima, una delle più grandi del paese vicino a San Pietroburgo, Mosca minaccia: il nostro esercito è pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini. Per il Ministero della Difesa di Mosca gli attacchi sarebbero una risposta ai raid di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Sparatoria in un rave ad Arau vicino a Zurigo, uccise una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite. De caccia al killer, ma non è chiaro se i responsabili siano più di uno, né è ancora stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e con il consolato generale a Basilea. Cordoglio della Premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. 8 morti e 17 dispersi nel naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord, 237 le persone salvate, ancora nessuna certezza sulle cause. Le autorità hanno aperto un'indagine, proclamati 3 giorni di lutto.
2: Il comandante e altri 7 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Per ora ci sono le testimonianze di alcuni passeggeri che raccontano: abbiamo supplicato il capitano di tornare indietro non appena la nave ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. E un altro riferisce che la prua è esplosa mentre il traghetto cercava di invertire la rotta e che il capitano si è tuffato in mare per primo per salvarsi. La nave sarebbe già dovuta partire il giorno precedente, ma il viaggio era stato rinviato per le condizioni meteorologiche avverse. L'imbarcazione, un traghetto ad alta velocità, era salpato intorno a mezzogiorno ora locale da Girne, in direzione di Tasuju, località della provincia turca di Mersin. A circa 4 miglia nautiche dalla costa, la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Secondo CNN Turk, mentre il traghetto stava iniziando ad affondare, sono partite chiamate di emergenza e diverse unità di salvataggio sono state rapidamente mobilitate dal posto e sono intervenute anche forze turche. La barca è poi completamente affondata, finendo a una profondità di 514 metri. Diverse le vittime e dispersi, 237 persone sono state salvate. Si tratta del più grave disastro navale nella storia della Repubblica di Cipro Nord. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo aver ucciso a coltellate il figlio di 49 nella loro casa di Colico in provincia di Lecco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di un'accesa lite per motivi ancora da chiarire. Meteo, continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud. Mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e raffiche di vento. Calcio, ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neoacquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter.
3: There's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Le patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nuova fiammata di guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran e arriva la risposta di Teheran. Gli aggiornamenti in studio con Davide Maggiore.
3: Sì, nel mirino degli statunitensi nella tarda serata di ieri, postazioni iraniane sull'isola di Larak sono i primi attacchi da fine luglio. Il comando centrale statunitense definisce i raid difensivi mirati, afferma, a impedire ai Pasdaran di posare mine nello stretto di Hormuz. Ma Teheran denuncia due persone uccise e afferma è un atto di aggressione. Dopo aver minacciato una rappresaglia devastante, lancia missili contro due basi statunitensi in Giordania, sostenendo di averle colpite, ma non ci sono conferme. L'esercito di Amman afferma però di aver intercettato 8 missili e anche fonti militari statunitensi confermano che non ci sono stati impatti significativi. Guerra di annunci che si intreccia a quella combattuta. I Pasdaran iraniani sostengono anche di aver abbattuto un drone americano sullo stretto di Hormuz e fanno temere una nuova escalation le parole di Trump, che minaccia di disintegrare l'isola iraniana di Kharg, ma senza fornire altri dettagli e postando un video realizzato con l'intelligenza artificiale.
2: La guerra russo-ucraina. Mosca annuncia un'escalation negli attacchi. Il Cremlino boccia la proposta della CIA di un incontro tra Zelensky, Putin e Trump per porre fine alla guerra. Secondo il portavoce Peskov, il vertice è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi e non per discutere di dettagli. La sparatoria ancora senza movente durante un rave ad Aarau in Svizzera nella notte tra sabato e domenica. Una ragazza italiana uccisa, altri due connazionali feriti. Il cordoglio della Premier Meloni, che auspica che si faccia piena luce e si individuino i responsabili. In campo anche la polizia tedesca. La vittima è una giovane abruzzese che si era trasferita per lavoro dopo gli studi all'alberghiero.
4: Una notte di musica trasformata in tragedia. Mentre il rave all'ippodromo di Aarau in Svizzera sta per concludersi, vengono esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Una ragazza di 22 anni muore sul posto, altre 5 persone restano ferite. La vittima è abruzzese e Maria Spinelli. Raggiunto al telefono, un suo ex professore ci racconta di lei.
5: Di volontà impressionante, aveva delle idee anche ben chiare del suo futuro. Voleva assolutamente intraprendere in modo professionale questa professione, vedeva la scuola come un trampolino di lancio e assolutamente la sua vita la vedeva fuori la regione Abruzzo. Il riscatto, diciamo, della sua personalità e del suo modo di essere, perché era comunque una ragazza molto estroversa con tanta voglia di vivere.
4: Vittoria Iacovella, GR1.
2: Almeno 8 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Cipro, 17 i dispersi. A bordo del traghetto, che si è ribaltato, c'erano 267 passeggeri, arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro, ma non ci ha ascoltato. Si indaga sulle cause, alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Negli Stati Uniti, 15 dispersi, oltre 60 persone evacuate a causa di un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Si temono nuovi allagamenti e frane per il maltempo previsto nelle prossime ore. Restano gravi le condizioni di salute dell'ex deputato Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana. Non è stato finora possibile riportarlo in Italia con il volo sanitario già predisposto. Un'equipe del Policlinico Gemelli è in arrivo a Cuba per dare supporto. Di Battista è vigile, è combattivo nel tono, ha riferito il ministro degli Esteri Tajani, che lo ha sentito al telefono. E ora alla pagina sportiva, a partire dalle ultime notizie di tennis. In diretta Alessio Maldini.
6: Subito un colpo di scena agli US Open, l'eliminazione di Novak Djokovic, sconfitto da Mariano Navone e dal mal di schiena. In 5-7 il successo dell'argentino, che era sotto 2-1, poi la rimonta favorita dal dolore che ha rallentato e condizionato il campione serbo. Esordi vincenti per Jasmin Paolini e Lucrezia Stefanini, che si sfideranno al prossimo turno. Oggi in campo Arnaldi, Berrettini e Darderi, e ci sarà anche l'atteso ritorno di Alcaraz. Calcio con un doppio 1-0, Inter e Lazio raggiungono Milan e Juventus in testa alla classifica. Di Çalhanoğlu subito in avvio il gol dei nerazzurri passati a Cagliari dopo tante occasioni create e un po' di sofferenza nel finale. Ancora Di Frattesi il gol vittoria della Lazio all'Olimpico contro il Genoa. Amaro invece debutto casalingo del Napoli, battuto dal Como, sempre più consapevole della propria forza. 2-1 al Maradona, reti di Baturina, Hojlund e Dovikas. Oggi alle 18:30 Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. E nel moto mondiale prosegue la rimonta di Marc Marquez è salito al secondo posto in classifica dopo l'Emplen di Aragon, sprint race e Gran Premio. Lo spagnolo.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, si riaccende la guerra. Attacco americano sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Teheran risponde con missili sulla Giordania e una minaccia di rappresaglia devastante. Killer ancora in fuga. In Svizzera nessuna traccia dell'uomo che a un rave ha sparato e ucciso un'italiana di 22 anni e ferito altri 5 persone. Giorgia Meloni si faccia piena luce. Medici del Gemelli a L'Avana per Alessandro Di Battista. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social l'ex parlamentare 5 Stelle. Tajani lo sente al telefono, è combattivo. Calcio, colpo del Como a Napoli, vincono anche Lazio e Inter. Questa sera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis, agli US Open, Djokovic fuori al primo turno, eliminato dall'argentino Navone. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si riaccendono le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Teheran risponde con missili e minacce ai nuovi raid americani nel Golfo e nello stretto di Hormuz. Una super petroliera ha preso fuoco dopo avere urtato una mina. Sentiamo la corrispondente da New York.
2: Nel mirino, due siti di lancio sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Torna a colpire l'Iran Washington. Un attacco e subito dopo un altro. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E a confermarlo al sito di informazione è il portavoce del comando centrale americano. Monitoriamo la situazione sullo stretto. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno due vittime e due feriti e contro minaccia la risposta sarà devastante e dolorosa. Nella notte esplosioni nel sud della Giordania che ospita forze dell'esercito americano. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta. 50.000 soldati statunitensi in allerta nell'area nonostante, a svelarlo il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Eggset da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran o indeboliremo gli Stati Uniti su tutti gli altri fronti. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
1: La minaccia di un'escalation anche nella guerra russo-ucraina la annuncia Mosca, mentre il Cremlino boccia la proposta della CIA di un incontro tra Zelensky, Putin e Trump per porre fine al conflitto. Secondo il portavoce Peskov, che afferma di non credere all'impegno di Kiev per una soluzione, il vertice è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi e non per discutere di dettagli. La sparatoria ancora senza moventi al rave party in Svizzera, dove è morta una ragazza italiana e due connazionali sono rimasti feriti. Confidiamo che si faccia piena luce e si individuino i responsabili, afferma la premier Giorgia Meloni, esprimendo il suo cordoglio. Anche la polizia tedesca mobilitata per trovare chi ha sparato sulla folla.
3: È ancora in fuga chi ha aperto il fuoco sull'Arava Rave nel cantone svizzero di Argovia, un evento che richiama ogni anno migliaia di giovani. La polizia cantonale ha trovato a terra proiettili di calibro diverso, esplosi da una pistola e da un'arma a canna lunga come un fucile d'assalto. Per questo non è chiaro se si sia trattato di uno o di più aggressori. La caccia all'uomo continua serrata, finora senza esito, mobilitate anche le autorità tedesche per presidiare il vicino confine. Ignoto anche il motivo della sparatoria, tre le ipotesi degli investigatori, un attentato terroristico, un gesto di follia o un episodio legato alla criminalità comune. Di certo c'è che l'aggressione è costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo. Ferite altre 5 persone di età compresa tra i 24 e i 27 anni, anche due di questi sono nostri connazionali che dopo essere stati soccorsi sono già tornati a casa. La Farnesina ha inviato in Svizzera una task force per collaborare con le indagini e dare assistenza alle famiglie degli italiani coinvolti. Valentina Isa, GR1.
1: Almeno 8 persone sono morte in un naufragio al largo di Cipro, 17 i dispersi. A bordo del traghetto che si è ribaltato c'erano 267 passeggeri, arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante ha abbandonato l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Si indaga sulle cause, alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. L'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord ha indetto 3 giorni di lutto. Negli Stati Uniti 15 persone risultano disperse per l'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Proseguono le operazioni di sgombero dell'area anche nel timore di nuovi allagamenti e frane per il maltempo previsto nelle prossime ore. E ci sono nuovi allarmi nella regione himalayana tra Nepal e Tibet. Continua a salire anche a causa dei detriti accumulati il livello dei fiumi, mentre si cercano gli oltre 3.000 dispersi. Almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di alcuni cantieri idroelettrici. Le vittime accertate sono 903 e cresce anche il rischio epidemie. Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato a L'Avana. «Ce la metterò tutta per tornare presto», ha scritto sui social, ma non può ancora affrontare il volo di rientro, secondo i medici cubani, ora affiancati da un'equipe italiana.
0: Un neurochirurgo e un rianimatore, i due medici inviati dall'ospedale Gemelli di Roma, sono arrivati ieri sera a L'Avana insieme alla sorella e alla compagna di Alessandro Di Battista. Con i colleghi cubani dovranno valutare le condizioni dell'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato nel più importante ospedale dell'isola, nel reparto destinato ai pazienti stranieri, che per questo soffre meno di altri la cronica carenza di carburante causata dall'embargo statunitense, reso ancor più duro dall'amministrazione Trump. Dopo una prima TAC, i sanitari hanno parlato di condizioni ancora troppo precarie per affrontare il volo di rientro in Italia, anche se fosse a bordo dell'aereo sanitario messo a disposizione dal governo. A quanto trapela, Di Battista preferirebbe tornare con un volo di linea, ma tutto dipenderà dal quadro clinico. Venerdì aveva accusato forti dolori alla testa e dopo un primo ricovero a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage, era stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Ieri la telefonata con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono e non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Simone Zazzera, GR1.
1: Lo scontro tra la RAI e Sigfrido Ranucci. Nessun passo indietro dall'azienda, mentre l'ex conduttore di Report chiede gli atti che hanno portato alla sua sostituzione.
4: Una rimozione da considerare illegittima perché avvenuta senza reali motivazioni, e questo è il sunto delle 6 pagine di missiva inviata dai legali di Sigfrido Ranucci alla direzione approfondimenti della RAI. Se è incompatibile devono spiegare il perché, insiste l'avvocato Roberto De Vita, una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla decisione di non far guidare più la trasmissione Report a Ranucci. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda però tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Al via oggi a Asheville, negli Stati Uniti, il G20 finanziario. Tra i temi principali le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran, ma si parlerà anche di crescita, commercio e debiti sovrani, con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia il ministro Giorgetti e il governatore della Banca d'Italia Panetta.
5: Per uscire dallo stallo nel Golfo Persico, gli Stati Uniti puntano a un vero e proprio blocco economico contro l'Iran, fino a minacciare sanzioni secondarie a quei paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Importante dunque che il G20 si attenga alle sanzioni con coerenza, sarà la richiesta del segretario americano al tesoro Bessent, soprattutto nei bilaterali con gli altri ministri finanziari. Una pressione destinata però a scontrarsi con l'opposizione della Cina, che insieme con l'India rimane uno dei principali partner dell'Iran. Nell'agenda del vertice anche gli stimoli alla crescita economica globale e la riduzione degli squilibri commerciali, in una fase però di perdurante tensione a causa dei dazi statunitensi, come dimostra il caso Canada. Un punto delicato sarà anche la questione dei debiti sovrani, che nel mirino avrà proprio Washington, visto il livello record, 40.000 miliardi di dollari, raggiunto dal debito pubblico americano, un livello che preoccupa i partner perché drena risorse finanziarie da mezzo mondo e mantiene alta la pressione sui tassi di interesse, soprattutto in Europa. Fabio Comini, GR1.
1: La politica con il caro energia ancora al centro del confronto tra i partiti.
6: Interveniamo nel breve termine, guardiamo al medio. Fratelli d'Italia spiega così la strategia per far fronte al caro carburanti, tradotto: studiamo interventi strutturali per le famiglie più fragili e i settori più colpiti. Rimane il punto interrogativo sui fondi. Forza Italia non esclude un contributo dei grandi gruppi, ma concordato senza la tassa sugli extra profitti proposta dalla Lega. Riccardo Marchetti.
7: Per aumentare le pensioni, estendere la flat tax e aiutare le famiglie. Le grandi banche hanno realizzato utili record
6: Una richiesta che arriva anche dalle opposizioni, quella di tassare gli extra profitti soprattutto per le società energetiche. Benzina e inflazione bruciano gli stipendi, l'allarme del PD, ma gli italiani, aggiungono i 5 Stelle, pagano l'inefficienza del governo. Francesco Silvestri.
8: Una proroga per uno sconticino che sa più di presa in giro piuttosto che di soluzione, mentre per le armi sta trovando miliardi di fondi.
6: C'è poi il caso Ranucci, che Dio lo conservi, ironizza Ignazio La Russa. Ora tutti capiranno che le sue inchieste sono una bufala, ma i progressisti insistono, la rimozione è solo una vendetta politica. Lucio Bondigi, R1.
1: Convivo con il Parkinson, agli altri malati dico combattete e non isolatevi. Così in una lunga intervista al Corriere della Sera il senatore del Partito Democratico Dario Franceschini, 68 anni a ottobre, già ministro per i beni culturali e per i rapporti con il Parlamento, ha raccontato di essere affetto dal morbo, i primi sintomi nel 2020. Poi il collega di partito Graziano Del Rio, che è medico, notò, racconta, il mio modo di camminare trascinando i piedi. Infine la conferma con i test clinici. Meteo, ancora grande caldo, temperature sopra la media in buona parte d'Italia. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: Chiudiamo il mese di agosto con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e ancora caldo sul paese, benché con un po' più di vento maestrale, anche se non intenso, che renderà l'aria più sopportabile sulle regioni meridionali dove è attesa una pur lieve diminuzione dei valori massimi di temperatura. Per il resto, per oggi, qualche isolato temporale sulle Alpi centro-orientali e poi sull'Appennino meridionale nelle ore calde e centrali della giornata, null'altro lungo le coste con un moto ondoso del mare generalmente tra poco mosso e mosso.
1: Dopo gli attacchi hacker a 3 aeroporti del Regno Unito, è allerta per i dati rubati. Potrebbero essere utilizzati per truffe. La raccomandazione: non aprite messaggi sospetti.
10: L'invito arriva dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed è rivolto a tutti gli italiani che sono transitati negli aeroporti britannici bersaglio nei giorni scorsi di attacchi informatici, vale a dire Londra Stansted, Manchester e East Midlands. Gli hacker hanno rubato dati personali a quasi 9 milioni di viaggiatori e dunque chi è passato da questi scali, raccomanda l'agenzia, deve mantenere alta l'attenzione su email, sms e telefonate sospette, non aprire mai allegati o cliccare su link contenuti in comunicazioni dubbie. Ma quali sono i rischi da cui tutelarsi? Gabriele Fagioli, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano.
11: Le campagne di phishing, di malware, le sostituzioni di identità, è prudente evitare qualunque tipo di apertura di messaggi e di risposta a telefonate da numeri non identificati. Bisogna stare molto attenti perché il rischio poi di subire furti di credenziali e truffe è sicuramente molto elevato anche nell'uso, per esempio, del wifi pubblico negli aeroporti, e questo è un altro elemento di attenzione che l'agenzia sta dando.
10: Daniele Morgera, GR1.
1: Uscirà a novembre il nuovo film da regista di Federico Zampaglione. Il leader dei Tiro Mancino lo ha presentato in prima mondiale a Londra, dove lo abbiamo incontrato.
12: Thank you so much.
13: La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione, si fondono nel suo ultimo film The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che, sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci, torna nei luoghi della sua infanzia in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
14: Si parla anche di isolamento, si parla di salute mentale. Poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
13: A novembre nelle sale italiane il sesto film di Zampaglione ha fatto il suo debutto a Londra al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
14: Ma sono molto emozionato perché è l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista. Viva il cinema di genere italiano, speriamo che torni ad avere sempre più spazio perché se lo merita.
13: Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Siamo allo sport, la domenica di calcio nella seconda giornata di Serie A, ma prima il tennis con le notizie che arrivano dall'ultimo slam di stagione.
12: Agli US Open subito una clamorosa eliminazione. Djokovic esce al primo turno contro Navone, il serbo era avanti 2-7-1, poi un problema alla schiena ha spianato la strada alla rimonta dell'argentino. Interrotto per pioggia il match fra Cina e Mikkelsen. Più tardi Arnaldi contro l'australiano Duckworth, Darderi col britannico Wendelken e Berrettini con lo svizzero Wawrinka. Nel tabellone femminile buona la prima per Paolini e Stefanini. Oggi tocca a Cocciaretto con la ceca Siniakova. Calcio Serie A, vince l'Inter 1-0 in casa del Cagliari. Ai nerazzurri basta la rete chirurgica di Çalhanoğlu per portare a casa i 3 punti contro i sardi. Secondo successo di fila, ancora grazie ad una rete del nuovo acquisto Frattesi per la Lazio, che all'Olimpico batte 1-0 il Genoa. Nerazzurri e biancocelesti a punteggio pieno insieme a Juventus e Milan. Vittoria importante per il Como, che batte il Napoli 2-1 al Maradona. Stasera si chiude la seconda giornata con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Giacomo Prioreschi, GR1.
13: Sono le 7:15 minuti, linea GR regionali, poi Radio Anch'io Sport. Ospiti di oggi Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA. Tanti temi con lui, dai recenti sorteggi per le coppe alla politica mondiale del calcio. E Davide Ancelotti, figlio di Carlo, che allena il Lille, prossimo avversario della Roma in Champions. Con Filippo Corsini e Guido Ardone qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
15: Rai Radio 1 Sport.

0: anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi, nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
2: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Radio Anch'io Sport.
1: Sono quattro per il momento le squadre a punteggio pieno in testa alla classifica dopo due giornate di campionato. Due indizi che non fanno ancora una prova. Infatti lo scorso anno in testa dopo i primi 180 minuti c'era la Cremonese, poi retrocessa a fine stagione. Oggi il quartetto di testa è formato da Inter, Milan, Juventus e Lazio. Questa sera Roma e Atalanta potrebbero unirsi al gruppo in caso di vittorie nei rispettivi impegni con Lecce e Bologna. Due giornate che nel frattempo hanno restituito centralità all'arbitro in campo, azzerati infatti per il momento gli interventi del VAR. Tra una settimana intanto ripartirà la Champions League, mentre tra 26 giorni toccherà la nostra nazionale, tornata nelle mani di Roberto Mancini. A lui il delicato compito di reclutare i migliori italiani su piazza per rimettere in moto, ma soprattutto in piedi, un movimento da troppo tempo in crisi. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport. In questo lunedì 31 agosto parleremo molto quest'oggi di calcio europeo e lo faremo tra poco ospitando in diretta ai nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA. Alle 8.30 poi conosceremo meglio un giovane allenatore emergente, figlio d'arte. Parliamo del tecnico del Lille, Davide Ancelotti, figlio di Carlo, attuale CT del Brasile. Per parlare con noi telefonate come sempre al numero verde 800 050 001 e inviate i vostri messaggi al 335 699 294.

0: 49 ed ora la nostra rassegna stampa curata come sempre da Guido Ardona.
1: Roba da Inter, sintetizza così la Gazzetta dello Sport. Basta Çalhanoğlu, ma i nerazzurri a Cagliari sprecano troppo. Ancora un gran tiro da tre punti del turco, c'è anche Chivo al comando e adesso i prossimi impegni si fanno ancora più interessanti: il Napoli in campionato e poi il debutto in Champions League contro Mourinho, ovvero contro il Real Madrid. A proposito di Champions, delle nostre squadre che saranno impegnate nella massima competizione continentale, un super Como che spacca Napoli, la lezione di Cesc Fabregas, una squadra che si è presentata da grande alla Maradona e ancora alla Roma, come anticipava poco fa Filippo Corsini. Questa sera, questo pomeriggio alle 18.30 è impegnata a Lecce. Gasperini studia la risposta per agguantare il gruppo in testa. Il Corriere dello Sport sceglie invece il gioco di parole dedicato all'omopartita in maglia nerazzurra, che diventa così Çalhanoğlu. In questo caso il turco è una tassa, 6 punti come Milan e Juve. Napoli troppi regali, gli errori degli azzurri di Allegri li hanno condannati alla sconfitta. In casa Juve cosa succede? Ce lo dice Tutto Sport, soprattutto in ottica mercato. Sar e non solo, il senegalese è atteso oggi a Torino, ma ci sono oltre altri movimenti per la squadra di Luciano Spalletti, che comunque aveva portato a termine la propria missione sabato battendo il Parma 2-0. Dunque ben trovati da Guido Ardone per la nostra rassegna stampa. Ha sprecato, ha rischiato, alla fine ha vinto l'Inter di Cristian Chivo e l'ha fatto, come dicevamo, grazie a questo lampo iniziale di Çalhanoğlu.
2: Pallone al limite, prova ad andarsene Sucic in mezzo a due, serve largo ancora per Barella, una finta, la palla sul sinistro, attacca da destra, ora la formazione nerazzurra con la conclusione e la rete di Çalhanoğlu. Ha segnato l'Inter esattamente al 9° minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Cagliari, il gol di Çalhanoğlu. A Cagliari l'Inter è già in vantaggio per 1-0, ha segnato Çalhanoğlu.
1: Eppure la seconda vittoria in altrettante partite per i campioni in carica ha avuto comunque le sue piccole grandi ombre, come sottolinea sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza. Noi lo andiamo a leggere con Valentina Antonelli, che anche questa mattina ci accompagna in studio.
3: Chi vince ha sempre ragione, ma ci sono vittorie con ragioni discutibili ed è il caso dello streaming sito 1-0 dell'Inter a Cagliari. Non è possibile scagliare 24 tiri, 8 nello specchio e 16 fuori, raccogliere un'unica rete e ridursi a un secondo tempo di sofferenza sull'orlo di un pareggio che avrebbe sottratto due punti facili. Perché tra Cagliari e Inter ci sono un po' di categorie di differenza e questo divario a un dato momento non si è più percepito. Se il Cagliari avesse segnato l'1-1 ci sarebbe stato poco da obiettare. Due giornate, due successi, la classifica dell'Inter è in linea con i pronostici e le attese, però la partita di Cagliari andava chiusa nella prima frazione, 45 minuti in cui l'Inter ha fatto valere la sua grandezza. Il Cagliari ha resistito e con qualche cambio ha poi alzato la testa. A Çalhanoğlu l'autore del gol da tre punti, ma l'uomo decisivo è stato Josep Martinez con due interventi super. Il portiere interista ha evitato che la trasferta in Sardegna diventasse difettosa.
1: Difetti, pregi, naturalmente, entrambe le cose nell'analisi articolata al microfono di Francesco Repice e del tecnico nerazzurro Cristian Chivo.
4: Ho visto una squadra che finché ha avuto modo di tirar fuori la personalità, finché ha avuto modo di essere consapevole di quello che è la forza di questo gruppo, ha giocato bene, ha creato tanto, è l'unico rammarico di non aver chiuso la partita. Poi queste sono quei tipi di partite dove negli ultimi minuti la squadra in casa, se rimane ancora in partita, aggiunge qualcosina al pubblico che spinge, cambi che fanno, che danno nuova energia. Noi abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo perso anche un po' di lucidità. Siamo stati costretti a difendere un pelino più basso e non siamo riusciti a trovare la lucidità delle giocate che ci hanno portato fino a quel punto di creare tanto. Si impara, si va avanti, spesso queste partite possono finire male, noi siamo stati bravi a reggere l'urto e a portare a casa tre punti.
1: Ancora prima del successo dell'Inter a Cagliari, quello che era considerato il primo big match della stagione, comunque il primo incrocio, come dicevamo, tra due squadre impegnate nella Champions di quest'anno, e a Napoli il Como ha confermato di essere tutt'altro che una meteora.
5: Il Como che però adesso ancora va via con Dia, ora di rigore in mezzo, Baturina rete, si gira con il mancino e beffa Meret. Rachmani sulla tre quarti scambia con Lobotka a terra, però sono passaggi corti, poi alla fine Rachmani per Højlund, dribbling, limite dell'area di rigore, conclusione, rete da centravanti, Højlund con il sinistro per il pareggio improvviso del Napoli. Duvikas che segna e riporta in vantaggio il Como 2-1.
1: Era anche Allegri contro Fabregas, clima dobbiamo dire per fortuna molto disteso tra i due dopo le turbolenze della passata stagione, quando ovviamente il livornese era sulla panchina del Milan. Proprio dai due tecnici parte su Repubblica Marco Azzi.
3: Lo sberleffo di Cesc Fabregas nei confronti di Massimiliano Allegri è stata la vittoria 2-1 di Cortomuso con il Como, che nel finale della partita ha difeso con un insolito pragmatismo il suo vantaggio e si è fatto bastare i gol segnati nel primo tempo da Baturina e Dovicas per sbancare il Maradona, invano rianimato per pochi minuti da un guizzo isolato di Højlund. Ai punti la superiorità della formazione ospite è stata in realtà più netta di quanto racconti il risultato, per qualità dei palleggi, organizzazione e freschezza atletica. Agli azzurri non è bastata la generosità, il capo è un campanello d'allarme pure per il futuro, visto che la società ha deciso di non intervenire sul mercato estivo e ha confermato quasi in blocco i veterani della scorsa stagione. Il Como continua ad aggiungere pezzi preziosi al suo puzzle, che era già di alto livello. Meno spettacolo e più concretezza. La nuova strada in riva al lago sembra già delineata, come dimostra il blitz al Maradona, se il Como diventa anche pragmatico. Sono dolori per tutti.
1: Fabregas lo ascolteremo tra poco, partiamo dalle parole di Massimiliano Allegri, gli errori del suo Napoli ma senza allarmismi, al microfono di Daniele Fortuna.
6: Sapevamo le difficoltà della partita, però credo che ci sia da migliorare una cosa, ragazzi lo sanno, che quando difendiamo dobbiamo difendere un pochino più cattivi e aggressivi, soprattutto perché poi sono i momenti della partita, dopo aver raggiunto l'1-1 abbiamo concesso, diciamo, il secondo gol in maniera un po' troppo leggera. D'altra parte abbiamo fatto delle buone occasioni, il secondo tempo giocato alla metà campo avversaria, però quando prendi due gol poi è difficile, non possiamo regalare così gol facili. Nel mercato ci pensa la società, io credo che dobbiamo pensare a quella che è la partita di sabato, che a Milano, poi abbiamo l'Arsenal e quindi bisogna prepararsi al meglio. Non facciamo disfattisti, perché comunque oggi la squadra ha creato molte occasioni, per poco non avevamo pareggiato, e d'altra parte però bisogna migliorare quella cosa di non prendere gol, perché credo che dall'inizio del precampionato l'unica volta che noi abbiamo preso gol è stata domenica a Genova.
1: Sorride ovviamente Cesc Fabregas, che come sentirete ha parlato a sua volta di mercato, attende un altro attaccante.
7: Tutti devono alzare il livello, tutti devono apportare qualcosa e siamo tutti molto coinvolti su questo progetto che ancora deve crescere tantissimo. Io sono contento della partita in generale, perché l'abbiamo saputo leggere molto molto bene, anche loro hanno avuto la resilienza, no? Come tu hai detto bene, di questo caldo incredibile che faceva oggi, che dove i giocatori è stato dura. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, questo è sicuro, e dobbiamo continuare, non c'è di più. No, io seguo tutto, tranquillo, seguo tutto. Però fino a che l'attaccante che deve arrivare o i due attaccanti che devono arrivare arrivano, non si può parlare.
1: Tra le quattro in vetta, in maniera forse inaspettata, c'è anche la Lazio di Gattuso e di Frattesi, soprattutto ancora lui l'uomo partita.
8: Il vantaggio della Lazio, il vantaggio firmato ancora Davide Frattesi al 25esimo del primo tempo. Si è sbloccata la gara dell'Olimpico, ripeto, Lazio 1 Genoa 0, la firma di Davide Frattesi. A te.
1: E non può che essere Davide Frattesi, per l'appunto, il perno centrale del pezzo sul Corriere dello Sport di Daniele Rindone.
3: Davide è Golia, Frattesi colpisce con la fionda, mezzala volante, seconda punta in flagranza di pericolo, segna gol che la Lazio non riusciva a segnare, un inno al mercato giusto. Rino, pronosticato in disgrazia con una Lazio mesta, può scampare ai pericoli e forse provare a risalire. Due vittorie su due dopo la Coppa, due gol di Frattesi tra Bologna e Genoa. Pressione forte e geometria aperte sta imponendo Gattuso, la Lazio ha un'impronta nelle due fasi e la manovra a tratti ha rubato l'occhio. Rino si è buttato sui vuoti e li ha riempiti. La Lazio cresce, ma l'era glaciale continua all'Olimpico. 6.058 presenze, scranno disabitato quello di Lotito, ha interrotto le vacanze solo per la regina.
1: Impegnato calcisticamente anche lì, e poi dello stadio vuoto ha parlato, ma anche della partita ovviamente, Rino Gattuso con Diego Carminiani.
9: Va bene, abbiamo vinto due partite, sappiamo che la strada è ancora lunga, però complimenti ai ragazzi per come hanno tornato in campo, per il sacrificio, l'amore di lavoro che è stata fatta, perché la squadra si è mossa bene. Sono molto soddisfatto per come sta lavorando la squadra, per l'impegno. Venivamo da due settimane fa di una sconfitta che ci ha fatto male, e dopo sapete meglio di me, non è mai facile vedere uno stadio così bello senza tifosi, non è facile, lo sappiamo, e vuol dire che testa giù, ma lavorare, che dobbiamo fare.
1: Al quartetto in vetta possono unirsi nella giornata di oggi a chiudere il secondo turno di campionato la Roma, impegnata alle 18.30 a Lecce, come andiamo a ribadire, l'Atalanta, che questa sera invece ospiterà il Bologna. Parliamo della Roma, molto molto attiva sul mercato, quasi soddisfatto Gasperini, lo descrive così sul Corriere della Sera Davide Stoppini.
3: 6 acquisti e non è finita, la Roma è un vulcano che oggi pomeriggio a Lecce riparte dalle meraviglie di una settimana fa contro la Fiorentina di Dybala e Malen, la coppia che a forza di spallate scomoda paragoni con le più grandi della storia giallorossa e che ha fatto venir voglia ai Friedkin di rinforzare ancora di più la rosa di Gasperini. L'obiettivo è non mettere limiti alle ambizioni di campionato, questa è la verità. Ecco perché, se il piano cresce da qui e fino a domani sera, gli acquisti possono diventare 8 con gli ultimi 2 esterni richiesti dall'allenatore. Nel frattempo sono arrivati pure il difensore Balerdi, il Fido De Ron a centrocampo. Gli obiettivi stagionali non ne ho ancora parlato con la proprietà, ha chiuso Gasp, una bugia bianca o giallorossa.
1: Frase che a nostra volta abbiamo estrapolato dalla conferenza stampa della vigilia di Lecce Roma di Piero Gasperini.
10: Sicuramente siamo una squadra con più soluzioni, anche con una robustezza superiore probabilmente, con la possibilità di sopperire alle tante partite che giochiamo. Credo che potremmo dare continuità ai risultati dell'anno scorso e anche migliorarci. È chiaro che la Roma ha subito questo discorso del fair play finanziario e ha dovuto abbassare necessariamente il monte ingaggi. Certi giocatori non si potevano andare a prendere. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che sono rientrati pur di giocare nella Roma. Un grande spirito, è un qualcosa che non è che lo acquisti sul mercato. L'obiettivo vedremo. Cominciamo a giocare, a fare le prime partite, incominciamo a giocare domani a Lecce. Questo è quello che poi conta, è l'espressione del campo.
1: Parole della vigilia, il domani e ovviamente oggi, il weekend invece della MotoGP non lo trascuriamo ad Aragon, tutto nel segno di Marc Marquez, tutto riepilogato da Massimo Calandri su Repubblica.
3: Follia e controllo, parola di Marc Marquez con l'ineluttabile doppietta di Aragona, sprint e GP, è tornato in corsa per il suo 10° mondiale a 19 punti dal leader Jorge Martin, ma il vero rivale è l'altro pilota Aprilia, solo Marco Bezzecchi, che in classifica gli è dietro di appena 5 punti, può battere il cannibale catalano. Lo ha dimostrato anche sulla pista spagnola, imbottito di antidolorifici con la pole, il record del circuito. Tra 2 settimane l'appuntamento di Misano sarà il crocevia della stagione di MotoGP. Il Bez non può fallire sul circuito di casa, così come Marc ha fatto il pieno nel suo giardino. Dopo la Romagna ci saranno ancora 8 appuntamenti in 3 diversi continenti. La moto di Noale sembra avere qualcosa in più rispetto a quella di Borgo Panigale, però Marc è già una leggenda e Marco deve ancora dimostrare di essere un campione. Insomma, mettetevi comodi, promette di essere uno dei campionati più avvincenti di sempre.
1: E potrebbe essere una giornata avvincente anche per le nostre 2 nazionali in diverse discipline, 2 titoli del Corriere della Sera per ricordare che alle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Ital Volley al femminile affronterà l'ottavo di finale dell'Europeo contro la Bulgaria e poi alle 19.30 qui ci spostiamo a Pesaro al basket con Massimo Barchesi che ascolterete nel corso della giornata. Italia-Serbia, crocevia fondamentale per la qualificazione ai mondiali di basket in Qatar nel prossimo anno. Dopo aver ringraziato Valentina Antonelli che ci ha accompagnato in studio per la lettura dei giornali a proposito di atmosfere internazionali, ma qui torniamo ovviamente al grande capitolo del calcio. Filippo Corsini, buongiorno. La stagione che sarà anche in ottica UEFA, abbiamo alle spalle da pochi giorni il sorteggio delle coppe europee.
0: Esatto, c'è tanta carne al fuoco, Guido. Abbiamo appena avuto, come dicevi tu, il sorteggio di UEFA Champions Conference ed Europa League. Allora, chi meglio di lui può parlarcene per illuminarci? E dunque diamo il buongiorno e il nostro saluto più cordiale a Giorgio Marchetti, il vice segretario generale dell'UEFA. Buongiorno Marchetti e grazie di aver accettato il nostro invito.
11: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Grazie.
0: Allora, intanto parliamo di questo sorteggio dove lei è sempre in primo piano. Come da tifoso per le italiane, come lo giudicherebbe?
11: Guardi, le coppe europee sono, come tutti sanno, sono difficili per tutte, voglio dire, sono eccitanti, sono attraenti, ci sono delle sfide di grande valore, vedere iniziare la Champions League per l'Italia con Inter, Real Madrid e Napoli, Arsenal la prima giornata, è evidente che non può che accendere le fantasie di tutti i tifosi. Queste sono le partite che contano per di più, se proprio vogliamo metterci dentro anche delle sfide ancora più affascinanti, l'Inter, della Roma che si ritrovano subito Mourinho dall'altra parte, sono veramente delle emozioni forti.
0: Senta Marchetti, veniamo subito al sodo, un po' il caso del momento, no? L'ultimo mondiale ha aperto una voragine, un caso davvero forte, mondo del calcio che si trova davanti a uno scontro istituzionale senza precedenti. Ci può confermare che voi dell'UEFA state preparando una denuncia penale in Svizzera contro il presidente della FIFA Gianni Infantino?
11: Guardi, tutto quello che stiamo facendo è stato detto, per quanto riguarda la parte legale evidentemente non posso esprimermi, nel senso che c'è qualcuno che sta lavorando e vedremo. Per quanto riguarda il resto, questa vicenda del FIFA Forward Enterprise, cioè sostanzialmente la tentativa di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati e il modo in cui il progetto è stato portato avanti ha aperto una ferita difficilmente sanabile per il calcio.
1: Marchetti, la porto su un tema ben più leggero, organizzativo, legato ai calendari, declinando in chiave internazionale il tema che affrontavamo con Ezio Simonelli, il presidente della Lega di Serie A. La novità, la piccola grande novità dell'anno è rappresentata dal fatto che sarà più lunga la sosta a cavallo dell'inizio dell'autunno per le nazionali, e questo si riflette anche sulle coppe europee. Nel caso della Champions intanto c'è la 3 giorni introduttiva, è una scelta secondo me sempre molto saggia perché è uno spettacolo interessante, poi però a differenza di quanto accaduto l'anno scorso nelle passate stagioni ci si fermerà praticamente per un mese, sarà un primo ampio assaggio e poi praticamente spazio alle nazionali. Ricordo a chi ci ascolta che per il resto il calendario della Champions League nello specifico è praticamente lo stesso dello scorso anno, al netto di questa piccola grande differenza iniziale, e questa insomma la scelta che è stata fatta a livello internazionale.
11: Ma sì, guardi, è stato uno degli elementi discussi qualche anno fa quando si trattò di rivedere, di fare il calendario fino al 2030. Evidentemente il calendario internazionale appartiene alla FIFA, tutti, come dire, gli stakeholders, le confederazioni e quelli che hanno un interesse diretto come le leghe, i club sono stati coinvolti. In particolare per questa scelta di una finestra lunga è stato deciso di provare ad accorpare 2 finestre che si svolgevano precedentemente, una in settembre e una in ottobre, per vedere di, come dire, ottimizzare soprattutto la situazione dei club e dei giocatori, limitare il numero di viaggi internazionali, e questo sarà evidentemente, dovrà passare allo scrutinio della prova pratica, vediamo come funzionerà, se funzionerà bene per la soddisfazione di tutti oppure se ci sarà da rivedere qualcosa.
1: E per la soddisfazione di tutti ricordiamo in maniera ancora più puntuale queste date: 8, 9, 10 settembre per la 3 giorni esclusiva Champions, poi però se ne riparlerà il 13 e il 14 ottobre, e a quel punto ci sarà quello che ormai viene definito in termini anglosassoni un back to back, dunque un ritorno ravvicinato in campo il 20 e il 21 ottobre, di lì in poi tutto come lo scorso anno. Filippo.
0: Ecco, ma Marchetti, si tratta di questo nuovo sistema UEFA che entrerà in vigore a partire dal 2028 più o meno, che riguarda il nuovo sistema anche di qualificazione per le nazionali e riguarderà sia la Nations League sia il percorso verso gli europei, e questo dovrebbe, secondo l'UEFA, migliorare l'equilibrio competitivo riducendo il numero delle partite senza nulla in palio. Dunque sistema Champions anche per le nazionali?
11: Sì, è un sistema che ha dimostrato di essere estremamente valido, di offrire interesse alla competizione dalla prima all'ultima giornata, di portare degli elementi di varietà, di differenziazione e soprattutto di rendere le partite molto interessanti per tutte le squadre, perché con obiettivi a tutti i livelli.
1: Marchetti, a proposito del livello di competizione, qualche ulteriore curiosità che lei conosce perfettamente, ma per raccontare la Champions che sarà chi ci ascolta, ovviamente il nostro Como, debuttante assoluta, ma anche altre 3 squadre che incroceranno anche le italiane che non avevano mai partecipato alla fase a gironi, l'ASK in Austria, il Sabah in Azerbaigian e poi il Viking in Norvegia. 2 norvegesi non c'erano mai state, 2 turche mancavano da oltre 20 anni, cambia ancora, no? La geopolitica del pallone, bene la meritocrazia, l'opposto di qualche progetto che in passato aveva un po' agitato le acque, sa bene a che mi riferisco. Poi incuriosisce il fatto che gli stadi di queste 4 squadre che citavo insieme non fanno il Bernabeu, ma questo insomma è un altro capitolo, sono belle anche le novità.
11: E questo, diciamo, è il principio che abbiamo sempre affermato. I valori del calcio sono i valori del campo, cioè contano ovviamente, contano i nomi, contano gli stadi, ma contano soprattutto i valori del campo, conta il merito sportivo. Quando ci sono club che hanno la forza, la capacità sportiva di affermarsi sul terreno di gioco, di vincere delle sfide, hanno il diritto di partecipare. Questa è la bella storia del Como e questa è la bella storia degli altri tre club che lei ha citato, e ogni anno abbiamo delle novità simili, perché questa è esattamente l'essenza del modello sportivo a cui ci riferiamo, cioè il modello sportivo europeo: competizioni aperte, merito sportivo, chi vince sul campo ha il diritto di avanzare e di partecipare in Europa.
0: Ecco, tornando al caso FIFA Infantino, Marchetti, il mondo UEFA sembra piuttosto compatto nell'opposizione alla rielezione di Infantino. Ci sono validi candidati, secondo lei, per poter ambire al ruolo di nuovo presidente della FIFA?
11: Guardi, non è questo il momento di parlare di candidati. Quello che è stato espresso è semplicemente il fatto che quel progetto, che è un progetto malato, sbagliato, ha dimostrato delle vulnerabilità importanti nel sistema di governance della FIFA, che è quello che in questo momento è sotto la lente di ingrandimento, e l'UEFA ha espresso chiaramente l'opinione che ci deve essere una riforma importante, profonda della governance, e ha espresso altrettanto l'opinione che purtroppo questo episodio ha rotto il legame di fiducia con l'attuale presidente della FIFA.
1: Marchetti, tornando invece alle squadre che parteciperanno alle competizioni europee, in altre discipline, in altre rassegne continentali, parlo per esempio dei recenti europei di nuoto, seppur senza inno e senza bandiera, a livello individuale sono stati riammessi gli atleti russi. Invece, dal punto di vista calcistico, di squadra collettivo, dall'UEFA nessun cambiamento, insomma, di atteggiamento, di opinione. Ovviamente non la porto sullo scenario geopolitico e militare, perché voi amministrate un aspetto diverso, per fortuna, della realtà, però insomma la situazione dovrebbe restare questa, credo.
11: Ma di questa stagione iniziata, con il quadro delle partecipanti è noto, quindi è chiaro che in questo momento, in questo preciso momento, non c'è una decisione all'orizzonte. Come è stato espresso più volte dal nostro presidente, ovviamente la guerra deve finire.
0: Parlando, Marchetti, di Euro 2032, vi preoccupa la situazione dell'Italia in quanto impiantistica, il ritardo dei nostri stadi, oppure ci sono stati ultimamente dei segnali positivi?
11: Vedremo, noi sappiamo che stanno lavorando, è stato fatto un lavoro, a ottobre dovranno essere sottoposti i documenti. Sappiamo che l'Italia in questo momento ha un grave ritardo di impiantistica, ovviamente ci auguriamo che la documentazione che verrà sottoposta sarà sufficiente a dissipare dubbi per quanto riguarda i 5 stadi che dovrebbero proporre, che la Federazione dovrà proporre per essere quelli che ospiteranno gli europei. Lo vedremo. È chiaro che noi abbiamo bisogno di stadi esistenti che rispettino tutte le condizioni, e se non sono esistenti, che abbiano fatto tutto il percorso di approvazioni, di progettistica e di bilancio e di budget.
0: Grazie a Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA, grazie davvero, buon lavoro, in bocca al lupo. Noi ci risentiremo, gentili ascoltatori, dopo il GR1 delle 8, quando sarà con noi Davide Ancelotti, figlio d'arte, il figlio di Carlo.
1: E anche lì sarà calcio internazionale, dunque il GR1 lo ascoltiamo con voi e poi la seconda parte di Radio Anch'io Sport, a tra pochissimo.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
12: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
14: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
15: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
14: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
16: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
17: Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:57. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove un mezzo pesante in fiamme. Il tratto tra la statale dei Giovi e Quinto De Stampi è chiuso in direzione dell'allacciamento con l'autosole, con obbligo di uscita a Rozzano Ticinese. Le code raggiungono i 9 km da Baggio Cusago fino allo svincolo dei Giovi. In A4 Brescia-Padova, attenzione per un incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Andiamo in A8, al momento code a tratti in direzione di Milano tra Legnano e l'allacciamento con la tangenziale ovest. In A13 traffico intenso tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la 14 in direzione di Bologna. Ci spostiamo proprio in A14, 2 km di code per un incidente tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'autosole. In A22 code, traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Modena. Infine in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno code tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. È tutto, prossimo appuntamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.
19: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
20: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da €699, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
21: Elegance is a journey. Air France.
20: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
22: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
23: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
22: Scontata.
24: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
22: Super scontata.
25: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
26: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Escalation, Hormuz, Washington colpisce l'isola di Larak, Teheran risponde con attacchi in Giordania, petroliera in fiamme nello stretto, Ucraina, Mosca ribadisce, incontro Putin-Trump-Zelensky solo per finalizzare un accordo. Svizzera, spari al rave, uccisa un'italiana, tra i feriti altri due connazionali, caccia al killer, non si esclude il terrorismo, Giorgia Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. Affonda un traghetto a Cipro, a bordo 267 persone, almeno 8 le vittime, decine dispersi. Il comandante tenta la fuga, arrestato con l'equipaggio. Ce la metto tutta, Di Battista sui social da Cuba dopo il malore. Le sue condizioni ancora precarie, non può viaggiare. A L'Avana due medici del Gemelli. 800 coppie in gara da 50 paesi. A Buenos Aires i mondiali di tango, ballo simbolo di passione ed eleganza. Eterno ragazzo per Gianni Morandi, 16 appuntamenti dal vivo, una scaletta che ripercorre quasi 60 anni di carriera. L'artista al GR1, ogni brano ha una storia, bello cantare con il pubblico. Calcio, festa Como a Napoli, vincono anche Lazio e Inter che raggiungono Juve e Milan in testa. Tennis, Djokovic, Choc agli US Open, eliminato al primo turno, non accadeva da 20 anni in uno slam. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si riaccendono le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Nella tarda serata di ieri nuovi attacchi americani sulla Repubblica Islamica, poi la risposta con minacce e missili. Sia Washington che Teheran sostengono di avere agito per legittima difesa. Gli aggiornamenti in studio con Davide Maggiore.
4: Sì, Hormuz è sempre al centro delle ostilità, una super petroliera ha urtato due mine e ha preso fuoco, affermano i guardiani della rivoluzione iraniani lanciando un monito alle altre navi intenzionate ad attraversare lo stretto senza la loro autorizzazione, ma le ostilità erano riprese già da ore proprio per impedire ai Pasdaran di posare mine, afferma il comando centrale americano. Gli Stati Uniti avevano infatti attaccato l'isola di Larak, dove due persone sono rimaste uccise e altre ferite. Ai primi raid in circa un mese Teheran risponde prendendo di mira basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Non cerchiamo la guerra, ma non rimarremo calmi di fronte alle aggressioni, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian. Fa crescere ulteriormente la tensione il video realizzato con l'intelligenza artificiale che Trump posta sui social minacciando la distruzione dell'isola di Kharg. Washington tiene alta anche la pressione economica su Teheran e i suoi alleati, proprio mentre secondo il Washington Post, numerosi alti ufficiali hanno avvertito il Pentagono. L'impegno eccessivo e troppo prolungato in Iran indebolisce gli Stati Uniti sugli altri fronti.
3: Tensioni che si ripercuotono immediatamente sui mercati delle materie prime. Questa mattina il prezzo del petrolio è in forte rialzo. La minaccia di un'escalation anche nella guerra russo-ucraina la annuncia Mosca, bocciando inoltre la proposta della CIA di un incontro ai massimi livelli. La corrispondente.
5: Il Cremlino esclude al momento la possibilità di un incontro trilaterale con Zelensky e Trump, che sarebbe stata la proposta avanzata dal capo della CIA Radcliffe nella sua visita a Mosca martedì scorso. Un incontro di questo tipo è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. I processi negoziali sono complessi e al momento non ci sono le precondizioni, ha detto il portavoce Peskov durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove oggi Putin, a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte diplomatico, il ministro degli esteri vaticano, Monsignor Gallagher, commentando la sua recente missione a Mosca, ha parlato della necessità di mantenere il dialogo con la Russia. Isolare le persone e i paesi, ha detto ai media vaticani, non aiuta. Intanto, mentre i raid ucraini e Russia la scorsa notte hanno causato due morti e una decina di feriti nella città di confine di Belgorod, il ministero della difesa di Mosca minaccia di essere pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini in risposta agli attacchi di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: La sparatoria al rave party in Svizzera è costata la vita a una giovane italiana. Confidiamo che le autorità facciano piena luce, afferma la premier Giorgia Meloni esprimendo il suo cordoglio. Ancora non c'è un movente né un colpevole, prosegue la caccia a chi ha aperto il fuoco sulla folla. L'inviata.
0: Le indagini sono ancora in corso e probabilmente potrebbero essere lunghe. Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Aarau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Aarau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani. Molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati due proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. Non si sa ancora se sia stata una sola persona a sparare. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di tre ipotesi: un attacco criminale di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: La passione per la musica techno e il desiderio di un lavoro oltre Alpe che l'aveva spinta a trasferirsi un mese fa. Chi era? Maria Spinelli, la vittima della sparatoria in Svizzera, nel ricordo al nostro giornale di chi la conosceva.
2: Piena di vita, molto estrosa. Il sogno di questa ragazza è un riscatto personale e sociale, imprimere la propria personalità attraverso la professione.
6: Le speranze di Maria Spinelli si sono però infrante al rave di Aarau, ballando quei brani della techno che tanto amava, commenta amaramente Federico Anzellotti, suo docente all'Istituto Alberghiero di Silvio Marina.
2: Questa scuola le dava la possibilità di uscire dal contesto regionale. Dopo la qualifica si è diretta subito nelle regioni del nord per poi arrivare in Svizzera.
6: Avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre Maria, nata in provincia di Teramo, cresciuta a Città Sant'Angelo, nel Pescarese, in una famiglia di origine rom, genitori separati, periodi di sacrifici e precarietà. Il sindaco Matteo Perazzetti.
7: La comunità si stringe alla famiglia, faceva la cameriera, stava cercando di guadagnarsi il suo stipendio.
6: Buona suerte, buona fortuna, recitava il tatuaggio di Maria, e invece ci dice il suo professore.
2: Pare stare sgomenti come un momento di festa si possa trasformare in qualcosa di doloroso.
6: Elena Baiocco, GR1.
3: Il tragico e ancora provvisorio bilancio del naufragio al largo delle coste di Cipro. 8 le vittime, 18 i dispersi. Arrestati il capitano e gli 8 componenti dell'equipaggio. Erano 267 i passeggeri a bordo dell'imbarcazione che si è rovesciata.
8: Era una nave ad alta velocità battente bandiera turca, partita dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. Doveva approdare a Taşucu in Turchia, ma è affondata rapidamente dopo aver lanciato un SOS a 3 miglia dalle coste cipriote. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso con droni e aerei turchi per chi ancora manca l'appello. E da ieri sera il capitano e tutti i membri dell'equipaggio sono in stato di fermo. Il comandante e tutti i membri dell'equipaggio sono fuggiti, lasciando le persone a bordo al loro destino, raccontano i sopravvissuti. Secondo alcuni passeggeri tratti in salvo prima dell'abbandono della nave da parte del capitano, alcune porte sarebbero state chiuse. Abbiamo urlato al comandante che la nave stava imbarcando acqua e di tornare indietro, ma ci ha detto di non preoccuparci, raccontano sconvolte le persone a bordo. Il traghetto sarebbe stato colpito da una prima forte onda e mentre il capitano cercava di riprendere il controllo della rotta, una seconda violenta ondata avrebbe causato una fatale infiltrazione d'acqua. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Negli Stati Uniti 15 persone risultano disperse per l'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Proseguono le operazioni di sgombero dell'area anche nel timore di nuovi allagamenti e frane per il maltempo previsto nelle prossime ore. E ci sono nuovi allarmi nella regione himalayana tra Nepal e Tibet. Continua a salire anche a causa dei detriti accumulati il livello dei fiumi, mentre si cercano gli oltre 4.700 dispersi nei due fronti. Quasi un migliaio di lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di alcuni cantieri. Le vittime accertate sono 903 e cresce anche il rischio epidemie. Rai Radio 1. Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo un malore. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto sui social, ma secondo i dottori dell'ospedale, ora affiancati da un'equipe italiana, non può ancora affrontare il viaggio.
9: Dopo l'attacco, in attesa di altri accertamenti, i medici cubani hanno sconsigliato ad Alessandro Di Battista di rientrare in Italia a causa del grave quadro clinico. Per valutarlo, ieri sera sono arrivati a L'Avana due medici inviati dall'ospedale Gemelli di Roma, insieme alla sorella e alla compagna dell'ex parlamentare 5 Stelle, che intanto via social ha risposto ad alcuni dei tanti messaggi di solidarietà giunti in queste ore. Per il rimpatrio il governo ha messo a disposizione un volo sanitario d'emergenza. A quanto trapela, Di Battista preferirebbe tornare con un volo di linea, ma ancora non si sa quando sarà possibile. Arrivato a Cuba il 22 agosto per realizzare un reportage sulla difficile situazione dell'isola, dopo l'ulteriore stretta all'embargo decisa dall'amministrazione Trump, venerdì si trovava a Santa Clara quando ha accusato un forte mal di testa. Dopo il ricovero, il trasferimento d'urgenza nel miglior ospedale dell'isola, dove si trova tuttora, nel reparto destinato ai pazienti stranieri. L'ho trovato combattivo nel tono e non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione, ha detto il ministro degli esteri italiani, che ieri lo ha sentito al telefono. Simone Zazzera, GR1.
3: Lo scontro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, nessun passo indietro dell'azienda, mentre l'ex conduttore di Report chiede gli atti che hanno portato alla sua sostituzione.
10: 6 pagine di missiva indirizzate alla direzione approfondimenti della RAI, in cui sostanzialmente si chiedono chiarimenti, motivazioni che hanno portato alla rimozione di Sigfrido Ranucci dalla guida della trasmissione Report. E questa è la mossa degli avvocati del conduttore, che apre quella che con tutta probabilità sarà un'aspra battaglia legale. Se incompatibile, ci devono spiegare il perché, dice Roberto De Vita, a capo del team che assiste lo stesso Ranucci, insistendo sull'illegittimità e invitando la TV pubblica a fornire tutti gli atti che hanno portato alla decisione. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri di opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lalavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda però tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. Nei prossimi giorni i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai PM lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Le 8 e 12 minuti. L'Islanda conferma il proprio euroscetticismo dopo la vittoria del no al referendum sull'adesione all'Unione Europea con il 52,8% dei voti, un risultato previsto. A pesare soprattutto le preoccupazioni sui diritti della pesca, attività fondamentale nell'isola. Prudente la Commissione Europea. Rispettiamo la scelta, afferma Bruxelles, ma l'Islanda resta un partner economico e resta comunque nell'area Schengen.
11: Il responso delle urne ha un forte valore politico, ma non modifica i rapporti commerciali con l'Europa. Reykjavik, infatti, fa già parte dell'EFTA, l'Associazione Europea di Libero Scambio, insieme a Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. Quindi accesso al mercato continentale senza rinunciare alla propria sovranità, soprattutto sulla pesca, che rappresenta la fonte principale dell'economia nazionale, per un valore di 353 miliardi di corone islandesi, che corrispondono all'incirca a 2 miliardi e mezzo di euro. Il timore dunque dei poco più dei 400.000 islandesi è quello di perdere il controllo delle risorse ittiche, un tema che ha pesato sia nel blocco dei negoziati del 2013 sia nella campagna referendaria di agosto, e in un momento di forti tensioni nell'Artico Bruxelles sperava che la ripresa del dialogo con Reykjavik potesse rafforzare il progetto continentale. Il messaggio arrivato dalle urne invece è che per gli islandesi il modello ideale resta quello attuale. Mercato unico sì, adesione all'Unione no. Lorenzo Opice, GR1.
3: Al via oggi a Asheville, negli Stati Uniti, il G20 finanziario. La presidenza del vertice è degli americani. Tra i temi principali le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran e la morsa economica imposta all'Iran. Ma si parlerà anche di crescita, commercio e debiti sovrani con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia il ministro Giorgetti e il governatore della Banca d'Italia Panetta. Il segretario al tesoro americano Bessent attacca Pechino, che punta tutto sull'export, invocando un riequilibrio dell'economia. E sui temi economici continua ad animarsi il dibattito politico, oltre che sull'immigrazione.
12: Mentre il governo studia se prorogano o meno i controlli per chi arriva dalla Spagna, da Fratelli d'Italia si rivendica una politica migratoria. Quasi 6.000 rimpatri e sbarchi ridotti del 60%, che dicono è un punto di riferimento anche per l'Unione Europea. Roberto Fidanza.
13: Alla sinistra, che vorrebbe trasformare l'Italia in Ceuta, Fratelli d'Italia ribadisce che le politiche dell'immigrazione spettano agli stati e non agli scafisti.
12: Posizione condivisa da Forza Italia, che chiede fermezza nei confronti dell'immigrazione clandestina e che ribadiscono il no alla tassazione degli extra profitti delle banche, provvedimento invece necessario per la Lega per aiutare famiglie e imprese. Una richiesta che arriva anche dalle opposizioni, quella di tassare extra profitti soprattutto per le società petrolifere ed energetiche. Dal Partito Democratico, Chiara Braga.
14: Benzina e inflazione bruciano gli stipendi degli italiani e mettono in difficoltà famiglie e imprese. Tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti.
12: Gli italiani pagano l'inefficienza di un governo che riesce solo a prorogare uno sconticino che non è una soluzione, mentre si trovano invece miliardi di fondi per le armi, il pensiero del Movimento 5 Stelle. La destra occupa il potere e svuota la democrazia, l'accusa che arriva da Angelo Bonelli, AVS. Alessandra Allegra, GR1.
3: Convivo con il Parkinson, agli altri malati dico combattete e non isolatevi, così in una lunga intervista al Corriere della Sera il senatore del Partito Democratico Dario Franceschini, 68 anni a ottobre, già ministro per i beni culturali e per i rapporti con il Parlamento, ha rivelato di essere affetto dal morbo, i primi sintomi nel 2020. Poi, racconta il collega di partito Graziano Del Rio, che è medico, notò il mio modo di camminare trascinando i piedi, infine la conferma con i test clinici. 29 anni fa moriva Lady Diana. Londra la ricorda come ogni 31 agosto, mentre buona parte dei britannici auspica una riconciliazione tra i figli William e Harry, ora che il secondogenito è tornato a vivere nel Regno Unito. L'inviata.
15: Principessa della gente, paladina della beneficenza, ma anche, soprattutto, madre. Mami, come la chiamarono i piccoli, William e Harry, sul bigliettino lasciato sul feretro di Diana quel 31 agosto del 1997. 29 anni dopo, però, neanche il dolore verso la sua perdita, che ancora unisce i due fratelli, sembra che basterà a riunirli sulla tomba di Lady Di ad Althorp. Un dolore che non aveva aiutato a riscaldare il gelo tra i due neanche quando, nel 2021, già in rotta di collisione, parteciparono all'inaugurazione della statua di Lady Di a Kensington Palace. Allora non si scambiarono una parola e nessuna parola ora da William di fronte al ritorno a sorpresa dalla California dei Duca di Sussex mercoledì scorso. Dopo 6 anni di faida familiare, il disgelo sembra in corso solo fra Harry e Carlo, la cui malattia avrebbe influito sulla scelta del secondogenito di tornare a vivere in patria. La maggior parte dei sudditi spera in una riconciliazione anche fra i fratelli, ma fra gli esperti di famiglia reale c'è chi crede che bisognerà aspettare il prossimo anno e la maggiore solennità del 30° anniversario dalla morte di Diana. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
3: La storia delle radio d'epoca rivive nell'esposizione La voce del Novecento a Civitanova nel Sannio, in Molise, grazie a una collezione privata molto nutrita e curata nei dettagli.
16: È il racconto di oltre 30 anni di storia della comunicazione. Le radio originali e tutte funzionanti, datate dal 1933 al 1965, sono frutto della passione di Giuseppe Cardarelli, ex insegnante di 89 anni. Protagonista anche dell'accensione della prima televisione a Civitanova e delle proiezioni cinematografiche in piazza. Cardarelli, da dove nasce questa sua grande passione per la radio?
17: Ce n'ho 80 e più, tutte funzionanti. Niente di moderne, tutte quelle a valvole termoioniche. Una volta scoperte come erano fatte, mi avevo proprio la voglia di metterle a posto. E ho frequentato qualche corso, allora si usavano dopo la guerra corsi per corrispondenza.
16: Ma i suoi concittadini, oltre a portare le radio per farle aggiustare, gliele cedevano anche per comprare nuovi modelli?
17: Siccome dopo un po' di tempo uscì la modulazione di frequenza e allora molta gente ha cambiato, ha tolto quell'apparecchio vecchio per mettere di questi nuovi.
16: Maurelia Carafa, GR1.
3: A Buenos Aires sono in corso fino a mercoledì i mondiali di tango, 800 coppie in gara per contendersi il titolo di migliori interpreti di un ballo che ha conquistato il mondo intero.
0: Basterebbe questo brano, La comparsita, di cui esistono circa 2500 versioni in decine di lingue, a dare un'idea della popolarità del tango. E bisognerebbe essere a Buenos Aires in questi giorni per capire che davvero lo ballano in tutto il mondo. In città ci sono 1600 ballerine e ballerini arrivati da 50 paesi diversi per partecipare al Mundial de Tango. Chiara Venati e Andrea Vighi da Bologna sono una coppia italiana di punta, al loro quinto mondiale e già per due volte in finale. È Chiara a raccontarci come Buenos Aires si fa palcoscenico di questo mondiale.
18: Il Teatro Colón, ad esempio, e altri teatri molto importanti ospitano alcune fasi del festival, concerti, esibizioni, è tutto completamente gratuito.
0: Quella dei tangheri è un po' una comunità internazionale, ma fra voi in gara c'è molta rivalità?
18: Condividiamo le serate, anche gli allenamenti, quindi anche il clima è molto bello. Poi ovvio, quando si deve entrare in pista c'è quella sana competizione, c'è molta energia, molta grinta, molta carica.
0: Donatella Gori, GR1.
6: Gianni Morandi torna sui palchi d'Italia. Questa sera da Este, provincia di Padova, parte il suo nuovo tour. C'era un ragazzo, estate 2026, che vedrà il cantante, l'eterno ragazzo, alle prese con 16 concerti.
19: C'era un ragazzo che come me.
20: Per alcuni l'estate sta finendo, per altri inizia adesso, come per Gianni Morandi. 16 appuntamenti dal vivo, dal Veneto alla Svizzera, toccando un po' tutta Italia fino al 4 ottobre. Una bella opportunità per i suoi fan di festeggiare 60 anni di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Uno dei brani più amati tra quelli cantati da Morandi e che andrà ad arricchire una scaletta che coprirà quasi 70 anni di carriera per il cantante di Monghi d'Oro. È ancora una bella sensazione, Gianni Morandi.
21: Tante canzoni, tante storie, perché ogni canzone ha una storia. È bello cantare insieme, cantarle anche insieme al pubblico che magari le conosce, si ritrova in queste canzoni. Qualcuno si è sposato con In ginocchio da te, qualcun altro si ricorda quando ero bambino che io cantavo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. È un momento molto bello. Certamente non immaginavo di fare un lungo viaggio come questo e di arrivare a quest'età andando ancora in giro a cantare.
20: Marcella Sullo, GR1.
6: Sono le 8:22 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
22: Buongiorno Sabrina, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. E allora tra poco faremo conoscenza con Davide Ancelotti, il figlio di Carlo, attuale allenatore Davide del Lille, protagonista in Champions League. Dunque tra poco lo scopriremo.
6: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciabeo e Fernando Conti. Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
23: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
26: GR1 Sport.
27: Buongiorno da Giacomo Pioreschi. La Serie A in primo piano, vince l'Inter 1-0 in casa del Cagliari. Nerazzurri basta la rete chirurgica di Çalhanoğlu per portare a casa i 3 punti contro i sardi. Secondo successo di fila, ancora grazie ad una rete del nuovo acquisto Frattesi per la Lazio, che all'Olimpico batte 1-0 il Genoa. Nerazzurri e biancocelesti a punteggio pieno insieme a Juventus e Milan. Partiamo proprio dalla sfida fra Cagliari e Inter.
28: L'Inter, che non ti aspetti, dominante nel primo tempo, in difficoltà nella ripresa, la vittoria con il gol di Hakan Çalhanoğlu vale la vetta della classifica, così Christian Kiwo al termine della sfida di Cagliari.
29: L'unico rammarico di non aver chiuso la partita, e poi queste sono quei tipo di partite dove negli ultimi minuti la squadra in casa, se rimane ancora in partita, aggiunge qualcosina al pubblico che spinge, i cambi che fanno, che danno nuova energia. Noi abbiamo perso un un po' le distanze, abbiamo perso anche un po' di lucidità, siamo stati costretti a difendere un pelino più basso e non siamo riusciti a trovare la lucidità delle giocate che ci hanno portato fino a quel punto di creare tanto.
28: I ragazzi di Pisacane ci provano tanto, in particolare nel secondo tempo, dopo aver sofferto l'indicibile nel corso della prima frazione di gioco, e tuttavia il loro sforzo non è bastato a raggiungere un pareggio che forse qualcuno aveva accarezzato come idea al termine della partita, così il tecnico della formazione di casa.
1: Sapevo che rimanere aggrappati alla gara ci permetteva di poter creare qualche pericolo, peccato, l'Inter ha meritato di vincere.
28: Cagliari, collaborazione tecnica Giorgio Gaviano, Francesco Repice, GR1.
27: Ancora calcio e Serie A con la vittoria importante del Como che batte il Napoli 2-1 al Maradona, sentiamo.
2: Piccolo fragile e senza idee, il Napoli è rimasto a guardare il palleggio sublime del Como. Nel primo tempo il divario è stato profondo, Baturina prima, Højlund da centravanti di forza per l'1-1, Duvikas alla secondo gol in campionato, su una costruzione scriteriata da dietro, Marin e Anguissa, i responsabili, arriveranno Inter e Arsenal e allora bisogna restare calmi, allegri.
4: Non facciamo disfattisti perché comunque oggi abbiamo, la squadra ha creato diverse occasioni, molte occasioni, per poco non avevamo pareggiato, e d'altra parte però bisogna migliorare quella cosa. Di non prendere gol.
2: Le occasioni del Napoli nel secondo tempo con l'ingresso di De Bruyne e Alisson, ma il Como tenuto non ha tremato, i miglioramenti sono evidenti e arriveranno due attaccanti, conferma Fabregas, per giocare al massimo anche in Champions. Si è abbracciato con Allegri, ma si è concesso anche una battuta. Cosa l'ha soddisfatto di più nella vittoria al Maradona?
5: Tre punti, ricordate il risultatismo, importante qua.
2: Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
27: Stasera due posticipi a chiudere la seconda giornata di Serie A, le 18.30 Lecce-Roma, le 20.45 Atalanta-Bologna. Passiamo al tennis con l'ultimo slam stagionale agli US Open, clamorosa eliminazione al primo turno per Djokovic, bene le italiane Paolini e Stefanini, oggi 5 italiani in campo fra tabellone maschile e femminile.
7: L'assenza di Sinner e il rientro di Alcaraz dopo uno stop di oltre 4 mesi gli avrebbero potuto facilitare la corsa verso l'agognato 25esimo slam. Invece si è infranto subito il sogno di Novak Djokovic, battuto all'esordio da Mariano Navone e dal mal di schiena. Un dolore nella parte bassa che ha condizionato il gioco del campione serbo nel quarto e quinto set e favorito la rimonta dell'argentino. Djokovic non perdeva l'esordio di uno slam da ben 20 anni. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini che si affronteranno al prossimo turno e oggi saranno 4 gli azzurri in campo. Arnaldi incrocerà l'australiano Duckworth, Berrettini lo svizzero Wawrinka, mentre Dardi sfiderà il britannico Wendelken. Nel torneo femminile sarà la ceca Siniakova l'avversaria di Elisabetta Cocciaretto e poi ci sarà l'atteso ritorno di Alcaraz, primo ostacolo dello spagnolo l'ostico russo Safiullin. Alessio Maldini, GR1.
27: In chiusura i motori, la MotoGP con i risultati del Gran Premio di Spagna.
8: 3 uomini in 24 punti. La lotta mondiale, che prima di Aragon era 6, si è ridotta forse in maniera decisiva. Nel deserto spagnolo tutti si aspettavano la doppietta di Marc Marquez e così è stato. Nel Gran Premio forse ha faticato più che nella sprint, ma Costa non ha mai potuto attaccarlo e Marco Bezzecchi ci ha provato per 6 giri prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca dopo un rettilineo carena contro carena. Il 9 volte ridato di Cervera fa 77 in carriera in MotoGP. Quarta vittoria stagionale e terza tripletta, non casualmente in tutti tracciati antiorari. Pedro secondo, Marco terzo, il leader iridato Martin è nuovamente quinto e distante. Rimane in testa la classifica mondiale, ma ora Mark si è portato a 19 punti di distanza, eppure il Bez si è riavvicinato, lontano 24 lunghezze. Ogura infortunato, Raul Fernandez è ritirato, di Gian Antonio settimo. Dopo Aragon sembrano attori non protagonisti della lotta a tre per il titolo, più che interpreti principali. Ora una settimana di pausa, poi mi sa

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite?
5: È Carlotta.
4: La mia...
5: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Radio Anch'io Sport.
1: Torniamo in diretta, gentili ascoltatori, alle 8, 29 minuti e 50 secondi. Radio Anch'io Sport qui su Radio 1. Ancora buon giorno e ben ritrovati da Filippo Corsini. Andiamo subito dai nostri ospiti. Buongiorno Paolo Casarin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo e buongiorno ai nostri amici.
1: Buongiorno Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E buona giornata anche a Guido Ardona.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. I nostri contatti 335-699-2949 per messaggi, sms, whatsapp e poi il numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Alberto Cerruti in 4 in vetta a punteggio pieno, possono diventare in teoria 6 entro la serata di oggi. Nessuno incanta, qualcuno soffre con pragmatismo. Questo primo assaggio sta raccontando questi, però i valori, insomma, a parte forse la sorpresa Lazio trascinata da Frattesi, le big sono tutte lì. Primo dispiacere per Max Allegri sulla panchina del Napoli.
3: Sì, manca il Napoli, è la prima sconfitta di una delle grandi, in testa ci sono, come ricordato, Milan, Inter, Juve, le grandi del calcio italiano, con la Lazio, complimenti a Gattuso e a Frattesi in particolare, e stasera ci potrebbe essere anche la Roma, quindi due squadre romane in testa, in attesa del prossimo turno quando ci saranno due partitissime, Inter-Napoli e Juventus-Milan.
1: Paolo Casarin, da quello che si è visto, sì, queste prime due giornate hanno restituito centralità all'arbitro in campo, sono stati azzerati per il momento gli interventi del VAR, dunque chiare le indicazioni di Messina e di Orsato.
2: Sì, sembra proprio di sì, perché il VAR è inattivo praticamente, non ci sono neanche i rigori a dir la verità, no? Ecco, vorrei capire poi fra qualche settimana se riappaiono entrambi oppure veramente questo intervento tecnico è stato così, così duro. Io credo anche che peraltro malgrado non si fischi, perché si fischia talvolta molto poco in una partita, e in altre partite però si fischia molto, anche 37-38 falli. Allora io dico, ma il calcio è più o meno uguale oppure ci sono partite da 12-13 falli e altre da 40? E che cosa produce? Chi è che porta gli arbitri ad essere così differenti? Sono differenti loro oppure alcune delle regole o dei comportamenti in campo da punire o meno non sono state ancora ben digerite dagli arbitri? Ecco, quindi mi pare che sia un momento da guardare, da vedere e soprattutto da sperare che questo benedetto tempo effettivo, che è la regola fondamentale del gioco del calcio, appaia su tutti. Non si può passare da 45 minuti a 62. Sono partite diverse.
1: Paolo, salutiamo il nostro ospite, lo presento brevemente. Nato a Parma il 22 luglio 89, poliglotta, attuale allenatore del Lille. Buongiorno a Davide Ancelotti. Buongiorno Ancelotti, grazie.
5: Buongiorno
1: di essere
5: voi.
1: Con noi.
5: Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito, grande piacere.
1: Allora, chi lo conosce, chi la conosce, mi dice che insomma sia molto simile a suo padre Carlo.

0: Tra l'altro lei è nato proprio nel momento in cui Carlo Ancelotti spopolava nel centrocampo del grande Milan di Arrigo Sacchi. Ecco, com'è stata la sua infanzia a questo proposito? Ci dica tutto di lei, perché noi sappiamo poco o niente. L'influenza di cotanto padre credo sia stata piuttosto pesante in casa, no?
1: Sì, è stata un'infanzia... attorniato da giocatori in spogliatoi importanti, sono sempre stato vicino a lui già dai primi tempi, quando mi portava a Milanello nei primi anni 90, che lui era ancora giocatore. Poi, quando una volta smesso, è stato assistente di Arrigo Sacchi in nazionale e ha cominciato poi la carriera da allenatore vicino a casa, perché io sono nato e cresciuto a Parma, lui ha iniziato a Reggio Emilia, la Reggiana, poi Parma, Juventus. Diciamo che ho avuto la fortuna di averlo sempre comunque vicino come padre, perché ha avuto una carriera in Italia fino al 2009, che poi è partito per la sua avventura, diciamo, europea. Quindi ho avuto la fortuna di avere un padre abbastanza presente, nonostante il suo lavoro, ma che mi ha dato la possibilità di vivere questi spogliatoi pieni di grandi campioni.
0: Allora, lei oggi allena il Lille, campionato francese, prossimo partecipante alla Champions League. Nel Lille gioca un attaccante del calibro di Olivier Giroud, classe 86, dunque di 3 anni più anziano di lei. Giroud ha speso parole bellissime nei suoi confronti, dice è un tecnico molto preparato e competente, ci mette sempre nelle migliori condizioni, motivandoci con discorsi che richiamano anche la mitologia greca. Ma è vero questo? E lei ama la mitologia greca?
1: Sono appassionato, mi piace mandare messaggi in modo diverso, magari far arrivare dei messaggi tramite storie, tramite, chiaramente la mitologia greca è piena di storie, piena di significato, quindi sì, non uso solo la mitologia greca, ma mi piace mandare messaggi in maniera diversa, diciamo, in maniera un po' più particolare, perché penso che attraverso una storia sia molto più semplice lasciare il messaggio che si vuole lasciare.
0: Allora andiamo alle curiosità dei nostri amici opinionisti, cominciando da Alberto Cerruti. Prego Alberto.
2: Beh, io saluto Davide, un'emozione anche perché lo ricordo ragazzino col papà Carlo e la mamma Luisa. Faccio i complimenti a Davide perché allenatore del Lille è partito benissimo in campionato, venerdì ha sfiorato il colpaccio contro i campioni d'Europa del PSG, è finita 2-2 ma è al secondo in classifica. Davide sarà a Roma il 27 gennaio, l'ultima giornata della prima fase di Champions League, il Lille affronterà la Roma, guarda caso sul campo dove suo papà ha vinto uno scudetto. Chiedo Davide, magari quella partita sarà decisiva per voi, quali sono gli obiettivi in Champions e che sensazione provi a tornare a Roma da allenatore?
1: Sicuramente partendo dalle sensazioni che provo, Roma è una città molto, molto cara, perché mia madre ha vissuto tanti anni lì, mio padre è stato capitano della Roma e abbiamo mantenuto sempre i legami con Roma, tuttora abbiamo casa a Roma e quindi è una città speciale per me. Sono stato anche allenatore quando eravamo a Napoli in prima, perché mio padre è stato squalificato incredibilmente, lui che non si fa mai espellere, si era fatto espellere proprio prima di quella partita e mi è successo di essere primo allenatore proprio all'Olimpico. E quindi è uno stadio molto speciale per noi, sicuramente sarà una partita importante, perché il nostro obiettivo sicuramente è quello di qualificarci, di riuscire a qualificarci per i playoff. Abbiamo trasferte difficili, Roma sarà l'ultima, ma abbiamo una squadra piena di energia, giovane, che sicuramente darà battaglia in qualsiasi partita a livello di Champions League.
0: Paolo Casarin.
3: Sì, buongiorno Davide, io conosco suo papà bene, lei un po' meno, ma comunque ho sentito anche quanto ha già fatto. Volevo chiederle quanti modi di giocare a calcio ha conosciuto seguendo il percorso tecnico di suo papà, cioè il calcio è una roba sola oppure ognuno gioca a modo suo?
1: Ma guardi, parlando proprio penso che la più grande forza che ha avuto mio padre attraverso gli anni è sempre stata quella di sapersi adattare benissimo, prima di tutto ai giocatori che ha avuto e poi quella di evolversi insieme al gioco. E questa è stata sicuramente la sua più grande forza, il suo più grande insegnamento, che l'allenatore deve essere una figura molto camaleontica che deve sapersi adattare prima di tutto al contesto, ai valori del club in cui è, della cultura in cui vive, e poi sicuramente, parlando di calcio, deve sapersi adattare ai giocatori che ha e chiaramente ogni tanto anche all'avversario.
4: Io torno sulla stagione di Champions League ormai imminente. Si ricordava con Alberto Ceruti il gran finale calcisticamente, non solo all'Olimpico contro la Roma, e poi ovviamente le altre: Bayern Monaco, Arsenal, il Betis Siviglia, il Galatasaray, la trasferta artica sempre insidiosa contro il Bodo Glimt, il coefficiente di difficoltà che viene dato, no, dagli esperti di statistica al suo Lille, Davide Ancelotti, è uno dei più alti, insomma siamo sopra il 77. Al di là di questo, lei ha vissuto molte altre stagioni europee da vice, però è era un'altra Champions. Per ciò che ha avuto modo di vedere nelle due precedenti edizioni di questa Super Champions, pro e contro di un format che io credo abbia guadagnato consensi anche un po' strada facendo, eh?
1: Sì, sicuramente per le grandi squadre europee aumenta il livello di difficoltà nel qualificarsi nelle prime otto. L'ho vissuto sulla mia pelle con il Real Madrid il primo anno, dove siamo riusciti a qualificarci, ma solamente nel... diciamo nelle prime 24, possibilità in più a tutte le squadre di potersi qualificare avendo un turno in più. Chiaramente, essendoci più partite, diventa un po' più complicata la gestione, però io penso che nel complesso sia un formato, adesso nel mio caso, per le squadre come la nostra, una motivazione in più, perché c'è più possibilità di andare avanti. E quindi penso che diventi una motivazione extra per le squadre come noi.
4: In quest'ottica l'obiettivo dell'UEFA è stato raggiunto. Con Davide Ancelotti, tecnico del Lille, spazio anche ai nostri ascoltatori come sempre al numero verde 800 050 001. Non possiamo che riaccogliere un fedelissimo della nostra trasmissione come Vincenzo da Salerno. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Buongiorno a Davide Ancelotti. Beh, un grande allenatore come il papà non poteva che generare un figliolo, Davide, che è sulle orme del papà. Vorrei chiedere a Davide Ancelotti, lasciando la fase europea, la fase italiana, secondo lei, se il Como, che in effetti ieri ha vinto proprio a Napoli, nell'ultima squadra allenata da suo papà qui in Italia, se il Como può essere un'altra volta la rivelazione di questo campionato e se potrebbe lottare addirittura per lo scudetto come le altre squadre che vanno per la maggiore. Grazie.
4: Grazie Vincenzo. Ancelotti, ci rifletta un istante, così ascoltiamo anche la domanda di Walter da Carbonia, poi risponderà a entrambi. Walter, buongiorno.
6: Buongiorno, il programma come sempre bellissimo. Vorrei chiedere appunto a Davide Ancelotti che cosa ci può dire sulle parole che ha detto Claudio Ranieri nel momento della presentazione insieme a Roberto Mancini per la Nazionale, quando ha parlato degli alti costi delle scuole calcio in Italia, che purtroppo non sono accessibili per tutte le famiglie. E poi un'altra cosa, la lotta al razzismo e ai pregiudizi. Io penso che il calcio può fare tanto, e penso a un ex calciatore come Lilian Thuram, che oggi in Francia, dove vive, scrive libri e va nelle scuole proprio per parlare della lotta al razzismo.
4: È vero, si spende in prima persona su un tema sempre vitale. Ha perfettamente ragione Walter, la ringrazio. Allora Ancelotti, andiamo con ordine, tutti spunti interessanti. Sì, i giovani che non giocano, e poi in effetti c'è un tema di accessibilità. Qual è il suo punto di vista? La questione razzismo anche in Francia è una realtà che lei insomma aveva già conosciuto in passato, e poi già rivelata, è la rivelazione Como, a dire il vero. Fabregas, a lei la parola.
1: Sì, buongiorno agli ascoltatori. La prima domanda riguardo al Como, penso che assolutamente sì. Il Como è una realtà, è una società che ha una traiettoria abbastanza evidente, abbastanza solida e coerente. Si è rinforzata a dovere per una stagione nella quale avrà degli impegni, un calendario sicuramente diverso a cui non sono abituati, questo è un fattore. È un fattore perché però io penso che il lavoro fatto negli anni precedenti da Fabregas permetta alla squadra di avere un'identità molto chiara, e credo che sì, che per il modo che ha di giocare possa essere una squadra competitiva anche a livello europeo e rimanere competitiva. Quindi la risposta è penso proprio di sì, penso che nelle prime quattro sicuramente ci rimarrà. E per quanto riguarda i problemi del calcio italiano, sicuramente non penso di essere la persona adeguata per dare lezioni a nessuno. Io ho il mio punto di vista, che essendo un allenatore penso che sia più legato al campo, e quello che posso dire riguardo al campo è semplicemente un'opinione personale. Penso che il campionato italiano sia un campionato nelle squadre in cui le squadre che vedo giocano spesso con lo stesso sistema di gioco, non si trovano molte squadre che valorizzano i giocatori offensivi, nel senso che ci sono tantissime squadre che giocano con tre difensori, quindi non vedo molte squadre che giocano con dei veri esterni. Parlando di Como, il Como gioca per esempio con degli esterni puri, quindi penso che questo ostacoli un po' la presenza e l'evolversi di giocatori di talento offensivo. Per esempio in Brasile, che ho lavorato con la federazione brasiliana, il problema è un problema opposto, nel senso che esistono tantissimi giocatori offensivi di fascia e problemi più evidenti sono in questo momento a centrocampo e nei terzini, per esempio. In Italia adesso penso a Palestra, che è l'ultimo grande talento che è venuto fuori dal nostro calcio, è comunque un esterno a tutta fascia, perché nel nostro campionato vedo tantissime squadre che giocano a 5.
0: C'è un problema razzismo ancora nel calcio, Davide Ancelotti, come diceva, sollecitava il nostro ascoltatore?
1: Ma io, prendendo spunto dall'ascoltatore, penso che ci sono dei giocatori che hanno un ruolo molto importante in questo, e penso che Vinicius, per esempio, con il quale ho avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni, sia qualcuno che abbia preso questa responsabilità, che si senta addosso questa responsabilità di lottare contro questi comportamenti che purtroppo ancora ci sono. Dire che il calcio è uno sport razzista penso che sia un po' eccessivo, però che esistono episodi di razzismo, questo è innegabile. Penso che sia molto importante che giocatori del calibro di, ovviamente, Lilian Thuram, ma giocatori ancora in attività come Vinicius, si prendano questa responsabilità e si sentano addosso questa responsabilità, perché sono molto importanti.
0: Senta Davide, tornando ai problemi del nostro calcio, del calcio italiano, forse a mio avviso c'è anche un sistema un po' perverso del calcio mercato, perché arrivano ogni anno da noi infornate di giocatori stranieri sinceramente normali. Una volta, ai tempi in cui giocava suo padre, arrivavano i migliori in Italia. Purtroppo non è più così, ma adesso arrivano davvero tantissimi giocatori, ripeto, normali tra virgolette.
1: Sì, adesso diciamo che sono giocatori anche che vengono da campionati magari diversi, da campionati dove l'intensità, dove il livello tattico è diverso, e quindi hanno bisogno di adattarsi. Il campionato italiano è un campionato difficile, è un campionato che per un giocatore giovane che arriva da un campionato magari come il campionato belga, il campionato olandese, è un campionato che è complicato, che con dei ritmi diversi, con una qualità tattica delle squadre diverse, e quindi è vero che ci sono tante operazioni così, è vero che vedo i numeri delle operazioni che ci sono nel mercato, e rispetto alle operazioni che si fanno in Inghilterra non hanno niente a che vedere. Si cerca sempre di fare dei colpi low cost, e quindi magari dare opportunità ai giovani che abbiamo nei settori giovanili non sarebbe una brutta idea.
0: Torniamo ad Alberto Cerruti. Alberto.
2: Davide, tu sei cresciuto vedendo papà che allenava il Milan. Ti chiedo se sogni un giorno di allenare il Milan.
1: Ma sogni chiaramente ce ne sono tanti. Adesso io rimango con i piedi per terra e penso di avere la fortuna di avere un gruppo di giocatori giovani con grandissima energia e disciplinati, e una squadra che possa dare fastidio veramente a tutti, e sono veramente contento. Quindi io il mio sogno lo sto già vivendo, che è quello di essere allenatore di alto livello, e poi dove mi porterà la mia carriera questo non lo so, però sicuramente adesso mi concentro sulla prossima partita a Tolosa giovedì, che è la cosa più importante.
0: Paolo Caserini.
3: Sì, volevo chiederle, il calcio è nato in Europa, diciamo, e poi subito dopo è sviluppato in Sud America. Ora, lei pensa che ci saranno aree così significative di sviluppo anche in quello che per ora non c'è nel mondo, cioè forse l'Africa, per dire, ma c'è una gran parte degli abitanti del mondo che non giocano a calcio, soprattutto nella parte orientale. Ecco, lei prevede che ci sia uno sviluppo in queste aree ancora prive di calcio sistematico, eccetera?
1: Ma guardi, io sono convinto che se lei guarda la nazionale francese, per quest'anno per 11esimi è di origine africana. Penso che anche la crescita demografica di paesi come la Nigeria, per esempio, e la qualità fisica e tecnica dei giocatori debba per forza portare verso una nazionale africana che arrivi nella fase finale del mondiale. Adesso c'è stato il Marocco negli ultimi due mondiali che ha fatto molto bene, però io sono convinto che nel futuro il calcio sarà sempre più africano.
4: E invece che cosa le ha lasciato professionalmente e umanamente l'esperienza proprio del mondiale con il Brasile, l'amaro pomeriggio newyorkese nel New Jersey? In realtà vi siete imbattuti in un Haaland scatenato, e poi non le chiedo ovviamente di fare il portavoce di Carlo, ci mancherebbe, però quale potrà essere la sua fase 2.0, ecco, alla guida del Brasile dopo questa prima parte in panchina?
1: Beh, l'esperienza del mondiale è un'esperienza fantastica, nella quale la preparazione è molto lunga e nella quale poi in un batter d'occhio è tutto finito. Quindi è una sensazione molto strana, perché dipende veramente da piccoli dettagli. Le partite sono dal grandissimo carico emotivo e ancora di più per una nazionale come quella brasiliana, dove veramente si vive. In Brasile si vive veramente per il calcio, e la nazionale dà tantissima speranza veramente a tutta la popolazione per vivere dei momenti indimenticabili. Chiaramente è innegabile che il peso della maglia si fa sentire, perché c'è sempre la tendenza a compararsi con i grandi del passato, che sono forse i giocatori migliori della storia, e quindi il lavoro che si fa per cercare di alleviare questa pressione diventa molto importante. Purtroppo sì, siamo usciti dal mondiale per una partita complicata, dove abbiamo affrontato una squadra che ha un campione che ha deciso la partita. Siamo stati anche sfortunati negli episodi importanti, come il rigore del primo tempo e l'occasione che abbiamo avuto uno contro uno col portiere, però il mondiale è così e in un attimo rischi di essere fuori. Per quanto riguarda il lavoro di mio padre, penso che non possa essere in mani migliori la nazionale brasiliana, nel senso che adesso lui avrà questi 4 anni per costruire, avrà il tempo per lavorare bene. Penso che sarà in grado di fare un ottimo lavoro, come sempre ha fatto.
0: Carlo Ancelotti, ricordiamo, contattato recentemente anche dalla coppia Maldini-Leonardo, che poi si è dimessa per tentare di dare un nuovo CT alla nazionale. Ecco, a parte questo, Davide Ancelotti, ricordiamo che lei tra le altre cose ha allenato anche il Botafogo per un breve periodo, però io vorrei tornare nelle pieghe tecniche di quest'ultimo mondiale americano, che ha ricevuto tante critiche, anche tanti elogi, però insomma diciamo così, più critiche che elogi, visto che molte cose non hanno funzionato a dovere. Parlo delle partite divise in 4 tempi. Le sono piaciute queste innovazioni? È stato un mondiale valido secondo lei?
1: Secondo me è stato sì, sicuramente le regole che sono state introdotte hanno cambiato molto il gioco. Sentivo il signor Casarin prima dire una considerazione molto molto interessante, che sto vivendo sulla mia pelle nelle prime 2 giornate di campionato francese. Il tempo effettivo è stato nell'ultima partita col PSG più di 70 minuti e questo cambia sicuramente. Siamo passati da evitare la perdita di tempo a non dare più tempo, e il calcio è uno sport dove necessariamente ci sono alcune fasi del gioco dove serve tempo per organizzarsi, sennò diventa un altro sport, e sta diventando un altro sport. Bisogna adattarsi. Penso che sia un po' eccessivo, nel senso che si perde troppo l'organizzazione. Sono riusciti ad ottenere l'obiettivo che volevano, che era quello di eliminare le perdite di tempo, però secondo me sono andati un po' troppo verso l'altra direzione. Quello dei 4 tempi, è innegabile che avere una comunicazione per un allenatore durante la partita con la squadra sia un vantaggio, alla metà del primo tempo e alla metà del secondo. È chiaro che per lo spettatore potrebbe diventare un po' noiosa e ci sono come sempre i pro e i contro. Dico che dalla parte di un allenatore è stato interessante poter avere la possibilità di comunicare delle indicazioni durante la partita, però penso che questa della pausa di idratazione poi non sarà effettuata. Per esempio in Francia non la stiamo usando, in Italia si sta ancora usando vista le temperature, ma non credo che sia una cosa poi che si porterà avanti, però sicuramente quella del tempo effettivo è una cosa che sta cambiando molto il gioco.
0: Vedremo che succederà con le pause a gennaio. Allora, Alberto Cerruti, prego.
2: Tipo Corsini accennava prima i complimenti che ti ha fatto Giroud. Giroud compie tra un mese e 40 anni. Non è andato io un po' troppo presto dal Milan? Forse poteva servire ancora, non credi?
1: Ma non so se poteva servire o no al Milan. Io sono contentissimo di avercelo qua, perché non è un caso che questi giocatori come lui, come Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi siano giocatori che arrivino a giocare fino a quell'età. E vedendolo giorno per giorno capisco il perché: estremamente professionale, grande conoscenza del suo corpo ed è ancora un ragazzino, nel senso che è estremamente competitivo per vincere una partita in allenamento ed è veramente un piacere avere un giocatore così. Penso che sia un asset per il club e un grande aiuto per un allenatore avere questi tipi di giocatori, che abbiamo avuto la fortuna di avere tanti anni anche al Real Madrid, e penso che siano veramente una fortuna per il calcio averceli.
4: Ancelotti, la Francia storicamente, calcisticamente parlando, ormai da 30 anni quasi in maniera ininterrotta ha scelto il format a 18. Tra i 5 principali campionati europei solo la Germania è sulla stessa linea. Secondo la sua esperienza, che insomma è già particolarmente corposa, calendario più leggero, ci sono 4 partite in meno, più spazio per eventuali recuperi magari per la nazionale eccetera, d'altra parte 2 caselle in meno, 2 storie in meno, 2 chance in meno per le squadre di secondo livello che possono affacciarsi nel calcio che conta. Da noi il dibattito è aperto ma fermo allo stesso modo, perché se ne parla, però resta sempre a 20. Anche qui le chiedo pro e contro di 2 modi contrapposti, insomma non lontanissimi, di vivere l'organizzazione del campionato domestico, come si usa dire.
1: Sì, sicuramente per quanto riguarda me e il mio lavoro, avere la possibilità di dare un po' più di recupero ai giocatori è meglio, la qualità del lavoro aumenta, la qualità delle partite aumenta. E ho avuto la possibilità di lavorare nel campionato brasiliano, che è, da questo punto di vista, veramente veramente congestionato, anche perché i viaggi sono viaggi di 5-6 ore ogni volta per il Sud America, e diventa molto difficile garantire la qualità del gioco, ci sono molti più infortuni, quindi sicuramente l'accumulo di partite diventa un problema, ed è un problema da risolvere. Anche vedendo il mondiale, ci sono giocatori che sono arrivati al mondiale con più di 60 partite nelle gambe, e questo sicuramente diventa un problema che fortunatamente non sta a risolvere, perché è un problema complicato da risolvere, ma la mia opinione è che chiaramente avendo più tempo per recuperare aumenta la qualità del gioco e diminuiscono il numero di infortuni.
0: Bene, davvero a tutto campo Davide Ancelotti, lo abbiamo conosciuto meglio, ci ha fatto molto piacere. Noi ovviamente, augurandolo un grande in bocca al lupo, ricordiamo l'appuntamento 27 gennaio, direi imperdibile per voi, Roma-Lille all'Olimpico, dove allo stadio dove suo padre, lo sappiamo, ha lasciato davvero un pezzetto di cuore. Grazie Davide Ancelotti, complimenti. E alla prossima.
1: Grazie mille, grazie a voi. Alla prossima.
0: Grazie, grazie. Allora, Alberto Cerruti, Paolo Casarin, siete ottimisti per il cammino della prossima Champions League delle italiane che sta per cominciare? Alberto.
2: Bisogna essere ottimisti, ma poi quello che conta è il campo, quindi non ci vuole presunzione, soprattutto piedi per terra e in bocca al lupo a tutte.
0: Paolo Casarin, andrà bene stavolta o avremo un altro bodo sulla coscienza?
3: No, credo che sia stata fatta molta esperienza a questo proposito, e per cui mi pare di dire che anche da come è partito il campionato le grandi squadre si sono già organizzate più del solito, quindi sono positivo.
0: Bene, grazie a Paolo Casarin, grazie ad Alberto Cerruti, ringraziamo Umbretta Conti in regia, Rossella Lacomare per l'organizzazione, per l'assistenza tecnica di oggi Emanuele Rinaudo e Sergio Ciani, ma ricordiamo Guido il nostro lungo programma, la programmazione di Radio 1 dello sport su questo canale.
4: Appuntamento con Zona Cesarini, apertura apertura anticipata, per così dire, alle 18.25 per seguire intanto alla Voce Calcio per la seconda giornata di Serie A Lecce-Roma, calcio d'inizio alle 18.30 e in serata alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma a metà strada tra le due partite ci sarà anche il grande basket 19.30 Italia-Serbia a Pesaro, come ricordavamo durante la rassegna stampa, crocevia fondamentale per gli azzurri della Palaspicchi in vista delle qualificazioni per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel prossimo anno. Quanto a noi, appuntamento con Radio Anch'io Sport ovviamente lunedì prossimo. Filippo Corsini,
0: vi do anche l'appuntamento con la Pallavolo alle 16 Italia-Bulgaria, Eurovolley, va bene?
4: Gli ottavi di finale
0: certo. E ovviamente noi facciamo il tifo per gli azzurri. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, buona giornata e ci risentiamo qui su Radio 1. Buona giornata a tutti.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra tra Stati Uniti e Iran si riaccende dopo circa un mese. Nuovi attacchi incrociati. Washington colpisce postazioni iraniane nell'area di Hormuz. 2 le persone uccise. Nello stretto una superpetroliera è in fiamme dopo aver urtato 2 mine. Teheran reagisce ai nuovi bombardamenti prendendo di mira le basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. E il riacceso scontro con l'Iran sarà inevitabilmente tra i temi al centro del G20 delle finanze che si apre in queste ore ad Asheville, in North Carolina. Il corrispondente.
4: La crescita e gli squilibri globali, certo, ma la vera novità nell'agenda del G20 a guida statunitense è la guerra all'Iran. Il conflitto, su iniziativa di Washington, da una settimana si è trasformato anche in una campagna massiccia di isolamento e sanzioni contro la Repubblica Islamica. Così oggi e domani ad Asheville, in Carolina del Nord, il segretario al Tesoro Bessent rivolgerà agli altri membri del G20 delle finanze l'invito a cooperare per mettere fine a ogni forma di sostegno economico a Teheran. Nel formato G20 sono incluse la Cina, primo partner economico dell'Iran, e la Russia. Gli squilibri globali, a partire da quelli commerciali, saranno l'altro tema di confronto tra ministri e banchieri centrali qui riuniti. Per l'Italia il responsabile di Via 20 Settembre, Giancarlo Giorgetti, e il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta. Per Bessent, gli altri paesi industrializzati dovranno rivedere i termini dei loro scambi commerciali con la Cina, visto che, sostiene, Pechino prova a uscire da una situazione di debolezza economica spingendo sulle esportazioni. Tra le altre delegazioni, però, attenzione massima anche per il debito pubblico statunitense in rapida crescita e per gli effetti distorsivi dei nuovi dazi commerciali voluti da Trump. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Mercati finanziari, anche qui immediate le ripercussioni dopo la ripresa degli attacchi nel Golfo con l'impennata dei prezzi del petrolio, ma in generale sotto i riflettori tutti i titoli energetici. E allora, per sapere come sta andando a Milano, ci colleghiamo con Chiara Merico.
5: Sì, prezzi del greggio di nuovo in rialzo questa mattina sulle notizie preoccupanti in arrivo dal Medio Oriente dopo gli attacchi statunitensi alle basi iraniane nello stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre supera i $90 al barile, mentre il WTI si colloca sopra gli $85 al barile per i contratti di ottobre, entrambi in rialzo di quasi il 3%, e corre anche il gas naturale che ad Amsterdam supera i €69 al megawattora. Scusate. Oltre alle nuove tensioni sul fronte iraniano, sui mercati finanziari pesano le parole del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, che venerdì al simposio di Jackson Hole aveva aperto alla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse a settembre per contrastare l'inflazione. E le borse europee aprono in ordine sparso. Milano e Parigi si muovono poco sopra la parità. Francoforte cede circa 0,5 punto percentuale. Londra invece oggi resta chiusa per festività. Contrastate le piazze asiatiche. Tokyo cede lo 0,23%. Sotto la parità anche Hong Kong, mentre Seoul chiude in rialzo dello 0,46%, ed è positiva anche la borsa di Shanghai. Mentre per Wall Street si prevede un'altra seduta con il segno meno per i principali indici dopo la chiusura negativa di venerdì, seguita appunto alle parole di Warsh. Solo per il Nasdaq i future indicano un'apertura positiva. Ed è tutto a voi.
3: In Svizzera non è stato ancora identificato ed è tuttora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party ad Aarau. I proiettili hanno ucciso la 22enne italiana Maria Spinelli e ferito 5 persone, tra cui altri 2 connazionali. E secondo le indagini non è ancora chiaro se ad aprire il fuoco nell'ippodromo siano state una sola o più persone. Trovati sul posto proiettili di diverso calibro. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce, ha affermato la premier Meloni, esprimendo il suo cordoglio. Il ministro Tajani ha inviato una task force per assistere gli italiani. Restano gravi le condizioni di salute dell'ex deputato Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore che lo ha colpito mentre era impegnato per lavoro a Cuba. Non è stato finora possibile riportarlo in Italia con il volo sanitario già predisposto. Una equipe del Policlinico Gemelli è arrivata all'ospedale in cui è ricoverato per dare supporto. A L'Avana anche la compagna di Di Battista. Lui è vigile, ce la metterò tutta, ha scritto sui social. È combattivo nel tono, ha rifinito il ministro degli esteri italiani che lo ha sentito al telefono. In Spagna è stato rilasciato il turista italiano arrestato venerdì con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca con la quale era in vacanza in camper in Andalusia. Il corpo della 47enne con diverse ferite d'arma da taglio era stato trovato venerdì a Isla Cristina nella provincia di Huelva. Lo stesso giorno la Guardia Civil aveva fermato il compagno che abitava con la vittima in Germania, ma le prove raccolte hanno scagionato il 60enne e il giudice ne ha ordinato il rilascio. L'ipotesi è che la vittima non sia stata uccisa, ma si sia autoinferta le ferite per togliersi la vita. E siamo allo sport.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo circa un mese sono ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito postazioni iraniane nell'area di Hormuz, 2 le persone uccise. Nello stretto una super petroliera in fiamme dopo aver urtato 2 mine. Teheran ha reagito ai nuovi bombardamenti prendendo di mira le basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. E sulla recrudescenza dei conflitti in Medio Oriente, ma anche tra Russia e Ucraina, immediatamente si fermano i lievi ribassi dei prezzi dei carburanti che avevano caratterizzato gli ultimi giorni della scorsa settimana. Balzano le quotazioni di petrolio e prodotti raffinati, aumentano nuovamente i prezzi di gasolio e benzina, oggi più 2 centesimi al litro. In Spagna è stato scarcerato l'italiano che era stato arrestato dopo la morte della compagna. Si era pensato a un femminicidio, ma l'ipotesi ora è che la donna si sia tolta la vita.
3: Dopo gli accertamenti della polizia spagnola, il giudice ha ordinato il rilascio del 60enne italiano arrestato venerdì a Isla Cristina, vicino al confine con il Portogallo, nella provincia di Huelva. L'uomo era stato fermato dalla Guardia Civile in stato confusionale dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una 47enne tedesca con la quale stava facendo un giro dell'Andalusia in camper. Sul cadavere i segni di diverse ferite d'arma da taglio che avevano fatto pensare a un femminicidio, ma l'esame medico legale e l'interrogatorio del fermato hanno convinto gli inquirenti a scagionarlo. L'ipotesi ora è che la vittima si sia inferta i tagli da sola, nel tentativo di togliersi la vita per ragioni ancora da accertare. Per questo, dopo la scarcerazione dell'uomo, la polizia non starebbe cercando altre persone. Della coppia residente in Germania non sono state rese note le generalità. Simone Zazzera, GR1.
2: Il premier spagnolo Sanchez parla in un'intervista della situazione migranti a Ceuta. La cooperazione con il Marocco è positiva, ferma nel territorio spagnolo in Nord Africa. Aggiunge, rimangono 5.000 persone, di cui 1.200 minorenni, e accusa Russia e Israele di aver diffuso e amplificato la disinformazione che ha innescato l'arrivo di decine di migliaia di migranti nell'enclave a fine luglio. In Svizzera non è stato ancora identificato ed è tuttora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party ad Arau. I proiettili hanno ucciso la 22enne Maria Spinelli e ferito 5 persone, tra cui altri 2 italiani. Non è ancora chiaro se ad aprire il fuoco siano state in realtà una o più persone. Trovati sul posto proiettili di diverso calibro. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce, afferma la premier Meloni, esprimendo il proprio cordoglio. La Farnesina ha inviato una task force per assistere gli italiani. Camorra ucciso in un agguato a Piemonte, in provincia di Napoli, il boss Raffaele Afeltra, 69 anni, era da poco uscito dal carcere. I sicari lo hanno sorpreso mentre era in auto, lo hanno colpito con una raffica di colpi di arma da fuoco. Indagini sono in corso, l'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nella guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti. Tragedia a Roma, una donna è morta in ospedale per le percosse ricevute poche ore prima dal figlio 16enne nella loro casa nel quartiere Centocelle. È stato il ragazzo a chiamare i soccorsi confessando l'aggressione. Ora è ricoverato nel reparto psichiatria del Policlinico Umberto I. A quanto emerge aveva già avuto problemi in precedenza. Il meteo è ancora grande caldo, temperature sopra la media in buona parte d'Italia. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Chiudiamo il mese di agosto con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e ancora caldo, benché con un po' più di vento maestrale, che renderà l'aria più sopportabile sulle regioni meridionali dove è attesa una pur lieve diminuzione dei valori massimi di temperatura. Per il resto, per oggi, qualche isolato temporale sulle Alpi centro-orientali e poi sull'Appennino meridionale nelle ore calde, null'altro lungo le coste, con un moto ondoso del mare generalmente tra poco mosso e mosso.
2: A Londra si chiude oggi il carnevale di Notting Hill nel suo 60° compleanno. L'inviata.
5: Caleidoscopio di musica, cultura, colori, dove sfilare con costumi sgargianti significa appropriarsi dello spazio pubblico, rivendicare di esserne parte. È lo spirito del carnevale che per 3 giorni invade il quartiere londinese di Notting Hill. C'è bella musica, tanto divertimento, senso di comunità, ci dicono fra i sound system che sfilano nella più grande festa di strada d'Europa.
6: From Georgia, Portugal.
5: Una manifestazione che è un inno all'inclusione perché è nata dalla discriminazione, quella subita nella Londra.
7: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo circa un mese di relativa calma, riprendono gli attacchi e le minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran.
3: È scambio di accuse tra Washington e Teheran su chi abbia innescato la nuova fiammata del conflitto. Entrambi sostengono di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti colpendo l'isola di Larak, da dove, affermano, i Pasdaran stavano cercando di posare mine nello stretto di Hormuz. Gli iraniani attaccando, in risposta ai raid lanciati ieri sera, le basi americane in Giordania e negli Emirati. Paesi che negano che il loro territorio sia stato colpito. Anzi, gli emiratini rivendicano l'abbattimento di un drone della Repubblica Islamica. Nel frattempo, a Hormuz, una petroliera urta alcune mine prendendo fuoco, riferiscono da Teheran. La tensione resta dunque altissima. Il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi afferma: la presenza straniera nella regione va eliminata, mentre il presidente Pezeshkian avverte: non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni. Smentita intanto dalla Repubblica Islamica qualsiasi azione statunitense contro Harg, dopo che Trump aveva postato sui social un video realizzato con l'intelligenza artificiale, annunciando la devastazione dell'isola. Davide Maggiore, GR1.
2: Iran, che insieme a Russia, Cina e India si prepara a partecipare al vertice dell'organizzazione SCO a Bishkek in Kirghizistan. Si tratta del gruppo di paesi che si propone come contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti. Previsti incontri tra i presidenti Putin, Xi Jinping, Pezeshkian, il primo ministro indiano Modi. La Russia è impegnata nell'invasione su vasta scala dell'Ucraina e l'Iran, in guerra con Stati Uniti e Israele ormai da 6 mesi, considera il vertice un'importante piattaforma per rafforzare le relazioni con i partner non occidentali. E le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran, la morsa economica imposta all'Iran, saranno al centro del G20 finanziario al via oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Si parlerà anche di crescita, commercio, debiti sovrani, con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia il ministro Giorgetti, il governatore della Banca d'Italia Panetta. Il segretario al tesoro americano Bessent ha attaccato Pechino, che punta tutto sull'export, invocando un riequilibrio dell'economia. Camorra, ucciso in un agguato in provincia di Napoli il boss Raffaele Afeltra. Il servizio dalla redazione Campania di Daniele Meloni.
4: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. A Feltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
2: Porte chiuse, fuga del capitano sono le accuse dei passeggeri sopravvissuti al naufragio del traghetto affondato al largo di Cipro, con un bilancio di 8 morti e 18 dispersi. Lo ha detto il ministro turco cipriota dei trasporti, annunciando anche l'apertura di un'indagine separata rispetto a quella della polizia. Comandante e altri 7 membri dell'equipaggio sono stati arrestati. Non aprire mail, sms, link da sconosciuti, non rispondere a telefonate sospette è quanto raccomanda l'autorità per la cybersicurezza nazionale agli italiani transitati nei 3 aeroporti britannici di Londra Stansted, Manchester e East Midlands, oggetto nei giorni scorsi di attacchi informatici. Ascoltiamo Gabriele Fagioli, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano.
5: Rubare nomi e cognomi, gli indirizzi mail, i telefoni permette di fare delle campagne di phishing, di malware, le sostituzioni di identità. È prudente evitare qualunque tipo di apertura di messaggi e di risposta a telefonate da numeri non identificati. Bisogna stare molto attenti perché il rischio poi di subire furti di credenziali e truffe è sicuramente molto elevato anche nell'uso per esempio del wifi pubblico negli aeroporti, e questo è un altro elemento di attenzione che l'agenzia sta dando.
2: È morto a Modena il regista, umorista, pubblicitario Guido De Maria, 92 anni, tra i più creativi autori televisivi italiani. Ha fatto conoscere il fumetto d'autore al grande pubblico della
6: Rai. Radio 1 Sport.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. In apertura, la nuova decisione del governo sulla sospensione di Schengen alle frontiere con la Spagna. Ci aggiorna da Palazzo Chigi Carla Macrellino.
3: Sì, buongiorno. La proroga della sospensione dell'accordo di Schengen è per altri 15 giorni. La decisione è stata presa proprio poco fa e riguarda ovviamente il ripristino di quei controlli alle frontiere sia aeree sia marittime dei viaggiatori che sono in arrivo dalla Spagna. È stato un intervento che è introdotto, diciamo, il primo agosto, lo ricorderete, dopo quella crisi migratoria di Ceuta. Una scelta fatta, così spiegano le fonti del Viminale, in linea con l'analisi effettuata dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Questo anche tenendo conto delle iniziative che sono già state avviate dalla Spagna insieme con l'Unione Europea, ovviamente per riportare il territorio in una situazione di normalità, diciamo così, dopo l'arrivo appunto in massa degli immigrati nei giorni scorsi. Le valutazioni del provvedimento di proroga sono state comunicate dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al suo omologo spagnolo durante una telefonata diciamo di questa mattina. Qui a Palazzo Chigi intanto molti dossier aperti ovviamente dal confronto sulla legge elettorale, domani lo ricordiamo scade il termine per presentare gli emendamenti in commissione in Senato, poi c'è il caro energia con il governo che continua a lavorare sulle nuove misure annunciate che sono misure mirate e selettive a sostegno delle fasce più deboli e anche di alcune categorie di lavoratori. Per ora è tutto, la linea torna allo studio da Palazzo Chigi.
2: Grazie Macrellino, siamo al Medio Oriente, torna a riaccendersi la guerra tra Stati Uniti e Iran, dopo circa un mese di relativa calma riprendono gli attacchi incrociati e le minacce reciproche.
4: Washington e Teheran si rimpallano la responsabilità della nuova escalation. Entrambe le parti rivendicano di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti sostengono di aver colpito l'isola di Larak per fermare i Pasdaran, accusati di prepararsi a disseminare mine nello stretto di Hormuz. Per Teheran, invece, gli attacchi contro le basi americane negli Emirati e in Giordania sono la risposta ai raid subiti sull'isola. Dai media giordani, silenzio totale sugli attacchi. Mentre gli Emirati negano di essere stati colpiti e rivendicano l'abbattimento di un drone iraniano. Teheran denuncia che nello stretto di Hormuz una petroliera avrebbe urtato alcune mine prendendo fuoco. Prova che la bonifica annunciata solo qualche giorno fa dagli Stati Uniti non è in realtà stata completata. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte: non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni. L'isola di Larak, già strategica durante le guerre del Golfo, resta infatti un punto cruciale per la sua posizione nello stretto di Hormuz. Teheran infine smentisce un attacco americano contro l'isola di Kars dopo un video pubblicato dal presidente Trump e generato con l'intelligenza artificiale. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E le nuove tensioni Stati Uniti-Iran fanno salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta sopra $90, mentre il WTI è a quota 85. Balza anche la quotazione del gas, che sale a €69 a megawattora. Per quanto riguarda i carburanti, in questi ultimi giorni, per lo sconto al distributore sulle accise del gasolio che scade venerdì 5 settembre, i prezzi sono pressoché stabili, con la benzina self a €2,017 al litro, il diesel a €2,13 sulle strade nazionali. Sulla rete autostradale sono rispettivamente 2,09 per la verde e 2,20 per il gasolio. La cronaca, dramma familiare nel quartiere romano di Centocelle. Un ragazzo di 16 anni ha ucciso di botte la madre al culmine di una violenta lite.
5: A chiamare il 112 è stato lo stesso adolescente. Venite, ho picchiato mia madre, forse è morta, ha detto. All'ora arrivo gli agenti hanno trovato il giovane seduto per terra nell'androne del palazzo, in stato confusionale e con la maglietta sporca di sangue. La madre era ancora viva, ma è morta in ospedale poche ore dopo. La vittima, 49enne, lavorava come badante e dog sitter. Chi indaga sta accertando se sia stata colpita soltanto a mani nude o anche con un oggetto. Madre e figlio, unici inquilini dell'appartamento al primo piano di un condominio, entrambi italiani, vivevano lì da 2 o 3 anni. Il padre del 16enne è invece morto da tempo. Il ragazzo, che sarebbe affetto da gravi problemi psichici, è piantonato in stato d'arresto nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. Stando ai vicini di casa, non c'erano stati segnali che potessero lasciare presagire quanto è accaduto. Claudio Vigolo, GR1.
2: In Spagna è stato scarcerato l'italiano che era stato arrestato dopo la morte della compagna. Si era pensato a un femminicidio, ma l'ipotesi ora è che la donna si sia tolta la vita.
0: ha lasciato la caserma dove era in stato di fermo dal 28 agosto. L'uomo italiano di 60 anni che era stato bloccato dalla Guardia Civile sulla costa di Huelva in Spagna per aver ucciso a coltellate la compagna di 47 anni di origini tedesche. Le indagini dei giorni seguenti hanno dato subito una svolta. La perizia forense avrebbe escluso la possibilità di un omicidio, dunque la donna si sarebbe colpita da sola. I media spagnoli hanno riferito che la polizia giudiziaria della Guardia Civile avrebbe lavorato all'ipotesi del suicidio fin dall'inizio. Quando il fatto è avvenuto, la coppia si trovava a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, dove era in viaggio in camper. L'uomo ora è libero, ma le indagini proseguono. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 55 anni ha perso la vita in un cantiere di Origgio in provincia di Varese, rimanendo schiacciato da una soletta di cemento che ha ceduto e l'ha travolto. Furto sacrilego in provincia di Mantova. Un tabernacolo di marmo è stato rubato da una chiesa a Poggio Rusco. I ladri, ha denunciato il parroco, dopo aver forzato la porta posteriore dell'edificio, hanno smurato l'opera dall'altare maggiore. Si tratta di un oggetto sacro completamente in marmo che risale agli anni 50. Al suo interno c'è una cassa interamente dorata, il valore non coperto da assicurazione è di circa 6.000 euro. Siamo allo sport. Calcio, si chiude il programma della seconda giornata di Serie A alle 18.30. Il Lecce ospita la Roma alle 20.45 in campo a Bergamo, Atalanta e Bologna, tutto in diretta su questa rete. Nel frattempo in vetta alla classifica a 6 punti c'è un quartetto composto da Milan, Juventus, Lazio e Inter che ieri ha vinto a Cagliari. L'intervista al tecnico nero-azzurro Chivo del nostro inviato.
6: Si impara, si va avanti, spesso queste partite possono finire male, noi siamo stati bravi a reggere l'urto e a portare a casa 3 punti.
7: Si soffre ma si porta a casa il risultato.
6: Ma non solo questo, io sono contento che Akanji ha avuto modo di fare minuti, che Çalhanoğlu ha avuto modo di fare minuti, che Sucic anche lui ne ha fatto 60, che abbiamo Lautaro che ha fatto 90, Thuram che ha fatto 30 minuti, Stones uguale, parlo di quelli che sono stati al mondiale che non hanno avuto modo di fare la preparazione e purtroppo noi dobbiamo condizionarli o metterli in condizione giocando partite ufficiali.
7: Gol di Çalhanoğlu, ora spieghiamolo anche agli appassionati, spolverare quella palla col collo esterno anticipando difensori, il movimento del portiere è una roba, diciamo, da giocatore che di qualche categoria sopra, ecco.
6: Io non ci ho capito se è un collo esterno o un collo interno, perché la palla girava da fuori dentro, quindi non so come l'ha colpita, ma questo è Çalha, la sua tecnica di colpire la palla è qualcosa di impressionante che io col mancino non sono mai riuscito ad arrivare a quel livello.
7: Cagliari, collaborazione tecnica Giorgio Gaviano, Francesco Repice, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie in regia a Carlo Boninsegna. Il prossimo giornale radio, come di consueto, alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e naturalmente di ascolto qui su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte
9: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: La crisi di Ceuta, stop dell'Italia a Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro Piantedosi: era necessario, confido sia l'ultima proroga. Medio Oriente, torna a infiammarsi la guerra fra Stati Uniti ed Iran, nuovi attacchi incrociati e accuse reciproche, il petrolio sopra i $90 al barile. Svizzera continua la caccia, chi ha aperto il fuoco durante il rave party ad Arau, nella sparatoria uccisa la connazionale Maria Spinelli. Tragedia a Roma, sedicenne uccide la madre a botte, in Andalusia rilasciato l'italiano fermato per la morte della compagna, la donna potrebbe essersi autoinflitta le ferite. La pizza deve restare umana, fallisce l'esperimento di affidarne la preparazione a robot, sbagliano cottura, ingredienti e la fanno cadere a terra. A volte ritornano, esce il nuovo singolo dei Take That, Feel My Love, e la prossima estate tour dal vivo per la band britannica. Calcio Serie A, in 4 al comando dopo 2 giornate, oggi tocca Lecce Roma e Atalanta Bologna. Volley e basket, si fa sul serio, le azzurre di Velasco contro la Bulgaria negli ottavi dell'Europeo, l'Italia di Banchi affronta la Serbia per le qualificazioni mondiali. Buongiorno da Nicole Ramadori, lo avete sentito, il governo ha deciso di prorogare la chiusura delle frontiere con la Spagna per altri 15 giorni e da Palazzo Chigi ci aggiorna Carla Macrellino.
2: Sì, buongiorno. Bene la scelta del governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna per il vice premier Antonio Tajani, mentre è una misura necessaria e confida anche possa essere l'ultima, il commento del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha chiarito come la decisione, che è stata presa ovviamente in armonia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha chiarito il ministro, perché se da una parte per gli specialisti diciamo restano quelle motivazioni iniziali, ricordiamo che l'intervento è stato fatto il 1 agosto dopo l'arrivo di decine di migliaia di migrati a Ceuta, dall'altra parte, ha detto Piantedosi, è sicuramente apprezzabile quello sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata e quindi per tornare alla normalità. Per il ministro la misura non è stata particolarmente invasiva o pervasiva ed ha consentito ovviamente la normalità dei transiti tra cittadini europei. La posizione però del governo italiano è comunque di grande disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e anche con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. E da Palazzo Chigi per ora è tutto. Linea allo studio.
1: Grazie Macrellino. E Madrid ha deciso di prolungare a sua volta per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aereo accedono proprio al territorio nazionale provenienti dall'Italia. La decisione dopo la comunicazione formale ricevuta dal nostro paese della proroga di cui vi abbiamo riferito. I controlli instaurati lo scorso 8 agosto per un termine iniziale di 1 mese sono stati così prorogati per altri 15 giorni per reciprocità, si sottolinea, con la decisione presa dal governo italiano. E la questione migratoria è anche al centro del confronto tra i partiti.
3: A Ceuta ancora una situazione di grave instabilità per la maggioranza, da qui la necessità di mantenere la sospensione di Schengen per proteggere i confini italiani. Come è avvenuto con successo nell'ultimo anno, spiegano da Fratelli d'Italia, con sbarchi diminuiti del 60% e quasi 6.000 rimpatri. Marta Schifone.
4: L'invasione dei migranti a Ceuta ha dimostrato che senza difesa dei confini non c'è sicurezza. Il governo Meloni lo ha sempre sostenuto e oggi la sua linea è considerata un modello in tutta Europa.
3: Linea condivisa dagli alleati, che si differenziano invece sulle misure contro il caro energia. Non nuove tasse, spiega da Forza Italia Raffaele Nevi, che apre un contributo da parte delle aziende energetiche ma tramite un accordo, mentre la Lega continua a spingere per la tassazione degli extraprofitti. Provvedimento chiesto anche dalle opposizioni. Igor Taruffi, PD.
5: Il governo Meloni rivendica la propria longevità ma non risolve un solo problema degli italiani. Il costo del carburante è ormai fuori controllo, noi chiediamo che vengano utilizzati gli extraprofitti.
3: Si occupano di legge elettorale quando gli italiani riducono le spese per il cibo, aggiungono da Italia Viva e AVS. Oltre al record di longevità hanno anche il record del governo che più a lungo ha ignorato i problemi degli italiani, attacca Giuseppe Conte. Sempre dei 5 Stelle, Vittorio Baldino su Schengen accusa. Governo di incapaci, sta distruggendo i rapporti diplomatici con la Spagna. Daniele Petraroli, GR1.
1: Medio Oriente torna a infiammarsi la guerra tra Stati Uniti ed Iran dopo circa 1 mese di relativa calma, nuovi attacchi incrociati. La corrispondente.
0: Dopo i raid di questa notte, Teheran promette vendetta e rappresaglie contro gli americani e contro tutti i paesi che li sostengono, sia militarmente che attraverso le sanzioni economiche. I Pasdaran hanno lanciato missili e droni contro il compound statunitense in Giordania. Tutti i proiettili sono stati intercettati dalla difesa aerea. Gli Emirati Arabi chiedono la fine della escalation e il ripristino della normale navigazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. L'Iran sostiene che Hormuz è chiuso ed è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e lo sarà finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi con la firma del memorandum di giugno. Teheran poi smentisce il post di Trump su un attacco all'isola di Karg. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran non vuole la guerra, ma che l'instabilità nella regione non è nell'interesse di nessun paese. Oggi Pezeshkian è in Kirghizistan e parlerà con gli alleati Putin e Xi Jinping. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E con le nuove tensioni tra Stati Uniti ed Iran torna a salire il petrolio, il Brent sfonda $90 al barile, il WTI sale 85. Contro il caro carburanti il governo lavora a nuove misure calmiere in vista della scadenza del taglio delle accise sul gasolio.
6: Ultimi giorni per lo sconto al distributore sul gasolio che scade venerdì 5 settembre. Stamane i prezzi dei carburanti sono pressoché stabili, con la benzina self a 2,017 euro al litro e il diesel a 2,13 sulle strade nazionali. E a Palazzo Chigi è corsa contro il tempo per individuare interventi mirati e soprattutto le risorse per finanziarli. Si valuta di allargare le maglie di un potenziale bonus carburante in busta paga per i lavoratori dipendenti fino a la fascia di reddito da 50.000 euro, con l'ipotesi di estensione anche agli autonomi. L'altro binario passa per la social card dedicata a te, erogata alle famiglie, con un ISEE entro i 15.000 euro. Un buono aggiuntivo ai 500 euro già previsti dalla carta consentirebbe di dare una mano anche ai pensionati che altrimenti resterebbero fuori dai sostegni. C'è poi la strada degli aiuti alle categorie più esposte, come gli autotrasportatori e il comparto logistico, per evitare che il rincaro del carburante si rifletta a cascata sui prezzi dei beni di consumo, soprattutto degli alimentari. Gelsomina Testa, GR1.
1: Le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran e la morsa economica imposta all'Iran saranno al centro del G20 finanziario al via oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Si parlerà anche di crescita, commercio e debiti sovrani, con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia il ministro Giorgetti e il governatore della Banca d'Italia Panetta. Il segretario al tesoro americano Bessent intanto attacca Berlino, che punta tutto sull'export, invocando un riequilibrio dell'economia. E ora siamo alla sparatoria in Svizzera perché ci sono importanti novità che ci riferisce in studio Fabrizio Noll.
7: Sì, la polizia cantonale dell'Argovia, insomma dove si trova la cittadina di Aarau, ha annunciato che un uomo svizzero di 43 anni è stato fermato e arrestato intorno all'una di notte per la sparatoria al rave party, costata la vita alla 22enne Maria Spinelli e il ferimento di altri 5 giovani, tra cui 2 italiani. L'indagine sulla sequenza esatta degli eventi, sul contesto e sul possibile movente è attualmente in corso, si legge nel comunicato della polizia, e comunque al momento le autorità elvetiche ipotizzano che l'uomo abbia agito da solo.
1: Grazie Fabrizio Nolli. La devastante alluvione tra Nepal e Tibet sale oltre 900 il numero delle vittime, 4.200 i dispersi, tra cui i nostri 3 connazionali, ed è corsa contro il tempo per salvare gli oltre 900 lavoratori che risultano intrappolati in alcuni tunnel. Il corrispondente.
8: Sono più di 900 gli operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Nessuna risposta dall'oscurità del fondo alle grida dei soccorritori. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio, che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso trovano l'ingresso del tunnel nel mare di fango e detriti. Alcuni uomini si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni e ci sono nuovi allarmi di altre possibili inondazioni. In Nepal si cerca di far fronte anche all'emergenza igienico-sanitaria. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua. Da Pechino nello porto GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 13:10, la cronaca con il dramma familiare nel quartiere romano di Centocelle. Un ragazzo di 16 anni, a quanto risulta con problemi psichici, ha ucciso di botte la madre al culmine di una violenta lite.
9: Una tragedia silenziosa. Nel primo pomeriggio di una domenica di fine agosto nessuno dei vicini di casa ha sentito niente e nessuno racconta di problemi tra madre e figlio. Venite, ho picchiato mia mamma, forse è morta, dice il ragazzo quando chiama il 112. Quando arriva la polizia, gli agenti trovano il 16enne seduto per terra, in stato confusionale, la maglietta sporca di sangue. Nell'appartamento al primo piano c'è sua madre, 50 anni da compiere a dicembre, respira ancora, ma è gravissima. Morirà poche ore dopo in ospedale. Chi indaga sta accertando se sia stata colpita soltanto a mani nude o anche con un oggetto. La donna lavorava come badante e dog sitter, mai un problema secondo i condomini ai quali la vittima aveva detto di essere vedova da alcuni anni. Il ragazzo è ora ricoverato in psichiatria all'Umberto I e sarà ascoltato dagli inquirenti della procura minorile appena possibile, assistito dagli psicologi. Claudio Vigolo, GR1.
1: Un operaio di 55 anni è morto in un incidente sul lavoro dopo essere stato travolto da un blocco di cemento in un cantiere a Origgio in provincia di Varese. La dinamica è al vaglio dei carabinieri ed è in gravi condizioni. Un altro operaio di 47 anni travolto da un bancale di 500 kg in un magazzino a Tribiano nell'Interland sud-est di Milano. In Spagna è stato scarcerato l'italiano che era stato arrestato con l'accusa di femminicidio dopo la morte della compagna tedesca. L'ipotesi ora è che la donna si sia tolta la vita.
10: È stato rilasciato perché estraneo ai fatti, lo riferiscono le autorità spagnole. È libero il 60enne italiano, inizialmente fermato nell'ambito dell'indagine per la morte della compagna, uccisa a coltellate nella località di Huelva, sulla costa. Le prove raccolte dalla Guardia Civile e i risultati delle analisi hanno portato il giudice titolare del fascicolo a disporre il rilascio dell'uomo, escludendo il suo coinvolgimento nel decesso della donna di origini tedesche di 47 anni. Secondo le ricostruzioni, la coppia che risiedeva in Germania era in viaggio nella penisola iberica a bordo di un camper. La vittima era stata trovata senza vita il 28 agosto a Isla Cristina, nella provincia di Huelva. A dare l'allarme è stata una telefonata al servizio di emergenza dell'Andalusia che segnalava una donna riversa in strada. Quando gli inquirenti sono arrivati sul luogo, sul suo corpo hanno trovato segni di coltellate. La perizia forense avrebbe escluso la possibilità di un omicidio, dunque la donna si sarebbe colpita da sola. Accertata dal giudice l'estraneità del compagno, le indagini proseguono. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana da due medici dell'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica. A quanto si apprende, a contattare il Policlinico Romano sarebbe stata la famiglia dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è stato ricoverato, lo ricordiamo, sabato 29 agosto all'ospedale della capitale cubana, dopo essere arrivato il giorno precedente in gravissime condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 chilometri a est dell'Havana. Meteo, bel tempo su buona parte dell'Italia con temperature che rimangono sopra le medie. Le previsioni con il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
11: Tempo stabile, prevalentemente soleggiato e ancora caldo sul paese, benché con un po' più di vento, che renderà l'aria più sopportabile sulle regioni meridionali dove è attesa una pur lieve diminuzione dei valori massimi di temperatura. Per il resto, per oggi, qualche isolato temporale sulle Alpi centro-orientali e poi sull'Appennino meridionale nelle ore calde e centrali della giornata, null'altro lungo le coste con un moto ondoso del mare, generalmente tra poco mosso e mosso.
1: Ci sono cose che i robot non sanno ancora fare bene come gli umani. Una di queste, a quanto pare, è la pizza.
12: Tu voliva pizza.
13: Sbagliano la cottura, fanno cadere qualche ingrediente per terra, si muovono in modo ancora goffo. I robot e l'intelligenza artificiale, per quanto evoluti, per ora non possono minimamente insidiare il primato dei pizzaioli in carne ed ossa. Gli esperimenti di pizzerie totalmente automatizzate negli Stati Uniti, racconta la BBC in un suo servizio, si sono rivelati un flop o comunque hanno ottenuto risultati ben al di sotto delle aspettative. Gli automi e i sistemi meccanizzati sfornano semplicemente pizze, ma non hanno quel tocco che fa la differenza, la manualità, il calore e l'estro che da sempre si legano ad uno dei piatti più amati della tradizione italiana. Luca Cesari, storico della gastronomia.
14: La cucina in generale, e la pizza è uno degli esempi più alti, è molto umana perché è fatta di piccoli dettagli che sono molto difficili da eguagliare, e la pizza è un oggetto piuttosto complesso all'interno della nostra tradizione gastronomica.
13: Insomma, i robot hanno ancora molto da imparare. L'arte della pizza, è proprio il caso di dire, resta prerogativa e patrimonio dell'umanità. Daniele Morgera, GR1.
1: Addio a Guido De Maria, il papà di Super Gulp si è spento a 93 anni.
15: Super Gulp! Super Gulp!
1: Disegnatore, regista, pubblicitario e autore televisivo, è stato uno dei creatori di celebri trasmissioni Rai degli anni 70 dedicate ai cartoni animati tratti dai fumetti. Amico di lungo corso di Francesco Guccino, e grazie a lui conobbe il fumettista Bonvi, con il quale creò per la TV il personaggio di Nick Carter. 60 anni del carnevale di Notting Hill si conclude oggi con musica e sfilate colorate nel famoso quartiere di Londra, la più grande manifestazione di strada d'Europa. L'inviata.
16: Where do you come from? From Georgia, Portugal.
17: Turisti stranieri, britannici curiosi e poi tanti londinesi di origine caraibica. Furono loro nel 1966 a dare vita a una marcia di strada con l'obiettivo di sanare anni di dolorose tensioni sociali, rivendicando il loro posto in una Londra che diventava sempre più multietnica. Una marcia che da allora, ogni ultimo weekend di agosto, fa di Notting Hill un caleidoscopio di suoni, identità e colori di Antigua, Barbados, Giamaica, ma anche di altre latitudini.
18: Melting pot.
19: È un melting pot di razze, generi e religioni.
17: Ritmi di samba e di musica soca, sfilate di tamburi, sapori arrivati da lontano, attesi nei 3 giorni di festa 2 milioni di persone, un evento che nonostante i suoi 60 anni non perde ritmo e non cambia spirito. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
1: La musica e i Take That torneranno a esibirsi dal vivo la prossima estate. Intanto lanciano un nuovo singolo, Feel My Love, che anticipa il nuovo album Dreamers. When your heart cries, your body's like quella dell'estate 2027 sarà la più grande tournée europea dei Take That degli ultimi anni, 24 concerti in altrettante città, 3 le date previste in Italia, il 18 luglio al Castello Carrarese di Este, il 19 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 luglio al Lucca Summer Festival. Ed entra nel vivo Pomigliano Jazz in Campania, festival diffuso che fino al 12 settembre porterà alcuni dei più illustri rappresentanti della scena musicale internazionale in luoghi di straordinario valore storico e paesaggistico. Tra i protagonisti della 31esima edizione il percussionista americano Billy Cobham e il pianista Danilo Rea.
20: Omaggio di Danilo Rea, Ryuichi Sakamoto, al sax di Stefano Di Battista che col suo quintetto fa rivivere le atmosfere felliniane della dolce vita. Tanti artisti internazionali stabiliranno una relazione tra la loro musica e luoghi straordinari come il cratere del Vesuvio. Un percorso esperienziale da godere con tutti e 5 i sensi, il direttore artistico Onofrio Piccolo.
21: Pomigliano Jazz ha adottato una formula itinerante per scoprire siti archeologici, naturalistici, luoghi spesso poco conosciuti ma di grande bellezza, come l'anfiteatro romano di Avella, le basiliche paleocristiane di Cimitile, il palazzo medicio di Ottaviano, dove si svolgono i concerti, un'occasione attraverso la musica per conoscere il territorio, conoscere le produzioni enogastronomiche.
20: Il festival si espande anche nel tempo, con altri appuntamenti in autunno. Il leggendario batterista Billy Cobham presenterà il suo nuovo album Time Machine, iniziativa di formazione, fiore all'occhiello di Pomigliano Jazz.
21: Percorsi di avvicinamento alla musica, con guida all'ascolto, laboratori, orchestre per giovani. Conoscere la musica per diventare nuovo pubblico, ma anche cittadini migliori.
20: Claudia Fajans, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia grazie a Fernando Conti e Carlo Buoninsegna. Ora c'è la pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
22: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
23: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
22: Scontata!
24: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
22: Super scontata!
18: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
25: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
26: Subaru. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
27: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
28: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
29: GR1 Sport.
30: In studio Francesco Albanese, partiamo con il calcio. Si chiude il programma della seconda giornata di Serie A alle 18.30 e Lecce ospita la Roma alle 20.45. In campo a Bergamo, Atalanta e Bologna tutto in diretta su questa rete. Nel frattempo, in vetta alla classifica a 6 punti, c'è un quartetto composto da Inter, Milan, Juventus e Lazio. Calciomercato, Milan, visite mediche per il trequartista Hutchinson. Anor pronto a passare in prestito dall'Atalanta al Crystal Palace. Per la Fiorentina c'è Gnonto dal Leeds, fatta per Sar alla Juve. Tennis agli US Open, tra gli altri stasera il debutto di Berrettini contro Wawrinka, alle 23 toccherà Elisabetta Cocciaretto contro Siniakova. Il torneo di New York intanto si è aperto con la clamorosa eliminazione di Novak Djokovic al primo turno.
31: Lo sguardo perso nel vuoto, quasi lacrime, incredulo, Djokovic lascia il campo di New York, eliminato all'esordio di uno slam che ha vinto 4 volte. A 39 anni potrebbe essere davvero finita. Non tanto per la sconfitta 3-2 contro l'argentino Navone, ma per come è maturata. L'ex numero 1 al mondo all'inizio conduce il match, perde al tiebreak il primo set, va sul 2-1, da lì in poi iniziano i problemi fisici. Il serbo si piega più volte in cerca di fiato, vomita dietro un cartellone pubblicitario e ad ogni cambio di campo si avvolge in un asciugamano piano di ghiaccio. Navone vince 5 game di fila e pareggia i conti. Nole chiede ancora l'intervento medico e si fa massaggiare la parte bassa della schiena. Nell'ultimo set scompare e spiana la strada all'argentino, che chiude quasi imbarazzato 6-1. Nel post partita Djokovic ammetterà: credo fosse evidente che in campo mi sentissi malissimo, è un problema serio. Ora il 25esimo slam in carriera sembra un miraggio. Con questa sconfitta uscirà anche dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Giacomo Priereschi, GR1.
30: Europei femminili di volley, alle 16 a Brno, l'Italia di Velasco affronta la Bulgaria per gli ottavi.
32: Gestire la pressione dell'essere per l'ennesima volta le favorite, sapendo che, come ripete il CT Velasco, ogni squadra contro l'Italia giocherà dando tutto, compresa la giovane Bulgaria, allenata dall'italiano Marcello Abbondanza. E anche questa la missione delle azzurre, che cominciano da Brno in Repubblica Ceca la fase del dentro o fuori. Due sfide, gli ottavi oggi e ci si augura i quarti dopodomani, per regalarsi la possibilità di lottare per le medaglie. La Bulgaria ha chiuso al quarto posto il girone B vinto dalla Serbia, bilancio 2 successi e 3 sconfitte. Non può considerarsi un pericolo per le campionesse olimpiche e mondiali, che hanno invece dominato il proprio gruppo lasciando un solo set, quello perso con la Francia nella gara più complicata. Francia incredibilmente eliminata poi dalla Grecia, come a dire le sorprese sono dietro l'angolo. In VNL a inizio giugno l'ultimo confronto con le Bulgare, 3-0 azzurro senza la formazione titolare, quella che con Antropova confermata schiacciatrice vedremo invece oggi. Manuela Collazzo, GR1.
30: Basket, qualificazioni mondiali alle 19:30 a Pesaro, l'Italia aspetta la Serbia di Jokic.
0: La sconfitta con la Bosnia Erzegovina non ha pregiudicato la qualificazione ai mondiali, ma di fatto l'ha rallentata. Dopo aver fallito quello che a tutti gli effetti rappresentava un parente stretto di un match point, l'Italia è attesa da una sfida affascinante, durissima, che rappresenta una classica del recente passato. La Serbia si presenta alla Vitrifrigo Arena con quasi tutte le sue stelle, a cominciare dal tre volte MVP NBA Nikola Jokic. Il fuoriclasse dei Denver Nuggets sarà il vero rebus che la nostra difesa dovrà risolvere. Ci vorrà un clinic difensivo dei suoi di capitano Melli. Italia e Serbia sono al secondo posto del girone alle spalle dell'imprendibile Turchia. Vincere stasera non solo cancellerebbe la sconfitta in Bosnia, ma avvicinerebbe e di molto la nazionale al Qatar. Una sconfitta non sarebbe una tragedia, ma rischierebbe di rimettere in gioco le rivali che in classifica sono alle spalle dell'Italia. Rispetto alla gara con la Bosnia Erzegovina, il commissario tecnico Luca Banchi ha optato per una novità. Achele al posto di Ferrari. Sold out alla Vitrifrigo Arena, dove sono attesi 10.000 spettatori sugli spalti. Da Pesaro, Massimo Barchiesi, GR1.
30: Ed è tutto per lo sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Meteoradio. Nella serata ancora qualche rovescio o isolato temporale per le Alpi orientali e per il Friuli Venezia Giulia, con le nubi da calore formatesi in Appennino che invece andranno spegnendosi. Domani, martedì 1 settembre, dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
2: Il mangia dischi.
3: Vedi, qua è tornata la voce di Max Dedo.
4: È tornata la mia voce.
3: Sì, chi? Sì, sì. Max Dedo, non so se...
4: Che carino oggi, Duccio, sai?
3: Sì, è tornato di cattivo umore, sì, non so.
4: Aspetta,
3: perché...
4: che ti suona una ninna nanna.
5: Non è vero. No, devo dire che i nostri ascoltatori... Vedi, i nostri ascoltatori sono particolarmente vogliosi di partecipare a Indovina lo strumento, perché già stanno... vedi? Cos'è? Cos'è?
3: Un po' neomelodico.
5: Ma no.
3: No.
5: È Dedo,
3: quindi
5: è una ninna nanna celebre.
3: Sì. Sembrava un pezzo di Gigi.
5: Si stanno lanciando e in tanti stanno indovinando, in realtà, stanno indovinando. Però noi, finché non si arriva a indovina lo strumento, non diciamo niente.
4: Non diciamo nulla, sì. No. Anche perché si vincerà un premio incredibile oggi.
5: È vero. Quale?
4: E non si può dire adesso, più tardi.
5: Andrea da Siena dice, mette insieme un po' di cose, no?
3: Che dice?
5: A proposito di Edimburgo e di Firth of Fifth dei Genesis, Marcella dovrebbe aver visto il Firth of Forth, che è l'estuario del fiume Forth, che sfocia proprio lì a Edimburgo. E prende il nome della canzone dei Genesis, è anche un gioco di parole su questa cosa
4: ma
5: qua.
4: Ma Marcella è andata in canoa lì?
5: È andata in canoa.
3: Controcorrente. Il meteo poi lo consentiva.
4: Controcorrente, no?
3: Controcorrente, il mio forte.
5: Ma poi il bello è che oggi i Genesis non li abbiamo messi, lo faremo, ma si parla molto dei Genesis. Luca dice, non è Luca Bernardini ovviamente, dice considero la musica dei Genesis un pastone indigeribile.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Questa italiana delle patate.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con un'ultima ora di cronaca. Dramma a Roma, un'intera famiglia, il padre di 32 anni, la madre di 31 e la figlia di 5 anni con disabilità sono stati trovati morti dai carabinieri nella zona di Pietralata, nella loro abitazione, periferia nord-est della capitale. I tre sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono presenti anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime. E ora la sparatoria al rave party in Svizzera. C'è un arresto. L'aggiornamento con l'inviata.
3: Le indagini serrate anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e, secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee ed è stato fermato in auto, poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Arau, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, e la polizia ipotizza ora abbia agito da solo. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno confermando gli elementi acquisiti, informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non rilasceranno altre informazioni ufficiali. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: E ora la decisione del governo di prorogare la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta.
4: Una proroga di 15 giorni dei controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Bene per il vicepremier Antonio Tajani, serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. È una misura necessaria e confido possa essere anche l'ultima, il commento del ministro dell'Interno, che ha chiarito come la decisione, presa ovviamente in armonia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato il ministro, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra parte è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende i controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
2: E proprio questa mattina a Ceuta si sono verificati scontri fra migranti. Le tensioni sono scoppiate dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una struttura di accoglienza allestita dal governo. In molti hanno scavalcato la fila con quanti erano già in attesa di entrare. Gli agenti hanno sparato in aria colpi d'arma da fuoco e sono quindi intervenuti per sgomberare l'area. Medio Oriente, dopo un mese di stop, riprendono le ostilità fra Stati Uniti e Iran con attacchi incrociati e accuse reciproche. Li colpiremo duramente, l'Iran è ufficialmente una nazione fallita, scrive il presidente Trump sul social Truth, dove aveva anche pubblicato un video generato con l'intelligenza artificiale che mostrava un'isola bombardata con la didascalia. L'isola di Karg viene fatta a pezzi. Dopo la smentita di Teheran, anche un funzionario statunitense ha precisato che l'attacco lì non c'era stato. E ora parliamo di medicina e intelligenza artificiale, interessanti novità presentate al Congresso europeo di cardiologia che si sta tenendo in Germania.
5: Un video del volto di soli 5 secondi per diagnosticare con un livello di precisione dell'88% il diabete. Occorrono circa 30 secondi con una ripresa estesa anche al palmo per rivelare le patologie legate alla pressione. Tutto questo è possibile grazie all'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, come dimostra lo studio presentato in questi giorni al Congresso europeo di cardiologia in corso a Monaco di Baviera. L'applicazione dell'AI potrà essere preziosa soprattutto negli screening su larga scala, per individuare precocemente e risolvere problemi che possono restare silenti per molto tempo e poi manifestarsi successivamente in modo più complesso e grave. Il professor Francesco Burzotta è il direttore di cardiologia al Policlinico Gemelli di Roma.
0: L'intelligenza artificiale sta per diventare un game changer, cioè una nuova modalità di interpretare dei dati in fase di prevenzione primaria e di diagnostica precoce. Questi dati che sono stati presentati alla società europea fanno pensare.
6: RAI Radio 1 Sport.

da quando ero in fascia, come Fenice che fra poi davvero rinasce. A Paravascio guardo fuori che piove e tempesta, chi muore presto e nelle mani fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove, fammi vedere il colore lì dove non c'è sole.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Dramma nel quartiere romano di Pietralata. Intorno alle 13 sono stati trovati i corpi di padre, madre e figlia uccisi in casa a colpi d'arma da fuoco. Si pensa all'omicidio-suicidio.
3: Aveva 5 anni la bambina trovata morta in casa a Roma insieme ai genitori. La famiglia è stata trovata nella camera da letto dell'appartamento nel quartiere Pietralata in cui viveva in via dell'Antracite. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio, da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. La bambina, affetta da disabilità, viveva con il padre, 32enne, e la mamma, 31enne. A trovarli sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nel corso del sopralluogo, i carabinieri, oltre alle 3 vittime, hanno trovato il cadavere di un cane. Anche l'animale è stato ucciso. Claudio Vigolo, GR1.
2: Un corriere è morto, stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Il 42enne era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi e che, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare. A denunciarlo è la FILT CGL, ricordando che proprio oggi i lavoratori dell'appalto erano in sciopero dopo lo stato di agitazione proclamato venerdì. Alla base della protesta, carichi di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. Gli esteri con il Medio Oriente torna ad infiammarsi. La guerra fra Stati Uniti ed Iran, con la ripresa di attacchi incrociati e accuse reciproche fra i due paesi, dopo un mese di stop, il presidente americano Trump promette dure ritorsioni e torna a ribadire che Teheran desidera incontrarsi a tutti i costi. Non so, aggiunge, se si possa contare su un accordo con loro, le sanzioni stanno avendo un impatto davvero forte. E riaccendersi delle ostilità fra Stati Uniti ed Iran si ripercuote sui mercati e sui costi del petrolio. Ci colleghiamo con Milano in diretta, Luigina Venturelli.
4: Sì, sull'inasperirsi delle tensioni in Medio Oriente è ripreso la corsa del prezzo del petrolio. Il Brent supera i 91 dollari al barile, su di oltre il 3%, così come il WTI americano, che si colloca sopra gli 86 dollari al barile. Vola anche il prezzo del gas naturale, che è quotato ad Amsterdam a 70 euro al megawattora, più 4%. In ordine sparso invece le borse europee, in attesa della pubblicazione domani dei dati sull'inflazione nell'eurozona. Milano guadagna lo 0,3%, Parigi invece cede altrettanto. La più pesante è Francoforte, sotto di quasi un punto percentuale, mentre Londra è chiusa per festività. A Milano corrono i titoli legati al settore energetico, con Tenaris e Saipem in testa al listino. Vendite invece sulla difesa con Leonardo e Davio, e anche Wall Street ha aperto in rosso di quasi mezzo punto percentuale. Pesano le parole del presidente Fed, che ha aperto ad un possibile rialzo dei tassi di interesse per contenere l'inflazione.
2: E grazie a Venturelli, l'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, che sarà in vigore per altri 15 giorni, era stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario farlo perché ci sono ancora criticità, ma confido sia l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi in Spagna dall'Italia per altre 2 settimane. La sparatoria in Svizzera, disposta l'autopsia tra oggi e domani sul corpo di Maria Spinelli, la giovane di 22 anni abruzzese colpita a morte durante il rave party di Aarau vicino a Zurigo. Un 43enne svizzero è stato arrestato dalla polizia cantonale, secondo cui l'uomo sarebbe l'unico responsabile dell'omicidio. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dei fatti e il movente. Si sarebbero resi protagonisti di torture e violenze su 12 ragazzi minorenni detenuti nell'istituto penale per minori di Casal del Marmo a Roma. Per questo 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per 1 anno. La sanzione è stata comminata dopo quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Roma. Il GIP avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime. E a proposito di intelligenza, sull'intelligenza artificiale, la Commissione europea ha deciso di sottoporre a ChatGPT, alle piattaforme Reddit e Roblox, che superano tutte e tre i 45 milioni di utenti mensili nell'Unione, alle regole più severe previste dalla legge sui servizi digitali. Entro 4 mesi dovranno dunque rafforzare controlli e misure contro i rischi legati, tra l'altro, a contenuti illegali, tutela dei minori, diritti fondamentali e interferenze nei processi elettorali.
0: Rai Radio 1 Sport.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Si riaccende il conflitto fra Stati Uniti e Iran, ripresi gli attacchi incrociati e il presidente Trump torna a minacciare Teheran.
2: Li colpiremo duramente. L'Iran è ufficialmente una nazione fallita. Così il presidente Trump sul suo social Truth, dove aveva già pubblicato un video generato dall'intelligenza artificiale che mostrava un'isola iraniana nello stretto di Hormuz bombardata. L'isola di Karg, recita il testo, viene fatta a pezzi. Teheran però già all'alba aveva smentito un nuovo attacco, oltre a quello della notte, sull'isola di Larak. Anche un funzionario della Casa Bianca ha precisato che Karg non è stata colpita. Trump ha inoltre ribadito che l'Iran cerca a tutti i costi i colloqui, ma da Teheran arrivano parole diverse. Non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni, ha detto il presidente Pezeshkian. Dall'alba è scambio di accuse tra i due paesi su chi abbia innescato la nuova fiammata. Entrambi sostengono di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti colpendo l'isola di Larak, da dove, affermano, i Pasdaran stavano cercando di posare mine nello stretto di Hormuz. Gli iraniani attaccando in risposta sulle basi americane in Giordania e negli Stati Uniti. Teheran ha riportato che una petroliera, urtando alcune mine, avrebbe preso fuoco, ma Washington ha smentito. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E le nuove tensioni fra Stati Uniti e Iran fanno salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta sopra i $90 al barile, mentre il WTI è a quota 85,5. Balza anche la quotazione del gas, che sale a 70 euro a megawattora. Per quanto riguarda i carburanti, in questi ultimi giorni, per lo sconto al distributore sulle accise del gasolio che scade venerdì 5 settembre, i prezzi sono pressoché stabili, con la benzina self ad euro 0,17 al litro e il diesel a 2,13 sulle strade nazionali. Sulla rete autostradale sono rispettivamente a 2,09 per la verde e 2,20 per il gasolio. Le alluvioni in Nepal, aggiornato a 939 morti e quasi 4.000 dispersi, il bilancio lo comunica l'Agenzia per la gestione delle emergenze. Corsa contro il tempo per salvare anche 933 operai di cui non si hanno notizie da giorni. Non è chiaro, hanno fatto sapere le autorità, quanti di loro si trovassero in tunnel profondi e rinforzati degli impianti idroelettrici al momento della tragedia. Circa un centinaio potrebbe essere ancora in vita. È una pistola detenuta legalmente, quella con la quale è stata uccisa un'intera famiglia in zona Pietralata a Roma e che è stata ritrovata nell'appartamento. I carabinieri impegnati nelle indagini stanno lavorando sul posto per ricostruire la dinamica di quello che ormai sembra essere un omicidio-suicidio. A scoprire i corpi di padre, madre e figlia di 5 anni con disabilità e del loro cane sono stati i vigili del fuoco chiamati a sfondare la porta dell'appartamento dove la famiglia è stata trovata morta con ferite d'arma da fuoco. Un corriere è morto, stroncato da un malore, mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Il 42enne era all'ultimo giorno del suo contratto a termine. In un cantiere di Origgio, Varese, ha perso la vita un operaio di 55 anni. Sentiamo Lorenzo Galeazzi.
3: Sono le 9 del mattino e in questo grande cantiere edile di Origgio, nel Varesotto, le attività sono già a pieno regime. Alcuni manovali stanno armando il cemento per le fondamenta di uno degli edifici. Appoggiata su un supporto c'è la soletta, un'enorme lastra di calcestruzzo che, quando viene movimentata, crolla addosso a un operaio. Per lui, 55 anni, proveniente dalla provincia di Brescia, non c'è niente da fare. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del lavoratore, rimasto intrappolato sotto quintali di macerie. Una volta estratto dai vigili del fuoco, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso sul colpo della vittima. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e il nucleo antifortuni di ATS. A loro il compito di ricostruire la dinamica della tragedia e verificare che cosa non abbia funzionato nel rispetto delle misure di sicurezza.
1: Al via il 3 settembre sulle strade della provincia di Brescia la 49esima edizione del Rally 1000 Miglia, 92 gli equipaggi in pista, fra gli altri il tre volte vincitore e favorito anche quest'anno Andrea Cranuola, che insieme a Luca Beltrame porterà per la prima volta una Lancia YHF Rally 2 integrale. Grande emozione questa mattina sulla spiaggia di Palidoro a Fiumicino, dove è tornata in mare Fortuna, una giovane tartaruga della specie Caretta Caretta, recuperata in gravi condizioni nelle acque di Macarese lo scorso 30 luglio. Al momento del salvataggio aveva una grave infezione ed un amo agganciato alla bocca collegato ad una lenza. Dopo le cure ha potuto ritrovare la libertà nel suo habitat naturale. Noi ci fermiamo qui, ora torna l'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
0: L'Italia in diretta.
4: Rai Radio 1 Sport.

arrabbiato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk contro

0: Lista italiana delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Migranti, Palazzo Chigi ha deciso di non riaprire alla libera circolazione con la Spagna.
3: L'Italia proroga di 15 giorni i controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice il vicepremier Antonio Tajani, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Per il ministro dell'Interno è una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Una decisione presa ovviamente in accordo con la premier Giorgia Meloni, motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per riportare la situazione alla normalità. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e anche con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende per altri 15 giorni i controlli sulle persone in arrivo dall'Italia. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
2: Dal 1 al 31 agosto, dopo il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, sono stati adottati 31 provvedimenti di respingimento alla frontiera, tra i quali 8 nei confronti di cittadini marocchini. Lo si apprende da fonti del Viminale: quasi 500.000 le persone controllate attraverso la consultazione delle liste passeggeri, mentre oltre 180.000 provenienti dalla Spagna sono state identificate al momento in cui stavano facendo ingresso in Italia, 6 le persone arrestate. Intanto il premier spagnolo Sanchez accusa reti russe e israeliane di avere diffuso false notizie per alimentare gli arrivi di migranti a Ceuta, una campagna legata, sostiene, all'internazionale dell'ultradestra. Mosca respinge le accuse e a Ceuta scontri tra migranti all'ingresso di una struttura di accoglienza. La polizia ha sparato in aria per disperdere la ressa. La svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave in Svizzera, costata la vita ad una giovane italiana, l'inviata Rai.
4: È stato fermato poco prima dell'una di notte, ma la notizia è stata data nella giornata di oggi. Arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì. Prima di allora non saranno rilasciate altre dichiarazioni ufficiali, ha detto la polizia. Bisognerà quindi ancora aspettare per conoscere la dinamica, il movente di quanto accaduto. La caccia all'uomo in questi giorni incessante anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati del sospetto erano stati comunicati a tutte le polizie europee. Intanto sono tornati a casa i due italiani feriti ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana di origine abruzzese che lavorava in Svizzera, vittima dell'attacco. Dopo gli accertamenti, la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: Padre, madre e figlia disabile di 5 anni sono stati trovati senza vita con ferite da arma da fuoco nella camera da letto della loro abitazione a Pietralata, periferia di Roma. Al momento le ipotesi investigative non escludono un drammatico caso di omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. In casa rinvenuti alcuni scritti a autografi al vaglio degli inquirenti che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. Notizia di poco fa: un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso da un mezzo pesante questo pomeriggio a Milano in corso Lodi poco prima delle 17. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Calcio: Lionel Messi lascia la nazionale argentina. L'annuncio sui social è una decisione che mi addolora, ma è il momento giusto. Il fuoriclasse chiude così una storia culminata con la vittoria nel mondiale nel 2022. Ho sempre dato il massimo per questa maglia, ho dato tutto.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: one way.
1: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi

0: mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Zona Cesarini.
4: Ore 18 e 26 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, la regia di Ombretta Conti, alla console c'è Federico Foroni che cura la parte tecnica. Si completa stasera la seconda giornata calcistica di Serie A con la disputa tra qualche minuto di Lecce-Roma, calcio d'inizio alle 18.30, poi alle 20.45 di scena Atalanta e Bologna, ma si è qui cambiamo sport. L'ottavo di finale all'Europeo femminile di volley Italia-Bulgaria si è giocato a Brno, nella Repubblica Ceca, sulla panchina delle slave uno dei tanti CT italiani prestati alle varie nazionali, Marcello Abbondanza. In studio qui accanto a me c'è invece Emanuela Collazzo, com'è andata?
5: Ciao Giovanni, è stato un dominio, dominata la Bulgaria 3-0 ed è stata una sfida senza storia per l'Italia, parziali chiusi a 18 il primo, poi a 13 i restanti due, punto a punto soltanto a inizio sfida, con la Bulgaria che ha provato a mettere sotto pressione l'Italia sfruttando il punto debole che inevitabilmente c'è in ricezione, quello di Antropova, lei che gioca in questo europeo da schiacciatrice pur essendo un'opposta naturale, ma ben presto la nostra nazionale ha preso il largo trascinata dai punti proprio di Antropova e Diego Onu, 7 a testa nel set, e poi anche da una straordinaria efficacia al servizio, 6 ace solo nel primo parziale. Nel secondo un avvio travolgente delle nostre, sempre in controllo, con autorevolezza. Anche la panchina peraltro ha dato il suo contributo, ottimo l'impatto in attacco del secondo posto ad Igue nel consueto doppio cambio che Velasco propone soprattutto nei finali di set. Nel terzo set è stata pura accademia, una sfida che è durata poco più di un'ora e che consegna alle ragazze di Velasco il quarto di finale da giocare sempre a Brno contro la vincente tra le squadre che stanno effettuando adesso il loro riscaldamento, e cioè Repubblica Ceca, padrona di casa, e Svezia, la Svezia che l'Italia ha già trovato nel girone, saranno in campo fra mezz'ora circa. I numeri delle azzurre contro la Bulgaria: 18 punti di Antropova, 14 di Egonu e ben 12 ace.
4: Grazie naturalmente a Manuela Collazzo in campo, ma non al momento, siamo al tennis Open degli Stati Uniti. Federico Cina interrotta per pioggia la sua sfida contro lo statunitense Mikkelsen, che ha vinto il primo set 6-4, lo stop sull'1-1. Più tardi, a partire cioè dalle 19.30, entrerà in scena quindi in trasmissione anche il basket con gli azzurri di Luca Banchi impegnati in casa contro la Serbia. Si gioca a Pesaro, si gioca invece a Lecce la sfida che stiamo per raccontare insieme a Manuel Codignoni, che saluto a telalinea.
3: Il posticipo del campionato di Serie A.
6: Buonasera a tutti cari amici radioascoltatori, Radio Ettore Giardiniero, Via del Mare, da Manuel Codignoni e da Mauro Lorenzo, che con la consueta preziosa collaborazione tecnica ci manda, ci permette di
4: problemi di linea con lo stadio di Lecce in attesa che venga ripristinata. Ricordo appunto che per ciò che concerne il pallacanestro,
6: ecco, i giallorossi, giallorossi salentini, quelli del Lecce contro i giallorossi romanisti. Io ci sono.
4: Ecco, ci sono problemi con il collegamento con Lecce, con Manuel Codignoni. Proviamo a sentire. Proviamo un po', Manuel, se adesso può andare tutto secondo i canoni della normalità. Prego, Manuel.
6: Ci riproviamo, dicevamo, stiamo trasmettendo dallo stadio Ettore Giardiniero di Via del Mare, di fronte giallorossi salentini contro giallorossi romanisti, due squadre che hanno entrambe conquistato la vittoria nella prima giornata del campionato di Serie A e che dunque vogliono cercare di lasciare un segno anche in seconda giornata. Il Lecce, squadra di casa che riabbraccia il proprio pubblico nella serie di, diciamo, preliminari. Per quello che riguarda la partita, c'è stato l'abbraccio proprio della tifoseria valentina per festeggiare sotto la... È stato battuto il record di abbonamenti storico del Lecce con ben 22.745 tagliandi stagionali venduti. Dall'altra parte c'è però la Roma, che reduce dalla vittoria per 4-0 sonante contro la Fiorentina all'Olimpico nella prima giornata del campionato, e dunque vuole cercare di mantenere il momentum e anche, insomma, di mettere un po' paura a quelle che sono le altre big del campionato di Serie A. Come dire, per lo scudetto ci siamo anche noi, per lo scudetto vogliamo anche noi provare a dire la nostra. La partita di questa sera ci dirà tanto dunque sullo stato di salute della Roma, dello stato di salute del Lecce e più in particolare, insomma, di come si potrà disvelare la stagione delle due formazioni che questa sera si affronteranno. Vi andiamo a leggere le formazioni perché ci sono delle novità anche dell'ultima ora. Partiamo dal Lecce di Eusebio Di Francesco, che peraltro è un ex con la Roma, ha vinto uno scudetto ed è arrivato a una serie finale di Champions sulla panchina giallorossa romanista. Vladimiro Falcone, il capitano, in porta. In difesa Thiago Gabriel, Gaspar e Zibert. In difesa Veiga, Lassana, Koulibaly, Gorter, Ngom e Ndaba. A centrocampo, in attacco Pierotti e Goebbels. Per quello che riguarda invece la Roma, infortunio in sede di riscaldamento, è dovuto uscire per un problema fisico Ndicka, che dunque non sarà della partita. Al suo posto giocherà Ghilardi. Svilare in porta dunque con Mancini, Ghilardi e Hermoso in difesa. A centrocampo Lulli, Cristante, Manu Koné e Wesley. Sulla tre quarti la coppia argentina, Paolo Dybala e Mati Sule, e in attacco l'ammazza sette viola, ovvero sia Daniel Malen, autore di una tripletta nel corso della prima giornata del campionato. Ricorderete tutti quanti quella grande prova contro la Fiorentina, condita da tre assist di Paolo Dybala per le tre reti di Daniel Malen. L'altro gol della Roma fu realizzato da Pisilli. Per quello che riguarda invece il Lecce, nella partita di andata la vittoria per 2-0 sul campo del Venezia, una vittoria che dunque dà la possibilità alla squadra di Francesco di andare, diciamo, ad iniziare il campionato con un ottimismo importante. I fischi che sentite in sottofondo sono Berlin della Lega Calcio, che viene in questo momento sparato a mille watt dagli altoparlanti dello stadio Via del Mare. Un po' una tradizione, se così vogliamo chiamarla, il fatto di vadano a fischiare quello che è l'inno della Lega, squadre che dunque hanno fatto il loro ingresso in campo e che fra poco dunque si andranno a sfidare per quella che è, l'abbiamo detto, la penultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A. Vi possiamo già dire che il Lecce scenderà in campo con la divisa tradizionale a strisce verticali giallorosse, con pantaloncini e calzettoni blu scuro, quasi nero. Per quello che riguarda invece la maglia, una bella maglia anche dal sapore vintage, bianca con striscia orizzontale sul petto giallorossa, numerazione e inserti in rosso pompeiano, calzoncini e calzettoni bianchi. Vedremo anche come si andranno a schierare in queste ore. Peraltro, intanto risuona l'inno e il canto dei tifosi del Lecce, che hanno praticamente invaso lo stadio Via del Mare in questa sorta di sold out per la prima giornata di campionato. Diciamo, tiene molto banco anche il mercato in queste ore, mercato che si andrà a chiudere domani sera. E per quello che è da Roma.
4: Allora Manuel, ti devo interrompere perché sgancia molto la linea, ne approfittiamo ovviamente per dare qualche notizia da studio prima di ritornare al momento.

0: titolo mondiale consecutivo dopo quello conquistato dalla nazionale albiceleste in Qatar. Ricorderete il successo della Spagna per 1-0 in questa edizione che si è svolta tra Messico, Stati Uniti e Canada. Per ciò che concerne il calciomercato, è arrivato a Como e sta sostenendo le visite mediche l'ex attaccante della Fiorentina Moise Kean e sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della formazione di Cesc Fabregas, che quindi ha adesso due centravanti di ruolo oltre a Duvicas, appunto l'ex Viola. Per ciò che concerne i commenti relativi ovviamente a quanto Lionel Messi ha dichiarato, due parole: ho dato tutto, era questo il momento giusto. Shock in Argentina per il suo ritiro, si parla in Sud America di fine di un'era. E sentiamo da Manuel Codignoni se il collegamento può considerarsi ripristinato. Linea nuovamente a Via del Mare per Lecce Roma.
1: Ci proviamo, come si può dire, si suol dire. Diciamo che insomma lo stadio pieno in ogni ordine di posti non aiuta il nostro segnale, che viene alimentato principalmente da delle schede SIM in maniera nazionale. Vediamo che c'è le terre caricate e questo ci fa pensare che potremmo tranquillamente, chiaro che nel...
0: Ovviamente non siamo trasmettibili, quindi dobbiamo riprendere la linea dallo studio. Ricordo che nel pomeriggio l'Italia di Julio Velasco ha battuto la Bulgaria per 3-7-0 e adesso attende di conoscere la squadra che affronterà nei quarti di finale e che scaturirà dal testa a testa, o per meglio dire dal faccia a faccia, tra la formazione di casa della Repubblica Ceca in questo girone e dalla Svezia. Riproviamo a collegarci proprio con Lecce, visto che la partita ha preso il via. Dalla regia mi dicono però di attendere ancora un pochino, e allora facciamo nuovamente un salto a Flash Meadows per ciò che riguarda ovviamente il tennis. Abbiamo detto della interruzione da parte degli arbitri per pioggia della sfida che vede il nostro Cina in campo per il primo turno contro lo statunitense Mikkelsen. Primo set a favore di Mikkelsen, concluso sul punteggio di 6-4 e poi 1-1, e quindi interrotta ovviamente questa gara. Ricordo soprattutto l'eliminazione clamorosa di Djokovic, che è stato battuto da Mariano Navone, l'argentino, 3-7-2, il risultato finale 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Crampi che hanno già a partire dal terzo set gravato molto nei confronti del campionissimo mondiale, e ovviamente Djokovic ha portato a termine la sfida, ma non era in grado di competere più fisicamente col suo più giovane avversario. Ha dovuto cedere in 5-7, ricordando, ma solo parzialmente, quanto accaduto sulla terra rossa parigina quest'anno proprio a Jannik Sinner. Ha passato il turno Bublik, il kazako, che ha battuto per 7-1, 6-4, 6-2, 3-6, 6-1 Wolf. Ma adesso non si gioca. Ricordo che stasera dovrebbe essere in campo, tempo permettendo, condizioni atmosferiche, anche Matteo Arnaldi, opposto all'australiano Duckworth. Riproviamo a collegarci con Lecce, Manuel Codignoni.
1: Ci scusiamo ovviamente con i radioascoltatori per questi disagi, chiaramente indipendenti dalla nostra volontà. Stiamo cercando con Mauro Lorenzo in tutte le maniere di potervi proporre un collegamento trasmettibile. Intanto vi diciamo che la partita inizierà da due minuti, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Lecce e Roma. Non è successo granché in questa fase iniziale della partita. La Roma adesso prova a lanciare un pallone in avanti sul settore di destra, che viene però intercettato dalla difesa del Lecce, che riparte con il proprio portiere Vladimiro Falcone andando a lanciare la sfera in avanti, sfera però recuperata da Paolo Dybala, che a centrocampo prova a far correre Lulli, maglia numero 77, la corsa, il doppio passo del 77 della Roma, che va verso la linea di fondo e va a guadagnare poi un calcio d'angolo, perché l'ultimo a toccare il pallone è stato Sibert, che era andato in chiusura proprio sul giovanissimo classe 2007 della Roma. Invece la decisione viene poi cambiata: in un primo momento il guardarino aveva segnalato indicando la bandierina del calcio d'angolo, poi successivamente l'arbitro invece ha detto no, si trattava di rimessa dal fondo, perché evidentemente diciamo l'ultimo a toccare non era stato il difensore del Lecce bensì l'esterno della Roma, e dunque nulla di fatto. Ma attenzione, perché la Roma dopo un rimpallo riporta

0: in area di rigore e c'è il vantaggio da parte della squadra giallorossa dopo appena 3 minuti e 2 secondi. Sciocchezza a centrocampo da parte del Lecce che perde palla, sfera recuperata da Dybala che poi in maniera anche abbastanza fortuita la porge dopo un rimpallo a Malen che entra in area di rigore e non si fa ripetere due volte che lì andava fatto quello che lui sa fare meglio, entrare in area e con il piatto destro andare a battere imparabilmente Vladimiro Falcone per il gol dell'1-0. Lecce 0, Roma 1, la partita si mette subito meravigliosamente bene per la squadra di Giampiero Gasperini mentre il Lecce paga subito questa importante disattenzione tra centrocampo e difesa in una fase in cui la palla era di fatto in possesso della squadra giallorossa. Poi un rimpallo, la palla che finisce nei pressi di Dybala che dopo un ulteriore rimpallo finisce sui piedi di Daniel Malen il quale, ripetiamo, non se lo fa ripetere due volte, entra diretto all'interno dell'area di rigore e va a trafiggere Falcone. Tutto è pronto per il nuovo calcio d'inizio che verrà battuto dal Lecce. In questo momento dunque anche il VAR è andato a convalidare, qualora ce ne fosse stato bisogno, la segnatura da parte della Roma che al quarto minuto passa in vantaggio con Daniel Malen al quarto gol in due partite. Signore e signori, le cifre del centravanti olandese sono spaventose. Ancora Roma in possesso di palla con Manu Koné che porta la palla a destra. Roma che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Cristante, cerchio di centrocampo, elude il pressing che gli veniva portato da Pierotti, retrocede la sfera all'indietro nella zona di Mancini che la sposta poi verso Hermoso. Hermoso prova la sventagliata in avanti a cercare Dybala ma a trovare invece la chiusura da parte della difesa del Lecce, così così però con il pallone che viene svirgolato da Ndaba lo rilancia comunque in avanti a cercare la percussione prepotente da parte di Goebbels che mette in difficoltà Ghilardi che riesce in qualche maniera comunque a disimpegnarsi bene e allontanare la palla dalla zona di pericolo con la collaborazione del proprio portiere Svilar. Si gioca da 5 minuti e 5 secondi alla Via del Mare, risultato è di Lecce 0 Roma 1, ha segnato Malen dopo appena 4 minuti, partita che si è dunque sbloccata per la Roma di fatto al primo tiro in porta perché non c'erano state, diciamo, avvisaglie di un qualsiasi altro tipo di opportunità, anche perché si giocava da poco più di 180 secondi e dunque partita che si mette subito bene per la Roma che adesso può ancora provare ad attaccare con Lulli che però non raggiunge il pallone, la sfera gli era stata sventagliata all'indietro da Wesley in un cambio di campo dalla sinistra sotto la nostra postazione verso la destra e Lecce che dunque recupera la sfera, lo fa con Gaspara che si avvicina al cerchio di centrocampo, azzarda e tra l'altro riesce anche ad eseguire un rischiosissimo dribbling ai danni di Malen che stava andando in pressione, la palla poi viene scambiata con Gorter in avanti a cercare Nassana Koulibaly che viene messo giù all'altezza del cerchio di centrocampo, calcio di punizione in favore del Lecce. La squadra di Francesco è chiaro che ha subito un colpo importante anche dal punto di vista psicologico e deve cercare adesso di scuotersi e di andare a ritrovare la quadra perché diciamo che tra tanti i piani partita che potevano essere stati imbastiti dal tecnico ex Roma è chiaro che questo era il peggiore ammesso che fosse stato pianificato. Riesce comunque a portare la sfera in avanti intanto il Lecce con Veiga che poi va a servire proprio lo stesso Koulibaly che entra in area di rigore dal settore di resta, si allunga poi il pallone, la palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare però è stato Gianluca Mancini, allora ci sarà un corner, il primo corner della partita, questa volta sì viene convalidato anche sull'asse arbitro guardaline, non vi abbiamo ancora detto chi è l'arbitro, è il signor Chiffi, guardaline sono Imperiale e Cecconi, quarto uomo di Bello, VAR e AVAR di Paolo e Paganessi. Calcio d'angolo che viene battuto dalla bandierina di destra, Gorter sul punto di battuta con il destro, traiettoria ad uscire, palla che spiove in area, salta più in alto di tutti Cristante che sporca il pallone per il tentativo di colpo di testa di Gaspar, la palla che poi tocca appunto la fronte, la nuca anzi di Gaspar e si alza altissima sulla traversa di Svilar andando a rovinare sul fondo, l'ultimo a toccare è stato proprio il difensore del Lecce in proiezione offensiva in questo caso e dunque la palla si spegne sul fondo e calcio di rinvio già operato dalla Roma che adesso prova a gestire la sfera nella propria metà campo, tocco d'esterno da parte di Cristante che va a servire su Lega con una Veronica, elude l'intervento in chiusura da parte di Siebert, poi cerca il lancio lungo in avanti dove aveva provato ad attaccare lo spazio Wesley, la palla però non arriva a destinazione, si spegne in fallo laterale, ma ancora un errore in disimpegno da parte del Lecce, prova a ripartire la Roma adesso.
1: E rientriamo dagli studi di Roma. Non siamo evidentemente fortunati questo pomeriggio nel collegamento con il Lecce. Ricordo che la formazione giallorossa di Gasperini è in vantaggio dal terzo minuto 1-0 con il gol che è stato realizzato da Malen. È un momento cruciale per ciò che concerne il calciomercato e in effetti se ne parla molto e per la Juventus dovrebbe essere questa la giornata del nuovo acquisto. Nick Voltemade dal Newcastle è un tedesco attaccante di 198 centimetri, quasi 2 metri, classe 2002. Gli effetti giungono nuovamente dallo stadio Ettore Giardiniero e quindi ricolleghiamoci con Via del Mare e Lecce Roma.
0: Grazie Giovanni Scoramuzzino, continuiamo a scusarci con i nostri radioascoltatori per questa radiocronaca a singhiozzo nel periodo forzatamente non collegato, occasione per la Roma con una percussione dal settore di destra, tiro cross di Paolo Dybala che ha attraversato tutta l'area di rigore senza che nessuno ci potesse arrivare, ma adesso ci prova il Lecce a portare palla in avanti con questo lancio in avanti a cercare Goebbels, ma a trovare invece la chiusura da parte del giocatore con la maglia numero 22 della squadra giallorossa, ovvero sia Hermoso, che intercetta la sfera e la porge subito a Dybala che si avvicina al piccolo trotto della linea centrale. Con la sfera avanti posizione destra pubblico del fallo laterale, lo scarico poi all'indietro ancora per Coné che sceglie il passaggio all'indietro per Ghilardi, adesso fa girare la palla dalla destra verso la sinistra la squadra di Giampiero Gasperini con Hermoso che arriva sul pallone, lo va a scambiare poi con Wesley, la palla transita anche sui piedi di Cristante, viene poi recuperata dal Lecce che cerca in qualche maniera con Ngom di servire Gorter prova la verticale per Goebbels e qui l'idea di Gorter era stata molto buona, non si è capito però con Goebbels, gli ha dato la palla alla sua destra verso il secondo palo per capirci, in verticale Goebbels invece era andato ad attaccare lo spazio verso il primo palo e dunque la palla è stata facile preda di Mancini, finisce anche un petardo in campo all'interno dell'area di rigore del Lecce, l'arbitro deve interrompere il gioco.
1: Ancora sganciamenti dallo stadio Ettore Giardiniero di Via del Mare, interviene lo studio in attesa che la regia mi dia il via, diamo ovviamente uno sguardo anche a quello che succede nel versione calciomercato allargando i confini nazionali. Quest'oggi il Liverpool, e siamo in Premier League, ha ufficializzato un altro affare a cifre record. A un giorno dalla fine della finestra estiva del calciomercato, i Reds hanno acquistato infatti Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain per la cifra, tenetevi forte, di 125 milioni di euro. Il giocatore compirà fra due giorni 24 anni, nuovamente Lecce Roma.
0: Ci eravamo lasciati, cari amici radioascoltatori, con due petardi che piovevano all'interno dell'area di rigore del Lecce, allontanati dai vigili del fuoco che sono stati subitaneamente chiamati, e il gioco riprende in questo momento. Dunque, dal punto di vista del gioco effettivo, cari amici radioascoltatori, non ci siamo persi niente di questa partita che è giunta all'11° minuto del primo tempo. Il risultato è di Lecce 0, Roma 1. Decide la rete realizzata dopo appena 4 minuti scarsi da Daniel Malen su un errore in fase di impostazione da parte del Lecce. Adesso Vladimiro Falcone sul lancio lungo in avanti a cercare proprio Malen, mette la palla in fallo laterale nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, rimessa laterale già battuta su lei, prova a creare dal settore di sinistra, si propone al suo fianco anche Wesley, sceglie invece il retropassaggio per Cristante che a sua volta si appoggia a Hermoso va per vie centrali all'indietro verso Mancini, cerca di centrocampo, Mancini sposta la palla a destra per Ghilardi, si propone anche Lulli che riceve il pallone, palla nuovamente all'indietro per lo stesso Ghilardi che va poi a servire Manu Koné, un Ghilardi che è stato schierato in campo all'ultimo momento stante l'indisponibilità per un problema in fase di riscaldamento da parte di colui che doveva essere il titolare, ovvero sia Evan Ndicka. Proprio lo stesso Ghilardi adesso riceve la sfera nei pressi della linea centrale del campo, va nuovamente in avanti a destra per un Dybala che sembra ispirato anche questa sera, così come una settimana esatta fa all'Olimpico contro la Fiorentina. Manu Koné salta l'uomo, Manu Koné lato corto dell'area di rigore, palla all'indietro su lei, il piattone, la parata di Falcone, poi pallone ancora sui piedi di Sule nel cuore dell'area di rigore che gli va a togliere il pallone allontanandolo dalla propria area di rigore, scalda i guantoni anche Falcone sulla conclusione un po' troppo morbida in vero da parte di Matis Sule che quasi a colpo sicuro ha aperto il piatto, sorta di rigore, di calcio di rigore in movimento, conclusione però troppo centrale Falcone, forse la vittoria recupera il pallone, lo poggia a Cristante che viene messo giù in maniera irregolare da parte di Pierotti che in questo caso lo va a travolgere, adesso gli va anche a chiedere scusa con un colpo preso, diciamo, di quelli abbastanza dolorosi che lo porta a schioccare le dita per cercare, diciamo, di allontanare il senso del dolore dal punto in cui ha preso la botta proprio alle dita. Calcio di punizione in favore della Roma all'altezza della linea mediana, se ne incaricherà Hermoso, che va a servire proprio lo stesso Cristante, che perfettamente ristabilito si è rialzato. 12:45 sul cronometro, Lecce 0 Roma 1. Il gol lo ha realizzato Daniel Malen dopo poco più di 180 secondi, 3 minuti e 5 secondi, ma per il tabellino il minuto di gioco è il quarto. Mano con linea centrale del campo, ancora Roma in possesso di palla, Lecce assolutamente tramortito, si escludono un paio di tentativi di verticalizzazione per vie centrali da parte di Gorter a cercare ma non a trovare Goebbels, fino a questo momento per la squadra di Francesco praticamente nulla o poco più. Ancora Paolo Dybala, linea centrale del campo, va a scambiare con Cristante, che alza un pallonetto in avanti a cercare l'inserimento di Ghilardi, che in posizione di area destra ha la meglio sul proprio marcatore, lato corto dell'area di rigore, palla al centro, c'è la chiusura da parte di Siebert che va ad anticipare Malen, si alza un campanile, Gorter prova a metterlo giù, ma è un assedio da parte della Roma che vuole arrivare al secondo gol. Wesley, lato corto dell'area di rigore, va a servire Malen a sinistra, Malen in due su di lui, prova ad andare via l'olandese, salta l'uomo, palla al centro con l'esterno, la chiusura nuovamente da parte della difesa del Lecce, ma lo ripetiamo, è un assedio. Prova adesso ad allungare il gioco con questo lancio in avanti per Goebbels, il duello tutto fisico con Mancini, lo vince il difensore della Roma, che d'esperienza riesce ad avere la meglio sul centravanti del Lecce, che gli stava andando via con grande veemenza fisica, ma insomma tanta esperienza anche da parte dell'ex difensore dell'Atalanta nel riuscire a fermare la corsa del 69 del Lecce, ad interrompere quella che poteva essere, diciamo, un'occasione importante per la squadra di Eusebio Di Francesco. Roma che riconquista ancora il pallone con il servizio in avanti per per Lulli, che prova ad andare via a destra, c'è la chiusura su di lui da parte di Siebert, che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Roma. 14:25 sul cronometro del primo tempo, Lecce 0 Roma 1. La rimessa all'indietro verso Mancini, che fa scambiare in orizzontale nella prima metà campo con Hermoso, la verticalizzazione di Hermoso, lo stop di petto da parte di Malen, che poi mette giù il pallone con la coscia, ma tutto quanto viene vanificato dalla in segnalazione da parte del primo assistente del direttore di gara, ovvero sia il signor Imperiale, che aveva visto che Daniel Malen era oltre la linea dei difensori del Lecce, dunque calcio di punizione per via del fuorigioco in favore appunto della squadra.
1: E ovviamente dobbiamo rintervenire dagli studi di Roma in attesa che venga, e speriamo sia la volta buona, ripristinato il collegamento con lo stadio Ettore Giardiniero, dal quale stiamo cercando, a questo punto gerundio è più che mai d'obbligo, cercando di trasmettere la sfida, uno dei due posticipi del lunedì tra il Lecce e la Roma. Ricordo il parziale, Lecce 0 Roma 1, il gol di Malen al minuto numero 3, un nuovo salto oltre oceano per aggiornare la situazione in quella di New York, Flash Meadows, dove si sta disputando il primo turno, tabellone quindi che ha preso il via, e c'è la pioggia che ha interrotto gli incontri che si stanno giocando all'aperto. Proseguono invece quelli che si disputano sotto la copertura del tetto, fra Fis e Tsitsipas, incontro interessantissimo, un 7-0 a favore del francese, che ha conquistato per 6-4 il primo parziale, tie break nel corso del secondo set. È il momento di riprovare a ritornare a Lecce, Manuel.
0: Dybala, palla in area di rigore per l'inserimento di Ghilardi, il colpo di testa in tuffo, in volo d'ansia.
1: E ovviamente non siamo fortunati, diciamo così, con il collegamento con Via del Mare, e allora aggiorniamo la situazione relativamente appunto alle sfide che si stanno disputando, interruzione per pioggia sui vari campi di New York, Flash Meadows, dove ovviamente si cerca soprattutto di trovare quello che può essere lo sfidante di Zverev, che viene dato come favorito, tenuto conto però che Alcaraz rappresenta, con l'incognita relativa al suo rientro nel tabellone principale di un grande torneo dopo il problema lungo al polso, la variabile importante soprattutto nei primi turni. Alle 19:10 ora italiana dovrebbe scendere in campo, tempo permettendo, Matteo Arnaldi contro l'australiano Duckworth, e poi ovviamente ricordiamo che in campo già c'è Federico Cinao posto allo statunitense Mikkelsen, punteggio di un 7-0 a favore dell'americano, 6-4 il set, 1-1 col servizio di Mikkelsen, conduceva 30-15 Cina, ma appunto poi c'è stata l'interruzione per il maltempo. Si diceva di Alcaraz, il suo avversario è Safiulin ed è in effetti un ostacolo molto interessante, soprattutto in un primo turno. Sarà arrugginito o no l'ex numero uno spagnolo? Potremmo e dovremmo scoprirlo, tempo permettendo, stasera. È il momento, però, visto che gli effetti giungono nuovamente in maniera regolare dallo stadio di Lecce, di ritornare a Via del Mare.
0: E noi ovviamente continuiamo a scusarci con gli ascoltatori per questo collegamento a singhiozzo. Abbiamo provato a cambiare un ulteriore settaggio sperando che questa volta riusciamo quantomeno ad essere un pochino più continui. Non è cambiata la situazione, Lecce 0 Roma 1, si gioca da 19 minuti, calcio di punizione all'altezza della linea mediana, anzi all'altezza dell'intersezione delle linee, per essere più precisi, in favore della squadra giallorossa. Sotto la nostra postazione è Brian Cristante, pronto ad andare a battere. Davanti al pallone c'è anche Lassana Koulibaly, che gli va a schermare la linea di passaggio, andando diciamo ad impedire dire che il calcio di punizione venga battuto a sorpresa. Allora Cristante lascia l'incombenza ad Hermoso, che va all'indietro questa volta sì da Cristante, scambio in orizzontale con Mancini, che sceglie poi dall'altra parte a destra largo Ghirardi, che stoppa male il pallone dando la possibilità a Gortera di recuperare la palla. Dopo una serie di contrasti la palla finisce poi in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore della Roma. Allora battuta da rimessa con il servizio per Goebbels, che spalla la porta, lavora il pallone per Gortera, che viene fermato però da Ghirardi, che gli mette la palla nuovamente in fallo laterale. Rimessa laterale in favore del Lecce, la fascia è quella di sinistra, siamo poco oltre la linea centrale del campo. Il pallone ancora per lo stesso Goebbels, che va a scambiare con Gomma, serie di batti e ribatti, poi alla fine arriva sul pallone anche Lulli, che cerca di riconquistarne il possesso e guadagna una rimessa laterale facendo carambolare la palla sugli stinchi del proprio dirimpettaio. Si trattava proprio dello stesso Gomma, maglia numero 79. Allora rimessa laterale in favore della Roma, si gioca praticamente in un fazzoletto, la fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione all'altezza della linea mediana. Danza con i piedi sulla linea del fallo laterale Paolo Dybala, sul contrasto che gli veniva portato da Gorter va a guadagnare una nuova rimessa laterale. È un minuto che il pallone non si sposta da quel metro quadro. Prova adesso a contraddirci in Coné con questo lancio in avanti contratto dalla difesa del Lecce, che adesso riconquista la sfera con Ndaba. Ndaba prova ad andare da Goebbels, che ha cercato la verticale di prima per Pierotti, ma la palla sbatte addosso letteralmente a Mancini e viene riconquistata dalla Roma con lo stesso Dybala, che la poggia all'indietro verso Ghirardi. Ghirardi in orizzontale dalla destra verso la sinistra sotto la nostra postazione. Mancini prolunga per Ermo, pesca poi tra le linee Sule, che poi va dai e vai con Wesley. Sule in verticale per Malen, limite dell'area di rigore. Malen pesca Wesley in area, stoppa così il pallone brasiliano, poi va nuovamente al tentativo di servizio morbido per Malen, di testa ci arriva però Thiago Gabriel, che allontana la palla dalla propria area di rigore ma alimenta il tema offensivo Paolo Dybala dall'altra parte. Alla meglio su Gorter, deve però retrocedere il proprio raggio d'azione. Cristante in orizzontale nuovamente per lo stesso Hermoso. Hermoso pesca Wesley, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, davanti a sé ci sono due uomini, trova un buono scarico per Sule, l'argentino va all'altezza dello spigolo, basso nell'area di rigore, poi Cristante morbido sul secondo palo, è un po' svirgolato il traversone, infatti non va verso il secondo palo ma va verso la linea del fallo laterale, ci arriva in qualche maniera, anzi non ci arriva Lulli, che non riesce a tenerla in campo. E allora rimessa laterale in favore del Lecce al limite della propria area di rigore, ma ancora una volta per diversi minuti la palla è stata sempre tra i piedi e nel possesso dei giocatori della Roma. 20 e 45 sul cronometro, Lecce 0 Roma 1. La rete, l'abbiamo detto più volte ma bisogna ricordarlo, l'ha realizzata dopo appena 4 minuti Daniel Malen. Palla in orizzontale adesso ancora per la Roma con Hermoso, linea centrale del campo, serve il piazzamento dei compagni, c'è la pressione su di lui di Pierotti che lo costringe al consegnato per Cristante, cerchio di centrocampo, una Veronica su se stesso per il centrocampista ex Atalanta prima di andare alla verticale per Malen, che lavora bene il pallone eludendo l'intervento di Gasparri, scaporgendolo poi a Sule, che a sua volta cerca il servizio nuovamente per Malen, poi retropassaggio sul rimpallo in spaccata da parte di Thiago Gabriel a servire il proprio portiere Falcone, che rilancia in avanti per Pierotti, mette un po' in difficoltà con questo pallonetto all'indietro Hermoso, è bravissimo Svilar però a toccare e a mettere giù una palla avvelenata veramente, anche perché stava per arrivare la pressione di Pierotti, e a rilanciarla in avanti dove viene recuperata da Manu Koné, cerchio di centrocampo, arriva anche Hermoso che va poi in profondità direttamente verso la transizione box to box, pesca tra le linee Wesley, lato corto dell'area di rigore, le finte da parte del brasiliano che si dimentica del pallone, poi deve fare due passi indietro indietro perché sia lui che il proprio marcatore Veiga sono andati in avanti, ma il pallone era rimasto indietro. Mano con ai 20 metri, va poi al tentativo per Dybala che prova di prima a mettere in movimento Malen, capisce tutto, però in questo caso Gasparra che allontana la palla, ma ancora Roma è un assedio così come nei primi minuti su lei tra le linee, in posizione regolare, lato corto dell'area di rigore, l'argentino porre la palla poi ancora per Malen che va a realizzare il secondo gol della Roma, fortuito se vogliamo per quello che riguarda proprio l'olandese, perché c'era stato questo traversone fortissimo da parte di Wesley, la palla sbatte verso Malen che secondo me voleva stopparla, gli è uscito uno stop così che però è andato ad ingannare il portiere del Lecce Falcone, la palla è andata beffarda ad insaccarsi sul primo palo con Falcone che non si aspettava la conclusione. 23esimo minuto di gioco, Roma 2 Lecce 0 qui al Via del Mare. Dobbiamo dire che Daniel Malen sa essere sempre al posto giusto, al momento giusto, ma è un momento in cui gli gira veramente tutto bene, perché qui l'olandese secondo me, poi insomma sentiremo quello che dirà nel momento in cui parlerà dopo la partita, ma secondo me qui non voleva tirare, qui secondo me voleva stoppare il pallone, perché ripetiamo, gli arrivava questo traversone dalla linea di fondo basso verso l'indietro da parte di Wesley, ha provato a stopparla, gli è uscito uno strano stop con la palla che però è andata verso la porta e lì il primo palo era rimasto sguarnito perché Falcone si aspettava per l'appunto che la palla andasse verso il centro dell'area di rigore, non lì la palla poi ad insaccare beffarda alle spalle del portiere del Lecce. Ad ogni modo speriamo di avervi raccontato bene, cari amici radioascoltatori, il tocco forse fortuito, forse no, da parte di Daniel Malen, quello che non cambia la situazione. Il 24esimo minuto, la Roma è avanti per 2-0 sul Lecce. Lecce che adesso prova a scuotersi con Goebbels che viene servito in profondità, ma c'è in anticipo su di lui però Ghilardi che porta la palla verso la propria bandierina prima di andare a rilanciare in avanti a cercare Dybala che mette giù il pallone, vince anche un rimpallo e va a servire nuovamente Malen. Malen si porta avanti il pallone con l'esterno, linea dell'area di rigore, limitare l'area di rigore, le finte da parte dell'olandese, palla indietro per Sulé che prova a piazzarla, Falcone poi sul rimpallo, ancora il tapin vincente da parte di Sulé per il gol del 3-0. Lecce 0 Roma 3, è arrivato anche il terzo gol da parte della Roma e questa, cari amici radioascoltatori, sta diventando veramente, passateci il termine, sportivamente parlando, una mattanza. È il 24esimo minuto nel corso del primo tempo, Lecce 0 Roma 3, doppietta ridotta Daniel Malen e adesso anche il tocco sotto misura da parte di Mati Sulé per quello che è il gol del 3-0. Vedremo se adesso ci sarà una anche decisione del VAR, se ci sarà bisogno di una revisione. Vediamo l'arbitro che sta parlando adesso con lo strumento tecnologico per cercare di andare a capire cos'è successo e cosa non è successo. Al momento si prefigura anche l'ipotesi di un cooling break, tra l'altro, visto e considerato che i calciatori stanno andando verso le panchine per andarsi anche a dissetare, non avendo avuto, diciamo, indicazioni di sorta. Noi al momento vi diamo buono il gol del 3-0 da parte della Roma. Lecce 0 Roma 3, ricordiamo la successione delle reti, al quarto e al 23esimo il gol di Daniel Malen e al 25esimo il gol di Sulé che è andato a battere praticamente quasi a colpo sicuro, così come era successo peraltro anche in precedenza qualche minuto prima del gol del 2-0 di Daniel Malen. Anche in questo caso Falcone sul pallone è riuscito ad intercettare la sfera, la palla è andata a finire nuovamente sui piedi di Mati Sulé che è andato a mettere la palla direttamente oltre il portiere del Lecce Vladimiro Falcone. C'è stato anche un consulto VAR perché abbiamo visto l'arbitro che parlava con i propri assistenti. Al momento non si gioca, al momento è in ballo il cooling break. Monitor di servizio, cari amici e ascoltatori, come potrete capire anche le disponibilità delle linee internet sono un po' così, la nostra voce vi è giunta a singhiozzo fino a pochi istanti fa, per cui al momento non essendoci neanche il tabellone luminoso, visto che agli stadio di Ettore Giardiniero di Via del Mare sono stati effettuati lavori di adeguamento per quello che riguarda i giochi del Mediterraneo, del quale vi abbiamo dato nota in tutte quante le edizioni peraltro dei giornali radio, i nostri speciali il sabato e la domenica all'interno dei contenitori di Radio 1 grazie al nostro Emanuele Granelli, per cui diciamo al momento l'unica notizia che siamo in grado di darvi è quello che abbiamo visto in campo, ovvero sia il gol del 3-0 realizzato da Sulé, ma credo che il gol sia buono perché il pallone è già stato rimesso nella zona centrale del campo e dunque si riprenderà con un nuovo calcio d'inizio per la nuova situazione che quando siamo arrivati al 27esimo minuto nel corso del primo tempo vede la Roma già avanti per 3-0. Lecce 0, Roma 3, le due reti di Daniel Malen al quarto e al 23esimo minuto del primo tempo e il gol del 3-0 da parte di Mati Sulé, che era uno degli uomini peraltro anche discussi per vicende di mercato. Lo stesso Gasperini però ieri, presentando la sfida, ha detto: non ho notizie di offerte che siano arrivate in casa Roma proprio per Mati Sulé. Dal mio punto di vista è un giocatore della Roma, resterà un giocatore della Roma e probabilmente giocherà, è stato di parola, ha giocato ed ha messo la sua firma anche sul tabellino. Riprende il gioco, risultato Lecce 0 Roma 3, Roma che ha già realizzato 7 gol in questo campionato e dunque anche per quello che riguarda la differenza reti si candida a chiudere questa giornata in testa, anche se manca ancora tanto perché siamo appena poco oltre la metà della prima frazione di gioco e c'è Lecce che adesso prova a scuotersi con Gomma che porta la palla al limite dell'area di rigore, con egli strappa il pallone tra i piedi, poi Ghilardi va al servizio per Sulé che prova ad andare avanti dritto per dritto, supera la linea centrale del campo, attenzione al break della Roma, si fa vedere Malen, c'è anche Dybala all'indietro che riceve proprio dal connazionale, Lulli prova a portarsi in avanti ma Gorter scherma la linea di passaggio a Dybala proprio verso il proprio giovane compagno di squadra. Allora con saggezza Dybala gira su se stesso e poi il pallone arriva sì sui piedi di Lulli ma dopo essere transitato da quelli di Ghilardi. Roma che adesso prova ad amministrare cercando di non accelerare più di tanto, conscia di un vantaggio importante perché siamo al 29esimo del primo tempo, Lecce 0 Roma 3 e dunque può permettersi anche di rallentare leggermente i giri del motore, pronta però ad accelerare subitaneamente come abbiamo visto diciamo in questa prima già fase della partita e del campionato, ma come siamo consci tutti quanti fare le squadre di Gasperini. Lecce che non riesce a mettere assieme letteralmente più di 4-5 passaggi all'interno della propria metà campo di fila e non più di 1-2 nella metà campo della Roma, tanto che riparte da Thiago Gabriel che è l'elemento più arretrato della squadra di Francesco, che al limite della propria area di rigore sposta la sfera nella zona di Siebert che si appoggia nuovamente a Gorter, Gorter per Siebert, linea centrale del campo, fascia di sinistra, palla poi in profondità, cercare lo stesso Gorter, anzi in gomma che cerca di muoversi tra le linee provando anche a togliere dei punti di riferimento all'erculeo centrocampo della Roma che fino a questo momento non ha sbagliato una lettura, non ha sbagliato una chiusura. Palla spostata adesso sul settore di destra dove Veiga sposta nuovamente la sfera verso Gasparra, Gasparra va da Koulibaly, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo per Ngoma che prova a mettere in movimento Pierotti, anticipato però da Hermoso che gli toglie il pallone, prova a partire su Lecce che deve però fermarsi perché su di lui c'è Ngoma. Allora retropassaggio per Hermoso prima e Kone poi, Kone cerchio di centrocampo, va da Dybala che la gira a memoria per Malen ma spazio per servire poi in avanti, il pallone ancora per Lulli che viene però fermato dalla guardalinea perché in posizione irregolare, fuori gioco per Lulli, azione che si era sviluppata tutta quanta in verticale sulla diagonale centro sinistra, ovvero sia dal cerchio di centrocampo fino all'out di sinistra, non arriva però la palla a destinazione, o per meglio dire arriva a destinazione ma troppo oltre perché Lulli era oltre la linea dei difensori e dunque fuori gioco, calcio di punizione in favore del Lecce. Siamo arrivati al 29esimo minuto e al 45esimo secondo della prima frazione di gioco allo stadio Via del Mare, Lecce 0 Roma 3, Lecce che adesso si porta in avanti con Pierotti, limite dell'area di rigore, il giocatore sudamericano cerca lo spazio per il servizio verso il compagno di squadra, vince un contrasto pur inciampando sul pallone, poi l'onnipresente Kone rientra su di lui, gli toglie il pallone, retropassaggio per Svilar che azzarda addirittura un dribbling al limite della propria linea dell'area piccola, vincente su Goebbels e va poi a servire Hermoso in fiducia alla retroguardia della Roma più che mai, poi Cristante riceve, va a servire Kone che prolunga la sfera in avanti per Dybala che ha due possibilità, il servizio per Ghilardi o quello per Lulli, sceglie Lulli, lo prende però leggermente in controtempo, la palla finisce oltre la linea del fallo laterale, i due non si sono capiti in questo caso, già la battuta, la rimessa a laterale da Lecce nella fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, prova il rilancio in avanti alla retroguardia salentina ma recupera la palla Mancini che si propone addirittura in avanti, va allo scambio con Lulli che poi va all'indietro visto si è circondato verso Cristante, Cristante con pazienza porta un po' spasso il pallone poi lo apre a sinistra per Sulé, Sulé alza la testa davanti a sé, c'è in chiusura in questo caso la sana Koulibaly, sceglie allora il consegnato all'indietro per Hermoso che va a scambiare con Cristante, poi ancora Hermoso in avanti per Sulé, Sulé limite dell'area di rigore, il servizio per Malen che stoppa la palla con l'esterno, poi va a servire Dybala, c'è anche Lulli in area di rigore, Malen e la grande risposta da parte di Falcone che con i piedi nega al giocatore della Roma il terzo gol con un mezzo miracolo vero e proprio, perché è vero che La distanza della conclusione era ravvicinata e lo specchio della porta abbastanza chiuso da Falcone proprio per via della distanza molto ravvicinata, ma c'è arrivato con i piedi Falcone andando ad alzare la gamba destra con un intervento importantissimo, a colpo quasi sicuro da parte di un giocatore come Malen, che da lì non sbaglia, ma ancora Malen che viene servito, per meglio dire prova a servirlo su Le, questa volta capisce tutto quanto la retroguardia del Lecce che cerca di lanciare in velocità Pierotti, c'è in anticipo su di lui uno che però quanta velocità, non ha assolutamente nulla da invidiare a Pierotti, ovvero sia Wesley che ci arriva per primo e poi prolunga all'indietro per Svilara che poi scambia con i propri compagni di reparto, Ghilardi prima e Mancini poi, Mancini va da Cristante che pesca tra le linee sulle spalle la porta, linea centrale del campo, ancora l'argentino molto ben inserito nei meccanismi di questa Roma, va in orizzontale da Cone che prolunga per Ghilardi che a sua volta va a scambiare con Dybala che converge ai 40 metri, c'è Gorter a uomo praticamente su di lui, l'argentino prolunga per Wesley ma sbaglia però qui Wesley perché si addormenta un po' su questo pallone dando la possibilità a Veiga di recuperarlo, Veiga poi va allo scambio con Pierotti, il dai e vai, Veiga cerca di fuggire sulla fascia di destra in due su di lui con lo stesso Wesley che riesce a togliergli il pallone complice anche il raddoppio da parte di Hermoso, ancora lo stesso Wesley, va a servire il pallone al cerchio di centrocampo per Dybala che si alza, si sposta leggermente alla sua destra prima di andare a servire Ghilardi che prolunga in avanti per Lulli con i piedi sulla linea del fallo laterale, il giovane esterno classe 2007 della squadra di Gasperini va all'indietro per Cone che a sua volta sceglie nuovamente il retropassaggio per Mancini ma in orizzontale per Sule che cerca poi la traversone per Malen, dimenticato in area di rigore il tocco di Malen, la palla che finisce fuori di un soffio ma era in posizione evidente di fuori gioco in questo caso il giocatore olandese e dunque anche in caso di segnatura non sarebbe stato valido. 34esimo minuto di gioco, Lecce 0 Roma 3, cari amici radioascoltatori qui dallo stadio Via del Mare dove la giornata è stata estremamente calda, non tanto per la temperatura quanto per il tasso di umidità, anche perché il cielo non è particolarmente sereno, sopra allo stadio Giardiniero ci sono state delle nubi basse per tutta quanta la giornata, una cappa d'umidità importante che rende la temperatura percepita molto più alta rispetto a quelle che sono i 31 gradi che ufficialmente ci segnala il nostro termometro. Ad ogni modo non sembrano risentire del caldo quantomeno i giocatori della Roma che continuano a correre tanto e a pressare, in questo momento il pallone è in possesso del Lecce con Gaspar che al limite della propria area di rigore va a servire a destra Veiga poi va a scambiare con Goebbels che spalla la porta, si appoggia a Pierotti che deve però nuovamente rinculare sulla pressione che gli viene portata da Hermoso e sbaglia un elementare appoggio nei confronti di Danilo Veiga, è una squadra abbastanza tramortita psicologicamente quella di Francesco dall'1-2-3 possiamo dire della Roma di Giampiero Gasperini che è andata in gol dopo appena 4 minuti con Malen ed è chiaro che il piano partita in questo caso diciamo si sistema anziché no nella migliore delle situazioni, poi il gol sempre di Malen al 23esimo, al 25esimo di Sule è andato a realizzare un qualcosa di importante e pesante psicologicamente per il Lecce che cerca di andare adesso in pressione sul portatore di palla Mancini con Goebbels, ma Mancini si appoggia a Cone che a sua volta fa correre Ghilardi che supera la linea centrale del campo, ancora Roma che prova a distendersi dal settore di destra, arriva anche Dybala ai 40 metri in posizione di mezzo destro, si appoggia poi nuovamente su Lulli che all'altezza del lato corto dell'area di rigore prova a sfidare il proprio marcatore, poi si appoggia nuovamente alla Coia che all'altezza dello spigolo alto con l'esterno va a servire all'indietro così Cristante che deve rincorrere il pallone ma ci arriva comunque per primo appoggiandolo poi dall'altra parte a Wesley che fa correre sulle lato corto dell'area di rigore, il traversone di Sule che va a sbattere sulle natiche di Gaspar e va a finire poi oltre la linea del fallo laterale, ma si era alzata comunque la bandierina della segnaline a determinare quella che era una posizione irregolare da parte del giocatore argentino della Roma, autore dell'assist per il secondo gol di Malen e soprattutto autore del gol che sigla al momento il 3-0 sempre per quello che riguarda la Roma e allora calcio di punizione all'interno della propria area di rigore in favore del Lecce con Vladimiro Falcone che rilancia la palla in avanti, 10 più recupero al termine della prima frazione di gioco, Roma 3 Lecce 0 qui al Via del Mare, Roma che però non sembra paga e prova a portare ancora il pallone in avanti con Cone che va allo scambio con Lulli che si propone, resta a terra Cone ma Lulli ha spazio per andare a sfidare proprio di rimpettaio, poi tiro cross così aveva provato a mettere il pallone in mezzo, c'è stato forse anche il piedino da parte di Ndaba che ha dato la possibilità a Falcone di arrivare sul pallone prima di chi aveva attaccato la profondità, ovvero sia il solito Malen ma anche lo stesso Dybala e a disinnescare la minaccia, palla che adesso danza a centro centrocampo sul rinvio del portiere del Lecce. 36 minuti sul cronometro del primo tempo, Lecce 0 Roma 3, pallone gestito dalla squadra di Di Francesco che si appoggia nuovamente sul settore di destra a Veiga all'altezza dell'intersezione delle linee. C'è lo scambio con Lassana Koulibaly che viene inseguito da Cristante, il giocatore camerunense deve ripartire all'indietro da Gasparra che a sua volta è costretto nuovamente al retropassaggio verso Falcone vista la pressione che gli veniva portata da due uomini, da Cristante e da Sulé. Lo stesso Falcone porta la palla fuori dalla propria area di rigore, poi morbido con il destro va a cercare la verticale per Pierotti che viene sovrastato però nella metà campo della Roma da Hermoso. Il rimpallo successivo favorisce però il tentativo di percussione da parte di Veiga, la palla resta ancora in campo, Koulibaly prova a difendersi dall'attacco di Wesley, riesce a difendere il pallone in prima ma non in seconda battuta perché arriva poi anche su lei, prova poi Dybala di prima a servire Koné che aveva attaccato lo spazio ma c'è in anticipo su di lui Gasparra che poi in prima battuta prova a servire in avanti Goebbels che sbaglia il passaggio in orizzontale ma sbaglia anche su lei dopo aver intercettato il pallone, fase abbastanza confusa della partita, fatto sta che la sfera viene poi nuovamente recapitata tra i piedi del portiere del Lecce ovvero sia Vladimiro Falcone che cerca insomma di ragionare, quando arriva Dybala in pressing su di lui sceglie il lancio lungo ma lo sbaglia perché Gorfer viene anticipato da Ghilardi, ancora Malen che danza con la sfera tra i piedi tra le linee e poi porge il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo a Cristante che poi apre per Sulé che a sua volta sceglie la corsa di Wesley che va a puntare Pierotti alla meglio, gli toglie il pallone, poi va ad andare via in velocità Pierotti, ancora lo stesso Wesley con personalità va a servire Goebbels che ha spazio per avanzare in campo aperto, attenzione Goebbels in area di rigore, Goebbels, Svilar in uscita, riesce con le ginocchia a strozzare la corsa del pallone che era stato diciamo scagliato in avanti dal centravanti francese di origine olandese e poi con la chiusura di Hermoso si chiude quella che è stata l'occasione più importante fino a questo momento del Lecce che è riuscito con una verticalizzazione subitanea a mettere sostanzialmente Goebbels davanti a Svilar, bravissimo Svilar a restare in piedi fino all'ultimo momento e poi ad intercettare un pallone non diciamo a colpo sicuro perché insomma Svilar è un portiere di grande qualità e poi anche fisicamente molto grosso e quando ti viene incontro non è facile andarlo a scagliare ma qui diciamo che Goebbels aveva la possibilità di accorciare le distanze e di ridare un po' di ossigeno alla propria squadra, così non è stato, la palla che poi sul passaggio in gomma va a sbattere addosso all'arbitro Chiffi e dunque come da nuove che non sono più neanche più di tanto nuove regole il gioco deve essere interrotto e la palla scodellata. 38-30 sul cronometro, Lecce 0 Roma 3, ma appunto al 38esimo andiamo a segnalare anche quella che è stata la prima azione sostanzialmente importante per quello che riguarda il Lecce, ovvero sia questo lancio in verticale per Goebbels che non è riuscito però a trafiggere un molto presente e lucido Svilar in uscita. L'altro portiere adesso, quello del Lecce, Falcone, gestisce la sfera tra i piedi dopo il passaggio in orizzontale che gli era stato servito da Gasparro, serve il piazzamento dei compagni, scuota anche un po' la testa perché non vede grande movimento prima di andare al lancio a centrocampo per Gorter ma in realtà per Ghilardi che sovrasta il proprio dirimpettaio. Sul rimpallo però riesce ad avere la meglio su tutti quanti Lassana Koulibaly che deve però rincorrere il pallone fino al limite della propria area di rigore, poi sulla pressione di Cristante riesce a scaricare comunque la sfera verso un proprio compagno di squadra, si trattava di Siebert che poi gli ridà il pallone, ancora lo stesso Gorter, c'è l'opposizione di Lugli che gli strappa il pallone tra i piedi, va poi a servire Dybala che di prima cerca il passaggio in profondità per Malen, capisce tutto però in questo caso Siebert che si allunga togliendo il pallone dalla disponibilità dell'olandese, ma ancora Roma che recupera la palla con Dybala che mette al limite dell'area di rigore Sulé, le finte da parte di Sulé, palla sul destro che non è il suo piede e prova un destro a giro che finisce di pochissimo al lato della porta difesa da Falcone, portiere del Lecce, come dire, impietrito sulla conclusione di Sulé, forse non se l'aspettava perché la palla era sul destro e sappiamo tutti quanti che Mati Sulé è un mancino ma è un giocatore di grande qualità, ha preso la mira, ha cercato l'angolino più lontano e la palla non è uscita di tantissimo, cari amici radioascoltatori. Roma dunque vicino al gol del 4-0 dopo che Lecce era andato vicino al gol del 3-1, ma tutto questo ci dice anche che il risultato non è cambiato. Al 41esimo nel corso della prima frazione di gioco, Lecce 0 Roma 3, le reti, lo ricordiamo ancora una volta, di Malen al quarto e al 23esimo, doppietta per Malen che dunque arriva a 5 segnature in due partite, rullino di marcia clamoroso per il centravanti olandese e terzo gol realizzato da Mati Sulé al 25esimo, palla che adesso è nuovamente gestita dalla Roma, segnatamente in questo caso da Manu Koné, che all'altezza del cerchio di centrocampo va a scambiare in orizzontale con Cristante. Cristante si appoggia poi alla sua sinistra a Wesley, che pressato da Danilo Veiga sceglie di non forzare la giocata ma di ripartire all'indietro da Hermoso. Hermoso per Mancini, Mancini per Ghilardi, sempre in orizzontale il giro palla della Roma, che poi però ha queste accelerazioni come in questo caso con il passaggio in avanti per Lulli, che ridà la palla a Ghilardi, poi l'ha consegnato per Koné, trova lo spazio per una sventagliata per Sule, che arriva fino al limite dell'area di rigore, si appoggia poi a Wesley. Wesley viene pressato in questo caso da Gaspar, che lo porta fuori dalla propria area di rigore. Gaspar riesce anche a togliergli il pallone, prova a ripartire Lecce molto timidamente con Pierotti, che deve ripartire dalla propria metà campo, si appoggia poi a Goebbels, ma rallenta tanto il Lecce, non gradisce il pubblico del Via del Mare questo rallentamento, perché poteva essere un break interessante per la squadra di Francesco. Ma la palla è ancora nelle disponibilità di Salentini, con Gom che si appoggia a Sibert, che deve rincorrere il pallone, riesce a tenerlo in campo appoggiandosi poi a Gorter. Gorter sfera all'indietro nuovamente per lo stesso Sibert, ma è chiaro che le idee sono poche e diciamo non particolarmente lucide da parte, ecco, diciamo così, della compagine di Eusebio Di Francesco, che mantiene il possesso di palla nella propria metà campo appoggiandosi poi sulla stazione di destra a Danilo Veiga, che sceglie ancora la sfera all'indietro per Gaspar, che riparte nuovamente da Falcone. 41:50 intanto il cronometro ticchetta inesorabile, the clock ticks on come dicono gli inglesi. Lecce 0 Roma 3, questo è il parziale. Ancora Falcone con il pallone tra i piedi, probabilmente i giocatori del Lecce, mi viene da pensare, non vedono l'ora che finisca questo tremendo, sportivamente parlando, primo tempo, per poter diciamo un po' resettare negli intervalli, grazie anche ai consigli del proprio allenatore Eusebio Di Francesco, che invece sembra il più tarantulato di tutti perché continua ad agitarsi al limite della propria area tecnica in maglietta nera e pantaloni della tuta scuri, andando a dare indicazione ai propri calciatori, che adesso non devono difendersi dall'ennesima offensiva della Roma dalla destra con Dybala, sceglie poi una sciabolata morbida all'indietro verso Cristante, palla poi servita con un consegnato a Hermoso, che gli ridà ancora il pallone. Cristante in orizzontale va da Mancini, siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, palla che viene spostata nuovamente a destra dove Lulli riceve la sfera, prova poi il filtrante per lo stesso Mancini, la palla finisce poi sui piedi di Mancini dopo una serie di rimpalli. Mancini in area di rigore in posizione di area destra, si porta la palla poi fuori, il servizio per Koné che va di prima da Dybala, che potrebbe anche andare al tiro, la conclusione di Dybala è una telefonata però in questo caso per Vladimiro Falcone vogliate scusare cari amici degli ascoltatori, che para facilmente, poi sceglie subito il rilancio lungo in avanti per Goebbels, però approssimativa sì che no il tiro, così vogliamo chiamarlo, da parte di Falcone, la palla che viene facilmente domata da Ghilardi prima e Svilar poi, fase abbastanza confusa perché poi lo stesso Svilar a rilanciare la palla in avanti verso l'area di rigore del Lecce, che la sventaglia in fallo laterale, già battuto in favore della Roma. Roma che muove la palla all'indietro, 43:30, 1:30 più recupero al termine della prima frazione di gioco allo stadio Via del Mare, dal quale cari amici radioascoltatori, con l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo, che ha fatto un super lavoro per permetterci veramente di andare in onda e in maniera, incrociamo tutto l'incrociabile, stabile fino a questo momento, vede il risultato sul Lecce 0 Roma 3. Roma che prova nuovamente a portare i palloni davanti in zona attacco dalla fascia di sinistra con Sule, che sotto la nostra postazione viene però fermato in questo caso in maniera efficace da Veiga, che gli mette la palla in fallo laterale. Veiga va nuovamente in avanti a cercare Goebbels, che viene marcato a uomo in questo caso da Mancini, arriva poi il raddoppio vincente di Cristante, protesta Goebbels con il direttore di gara per una presunta trattenuta ai suoi danni da parte di Mancini, ma tutto regolare per l'arbitro. Allora la Roma nuovamente in avanti il pallone da Koné per Dybala, che supera la linea di centrocampo, si appoggia poi nuovamente cerchio di centrocampo verso Manu Koné, che sceglie il consegnato per Cristante, poi ancora lo stesso Koné, fa per venire il pallone sui piedi di Hermoso, che prova la verticalizzazione con Malen, che stoppa il pallone in area di rigore addirittura Hermoso sul passaggio sulla triangolazione verso Malen, capisce però tutto quanto in questo caso Thiago Gabriel, che pulisce i propri 16 metri, prova a ripartire il Lecce, si alza anche l'urlo dei immagino 30.000 del Via del Mare, considerato che dei quasi 30.000, che 22.745 sono gli abbonati, è stato battuto il record per quello che riguarda gli italiani stagionali staccati per quella che è di fatto la quinta stagione consecutiva in Serie A per la squadra salentina. 3 minuti di recupero, scade in questo momento il 45esimo, dunque si giocherà per altri 180 secondi. Lecce 0 Roma 3, 180 secondi che iniziano con questa sventagliata del Lecce in avanti da parte di Veiga per Sibert, per Goebbels, ma ancora una volta c'è Mancini di testa a giganteggiare e ad allontanare la palla dalla zona di pericolo. Tra le linee prova a muoversi lo stesso Goebbels, che perde palla, però attenzione con la verticalizzazione per Malen, ed è bravissimo qui in questo caso Siebert in scivolata a togliere la palla a Malen, che stava andando solo verso Falcone. Veramente, se gli lasci mezzo metro a Malen sa essere letale, e a maggior ragione questo intervento da parte di Thiago Gabriel, scusate, non si trattava di Siebert, è ancora di più valido e valoroso. Ma ancora Roma che prova nuovamente a distendersi in avanti con Mancini, uomo ovunque, che si appoggia sulle palla, poi all'indietro per Cristante. Cristante cerca il cambio di gioco verso Lulli, ma la palla gli viene sporcata da Goebbels e dunque Lecce può ripartire, ma sbaglia tutto. Un gom, la verticalizzazione per Malen in area di rigore, Malen il tocco e la palla che finisce fuori di un soffio. Palla ancora fuori di un soffio, chiede una deviazione Malen, secondo l'arbitro non c'è tocco. Malen va a parlare con l'arbitro facendo anche il guardaline, ma come, non l'hai visto, c'è stato il tocco, la palla è uscita veramente per questione di centimetri. Sarebbe stata, se la palla avesse inquadrato la porta, tripletta per Daniel Malen, così non è stato e dunque il risultato resta di Lecce 0 Roma 3. Occasionissima alla metà esatta del recupero, dopo un minuto e mezzo, tre sono stati i minuti di extra time decretati dal direttore di gara per la Roma, che poteva andare sul 4-0, così non è stato, si resta dunque sul Lecce 0 Roma 3. Lecce che adesso prova con la forza, diciamo, dell'orgoglio a portare il pallone in avanti per cercare di creare di fatto un pericolo alla difesa giallorossa. L'unico pericolo lo ha creato quella sortita abbastanza estemporanea da parte di Goebbels una decina di minuti fa, è stato bravo a svilare in uscita, a murare il centravanti francese del Lecce. Ancora Lecce che adesso con Gaspara prova a muovere il pallone in avanti nella zona di Lassana Koulibaly, che poi sceglie Perotti ai 40 metri, si muove tra le linee, poi l'appoggio per Veiga che in posizione di ala destra sceglie però nuovamente il retropassaggio per Koulibaly, si chiude il riccio la Roma. Ancora Ngoma che adesso sul passaggio di ritorno da parte di Danilo Veiga non trova di meglio da fare che servire Thiago Gabriel. Thiago Gabriel in orizzontale, va lo scambio poi per Siebert, il difensore roccioso della squadra di Di Francesco, sceglie però il passaggio in orizzontale per Gaspara, che a sua volta prova tra la linea a pescare nuovamente la sana Koulibaly. Ultimi 30 secondi dei 3 minuti di recupero di questo primo tempo della penultima giornata, partita della seconda giornata del campionato di Serie A tra Lecce e Roma. Ancora Gaspara, linea centrale del campo, riceve il retropassaggio da parte di Ngom e sceglie l'appoggio in orizzontale per Thiago Gabriel, che prova di prolungare in avanti per Ngom, che cerca un improbabile sombrero più una specie di palombella verso Lulli, che gli strappa il pallone. La transizione da parte della Roma, lo strappo da parte di Lulli che si appoggia sulle, attenzione non è ancora scaduto il tempo, ma arriva in questo momento invece il duplice fischio da parte del direttore di gara, che dice che per il primo tempo può bastare così. Lecce 0 Roma 3. Rapidamente la successione delle reti, Malen al quarto e al 23esimo per l'1-2 giallorosso, terzo gol realizzato da Mati Sulé. Ci fermiamo anche noi, Lecce 0 Roma 3, linea Roma, giornale radio. Noi ci risentiamo fra una decina di minuti per il secondo tempo della sfida del Via del Mare tra Lecce e Roma, linea a Saxa Rubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Sonia Oranges. Tragedia nel quartiere romano di Pietralata, trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlia piccola. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legato a un disagio familiare.
5: L'allarme è stato dato da una parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Una volta forzata la porta, soccorritori e carabinieri si sono ritrovati davanti agli occhi i corpi senza vita di madre, padre e figlia di soli 5 anni. Erano nella camera da letto della loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, tutti con ferite d'arma da fuoco. I colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta, trovata nella stessa stanza. Il sospetto degli investigatori è che l'uomo, Luca, 42 anni, tecnico informatico, abbia sparato alla moglie Valentina, 41enne, e alla figlia disabile Bianca per poi uccidersi. Ma la dinamica è ancora al vaglio. Trovato morto anche il cane. La disperazione nei biglietti d'addio avvalora l'ipotesi del gesto estremo legato al disagio familiare. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio.
6: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà all'accettazione, probabilmente una strage della solitudine.
5: Elena Baiocco, GR1.
4: E sempre a Roma, un 16enne ha picchiato la madre e poi ha chiamato il 112 per raccontare quanto accaduto. La donna, 50 anni, è stata trovata ancora in vita nella sua abitazione a Centocelle, ma è morta poche ore dopo in ospedale. Il ragazzo, ora ricoverato in psichiatria, sarà ascoltato dalla procura minorile. Ad una svolta il caso della sparatoria di Arau in Svizzera. Nel corso di un rave party costata la vita ad un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e il ferimento di altri 5 giovani, di cui 2 italiani. La polizia locale ha annunciato l'arresto di un uomo di 43 anni la notte scorsa. Al momento gli inquirenti ritengono che il presunto autore abbia agito da solo. Maggiori dettagli dovrebbero essere svelati mercoledì prossimo in una conferenza stampa. Restano in carcere Pellegrino Davico e Antonio Passariello, considerati gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati, che avevano depositato un'istanza di attenuazione della pena per i loro assistiti, confidando nei domiciliari. A fornire parere negativo alla richiesta è stata anche la Procura di Roma. L'Italia proroga per altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Restano dunque i controlli alle frontiere aeree e marittime. Per il Viminale permangono le criticità, nonostante le iniziative avviate da Madrid e Bruxelles. In un mese controllati quasi 500.000 viaggiatori e identificati oltre 100.000 passeggeri provenienti dalla Spagna, 31 i respingimenti alla frontiera, 6 gli arresti. Al via negli Stati Uniti il G20 finanziario di Asheville. Nella prima giornata di lavori, focus sul debito mondiale. L'inviato.
3: America first, cioè America prima di tutto, non vuol dire America da sola, precisa il segretario del Tesoro Bessent in apertura dei lavori del G20, ringraziando l'Unione Europea per il sostegno a sanzioni economiche più dure contro l'Iran. Nell'agenda dei lavori poi la richiesta di Washington a Pechino affinché riduca gli squilibri commerciali, ma ministri e banchieri centrali presenti qui ad Asheville in Carolina del Nord si interrogano anche su un'altra fonte di potenziali squilibri, come il debito pubblico in rapida crescita degli Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
7: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
3: Con un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da due forze contrastanti. Da una parte l'intelligenza artificiale che alimenta consumi, investimento e commercio, dall'altra parte, conclude, l'incertezza geopolitica e il rincaro di materie prime ed energia che ne consente. Segue Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
4: E per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, al G20 partecipa anche un ministro russo. A margine del vertice, Antor Siluanov ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent sul piano di pace per Mosca e Kiev. La presenza di Siluanov ha però irritato gli europei, che hanno minacciato di disertare la foto di gruppo alla quale il rappresentante del Cremlino ha rinunciato. Si aggrava ancora il bilancio delle inondazioni in Nepal, almeno 939 morti e quasi 4.000 dispersi. Nuove immagini satellitari mostrano intanto le dimensioni del disastro provocato dal crollo di un ghiacciaio al confine con la Cina. Una colata di fango e detriti si è riversata per quasi 100 km a valle, facendo crescere drammaticamente il livello del fiume Trishuli. Le immagini serviranno anche a valutare i danni e pianificare la ricostruzione. È stato diffuso il trailer ufficiale di King Marrakesh, il primo docufilm che ripercorre la carriera di Fabio Rizzo in arte Marrakesh. Diretto da Pippo Mezzapesa, il documentario sul rapper italiano sarà disponibile in streaming dal 18 settembre.
8: Una bomba, un colossal.
9: È stato un successo in sala lo scorso maggio, King Marrakesh. Ora lo stesso documentario approda in streaming su una nota piattaforma dal 18 settembre, segnando un altro tassello importante per il rapper italiano.
10: Ho imparato che la vita può stupirti in maniera che non ti aspetti proprio.
9: Diretto da Pippo Mezzapesa, il progetto è un bel racconto artistico e umano, dove Marrakesh mostra al grande pubblico la sua quotidianità, popolata da amici e collaboratori, ma è anche un viaggio tra riconoscimenti, canzoni.
11: Quando sono sul palco a fare il cantante non ho paura di niente.
10: Invece stasera sono io.
11: Sei Fabio.
9: Marrakesh è il suo successo, ma anche solo Fabio e i luoghi dell'infanzia, i palazzoni della Barona, la periferia milanese.
12: Siamo in Barona.
10: Non vorrei essere cresciuto da nessun'altra parte.
9: Fino alla chiusura del cerchio, con Block Party, un concerto da regalare al suo quartiere, per chi ha potuto cambiare la sua storia, trasformandola in un libro, con ancora molte pagine da scrivere.
10: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi, che ha fatto quello che voleva.
9: Marcella Sullo, GR1.
4: Ci fermiamo qui, linea allo sport.
13: Verde, viaggiare informati.
14: 19:32 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, 4 km di coda, c'è un incidente tra Brescia Est e allacciamento interconnessione A21, siamo in direzione di Brescia. A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, un'ora e tempi di percorrenza stimati, ci sono code a tratti per il traffico intenso. Ce ne sono anche sulla A14 e i tempi di percorrenza previsti tra Faenza e il Bivio A14 A1 sono di 1:20 in direzione della Milano-Napoli. A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud 1:15 verso Firenze, code a tratti e traffico intenso. Tra Ceprano e il Bivio A1 di diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di 1:30 stimati, code a tratti e traffico intenso. Anche sulla A14 1:10 per percorrere il tratto tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, di nuovo code a tratti e traffico intenso. Sulla A30 Caserta Salerno, traffico congestionato tra Maddalone e il Bivio 30 A1 in direzione di Caserta. Infine 4 km di coda in aumento sulla A30 tra Bivio 30 raccordo Salerno Avellino e Salerno in direzione di Caserta. Anche qui il traffico è congestionato. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
21: Tale e quale show? Ma non sarà più.

0: cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
1: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, ben ritrovati all'ascolto, cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Siamo nell'intervallo della penultima giornata del campionato, della penultima partita della seconda giornata, del campionato di Serie A, di fronte Lecce e Roma al termine dei primi 45 minuti. Lecce 0, Roma 3, la doppietta Ridoni al Malen al quarto e al 23esimo e il gol di Mati Sule al 25esimo a disegnare il tabellino. Squadre ancora negli spogliatoi, operazioni di riscaldamento per quello che riguarda i panchinari. Quale miglior momento per tornare allo studio da Giovanni Scaramazzino? Giovanni.
5: Grazie Emanuele, noi aggiorniamo velocemente il risultato definitivo relativo al volley femminile. L'Italia in quarti di finale a Brno, ha battuto per 3-0 la Bulgaria, sfiderà la vincente della gara che si sta svolgendo tra Svezia e Repubblica Ceca. La Svezia ha conquistato il primo set, situazione di equilibrio nel secondo, 8-7 sempre a favore delle scandinave. Per ciò che riguarda il ciclismo, era il giorno della tesa tappa sull'Alto de Aitana, la Vuelta di Spagna, la vittoria per il leader dopo il ritiro forzato di Tadej Pogacar, cioè lo spagnolo Enric Mas, che ha battuto uno sprint ristretto only a 12 secondi è arrivato Roglic, poco più indietro Gall, e adesso guida sempre più la classifica generale proprio Enric Mas con 1 minuto e 18 di margine su Roglic, 1:39 su Gall. Le notizie relative a Tadej Pogacar, verrà operato domani o mercoledì, solo allora ne sapremo di più sui tempi di recupero. Per ciò che riguarda le trattative del calciomercato, siamo ormai alle firme per il passaggio di David, l'attaccante della Juventus, all'Atletico Madrid, tutto fatto anche per l'arrivo di Rowe dal Bologna all'Atalanta, l'Atalanta che ha ceduto il centrocampista Ibrahim Sulemana al Sassuolo. Aggiornamento per ciò che concerne gli Open degli Stati Uniti, la bella sfida tra Tsitsipas e Fis si sta giocando il quarto set, conduce per 2-1 Tsitsipas, 4-6, 7-6, 6-1, 1-1 nel quarto parziale. Per ciò che concerne invece Matteo Arnaldi, è iniziata la gara contro l'australiano Duckworth, si sta disputando il primo set, 3-3 il punteggio. Ma a proposito ovviamente di grande sport in diretta, salutiamo Massimo Barchesi, perché la serata, oltre che di Lecce-Roma, anche di Italia-Serbia, si gioca in una di quelle che possiamo, buonasera Massimo, definire le capitali italiane di questo sport, cioè Pesaro. Anzitutto un aggiornamento.
6: Ciao Giovanni, ciao, buonasera a tutti dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, che presenta un meraviglioso sold out, 10.000 spettatori presenti per questa, quella che è ormai diventata una classica del basket continentale, Italia-Serbia, ed è una gara molto importante ai fini della qualificazione ai mondiali di Qatar 2027. L'Italia è seconda in classifica insieme alla Serbia con 10 punti alle spalle dell'irraggiungibile Turchia che ne ha 14, ma poco fa è arrivato una buona notizia dalla Lituania, perché la formazione che l'Italia ha battuto per 2 volte, potrebbero essere stati proprio quelli 4 punti decisivi per il mondiale, la Lituania ha battuto la Bosnia 78-73. Nel frattempo 9-6 il parziale in favore dell'Italia, con Simone Fontecchio che ha realizzato 7 punti consecutivi.

0: decisivi, portando l'Italia sul 9-4. Ora c'è il canestro di Dobrić, l'ex giocatore della Virtus Bologna. La risposta di Nico Mannion, Italia più 5, 11-6. Naturalmente gli occhi puntati sono tutti per Nikola Jokic, che è stato tre volte MVP NBA, e sarà un bel rebus la sua marcatura, e in questo momento lo sta prendendo Achele, che è stato preferito a Ferrari, l'unico cambio rispetto alla formazione, ai 12 che sono scesi in campo tre giorni fa e perso contro la Bosnia Erzegovina. Proprio questa l'unica novità, ovvero quello di Achele, ma d'altronde una novità giusta per rinforzare il pacchetto lunghi, perché ci sarà da soffrire contro Jokic, e quindi Luca Banchi ha alzato sicuramente i centimetri proprio per tamponare una carenza a rimbalzo che abbiamo visto è stata letale contro la Bosnia Erzegovina. In lunetta Dangubic per la Serbia, che segna il primo tiro libero. Italia 11, Bosnia 7. Studio.
1: Grazie, parlava di rimbalzi il collega Massimo Barchesi, lo fa anche lo studio, inaugurando a partire da questo momento proprio il rimbalzo di linea tra Lecce e Pesaro, tra il posticipo, il primo del lunedì, perché poi alle 20.45 ci sarà il calcio d'inizio di Atalanta-Bologna. In campo Lecce e Roma, avete sentito che conducono i giallorossi per 3-0, e invece l'inizio ovviamente più equilibrato della sfida tra Italia e Serbia. Quindi ritorniamo da Manuel Codignoni, che darà la linea proprio a Pesaro, e Massimo Barchesi gliela restituirà senza passare dallo studio. Se ci saranno notizie degne di nota, interverrà appunto in corso d'opera. Buon lavoro a entrambi, buon ascolto ai nostri amici che seguono le frequenze di Rai Radio 1 Lecce.
2: Grazie Giovanni, senza passare dal via, come si diceva una volta al Monopoli. Tutto è pronto per il nuovo calcio d'inizio, Lecce 0, Roma 3. Vi diamo nota di due cambi per quello che riguarda il Lecce, perché sono entrati Malè e Ndri e sono usciti Gorter e Thiago Gabriel. Dunque cambierà anche l'assetto tecnico, perché sono usciti un centrocampista e un difensore e sono entrati al loro posto un centrocampista e una punta. Dunque deve cercare di inventarsi qualcosa anche il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, per cercare di sistemare una situazione che sportivamente si è messa malissimo sin dai primi minuti, con la doppietta di Malen al quarto e al 23esimo e poi il gol di Sule al 25esimo. È ripreso il gioco da 15 secondi, Lecce 0 Roma 3, ma visto che sono fasi ancora, diciamo, interlocutorie di questa ripresa del gioco a Pesaro, siamo nel vivo dell'azione, lì andiamo da Massimo Barchesi. Massimo.
0: Grazie Manuel. Time out chiamato da Dusan Limpjević, il tecnico della Serbia, perché Simone Fontecchio evidentemente, dopo il mezzo flop contro la Bosnia, ha deciso di essere il grande protagonista della serata di Pesaro. Già 10 punti per l'ala dei Miami Heat, e tra l'altro in tribuna c'è Erik Spoelstra a vederlo all'opera, insieme anche a Nikola Jović, l'altro grande fuoriclasse della Serbia, un talento davvero notevolissimo, Jović, che fino a questo momento non si è messo in mostra a dire la verità. Si riprende a giocare con l'Italia avanti 14-8 sulla Serbia, e ricordo che in virtù della vittoria della Lituania sulla Bosnia 78-73, la classifica del gruppo G in questo momento vede la Turchia che sta giocando contro l'Islanda, 14 punti, poi Serbia-Italia 10, Lituania 8, Bosnia-Islanda 6, ma va detto che l'Italia vanta il confronto diretto in vantaggio con la Lituania, perché ha vinto entrambe le partite. Grande difesa da parte degli azzurri, nel frattempo che recupera una palla va Saliu Niang, che sfida Avramovic, l'ex giocatore di Varese. Pallone sotto per Achele, neoacquisto dell'Olimpia Milano, passato dalla Virtus Bologna. Pallone per il capitano Nick Melli, servirà un clinic dei suoi per limitare sotto canestro Jović. Grande assist, peccato non trasformato da Saliu Niang, un appoggio semplice che Niang ha fallito. 3:45 al termine del primo quarto, Italia 14, Serbia 8, Lecce Roma. Manuel Codignoni.
2: si gioca da 2 minuti e 10 secondi, situazione invariata, Lecce 0 Roma 3, Lecce manovriero in questa prima parte iniziale di ripresa, ma senza essere riuscito fino a questo momento a mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa romanista, a differenza di quello che ha fatto la Roma pochi istanti fa con una bella discesa dal settore di destra di Lulli, che ha messo una palla in area di rigore per Malen, di testa è intervenuto invece Gaspar a mettere la palla in fallo laterale che adesso viene battuto nella prima metà campo invece proprio da Lecce, fascia di destra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, per il Lecce che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto alla tribuna centrale dello stadio Ettore Giardiniero Via del Mare. Mancini prova a portare il pallone in avanti con grande caparbietà, finisce a terra e l'arbitro dice che Koulibaly ha fatto fallo sul difensore della Roma e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra giallorossa, che verrà battuto ai 35 anche metri, zona centrale del campo. Da lì improbabile l'idea di andare in porta, potrebbe o esserci una battuta morbida oppure anche un traversone verso il limite dell'area di rigore. Fatto sta che sul punto di battuta c'è Dybala, che sceglie invece l'appoggio quasi un po' a sorpresa per Wesley, che cerca di andare via sul settore di sinistra, traversone in area di rigore, il colpo di testa da parte di Sibert che in due tempi allontana la palla dalla propria zona di pericolo, rincorre il pallone Malè che poi prova a lanciarlo in avanti nella zona di Goebbels, c'è in anticipo però su di lui Ghilardi che con un sombrero d'esterno va a superare Ndri, che assieme a Goebbels stava rincorrendo il pallone, e a porgerlo verso Svilar, che lo rimette poi in gioco andando al consegnato per Manu Koné. Palla poi scambiata in orizzontale dalla Roma verso Hermoso, si riparte nuovamente da Svilar. 3:50, Lecce 0 Roma 3, basket Massimo Barchesi.
0: Sempre Italia 14 Serbia 8, 3 minuti 2 secondi, c'è fallo di Fontecchio sull'attacco di Marko Guduric, il giocatore dell'Olimpia Milano. Per completare il discorso sulla classifica del gruppo J, va detto che si qualificano al Mondiale di Qatar 2027 le prime 3 del girone, e naturalmente chi vincerà stasera metterà una serissima ipoteca per il passaggio del turno. Sbaglia Jokic da sotto, ma forse c'è un fallo fischiato un po' in ritardo, ma in effetti è stato spostato Nikola Jokic, che andrà in lunetta per battere due tiri liberi del fuori classe dei Denver Nuggets, campione NBA, lo ricordiamo, nel 2023, ha chiuso la stagione scorsa con 26,7 punti di media e 13 rimbalzi contro l'Islanda. Si è visto poco, segna nel frattempo il primo tiro libero, 6 punti e 13 rimbalzi in 23 minuti, ma non è assolutamente servito più di tanto Jokic, perché la Serbia ha spazzato via l'Islanda 102-73. Jokic sbaglia il secondo libero ed è il primo punto della sua partita e anche il primo errore della lunetta. Vediamo un po' la lotta a rimbalzo, 2:52 nel frattempo, 2:52 termine del primo quarto, 14:09 a rimbalzo c'è il fallo di Pippo Ricci. Peccato, bisogna fare attenzione a non concedere questi regali. Italia in bonus, 4 falli di squadra per la Serbia, che dunque al prossimo fallo manderà in lunetta gli azzurri. Però questi regali non vanno concessi, sappiamo che ci sarà da soffrire sotto canestro, lo abbiamo visto anche contro la Bosnia Erzegovina. Però insomma, a regalare questi extra possessi agli avversari che si chiamano Serbia certamente non è la soluzione migliore. Va in lunetta Nemanja Dangubic con altri due tiri liberi, segna il primo, 2:52 al termine del primo quarto, 14-10 per l'Italia, è il terzo punto realizzato dal giocatore di Dubai. Aspettiamo la seconda situazione, poi torneremo da Manuel Codignoni a Via del Mare per Lecce-Roma. Secondo tiro libero a segno, 2:2 per Dangubic, 14 Italia, 11 Serbia, 2:50 a termine del primo quarto Lecce-Roma.
2: Attacca la Roma, c'è un giocatore del Lecce che però è rimasto a terra, si tratta di Goebbels, e allora l'arbitro ferma il gioco per andarsi a sincerare delle condizioni del centravanti francese. Situazione invariata, Lecce 0 Roma 3, siamo arrivati al settimo minuto della ripresa, cari amici radioascoltatori, ricordiamo ancora una volta la successione delle reti, la doppietta di Daniel Malen al quarto e al 23esimo del primo tempo e al 25esimo sempre della prima frazione di gioco Mati Sulé. Lo stesso Sulé ha pescato tra le linee nel periodo non collegato Malen, che è entrato in area di rigore, ha colpito però male il pallone pallone, scusate l'involontario gioco di parole, non riuscendo ad inquadrare la porta solo davanti a Falcone. Questa è un po' una notizia, potremmo dire, considerata l'efficacia glaciale sotto rete del giocatore olandese, che in queste non ancora due partite di campionato ha già segnato 5 gol, 3 contro la Fiorentina e 2 questa sera contro il Lecce. Non si gioca, c'è ancora Goebbels a terra, e allora velocizziamo le operazioni. 7:15, Lecce 0 Roma 3, nuovamente Italia-Serbia, Massimo Barchese.
0: E non si gioca nemmeno alla Primo Arena di Pesaro, perché Luca Banca ha chiamato time out dopo una brutta palla persa da parte degli azzurri, puniti dalla tripla di Marco Gudoric, che ha impattato il match a quota 14, 6-0 di parziale dunque per la Serbia, dopo lo scatto iniziale dell'Italia sul 14-8 firmato Simone Fontecchio, autore di 10 punti. Time out alla Vitrifrigo Arena, 2 minuti 35 secondi a termine del primo quarto, parità a quota 14 tra Italia e Serbia, Lecce Roma.
2: E non si è ancora ripreso a giocare, perché Goebbels probabilmente non ce la farà, ed è pronto il cambio, che sarebbe il terzo di fatto per la squadra di Francesco. È pronto a prendere il posto del centravanti francese di origine olandese della squadra, per l'appunto, di Francesco, Stulic. Gara di grande sacrificio per Goebbels, che ha avuto in realtà sul piede un'occasione importante nel primo tempo, lanciato dalla propria tre quarti di corsa verso Svilar, è entrato in area, ha provato a trafiggere il portiere della Roma, che è stato bravissimo fino all'ultimo a restare in piedi e ha salvato così facendo il risultato. Arriva il cambio, non ce la fa, zoppicando, diciamo aiutato dai sanitari che lo sorreggono a forza di braccia, esce Goebbels, al suo posto entra Stulic. Tre cambi, come detto, già effettuati da Lecce, nessuno fino a questo momento per quello che riguarda la Roma, che tra l'altro in panchina ha anche i due nuovi acquisti che sono arrivati di recente, ovvero sia Leonardo Balerdi, giocatore argentino dall'Olympique Marsiglia, una novità per il calcio italiano, e un giocatore che invece nel calcio italiano ci ha messo radici oramai da tanti anni, ovvero sia Martin Deron, uno dei pretoriani di Gasperini all'Atalanta, che ha lasciato proprio la Dea per andare a giocare all'ombra del cupolone, diciamo così. Riprende in questo momento la partita con il Lecce che restituisce il pallone alla Roma, visto che era stata la Roma a mettere fuori il pallone per permettere appunto i soccorsi prima e poi la sostituzione al proprio centravanti. Roma che adesso gestisce la palla al limite della propria area di rigore con Ghilardi, che con grande, diciamo, autorevolezza, ma anche rischiando un po', va a servire la palla all'indietro a Mancini, che infatti sbaglia, recupera il pallone in Lecce, Endri, attenzione, limite dell'area di rigore, c'è Male che potrebbe anche andare al tiro, sceglie invece Endri che va al cross sul secondo palo, un cross completamente sbilenco da parte del giocatore con la maglia numero 11 del Lecce, ivoriano, classe 2000, la palla che si spegne direttamente in fallo laterale, rumoreggia il pubblico del Via del Mare, perché insomma questa poteva essere un'occasione interessante, e se le poche palle interessanti vengono sprecate così, questa sera si preannuncia anche un secondo tempo complicato, così come era stata la prima frazione di gioco. Malen tra le linee prova a riprendere il pallone per la propria squadra, ma perde palla dando la possibilità a Lecce di ripartire, Stulic però sbaglia uno stop elementare, spalle alla porta e lo stesso Malen gli toglie il pallone. Attenzione al break della Roma con la finta di Lulli che va a saltare a Malè, che si appoggia poi a Sule, cerco di centrocampo, Sule prolunga la palla a destra dove ha spazio per salire Dybala, c'è la sovrapposizione sempre a destra da parte di Sule, Dybala invece punta l'uomo, va adesso da Sule, lato corto dell'area di rigore, potrebbe anche andare al cross, il break della Roma, Sule davanti a sé a Angom, ancora Dybala in area, Dybala in area verso la linea di fondo, traversone, palla che viene messa fuori poi da Malè, che con la collaborazione di Angom allontana la palla dalla propria zona di pericolo, finiscono in due a terra, si lotta su ogni pallone, adesso Enrique prova a ripartire per il Lecce, attenzione perché la Roma è scoperto, velocissimo Andri verso l'area di rigore della Roma, c'è Mancini su di lui, velocissimo Andri che poi da solo alza la testa, vede che al centro dell'area di rigore non c'è nessuno, prova con il mancino una conclusione con lo specchio della porta quasi completamente coperto da Mancini e Svilar, palla lontana dai pali, ma quantomeno ci ha provato Andri. 11:05 sul cronometro, Lecce 0 Roma 3, partita viva per quello che si vede in campo, non tanto per il risultato a Via del Mare, ma comunque vivace. Torniamo nuovamente a Pesaro, Italia 7, Massimo Barchese.
0: Giovanni Emegiuru, una delle novità in casa Italia, riporta gli azzurri in vantaggio 17-16 sulla Serbia, 35 secondi dalla conclusione del primo quarto, lo stesso Emegiuru va a commettere fallo su Milutinov, è entrato in campo al posto di Jokic, Giovanni Emegiuru, centro 2 e 8, Leo, giocatore della BC Roma, una delle due squadre nuove della capitale che affronteranno la Serie A, Milutinov in lunetta con i liberi, Emegiuru nato a San Severino in provincia di Macerata, quindi Martigiano, da genitori nigeriani, giocato la scorsa Summer League con i Denver Nuggets e poteva essere anche compagno di squadra di Nikola Jovic. Ha scelto l'avventura europea, l'avventura italiana con Roma, con BC Roma. Milutinov, uno su due dalla lunetta, è proprio Mejuru che va a catturare il rimbalzo. 17 pari tra Italia e Serbia, 25 secondi al termine del primo quarto. L'errore di Darius Thompson da tre, Mejuru presentissimo al rimbalzo, extra possesso per l'Italia. Melli va da Darius Thompson, altro giocatore acquistato dall'Olimpia Milano. Darius Thompson attacca l'area in virata, Darius Thompson sfortunato, Niang, rimbalzone di Salio Niang, Italia avanti di 2, 19, 17, 2 secondi al termine, prova il tiro da lontanissimo e lo trova, e lo trova, un tiro fortunatissimo, Novak, questa è una beffa proprio, ora tirato poi tutto scordinato, tutto storto, ha trovato un canestro assurdo Novak, ma vediamo se gli arbitri convalideranno il canestro perché è arrivato proprio al limite, ve lo diremo tra poco. Il tabellone al momento è fermo sul 19 a 17, ma ora viene corretto sul 19 Italia 20 Serbia, e dovrebbe essere questo dunque il finale del primo tempo, questo canestro beffa subito dagli azzurri, 20 a 19 per la Serbia sull'Italia. Lecce Roma
2: 13-20 sul cronometro, Lecce 0 Roma 3, gioco fermo, intervento irregolare di Pierotti ai danni di Wesley, ha rischiato anche il giallo qui secondo me l'attaccante del Lecce perché è entrato in ritardo, l'arbitro ha deciso un po' di graziarlo. Nel periodo non collegato, iniziativa della Roma, tiro sbilenco da parte di Wesley, dall'altra parte ci ha provato invece anche il Lecce con una, anche in questo caso, conclusione non particolarmente complicata, parata facile da parte del portiere giallorosso Svilar, che si è esibito nella sua parata più difficile della partita fino a questo momento nel primo tempo sull'iniziativa di Goebbels, è stato bravissimo in uscita a chiudergli lo specchio della porta e a murarlo nel momento in cui sembrava che il francese, che è uscito qualche minuto fa per infortunio al suo posto Stulic, potesse andare a colpire a colpo sicuro. Ancora Roma adesso con Malen che va da Manucone, Manucone entra in area di rigore, lo slalom di Bala, poi va a sbattere di Bala contro Gasparra, prova a ripartire Lassana Koulibaly che viene messo giù da Wesley davanti agli occhi del direttore di gara, che in questo caso secondo me lo va anche in questo caso a graziare proprio perché in precedenza non è andato ad ammonire l'uomo che aveva fatto fallo su Gasparra. Si preparano intanto due cambi anche per quello che riguarda la Roma, sono pronti a rientrare con la maglia numero 20 Molina, che dunque farà il suo nuovo esordio nel campionato di Serie A, pronto a rientrare anche con l'86 Rodrigo Mora, vedremo chi uscirà, di sicuro esce Wesley che ha già preso la via degli spogliatoi, dovrebbe uscire anche Lulli, i due, anzi no, esce Sule, dunque Mora al posto di Sule e Molina al posto di Wesley, questi cambi decisi da Giampiero Gasperini, ma visto che non si gioca e visto che siamo al quarto d'ora nel corso della seconda frazione di gioco, direi di fare così, Lecce 0 Roma 3, torniamo nuovamente al basket, Massimo Barchesi.
0: Grazie a Manuel Codignoni, sta per cominciare il secondo quarto, ci ha raggiunto in postazione coach Attilio Caglia, un commento a Attilio dopo i primi 10 minuti, la Serbia avanti 20 a 19, una buona partenza azzurra con Fontecchio, subito 10 punti, poi l'Italia ha sofferto paradossalmente l'uscita di Jokic che si era visto poco fino a quel momento, e la Serbia con il tuo ex giocatore Abramovic e soprattutto con Guduric ha fatto il break che poi ha portato i nostri avversari avanti proprio allo scadere con la tripla clamorosa di Novak.
3: Prima di tutto direi che dobbiamo apprezzare l'ottima difesa dell'Italia perché Jokic e Jovic, due giocatori NBA di grande livello, non sono riusciti ad entrare in partita per l'ottima organizzazione difensiva. Dopodiché è chiaro, sono tanti altri giocatori e alla fine la coperta diventa corta. Riesci a marcare bene lui, lasci individualmente spazio agli altri, però io penso che quella sia la strada giusta. Di contro in Italia c'è stata un'ottima fiammata di Fontecchio, c'è bisogno di qualcun altro che dia una mano, ci ha provato Menio, ma c'è bisogno che poi con l'entrata in campo di Thompson e Tonut dia un contributo offensivo.
0: Una mano la dà da Mejuru, eccolo, all'up, splendida alzata di Tonut per Mejuru, Italia 21, Serbia 22, un minuto giocato nel secondo quarto, grazie a Tiro Caglia, ci sentiremo con te più tardi al termine del primo tempo, torniamo da Manuel Codignoni, Lecce Roma.
2: dove il Lecce ha sfiorato il gol del 3-1 colpendo un palo con Gaspar in mischia, ma siamo già dall'altra parte con la Roma che adesso attacca. Malen tra le linee, Malen, Rodrigo Mora è entrato in campo proprio poco fa, Mora va da Dybala, Dybala alto sulla traversa, errore madornale da parte di Paolo Dybala che si è trovato sul sinistro, un rigore in movimento sull'assist perfetto da parte di Mora che gli ha dato la palla al limite praticamente dell'area piccola sul mancino, ha aperto il piatto la Hoya ma non è riuscito ad inquadrare la porta, dunque due occasioni colossali da una parte e dall'altra, dall'altra sugli sviluppi dalla prima, anzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Malela, Torre, poi il colpo di testa da parte di Gaspar con la palla che è andata sul palo, mischia clamorosa poi in area di rigore della Roma, poi subito dopo quella di Dybala che adesso viene servito nuovamente da Mora in area di rigore, l'argentino porta palla verso la linea di fondo, traversone al centro, libera la difesa del Lecce che poi spazza la palla in avanti con Siebert quanto più lontano possibile dalla zona di pericolo, ma contiene la Roma ad alimentare il tema offensivo, lo fa ancora dal settore di destra con Dybala che va al cambio di gioco a cercare e trovare la discesa da parte di Molina che però non può toccare il primo pallone della sua partita perché era in posizione irregolare, dunque fischiato fuori gioco a Nahuel Molina e il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore del Lecce all'interno della propria metà campo sul risultato di Lecce 0 Roma 3. Ricordiamo ancora le tre reti della Roma nel primo tempo, la doppietta di Daniel Malen e il gol di Mati Sule. Si preparano altri due cambi per quello che riguarda la squadra giallorossa e sulla falsa riga di quanto successo all'Olimpico una settimana fa, stanno per entrare in campo Castro e Pisilli, vedremo chi uscirà. Nel frattempo il gioco riprende con la Roma che riconquista ancora il pallone con Luli, seguiamo questa azione prima di tornare nuovamente a Pesaro da Massimo Barchesi per Italia-Serbia per quello che riguarda il basket con Paolo Dybala che ha dato corto dell'area di rigore, sposta la palla nella zona di Luli, siamo a destra, punta l'uomo Luli, va via Angom, Luli in area di rigore, Luli lo slalom, ancora Dybala che va al servizio all'indietro per Manu Koné che viene anticipato in prima ma non in seconda battuta, ancora il francese recupera il pallone, lo slalom, Koné in area di rigore, Koné poi si infila in un cul-de-sac, riesce in qualche maniera a recuperare palle Lecce in prima ma non in seconda battuta perché è rutilante l'azione della Roma che adesso prova ancora ad attaccare dalla sinistra, lo fa addirittura con il cambio di gioco da parte di Hermoso che cercava in qualche maniera il servizio, il taglio per Dybala, la palla viene recuperata da Lecce con De Ri che prova a mettere in movimento Sturic, c'è però Mancini in anticipo sulla coppia Sturic-Pierotti, recupera la palla da Roma, 19-02 Lecce 0 Roma 3, torniamo nuovamente al basket, Massimo Barchesi.
0: Rientra Simone Fontecchio, fuori Saliu Niang, 8 minuti e 5 secondi dall'intervallo lungo, Italia 21 Serbia 24, i nostri avversari ora manovrano con l'ex Virtus Bologna, Dobrić consegnato per Avramovic con Attilio Caia che è rimasto qui al nostro fianco che ha allenato a Varese.
4: Sì.
0: Eccolo da tre punti sul ferro, però c'è rimbalzo in attacco per la Serbia che ci riprova da tre, altro ferro ma altro rimbalzo in attacco, Avramovic alza la parabola, altro errore, altro rimbalzo della Serbia, stiamo pagando dazio lassù.
3: Beh, questo sta diventando un gap importante perché la difesa
2: chiedo
3: è buona.
2: Scusa, interviene Lecce, il quarto gol della Roma, ha segnato Mora, primo gol in Serie A per Rodrigo Mora alla sua seconda presenza, è il 20esimo, Lecce 0 Roma 3, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Lecce per Roma 4 ovviamente, le proteste da parte dei giocatori del Lecce per un presunto tocco di mano in avvio di azione, vedremo se interverrà il VAR, per il momento Lecce 0 Roma 4, di nuovo a voi
0: Attilio, sui rimbalzi.
3: Sì, sui rimbalzi bisogna dare un aiuto maggiore perché i lunghi hanno un gap fisico, uno contro uno siamo in grossa difficoltà, ci vuole un maggior contributo anche dei piccoli a dare una mano sul canestro.
0: 7 minuti e 38 secondi al termine del primo tempo, ancora Abramovic a palleggiare, Jovic all'angolo, c'è la tripla sul ferro e un altro rimbalzo in attacco, l'errore di Milutinov, c'è fallo, tiri liberi per il centro dell'Olimpia Kos, non prendiamo più un rimbalzo e non possiamo concedere secondi, terzi, quarti tentativi ai nostri avversari che sono avanti 24-21, 7 minuti, 29 secondi al termine del primo tempo, Milutinov Villonetta con i tiri liberi, Lecce Roma.
2: 21esimo minuto di gioco, non si gioca ancora ma io credo che il gol verrà convalidato, l'oggetto del contendere è come dicevamo un fallo di mano in apertura perché tutto nasce da un traversone dal settore di sinistra mi pare da parte di Molina con la palla che sbatte addosso a un giocatore del Lecce e finisce poi sul braccio di Molina, tocco evidentemente giudicato involontario da parte dell'arbitro che poi successivamente è andato nuovamente al traversone, parliamo di Molina, combinazione, palla finisce sui piedi di Mora che ha gioco facile dal al cuore dell'area di rigore ad andare a trafiggere Falcone per il gol del 4-0. Ottavo gol in due partite per una Roma che in questo momento sembra veramente essere una macchina perfetta. Fuori Manu Koné, dentro Pisilli, fuori Daniel Malen, due gol anche quest'oggi per lui. Al suo posto dentro Castro, rimane il 3-4-2-1, lo scacchiere tattico di Giampiero Gasperini. Cambiano gli uomini, minutaggio per tutti, partita che con il quarto gol, semmai ci fosse stata un'ulteriore argomentazione, può dirsi quasi chiusa, che se mancano ancora 24 minuti più recupero al termine della partita. Lecce 0, Roma 4, il sigillo di Rodrigo Mora, classe 2007, alla seconda presenza in campionato di Serie A. Lo ricordiamo, a Roma nella partita contro la Fiorentina, nella prima giornata di campionato, autore di un bel destro a giro sul secondo palo, la grande parata in quell'occasione di De Gea, questa volta Falcone nulla ha potuto per il gol del 4-0 che fino a questo momento va a disegnare il tabellino. 23esimo, Lecce 0 Roma 4, nuovamente Massimo Barchesi, Italia Serbia.
0: Fontecchio torna a segno da 3 punti, Italia 24, Serbia 25, Fontecchio 13 punti, ma il dato a rimbalzo è agghiacciante. 16 per la Serbia, di cui 8 in attacco, 8 per l'Italia. L'attacco di Dobrić, pallone sul ferro, vediamo un po' se riusciamo a prendere un rimbalzo, nemmeno questo. Palla per Avramovic, vediamo un po' che succede, c'è un giocatore della Serbia a terra e quindi siamo a 17 rimbalzi, 9 in attacco per la Serbia. Tiro Caglio.
3: Beh, insomma, è chiaro che quando riesci a giocare davanti all'uomo per non fargli ricevere la palla, sei in difficoltà sul rimbalzo dall'altra parte, quindi devi riuscire a esserci una difesa di squadra. È riuscita a lavorare molto bene sulla palla, che sulla palla non erano riusciti a dare la palla dentro, però ci vuole un contributo maggiore al rimbalzo, soprattutto con i rimbalzi lunghi, perché ci sono anche molti tiri da tre punti e i tiri da tre punti hanno i rimbalzi lunghi essendo tiri forti, e ci vuole anche i rimbalzi lunghi sono di pertinenza anche dei piccoli, degli esterni.
0: Nel frattempo problema alla caviglia per Milutinov, costretto ad uscire, e dunque uno dei due centri dei totem della Serbia al momento è fuori partita. Questo significa che rientra in campo Nikola Jokic. 6 minuti e 46 secondi all'intervallo, Italia 24, Serbia 25, Lecce Roma.
2: Attacca la Roma, lo fa nuovamente dal settore di sinistra con Mora. Roma è instancabile, Mora cerca Castro che viene però murato in questo caso dalla Sana Koulibaly, che si è fatto tutta quanta la diagonale per andare ad intercettare il pallone che gli era stato porto dal proprio compagno di squadra. Lecce che cerca di portare in avanti il pallone, ma il pressing feroce da parte della Roma costringe i giocatori della squadra salentina a ripartire da Falcone, che con un lancio lunghissimo va a cercare Stulic che nel periodo non collegato è andato in pressing su Svilar e si è rischiato quello che gli amici all'ascolto con qualche capello bianco in più che hanno giocato a calcio balilla ricorderanno come flash. In molte parti d'Italia si parla così, si chiama così, quando con il portiere tu rilanciavi il pallone, la palla sbatteva sull'attaccante e finiva in rete. In quel caso il rinvio di Svilar è andato da distanza ravvicinatissima addosso a Stulic e la palla è finita di poco al lato. Si è rischiato veramente il gol in maniera abbastanza goffa per quello che riguarda il Lecce, ma soprattutto goffa per quello che riguarda il disimpegno della Roma. Si ferma il gioco, ci sarà il cooling break, ci fermiamo anche noi. Lecce 0, Roma 4, questo è il parziale, il minuto è il 26esimo, nuovamente Italia-Serbia.
0: Nel frattempo è andato a segno Jovic e ha subito il fallo di Spagnolo, volevano lo sfondamento i giocatori italiani, ma niente da fare, canestro regolare da parte di Jovic, tiro libero supplementare per il giocatore dei Miami Heat, per Nikola Jovic. Si tratta del quarto punto della partita, tiro libero supplementare, 6-21 al termine del primo tempo, Italia 24, Serbia 27, momento di equilibrio totale in questa partita, ricordiamo, dopo la sfuriata iniziale azzurra che aveva portato la nazionale di Luca Banchi avanti di 6 punti, c'è stata l'immediata risposta da parte della Serbia, segno col libero supplementare Jovic che sale a quota 5 punti e allora la Serbia si riprende 4 lunghezze di vantaggio, 28-24. A 6 minuti e 10 secondi dalla conclusione del secondo quarto, pallone per Darius Thompson, si è visto poco fino a questo momento Darius Thompson, bel pallone sotto per Nicola Achele, lo scarico non è dei migliori, regala il pallone a Gudoric, cost to cost, pallone sotto, scaricato e canestro ancora da parte di Jovic, time out chiamato da Luca Banchi, scatto in avanti della Serbia, 30-24.
3: Sicuramente abbiamo detto che c'è bisogno di un contributo offensivo da parte dei piccoli, perché Fontecchio è stato l'unico terminale. Adesso la Serbia ha fatto una difesa più attenta, quasi al limite del raddoppio su Fontecchio, e c'è bisogno che altri facciano. Fino adesso Tarius Thompson è assolutamente rientrato in partita, speriamo in un rientro di Mannion che possa fare un contributo, e speriamo che anche Tonut possa crescere.
0: 5 minuti, 55 secondi al termine del secondo quarto, Italia 24, Serbia 30, Lecce Roma.
2: 27esimo minuto di gioco che sta per riprendere fra qualche istante dopo il cooling break nel quale Lecce ha approfittato per effettuare gli ultimi due cambi, mettendo in campo entrambi i nuovi acquisti, ovvero sia Fatah e Ilic, sono arrivati diciamo entrambi dal mercato estivo. In particolare Ilic è arrivato non più di qualche giorno fa, c'è panchina anche Ali Dembélé, un altro ex Torino che però non vedrà il campo visto che ha già effettuato Di Francesco tutte e cinque le sostituzioni. 27esimo minuto che volge al termine, Lecce 0, Roma 4, manovra il pallone in Lecce nella metà campo della Roma, tentativo di gioco di prestigio da parte di Fatah che prova a presentarsi così al pubblico di casa del Via del Mare con una semi-veronica in allungo, capisce tutto quanto Ghilardi che però lo va a fermare in maniera regolare, poi compie fallo in attacco anche lo stesso giocatore con la maglia numero 7 del Lecce, giocatore svedese di origine somala, Amar Fatah, che arriva dal Dundee alla corte di Eusebio Di Francesco, e calcio di punizione in favore della Roma che verrà battuto dall'estremo difensore, ovvero sia Miles Vilar, che osserva il piazzamento dei compagni prima di scaraventare la palla dall'altra parte del campo per via centrale a cercare Castro, che si libera in maniera fallosa della marcatura da parte di Siebert, da parte di Gaspar, questo dice il direttore di gara, fallo di Castro su Gaspar, calcio di punizione in favore della Roma, della Lecce nella propria tre quarti di campo, se ne incaricherà proprio il nuovo entrato Ilic, chiamato a dare geometria ma soprattutto chiamarlo, io credo, a rompere un po' il ghiaccio nella peggiore, se vogliamo, delle situazioni psicologiche, perché la sua squadra sta perdendo 4-0, ma è comunque un debutto per un giocatore che sarà molto importante per la stagione della squadra di Di Francesco. Prova a sfondare Endrì con la collaborazione di Koulibaly dalla fascia di destra, guadagnano una rimessa laterale, quelli del Lecce già battuta, palla all'indietro. Seguiamo questa azione prima di tornare nuovamente a Pesaro per Italia-Serbia, parliamo di basket. Il traversone dalla tre quarti da parte di Veiga sbatte sulla schiena di Pisilli che lo intercetta, poi lo stesso Castro va a porgere la palla a Pisilli, prova a ripartire la Roma con Mora che va a saltare netto il proprio marcatore, cerco di centrocampo, Moro serve il piazzamento dei compagni, danza con il pallone tra i piedi, serve Dybala che gli detta una buona linea di passaggio, Dybala poi va al consegnato per nuovamente Pisilli, ci sarebbe larghissimo a sinistra Molina che non viene servito, la palla invece va all'indietro nella metà campo della Roma, poi il passaggio di Lulli all'indietro nuovamente per Cristante, visto che la Roma riparte da Svilar, la Roma riparte e noi ci fermiamo. Lecce 0, Roma 4, mezz'ora della ripresa, nuovamente basket.
0: Siamo sotto di 7 con la Serbia che è in attacco, un momentaccio per l'Italia, Jokic, fallo di Achele, sembrava palla piena, eppure gli arbitri da un po' di minuti stanno fischiando a senso unico, mi sembra.
3: Ma diciamo che c'è stato un po' un cambio di metro, all'inizio sembra non fischiavano niente da nessuna delle due parti, infatti la difesa italiana era molto aggressiva ed era avvantaggiata e la Serbia era andata un po' in confusione, poi dal momento che l'allenatore della Serbia ha reclamato e ha preso un fallo tecnico, da quel momento diciamo che ha cambiato un po' il metro arbitrale, speriamo che adesso, visto che c'è stato anche un fallo tecnico alla nostra panchina, sì, possa ricambiare di nuovo e diventare un po' più equo, per adesso nettamente sbilanciato.
0: Jokic segna il primo tiro libero, massimo vantaggio per la Serbia, seconda opportunità per il fuoriclasse dei Denver Nuggets, 2 su 2, 24 Italia, 33 Serbia, parziale di 8-0 dunque per i nostri avversari, solo 3 punti per Jokic, siamo quasi alla metà del secondo quarto, bene che deve uscire da questo momento negativo, vediamo Achele, il ricciolo da parte di Darius Thompson, lo scarico per Nick Melli da 3 punti, il capitano sul ferro, rimbalzo lungo preso da Thompson, notiziona, rimbalzo in attacco da parte dell'Italia, fallo di Jovic ed è il secondo fallo per Jovic. 5 minuti, 4 secondi all'intervallo lungo, Italia 24, Serbia 33, Lecce Roma, Manuel Codignoni.
2: A attacca la Roma con Castro in area di rigore, Castro alto sulla traversa, il 32esimo minuto di gioco, Lecce 0 Roma 4, Roma vicina nell'intervallo al quinto gol, ancora con Paolo Dybala che ha cercato una conclusione dalla media distanza rubando il gergo cestistico e mandando però la palla alta sulla traversa con Falcone che comunque ha dato l'impressione di essere sulla traiettoria. Ci tiene tantissimo a segnare Paolo Dybala, non l'ha ancora fatto in questa stagione e proprio adesso la coglia va a servire Mora in area di rigore, Mora potrebbe andare al cross, palla ancora per Dybala, Dybala che viene però anticipato in questo caso dalla Sanna Koulibaly che lo sposta con il corpo, poi il giocatore del Lecce prova ad andare via a Molina, riesce, mette in movimento Andri, attenzione al break del Lecce che cerca il gol della bandiera, Andri va via secco in questo caso a Hermoso, Andri verso l'area di rigore, Andri in area, il traversone poi sul secondo palo a cercare Stulic che viene anticipato in questo caso da Ghilardi che legge bene l'azione, ma c'è Fatah che recupera la sfera, Fatah va al servizio poi per Malè che cerca una conclusione di esterno, in realtà cercava il collo pieno con il mancino, ha trovato l'esterno, svirgola malamente il pallone, la palla lontana dai pali difesi da Svilar, ma segnali di vita da parte del Lecce in una partita sportivamente complicatissima per la squadra di Francesco che però bisogna dire si è trovata davanti questa sera così come la Fiorentina 7 giorni fa, una delle squadre più forti e probabilmente una delle più in forma del campionato, perché dal punto di vista atletico la squadra giallorossa romana sembra veramente essere messa benissimo. Ci sono stati problemi di crampi per un giocatore del Lecce che viene aiutato in questo momento dai propri compagni con il classico gesto del tirargli il piede con la gamba tesa per sciogliere il crampo, e visto che non si ferma, non si gioca, ci fermiamo anche noi. 32-40, Lecce 0 Roma 4, nuovamente basket. Massimo.
0: Alzata di Nico Menion per Emegiuru, c'è il fallo, il terzo di Jokic, 3 di Jokic, 2 di Jokic, Milutinov infortunato che è in panchina, siamo sotto però di 9, 33-24 per la Serbia.
3: Diciamo ce l'avamo lasciati l'ultimo intervento con una serie di falli, adesso sono 3 consecutivi per la Serbia e siamo da nostra parte, di cui sono arrivati al bonus e sono usciti per falli. Questa è una buona situazione, caricare i loro lunghi di falli, visto che non riusciamo, facciamo fatica a contenerli a rimbalzi offensivi, attaccarli in difesa, fargli fare dei falli è una buona occasione.
0: C'è sempre una differenza abissale a rimbalzo, mi giuro, sbaglia purtroppo il primo tiro libero, l'Italia ha catturato 11 rimbalzi e la Serbia penso il doppio. Vediamo un po' la 20. Cifra ufficiale, 18, 9-9, 9 in attacco, 0 su 2 Meggiuro che non è un brillantissimo tiratore a cronometro fermo e dunque non ci sblocchiamo da questo maledetto 24, l'Italia non segna da almeno 4 minuti, 33-24 per la Serbia, Jokic, Melli in marcatura, uno contro uno di Jokic, Jokic alza la parabola, qui fallo di Melli, sì, qui c'è. Qui fallo è netto, d'altronde Melli che è un grandissimo, abbiamo detto servirà un clinic difensivo dei suoi da parte di Nick Melli, ci ha provato in tutti i modi a fermare Jokic ma è stato costretto a spendere fallo, altri tiri liberi per la Serbia, 4 minuti e 9 secondi al termine del secondo quarto, l'Italia che è bloccata a quota 24 mentre corre la Serbia e a 33 e con Jokic lo netta con i liberi, Lecce Roma.
2: 35esimo minuto, si è ripresa a giocare da qualche istante, Lecce 0 Roma 4, attacca ancora la Roma, lo fa con Mora che porta il pallone all'indietro a Cristante, Mora che si è spostato estemporaneamente sul settore di destra visto che il suo out di competenza è quello di sinistra, palla poi scambiata con Lulli che decide di ripartire indietro da Cristante, il quale a sua volta si appoggia a Pisilli, l'uomo più arretrato. Lecce in momentanea inferiorità numerica perché Veiga, che come detto aveva subito crampi, è stato aiutato dai sanitari e come da nuove regole dovrà attendere un minuto dalla sua uscita in campo prima di poter rientrare in gioco. Prova a sfruttare questa superiorità numerica alla Roma con il pallone al centro dell'area di rigore, ancora per Mora che lo gestisce spalle alla porta prima di andarlo poi a porgere a nessuno perché si incaponisce sul possesso palla, poi lo sposta a sinistra dove riceve Molina, lato corto dell'area di rigore, rientra in campo intanto Veiga, proprio lo stesso Veiga, prova a contrarre Molina, Dybala riceve ancora per Mora in area di rigore, Mora traversone deviato, la palla resta lì e poi allontana in qualche maniera Andabà con l'esterno allontanando la sfera dalla propria area di rigore andando a disinnescare una situazione potenzialmente scabrosa. In anticipo sul tentativo di pressione di Stulic c'è Ghilardi che ha giocato un po' diciamo a sorpresa perché chiamato in causa all'ultimo momento da Giampiero Gasperini stante l'infortunio di Ndicka in serie di riscaldamento e si è disimpegnato benissimo, ma onore del vero va anche detto che insomma gli avanti leccesi non hanno creato tante difficoltà alla retroguardia della squadra di Giampiero Gasperini, pallone che adesso staziona all'interno dell'area di rigore della Roma con Svilar che lo gestisce, lo appoggia poi Hermoso che sceglie Molina, Molina in avanti in verticale per Percasso, linea centrale del campo, Gasparra gli toglie il pallone, Koulibaly prova a far correre Ndri, attenzione al break del Lecce, fascia di destra, Koulibaly, Ndri prova ad andare via a Hermoso che però legge bene la situazione, gli toglie il pallone, non velocizza i tempi da Roma, anzi Mora va addirittura all'indietro nella zona di Ghilardi. 36-20, Lecce 0 Roma 4, ricordiamo le marcature, 3 nel primo tempo, Malen ancora e Matisulé nella ripresa alla mezz'ora, anzi al ventesimo, vogliate scusare, il primo gol in Serie A di Rodrigo Mora. Roma Lecce 0 Roma 4, 37esimo, basket.
0: E prosegue purtroppo il parzialone della Serbia, ora 12-0, prodezza di Jokic e altro fallo commesso da Niccolò Melli, il secondo per lui, canestro e tiro libero per il tre volte MVP dell'NBA Nikola Jokic. Serbia più 13, 37-24, parziale di 12-0 per i nostri avversari, che può diventare di 13-0 con il tiro libero appunto supplementare di Jokic, che puntualmente realizza, sta venendo fuori il fuori classe dei Denver Nuggets. Jokic 8 punti e c'è questo 13-0 pesantissimo.
3: Beh, soprattutto c'è 5 punti nel secondo quarto da parte nostra, di cui c'è una bomba di Fontecchio e una schiacciata di Emijur, poco altro. C'è bisogno che i piccoli diano qualcosa, che può essere Mannion oppure Niang, c'è bisogno assolutamente del loro contributo offensivo.
0: Prova Mannion, scarico per Tonut, Tonut segna finalmente. Finalmente non vediamo più 24 dal tabellone, 26 Italia, 38 Serbia, primi due per Stefano Tonut, 2:48 a termine del primo tempo, Lecce Roma.
2: 38esimo della ripresa, Lecce 0 Roma 4, iniziativa interessante del Lecce nel periodo non collegato con una sgroppata di Ndri che poi però al momento di andare a servire l'ultimo pallone, quello buono per Stulic che aveva attaccato l'area di rigore, non si è capito con il proprio compagno di squadra e non è riuscito a servirlo, ma dall'altra parte adesso Mancini addirittura va da Castro che spalla la porta, lavora il pallone, va a stendere però Castro con grande veemenza Gaspar, andando a commettere un clamoroso fallo in attacco. Quello che balza agli occhi è che al 39esimo minuto della ripresa della seconda giornata di campionato, sul risultato di Lecce 0 Roma 4, Gianluca Mancini si fa una sgroppata intera dall'altra parte, partendo dalla propria area di rigore all'area di rigore avversaria per andare a difendere un pallone e poi servirlo verso il proprio compagno di squadra Castro. Questo è Gasperini in purezza, diciamo così. Ultimo cambio per quello che riguarda la Roma, fuori anche Paolo Dybala che dunque neanche quest'oggi riuscirà a segnare. Al suo posto con la maglia numero 15 Martin De Ron, esordio dunque per uno dei pretoriani di Giampiero Gasperini ai tempi dell'Atalanta, con la maglia giallorossa. 6 minuti più recupero per il veterano olandese. Seguiamo questa azione intanto del Lecce prima di tornare nuovamente da Massimo Barchesi e da Attilio Caia per Italia-Serbia, dove l'Italia è riuscita finalmente a muovere il tabellone dopo momenti molto complicati, non è riuscita a muovere il proprio tabellino il Lecce, vedremo se ce la farà, ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra salentina, ma siamo molto lontani dalla porta e allora ci fermiamo. 39-20, Lecce 0, Roma 4, nuovamente Pesaro.
0: Italia 26, Serbia 38, 2 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, possesso in favore della Serbia, partita che lo sapevamo già in partenza complicatissima perché la Serbia si è presentata qui a Pesaro con quasi tutte le sue stelle, Jokic in primis, e si sta confermando quello che temevamo, stoppato nel frattempo da Mannion, stoppato da Mannion su Guduric, fino a pochi mesi fa compagni di squadra all'Olimpia Milano, poi anche Nico Mannion si è trasferito a Roma nella nuova squadra, la BC Roma, l'altra, lo ricordiamo, la massima di Paul Matijašić. Violazione di 24 secondi nel frattempo per la Serbia, difesa che ha funzionato molto bene stavolta per gli azzurri, ma serve a Tirio Caia sicuramente migliorare in attacco, perché hai detto bene, serve il contributo degli esterni, fino a questo momento praticamente soltanto Fontecchio a referto.
3: Speriamo che sia di buon auspicio il canestro di Tonut, adesso che sia Mannion che abbia un'opportunità.
0: Eccolo, Nico Mannion, da tre.
3: Che abbia un'opportunità e dipendono da loro. Quello che dare un'alternativa a Fontecchio, perché la difesa è molto attenta su Fontecchio e per lui è difficile gli spazi, c'è bisogno che gli altri allargano un po' il campo.
0: L'autore della clamorosa rimonta dell'Italia sulla Lituania, del canestro vincente in Lituania a 7 secondi dalla fine, Nico Mannion sbaglia da 3, Abramovic si butta sul parquet Sanlio Niang, recuperiamo il pallone, Melli per Maignan, 1.45 all'intervallo lungo, 29 Italia 38 Serbia, Maignan per Melli, di nuovo il consegnato per Maignan, sotto benissimo per Sanlio Niang, si gira, qui c'è un fallo evidente, non fischiato, palla persa dall'Italia, vola in contropiede Guduric, c'è lo scarico per Dangubic, vediamo un po', va fuori campo Guduric,
3: no,
0: bisogna fermare perché sì, il parquet è scivoloso, 1:29 all'intervallo lungo, Italia 29 Serbia 38 Lecce Roma.
2: 42esimo minuto, attacca il Lecce ancora con Dri, che nel periodo non collegato è stato autore di un'altra sgroppata sul settore di destra, interessanti le iniziative da parte del giocatore ivoriano, ma anche in questo caso non è riuscito poi a concretizzare con un passaggio all'altezza del suo scatto da centometrista dal settore di destra. La palla adesso si spegne oltre la linea del fallo, anzi oltre la linea di fondo, ci sarà dunque un calcio di rinvio operato dal portiere della Roma Miles Vilar, siamo al 42esimo della ripresa, stiamo per entrare nel minuto di gioco numero 43. Qui la situazione è abbastanza cristallizzata, Lecce 0 Roma 4, direi di velocizzare allora e di tornare da Massimo Barchese e da Attilio Caglia perché siamo nelle fasi calde di fatto del primo tempo della partita.
0: Grazie Emanuel, rimbalzo di Melli sulla tripla sbagliata di Tanaskovic, grande nel match vinto dalla Serbia contro l'Islanda, vediamo Maignan per Fontecchio, ci prova da tre Fontecchio sul ferro, rimbalzo lungo di Niang, finalmente un rimbalzo in attacco ma rischiamo il pasticcio, per fortuna l'intervento da parte di Tanaskovic, trova Jokic in controtempo, non può raggiungere il pallone Jokic, rimessa ancora per gli azzurri, vi abbiamo detto di Tanaskovic, giocatore del Partizan, Mala, 23 punti contro l'Islanda con 5 su 8 da 3 giorni fa. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, 29 Italia, 38 Serbia, quanto sono importanti questi ultimi 60 secondi. Tonuz lungo, rimessa per Sanlio Niang, da questi a Nico Maignan, vediamo se c'è gioco 2 e c'è pure la schiacciata di Sanlio Niang, Italia 31, Serbia 38. Sarà visto da un chilometro di distanza che ci sarebbe stato questo gioco 2.
3: Diciamo che Maignan ha dato un po' una svolta a questo recupero dell'Italia, che o ha segnato lui o ha fatto passaggi prima per Tonut e per Supermian, quindi quello che era auspicato che potesse essere fatto è stato fatto, quindi l'Italia negli ultimi possessi ha preso anche rimbalzi, che Mian rimbalzo offensivo, Melli rimbalzi difensivi, quindi è un po' capovolta l'inerzia della partita.
0: Si scalda la Vitrifrigo Arena, Italia 31 Serbia 38, 44 secondi all'intervallo lungo, Lecce Roma.
2: Attacca il Lecce con il tentativo di percussione questa volta da parte di Fatah, fascia di sinistra, ancora una volta però la meglio la retroguardia giallorossa che pulisce la propria area di rigore e poi sceglie di non velocizzare con Martin Deron che appoggia il pallone a Molina, ancora lo stesso Martin Deron, salta un uomo, si appoggia poi a Mora che viene trattenuto vistosamente in questo caso da Ilic che si becca il primo cartellino giallo della partita, non c'erano stati ammoniti, pensate cari amici degli ascoltatori, fino a questo momento ammonito Ilic, calcio di punizione in favore della Roma, ultimi 45 secondi, poi sarà recupero, Lecce 0, Roma 4. Torniamo nuovamente da Massimo Barchese e Attilio Caglia, Italia-Serbia.
0: Errore di Niang da sotto, ultimo secondo, ci prova da metà campo, sotto non prende nulla, Dobrić termina qui il primo tempo, c'era stato in precedenza un canestro di Tanaskovic per la Serbia e allora a metà partita siamo sotto di 9, Italia 31, Serbia 40, brevissimo commento da parte di Attilio Caglia.
3: C'è stato un inizio molto promettente da parte nostra dove la difesa ha fatto molto bene, dopodiché la Serbia si è un po' adeguata, ha preso un netto dominio a rimbalzo e quello ci è costato molto perché è costato un grande break a favore loro. L'Italia si è un po' inceppata anche in attacco, ha perso fiducia ultimamente con l'aiuto dei piccoli, prima l'Italia era solo Fontecchio offensivo, poi quel piccolo c'è stato l'ultimo quarto di Maignan che è stato un quarto importante, è rientrato in partita, bisogna ripartire da quelle due cose.
0: Grazie coach, tra poco Italia 31 Serbia 40 a metà partita Lecce Roma.
2: Qui siamo entrati nel recupero da 20 secondi e si giocherà per 5 minuti, anche diciamo poca forse sensibilità da parte del direttore di gara perché concedere 5 minuti di recupero una partita decisamente segnata, Lecce 0 Roma 4 può sembrare diciamo un po' fiscale ma queste sono le regole e comunque insomma sono 300 secondi, anzi un po' di meno perché si gioca già da 45 secondi questo extra time, tutti quanti da vivere cari amici radioascoltatori visto che la partita di basket tra Italia e Serbia è nell'intervallo lungo. Mora Mora prova ad andare via per la Roma, fermato dalla sana Koulibaly, poi Ilic l'unico a monitorare la partita, va a scambiare con Malè, si chiude con qualche patema la combinazione dopo una serie di rimpalli, palla che finisce poi sui piedi di Fatade, Ron gli toglie il pallone presentandosi subito con questo intervento a mezz'aria alla platea di tifosi romanisti che evidentemente hanno di che essere soddisfatti della prestazione della propria squadra in queste prime due partite di campionato, considerato che hanno vinto 4-0 la prima contro la Fiorentina e stanno vincendo 4-0 anche la seconda. 4 gol a partita, il loro goleador principe Daniel Malen ne ha segnati 5 di questi 8, insomma non proprio da lamentarsi. Riparte dalla propria metà campo la squadra di Gasperini con il pallone spostato poi nella zona di Mora, di Molina, che va a scambiare con Castro, che alza poi un pallonetto a cercare questa volta sì Mora di mettere l'area di rigore. Per il momento la posizione è regolare, Mora in area cerca lo spazio per liberare il destro, è bravo però in questo caso Ndaba a murarlo e si alza adesso la bandierina del primo assistente dell'arbitro a segnalare l'offside. Infatti mi sembrava irregolare la posizione, sono stato cauto quando ho detto posizione regolare per ora, ma le regole sono queste, bisogna aspettare che l'azione finisca per non inficiare in caso di gol l'eventuale intervento VAR, ma in questo caso era abbastanza evidente la luce che c'era tra Rodrigo Mora e l'ultimo dei difensori del Lecce. 47-15, come detto si giocherà fino al 50esimo, siamo dunque quasi a metà recupero, Lecce 0 Roma 4, la doppietta di Malen, il gol di Sule, il gol di Mora al 20esimo della ripresa, questo quello che recita il tabellino, quello che recita invece il comune sentire dei presenti qui allo stadio Via del Mare è che la Roma in questo momento, anche complice il fatto che si tratta di una squadra molto affiatata perché non sono state tante le modifiche rispetto alla compagine dell'anno scorso e supportata da una condizione atletica importante, sta veramente facendo cose molto molto interessanti al di là del valore dell'avversario. Un Lecce la cui partita quest'oggi si è messa subito male con il gol subito dopo appena 4 minuti e che ha fatto veramente tanto fatica soprattutto nel primo tempo ad impostare pericoli. Lecce che deve ancora difendersi ma recupera palla a centrocampo con Malè che va a scambiare con Ndaba, linea centrale del campo, Ndaba sfera all'indietro poi per Ilic, l'ex Torino sposta la palla a destra dove arriva Danilo Veiga che si avvicina alla linea centrale del campo. 48-15 sul cronometro, si giocherà fino al 50esimo, Lecce 0 Roma 4, giallorossi salentini in possesso di palla con Gaspar che morbido va a scambiare con Veiga che ha spazio per avanzare sul settore di destra con la forza dell'orgoglio. Il Lecce vuole cercare di pervenire al gol del 4-1 e in certo senso lo meriterebbe anche soprattutto per le tante sgroppate di Indri che questa volta invece di mettere il pallone in mezzo sceglie Koulibaly che sbaglia il tocco sul pallone dando la possibilità da Roma di recuperarlo con Mora che duetta con Molina che si è venuto a spostare a destra in questa fase della partita con Lulli che invece è andato a sinistra, prova ancora lo stesso Molina a scattare in velocità sul settore di destra, poi l'appoggio al centro per Cristante viene fermato dalla buona lettura da parte di Malè, l'ex Empoli appoggia il pallone a Falcone che lo stoppa con i piedi all'interno della propria area di rigore, lo porge poi in avanti a Veiga, ai limiti dei 16 metri salentini, Veiga che pressato in questo caso da Castro sceglie di ripartire ancora dal portiere e capitano della squadra salentina, lancio lungo in avanti poi da parte del portiere del Lecce a cercare Stulic che con il petto stoppa la palla all'altezza del cerchio di centrocampo e la porge all'indietro a Koulibaly, la sana Koulibaly verso Sibert a sua volta verso Veiga che al piccolo trotto alza poi un pallonetto interessante a cercare poi l'inserimento all'interno dell'area di rigore da parte di Ilic, posizione al momento regolare anche in questo caso per i guardaline, stoppa bene il pallone Ilic, lo porge poi a Fatà in area di rigore, Fatà verso la linea di fondo, Fatà va a sbattere poi contro un muro di nome Miles Vilar, si incaponisce un po' nel dribbling, interessante peraltro il giocatore svedese di origine somala, ma un po' troppo per quello che si è visto in questo scampolo di partita che gli ha lasciato Di Francesco innamorato del pallone, qui poteva alzare forse la traiettoria andando a mettere la palla al centro, così non è stata e sull'intervento da parte di Svilar si chiude anche la penultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A, ha vinto la Roma a Lecce 0 Roma 4. Il commento l'abbiamo in pratica già fatto in questo garbage time del secondo tempo, mi limito a ribadire la successione delle reti. Nel primo tempo al quarto minuto Daniel Malen, al 23esimo in maniera anche abbastanza fortunosa lo stesso Daniel Malen per la doppietta personale che vale il quinto gol stagionale in due partite e il momentaneo 2-0 dopo appena due minuti, Mati Sule l'argentino per il 3-0 al 25esimo e nella ripresa il sigillo finale da parte di Rodrigo Mora, Roma che sale dunque a quota 6 e prima in classifica per differenza reti con 8 reti segnate e neanche una rete incassata, numeri importanti per la squadra di Gasperini. Lecce che resta a quota 3, una vittoria e una sconfitta per la squadra di Francesco, che resta da rivedere, ma siamo ancora alla fase iniziale del campionato e non è detto che possa arrivare qualche rinforzo anche dal mercato, ma questo lo scopriremo, diciamo, nel giro di un paio di giorni, perché dal, appunto, fra dopodomani chiuderà il calciomercato. Chiudiamo qui noi invece i collegamenti dal Via del Mare. Lecce 0 Roma 4, ringrazio Mauro Lorenzo per averci mandato in onda in condizioni abbastanza complicate nel primo tempo, con maggior successo nella ripresa. Lecce 0 Roma 4. L'intervallo lungo è quello che invece sta avvenendo nella partita di basket che vi stiamo raccontando tra Italia e Serbia da Pesaro, e dunque noi andiamo direttamente a questo punto, direi, a Roma con Zona Cesarini, Giovanni Scaramuzzino. Linea Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ascolta, si fa sera.
4: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
6: Salve carissimi amici, quest'oggi voglio iniziare con voi questa mia riflessione riportandovi una citazione dell'Evangelista Matteo a capitolo 28, versetto 20, dove Gesù, prima di salire al Padre, lascia ai suoi discepoli una promessa che continua a raggiungere anche noi oggi. Infatti Gesù dice ai suoi: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Sapete, come cappellano ospedaliero, entrando ogni giorno nelle stanze di degenza, ho imparato che le persone non cercano anzitutto risposte, ma cercano una presenza, cercano uno sguardo che li accolga, una mano che li conforta, cercano qualcuno che abbia il coraggio di restare accanto a loro anche nel silenzio. E questo è il cuore della speranza cristiana.

0: perché nasce dalla certezza che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori e continua a sostenerci in ogni circostanza della vita. Ogni giorno in ospedale questa speranza prende forma nei gesti più semplici, in una carezza, in una parola di incoraggiamento, nella dedizione dei medici e degli infermieri, nell'affetto discreto di un familiare che veglia accanto al proprio caro. In questi gesti si rende visibile la presenza del Signore, che continua a farsi vicino attraverso l'amore di chi si prende cura dell'altro. La speranza cristiana non promette una vita senza sofferenze, ci dona però la certezza che il Signore cammina con noi e non ci abbandona mai. Per questo vorrei lasciarvi ancora con la promessa di Gesù, il quale afferma: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Custodiamola nel cuore, questa promessa di Gesù, perché quando sappiamo di non essere soli, anche la prova più difficile può essere attraversata con fiducia e la speranza continua ad accendere una luce che nessuna oscurità può spegnere.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Zona Cesarini.
6: 20:38, in voce Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Contice. Fabio Cardinali alla parte tecnica. Riepiloghiamo quanto vi hanno raccontato i nostri inviati. Risultato finale nel calcio, il primo posticipo del lunedì allo stadio di Via del Mare di Lecce. Roma batte Lecce 4-0, intervallo lungo invece a Pesaro, e qui siamo nel basket con la corsa dell'Italia verso le qualificazioni mondiali. Meno 9 per gli azzurri. Italia 31, Serbia 40. Per ciò che riguarda invece la pallavolo femminile, sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia dopodomani, 2 settembre. La Svezia che ha superato a Brno con un netto 3-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca. Per ciò che concerne invece il tennis, il finale dell'incontro che ha visto Tsitsipas battere in 4 set il francese Fiss, invece in campo Alcaraz che ha vinto il primo set contro il russo Safiulin. Federico Cina sotto 2-0 contro Mikkelsen, mentre Arnaldi ha vinto il primo parziale contro l'australiano Duckworth. Questi sono gli atleti italiani in campo. Nel secondo set però Duckworth ha operato un break e adesso serve per riportarsi in parità sul punteggio di 5-3 al servizio Duckworth. 15:30 al momento l'aggiornamento in tempo reale. Ricordo che alle ore 21 italiane saranno in campo, minuto più minuto meno, sia Darderi sia Berrettini. Darderi opposto a Vandelken, mentre Berrettini sfiderà l'esperto svizzero Wawrinka. In campo femminile ci sarà spazio, ma quando ormai sarà quasi la mezzanotte in Italia, all'incontro di Elisabetta Cocciaretto contro la Siniskova, a partire non prima, diciamo comunque delle 23:30. Quindi questi gli aggiornamenti per ciò che riguarda

0: Guarda, anche un ritorno al volley dall'altra parte del tabellone. La Polonia ha liquidato con un secco 3-0 il Portogallo. Gara anche questa degli ottavi, e sempre per gli ottavi l'Olanda ha superato, qui soffrendo decisamente, 3-2, 15-9 al tie-break, la formazione della Slovenia. Sono le 20:41 minuti. Ripeto, con la regia di Ombretta Conti e con Fabio Cardinali alla console, inauguriamo adesso un nuovo rimbalzo di linea, dando appunto il microfono al collega Giuseppe Bisantis, che ci racconterà l'ultimo posticipo di questa giornata, che metterà di fronte Atalanta e Bologna, e appunto ci sarà spazio poi per il secondo tempo della sfida di pallacanestro tra Italia e Serbia in quel di Pesaro, raccontata da Massimo Barchesi. A tutte voi, buon ascolto.
1: Il posticipo del campionato di Serie A.
2: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dalla New Balance Arena di Bergamo, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Gioele Campagna. E sì, si chiude qui la seconda giornata del campionato di Serie A con una squadra, l'Atalanta, che ha l'opportunità di agganciare le squadre a punteggio pieno. Finora le due milanesi, le due romane e la Juventus. È un'Atalanta che alla prima ha vinto sempre qui, questa è la seconda partita consecutiva in casa in due giornate per l'Atalanta, ma la prima ha visto una certa sofferenza contro il Sassuolo. Il Bologna invece a 0 punti, sconfitta casalinga al Dallara con la Lazio, e squadra in forte rinnovamento. Le squadre sono schierate di fronte a noi in una serata calda, temperatura sui 28 gradi, lo stadio è gremito, 800 il dato ufficiale ai tifosi del Bologna che occupano il settore ospiti. E andiamo dunque con le formazioni ufficiali. L'Atalanta di Maurizio Sarri 4-3-3, così come il suo avversario di oggi, Domenico Tedesco. Il portiere Carnesecchi, poi Zappacosta, Cossonu, Scalvini e Colasina che è in difesa, Pasalic, Gaetano, Ederson a centrocampo, De Ketelare, Scamacca e Raspadori davanti. La replica appunto di Domenico Tedesco, affidata a Skoruski in porta, Holm, Eggem, Elland, Alassane in difesa, Odgaard, Pobega e Ferguson a centrocampo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, questi ultimi due ex, davanti. Dirigerà l'incontro il nostro arbitro più esperto, Daniele Doveri della sezione di Roma, Giorgio Peretti di Verona e Giuseppe Perrotti di Campobasso, i guardialine, Andrea Calzavara di Varese, il quarto ufficiale, al VAR Federico Dionisi dell'Aquila e Valerio Marini di Roma. Vedremo se guarderanno la partita oppure se interverranno. Finora la tendenza è quella di ridurre molto gli interventi del VAR. L'Atalanta giocherà in divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nero-blu, calzoncini e calzettoni neri, dall'altra parte il Bologna in completo bianco, mentre l'arbitro indossa una maglia fucsia con calzoncini neri e calzettoni fucsia. In questo momento c'è la scelta del campo. Tra l'altro, pochi minuti prima della partita è arrivata la notizia ufficiale, una bomba di mercato anche se era nell'aria: Rowe dal Bologna passa proprio all'Atalanta, e insomma l'Atalanta pensa in grande con Rowe, potrebbe in qualche modo rivedere quello che è stato con Ademola Lookman, che poi si è trasferito all'Atletico di Madrid. Gli arbitri adesso si incoraggiano, come avete sentito da Giovanni Scaramuzzino in conduzione di zona Cesarini. Ci sarà almeno nel primo tempo di Atalanta-Bologna un rimbalzo di linea con la pallacanestro, gara valida per le qualificazioni ai mondiali del 2027 a Pesaro, Italia-Serbia. Ce la sta raccontando Massimo Barchesi, sentiamo se è in collegamento. Massimo,
3: ciao Giuseppe, buonasera. Iniziato il secondo tempo con un bel canestro di Nico Mannion e con una palla recuperata adesso dall'Italia. Italia 33 Serbia 40, primo tempo che si era concluso 40-31 per la Serbia, che ha avuto anche 14 lunghezze di vantaggio sfruttando un parziale di 13-0, e con l'Italia che ha sofferto tantissimo al rimbalzo, 25-13 per i serbi, 12 dei quali in attacco. Ha tirato col 38% da 1, col 33% da 3, ma Nico Mannion, come avevamo ricordato al termine del primo tempo, sta cercando di dare una spallata, di dare la sveglia alla nazionale. Mannion da 3, Nico Mannion, Tiro Caglia.
4: L'avevamo chiamato, ha detto c'è bisogno del suo aiuto, la sta facendo benissimo, ha preso il possesso della squadra, ha preso in mano, è diventato un'ottima alternativa a Fontecchio. Bisogna continuare a difendere come abbiamo fatto alla fine del secondo quarto e in questi minuti, e poi la partita può andare nella direzione giusta.
3: L'uomo delle rimonte Nico Mannion ci riprova un'altra volta, 7 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto, gran difesa di Niang, errore da parte della Serbia, ma ennesimo rimbalzo in attacco per i nostri avversari che perdono palla però con Tanaskovic, fallo a metà campo di Guduric su Fontecchio, 7 minuti 40 secondi al termine del terzo quarto, Italia 36 Serbia 40, Atalanta Bologna, Giuseppe Di Santis.
2: Si gioca da 45 secondi e 0-0 tra Atalanta e Bologna, con l'Atalanta che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione decentrata in tribuna centrale, dall'altra parte il Bologna. Finora a fase di studio Maurizio Sarri, che era seduto, si è alzato, come sempre abbigliamento sportivo tutto scuro con scarpe da ginnastica, così come anche sportivo è il tecnico del Bologna, Domenico Tedesco, ex commissario tecnico della nazionale belga, con una maglia marrone con pantaloni beige. C'è adesso un calcio di punizione in favore della Bologna sulla tre quarti campo, se ne incarica il giocatore nigerino Alassane, che il Bologna ha prelevato in estate dall'Oviedo. Ancora il Bologna, 3H in difesa nella Bologna, Holm svedese, Elland e Eggen entrambi norvegesi, poi il quarto è appunto il nigerino Alassane. Ancora il Bologna che tiene il pallone all'altezza della linea centrale del campo, lo scambio con Pobega, l'apertura poi di Pobega all'indietro proprio per uno dei due centrali norvegesi, Eggem, apertura per il esterno di sinistra Alassane, che va ancora all'indietro da Eggem, il controllo da parte di Eggem, il pallone è servito poi sulla destra dove c'è il tentativo di Federico Bernardeschi, entrato bene a partita in corso nella gara con la Lazio, poi però ha chiesto proprio di giocare nel ruolo che lui predilige al momento come esterno di destra del tridente offensivo. Ancora De Ketelaere, il break da parte dell'Atalanta, il pallone messo al centro da De Ketelaere, la chiusura da parte di Elland, poi pasticcia un po' il norvegese ma riesce a liberare e a rilanciare ancora per Alm, rientrato dunque al Bologna dopo l'esperienza poco fortunata alla Juventus. Siamo quasi a 3 minuti qui alla New Balance Arena e 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro, Palacanestro.
3: Sempre Italia 36, Serbia 40, ma c'è Tanaskovic in lunetta dopo quella che sembrava una stoppata regolare da parte di Simone Fontecchio. Gli azzurri hanno protestato soprattutto con Aridna Cueca, è una donna, è spagnola, è lei il primo arbitro di questa partita. Attilio Caglio.
4: Sì, beh, era, possiamo dirlo con cognizione di causa che era proprio a due metri da noi, quindi eravamo nella posizione ideale, assolutamente una stoppata a pulita di Fontecchio, che peccato che era un'altra ottima difesa, invece due punti per loro.
3: 36 a 42, assegno dalla lunetta Tanaskovic, Italia a 7 minuti dal termine, gran giocata di Mannion, che è andato via al primo passo, qui il fallo non fischiato, protesta da parte di Mannion, certo l'arbitraggio non ci sta aiutando in questa partita, tanti falli fischiati agli azzurri, 6 minuti e 50 secondi al termine del terzo quarto, l'Italia deve recuperare 6 punti, momento importante questo della partita perché bisogna restare aggrappati alla Serbia. Guduric contro Mannion, fino a qualche mese fa compagni di squadra, gran difesa di Nico, ancora in violazione di 24 secondi, straordinaria difesa di Nico Mannion, 6 minuti 35 secondi al termine del terzo quarto, Italia 36 Serbia 42, Atalanta Bologna.
2: Qui abbiamo superato il quarto minuto, è sempre 0-0 il parziale, il caldo che si sente anche in questo ultimo giorno di questo torrido agosto, l'inizio stagione non fa certo vedere un ritmo altissimo tra le due squadre, finora diciamo che siamo in piena fase di studio con Bernardeschi adesso della Bologna che cambia completamente fascia per aprire a sinistra per Alassane, l'incursione di Cambiaghi che va verso il fondo sulla sinistra, la mette al centro, la chiusura da parte di Cossonou che mette il pallone in corner primo, calcio d'angolo della partita e sarà in favore della Bologna. Lo registriamo dopo neanche 5 minuti con un'incursione di Cambiaghi, azione però iniziata da Bernardeschi. Il pallone è lontano dal punto di battuta, viene recuperato proprio dallo stesso Bernardeschi. Fischi scordanti che sentite anche voi con l'assistenza tecnica del nostro Joele Campagna. E Cambiaghi che va alla battuta, Cosnu per non correre rischi ha messo il pallone sulla fondo e quindi in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina. Il tocco ancora per Federico Bernardeschi, il pallone per Cambiaghi. Cambiaghi sbaglia tutto, ha cercato di far scattare il giocatore del Bologna che è andato a proporsi, esattamente parliamo di Piccoli, ma il pallone è terminato sul fondo, difficilissimo da raggiungere questo passaggio non proprio perfetto da parte di Cambiaghi. E può ripartire dunque l'Atalanta con il capitano Ederson. La sua storia, era stato di fatto ceduto al Manchester United, poi non ha passato le visite mediche, è tornato all'Atalanta per la gioia dei tifosi dell'Atalanta. Il pallone a destra, il tocco per Zappacosta. Zappacosta ancora per De Ketelaere, non filtra il pallone di De Ketelaere per la chiusura su di lui da parte di Eghem che poi va a terra. Fischia doveri, calcio di punizione in favore del Bologna, all'altezza della centrale del campo, la batte Alassan. Il tocco all'indietro per Elland che poi va a servire il capitano Ferguson, il giocatore scozzese, anche lui reduce dal mondiale nordamericano. Il tocco poi sulla destra dove Bernardeschi va a smistare ancora centralmente, il pallone servito poi per Odgaard, il pallone di ritorno. Bologna che fa possesso palla anche se non affonda. Il tocco poi laterale ancora per Eghem, Eghem per Alassane sulla sinistra. Alassane sfila davanti a Maurizio Sarri però poi non trova sbocchi, va all'indietro e dunque 6 minuti e mezzo a Bergamo e 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro, pallacanestro Italia-Serbia.
3: Sempre più 6 Serbia con Mannion scatenato, passaggio per Salio Niang, ribalta ancora per Mannion, da 3 punti Mannion, c'è fallo qui, fallo e finalmente l'hanno fischiato. Vediamo un po' che succede, anzi vuoi vedere che hanno dato tecnico? Vediamo un po' che hanno dato, fallo, 3 tiri liberi, quindi ancora una volta Nico Mannion, Attilio Gaia sta dando la scossa alla
4: c'è
3: nazionale.
4: Stato fallo di Jokic, ha reclamato tecnico, quindi quarto tecnico e quinto a Jokic. Quindi quarto e quinto fallo.
3: Quindi
4: Jokic è fuori per 5 falli.
3: Vediamo un po'.
4: Jovic è fuori per 5 falli.
3: Jovic. Bisogna fare.
4: Jovic. Ha fatto il fallo sul tiro a 3 punti, ha reclamato tecnico, era quarto e quinto fallo.
3: Esattamente, quindi quinto fallo. Gara finita mentre Mannion segna.
4: E 4 tiri liberi per me.
3: 4 tiri liberi, quindi grande possibilità per l'Italia per riportarsi in scia della Serbia. 5-15 a termine del terzo quarto. Ma vorrei sottolineare con te, Attilio, la grande difesa dell'Italia in questo terzo quarto.
4: Sì, è stata una difesa ottima. Abbiamo sbagliato solo un intervento, l'ultima parte dove Gudurš è riuscito ad arrivare al ferro. Però in 5 minuti ci sta una di un errore. 4 minuti eccellenti, ma soprattutto in attacco Mannion ha continuato a prendere in mano il pallino del gioco creando situazioni, ha subito fallo in entrata, ha subito fallo sul tiro, è veramente un fattore importante meglio questa partita.
3: 2-2 diventa, mamma mia, con l'aiuto del ferro abbiamo soffiato sul pallone.
4: Tant'è che ha superato anche Fontecchio come miglior scorer dell'Italia.
3: Sì, perché è arrivato a quota 15 punti per il neo giocatore della BC Roma. Quarto tiro libero e 4 su 4 per Nico Mannion. Italia meno 2, Italia 42, Serbia 44. Siamo alla metà del terzo quarto, Atalanta-Bologna.
2: Qui invece ci avviciniamo al nono minuto nel corso del primo tempo, è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Si fa preferire la Bologna in questa prima fase della partita e nel periodo non collegato l'occasione l'ha avuta Cambiaghi, ma è stato davvero troppo fragile, debole, Cosnu, insomma Liboriano, non è ancora entrato in partita. Su un pallone alto sulla tre quarti è andato davvero molle, ha in pratica regalato il pallone a Cambiaghi che è filato via verso la porta di Carnesecchi, poi però il tiro è stato debole, anche abbastanza ciabattato, la parata a terra da parte di Carnesecchi. Zanetti, adesso ancora la Bologna che prova a riconquistare una palla nel centrocampo, va in chiusura l'Atalanta con Pasalic, ma il lancio per De Ketelaere è sbagliato. E l'Atalanta, anche se Sarri adesso invita i suoi ad andare in avanti, che sinora è abbastanza imballata, un po' come si era vista anche nella partita con Sassuolo. Ricordiamo pure che l'Atalanta in settimana, giovedì, insomma è importante visto che siamo a inizio stagione, è andato a giocare in Ungheria, Misox, è andato a conquistarsi la qualificazione in Conference League in una partita tutt'altro che scontata contro l'Hapoel Tel Aviv. Ha deciso una colla di Scamacca, è entrato in campo dopo un minuto. Le avversarie nel girone di Conference League dell'Atalanta saranno Paphos, Ajax, Kaira Talmati, Borac, Riga e Mialbi. Insomma, niente a parte l'Ajax, che non è più quella di una volta, di trascendentale, però l'Atalanta ha rischiato in Conference League nel preliminare. Ricordiamo che in gara di andata era terminata 0-0 qui a Bergamo proprio contro l'Hapoel di Tel Aviv, che aveva avuto le sue occasioni. Ancora Bologna, padrone della metà campo dell'Atalanta, il tocco lì dietro, il pallone che arriva a Eggen, Eggen poi per Ferguson, Ferguson per Bernardeschi, che adesso svaria sulla tre quarti. Bernardeschi, tre uomini su di lui, Bernardeschi che rientra, il tocco a sinistra per Alassane, il controllo di Alassane, il tocco ancora all'indietro per Bernardeschi, sempre Alassane che non si intende con Cambiaghi, pallone che va sul fondo, molto mobile decisamente Cambiaghi, però molto spesso tatticamente fuori posizione, in questo caso non raccoglie l'invito di Alassane, che per la verità non era precisissimo. Ci avviciniamo all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, Atalanta 0 Bologna 0. Sentiamo da Massimo Marchese a Ciro Caia se la rimonta si è concretizzata. Pensano,
5: e chissà, lo sapremo tra pochi secondi, perché ci saranno due tiri liberi per gli azzurri, 4:32 al termine del terzo quarto. Italia 42 Serbia 44, è entrata in campo anche la Vitrefrigo Arena, fa un caldo asfissiante, non c'è impianto di climatizzazione, ma c'è un clima caldissimo sugli spalti, 10.000 spettatori sold out, un pubblico di Pesaro che sta trascinando l'Italia, che ha cambiato decisamente registro soprattutto in difesa ma anche in attacco, spinta dalla spinta, possiamo dire così, di Nico Mannion.
6: Sì, sì, sicuramente è stato un fattore molto importante, e sai, quando poi prendi fiducia dalla difesa, prendi fiducia in attacco, è un ritmo, prendi anche rimbalzi, perché noi anche gli ultimi attacchi sono frutti di rimbalzi offensivi, quelli che nel primo tempo erano un grosso problema per noi adesso sono diventati un vantaggio per noi. Abbiamo Nianghi in un'etta che ha subito fallo su un rimbalzo offensivo.
5: Fallo di Jokic, segna il primo Saliu Niang, meno uno. Saliu Niang, per lui è il settimo punto, ce ne sono 16 di Mannion, 13 di Fontecchio, che era partito fortissimo con 10 punti nei primi 5 minuti. Ancora Saliu Niang, 2 su 2, parità, e dunque completata la rimonta. Italia che era meno 14 ed ora è in perfetta parità con da 44, 4 minuti e mezzo a termine del terzo quarto, Atalanta-Bologna, Giuseppe De Santis.
2: 12 e mezzo nel corso del primo tempo ed è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Prova a scuotersi l'Atalanta portandosi nella metà campo del Bologna, fa buona guardia alla retroguardia rosso-blu, che questa sera indossa un completo bianco con bordi rosso-blu sui calzettoni. Adesso è Scalvini, il tocco per Ederson, cerchio di centrocampo, ancora Ederson che però si ferma perché non trova compagni liberi, è costretto ad andare all'indietro per Kossounou, Kossounou per Zappacosta, Zappacosta per De Ketelaere, De Ketelaere che è costretto a rientrare dalla pressing asfissiante su di lui da parte di Eggen, il pallone che poi viene però recuperato dall'Atalanta con Zappacosta che va via sulla destra, Zappacosta prova a convergere, il tocco poi è per Pasalic, Pasalic centralmente per Ederson, Ederson per Scamacca, non riescono a fraseggiare i due, pallone che viene regalato ad Elland che poi però non se la sente di affondare, preferisce toccare il pallone all'indietro per il portiere Skorupski che a sua volta rilancia per Eggen, che appare il migliore della retroguardia del Bologna. Eggen adesso invita i suoi compagni a muoversi, a farsi incontro su questo passaggio, poi va dal connazionale Elland, Elland ancora per Eggen, scambiano i due centrali norvegesi, il tocco poi per Ferguson, Ferguson ancora per Alassane, comunque spinge questo giocatore nigerino, ripetiamo, che il Bologna ha prelevato in estate da L'Oviedo, squadra spagnola. Ancora il controllo da parte di Alassane, Alassane per Ferguson, il lancio per Piccoli che va a stoppare al limite dell'area di rigore, lo scarico per Cambiaghi che entra in questo momento in area di rigore, Cambiaghi va verso il fondo, la rimette al centro, ci mette le mani Carnesecchi, non è finita, ancora il controllo. controllo, Alm, stop e tiro, ma la palla termina in curva e i fischi che sentite con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna sottolineano questa conclusione non proprio stilisticamente impeccabile da parte dello svedese. Nel frattempo siamo arrivati a 14 minuti e mezzo e non si sblocca la situazione della decima e ultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A. Atalanta 0, Bologna 0. Torniamo a Pesaro da Massimo Barchesi a Giulio Cagli.
5: 3 minuti e 55 secondi al termine del terzo quarto, Italia meno 1, quarto fallo di Niang, altri tiri liberi per la Serbia che è andata poco fa in lunetta con Dobrić, 1 su 2 per lui, ma Niang non è riuscito a controllare il pallone al rimbalzo dopo l'errore da parte dell'ex giocatore della Virtus Bologna, attualmente alla Stella Rossa di Belgrado. 45 Serbia, 44 Italia, Italia che ha perso per falli Nicola Kelleš, che ha dato un buon contributo soprattutto all'inizio della partita, nella marcatura un po' sorpresa dobbiamo dire su Jokic.
6: Sì, però è stata una scelta azzeccatissima perché Jokic non è assolutamente entrato in partita, quindi si è un po' sacrificato, però è stata una scelta ottimale.
5: Quattro falli anche per Ricci e per Nianga, quindi una situazione falli delicata per l'Italia. Ricordo che la Serbia ha perso per 5 falli. Jovic non si gioca, gioco fermo alla Vitrifrigo Arena, 3 minuti e 55 secondi al termine del terzo quarto, Italia 44, Serbia 45, Atalanta Bologna.
2: Ci avviciniamo al sedicesimo minuto qui alla New Balance Arena di Bergamo e 0-0 tra Atalanta e Bologna, con l'Atalanta che tiene palla con Kossunu, il tocco per Zappacosta sulla destra, va a scavalcare la linea centrale del campo il giocatore che non è una bandiera dell'Atalanta, tantissimi anni di presenza in maglia nero-blu, il tocco per Pasalic, Pasalic ancora per De Ketelaere per Pasalic, anticipato da Ferguson, insiste però l'Atalanta ancora con Pasalic, poi con Ederson per Scamacca, che oggi parte dal primo minuto anche se le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali, il tocco per Raspadori, finora pochissimi palloni per il giocatore che ha deciso invece la prima partita contro il Sassuolo, sua ex squadra, ancora il tocco a sinistra, il pallone che viene ancora allontanato, intanto c'è uno striscione nella curva non del tifo caldo dell'Atalanta, l'altra, quella di destra, una cosa è certa, un'altra bandiera è andata persa e credo che il riferimento, anzi ne sono certo, sia Martin Deron, che proprio ieri ha lasciato Bergamo dopo 10 anni di militanza a Bergamo, nominato bergamasco onorario, lui e la sua bellissima famiglia, non rientrava nei progetti di Maurizio Sarri. Gasperini, che lo vede come un perno del suo gioco, non se l'è fatto ripetere due volte, e Deron oggi era in panchina a Lecce con la Roma e insomma anche un'altra bandiera viene ammainata, ancora il pallone che viene controllato a centrocampo, il tocco per Pobega, poi cambia aghi, resiste alla carica di De Ketelaere che però poi rinviene su di lui, gli prende il pallone Kolasinac, sbaglia però l'uscita, il tocco ancora sulla destra per Bernardeschi che prova il tiro a giro, la parata di Carne Secchi, il pallone che resta lì e Zappacosta di testa lo mette sul fondo, è l'occasione più importante della partita, sinistro di Bernardeschi che partiva dalla destra, ci ha messo i pugni Carne Secchi, il pallone è rimasto lì, per fortuna dell'Atalanta il primo a intervenire è stato Zappacosta, in agguato c'era Alassane. Siamo al 18° minuto a Bergamo, è 0-0 tra Atalanta e Bologna, possiamo tornare alla pallacanestro a Pesaro.
5: E dalla lunetta la Serbia si è ripresa a 3 punti di vantaggio, prima con Dobrić e poi con Guduric, il miglior marcatore dei nostri avversari, è arrivato qua da 12 punti, Jokic è fermo a 8, poco fa tripla sbagliata di Melli, rimbalzo Serbia, avanti 47-44, vediamo Milutino perché è rientrato in campo dopo la botta alla caviglia, ha preso nel primo tempo Melli, recupera la palla in difesa, va via Mellion per Darius Thompson, da questi a Melli. Vuole ragionare l'Italia, penso che poteva anche tirare, ma invece ha preferito servire nuovamente Melli. Pippo Ricci da 3 punti sul ferro, rimbalzo di Melli, in attacco Donut, rifiuta la tripla, va da Mellion, da lontanissimo Nico Mellion da 9 metri, parità 19 di Mellion, 47 Italia, 47 Serbia.
6: Il nostro
4: attacco oggi in questo momento è Manuel. Da un po' di tempo questa parte Manuel l'avevamo chiamato, l'avevamo invocato, è arrivato anche più di quanto ci aspettavamo.
5: Assolutamente sì, Modric, grande difesa Italia, mancano 8 secondi per l'attacco serbo. Occhio al Abramovic, Milutinov marcato da Melli, cortissimo rimbalzo in attacco e ci risiamo. Fallo subito da Modric, altro rimbalzo in attacco per la Serbia, che andrà in lunetta con Ognan Dobric sul punteggio di Italia 47, Serbia 47. 2 minuti 26 secondi a termine del terzo quarto, Atalanta-Bologna.
2: Invece siamo a 19 minuti e mezzo e 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma confermiamo l'impressione di qualche minuto fa, è una primi 20 minuti di gioco in cui è il Bologna che sta facendo la partita. Abbiamo raccontato nel precedente collegamento la conclusione di Bernardeschi e parata il tuffo di Carne Secchi, Atalanta ancora imballata, Atalanta che non riesce a imbastire un'azione. Maurizio Sarri, che è uno che ha sempre spinto per il gioco e per il bel gioco, adesso si sta sbracciando davanti alla panchina perché insomma vorrebbe una squadra più propositiva. Va bene invece il Bologna, messo bene in campo con questi inserimenti degli esterni, Cambiaghi a sinistra e Bernardeschi a destra, sempre insidiosi, sempre pericolosi, Carne Secchi finora ci ha messo due pezze, una su Carne Secchi e una soprattutto su Bernardeschi. Adesso Eghem che va a rilanciare un pallone che viene deviato poi di testa a Elland, Alassane, è una Bologna che arriva prima dei giocatori dell'Atalanta, adesso i fischi del pubblico che forse servono anche a scuotere la formazione di casa, la formazione atalantina. Il tocco poi all'indietro per Eghem, Eghem ancora a sinistra per Alassane, Alassane non se la sente di forzare, va all'indietro ancora da Eghem, si allarga Elland e riceve il pallone, ancora Elland per Eghem, il pallone che viene controllato dai centrali norvegesi, Elland, Eghem. Insomma, questo fraseggio non piace al pubblico di Bergamo che, come sentite, sta sonoramente fischiando. Ancora il tocco all'indietro per Eghem, il pallone che arriva per Elland, Elland che tocca poi per Alassane, ancora all'indietro al portiere. Intanto si è alzata una gradevolissima brezza qui a Bergamo, immagino nel torrido Palasport di Pesaro, sarebbe apprezzata anche lì. Sentiamo Massimo Barchisi.
5: Siamo un po' invidiosi, dobbiamo dire, con Attilio Caglia che qui stiamo facendo una sorta di sauna. La partita da questo punto di vista non ci aiuta perché si suda veramente tanto anche per la tensione, perché ricordiamo che vince questa partita mette un piede e tre quarti in Qatar. Siamo sotto di 4 perché abbiamo perso palla poco fa e dopo i dribbling di Dobric, lo stesso Dobric è andato a segno il contropiede. Italia 47, Serbia 51, time out Italia, squadre che rientrano in campo.
4: Beh, dobbiamo dire che però l'abbiamo presa in mano, la partita è abbastanza diversa dalla parte nostra, solo qualche episodio non ci ha permesso di essere in vantaggio, però siamo assolutamente in
5: come
4: partita.
5: Come tu mi insegni, il difficile viene adesso, no? Perché quando rincorri per tanti minuti, arrivi addirittura lì, pari, però manca ancora quello step, siamo lì a meno 4.
4: Sì, però adesso sono convinto avanti. Che Fontecchio possa riprendere, è un po' che non segna, sta mancando lui, è partito benissimo, il nostro momento migliore con lui realizzatore, adesso abbiamo bisogno che un'alternativa Mannion possa esserlo con Tecchio.
5: Melli gioca due con Thompson, scarico per Tonut, ancora per Melli che ha rifiutato un tiro da sotto, scaricando per Tonut, Melli scivolamento, poi scarico per Pippo Ricci, 2 è da 2, assegno Pippo Ricci, ma è da 2, 49 Italia, 51 Serbia, che adesso comunque è importante il primo della partita per il capitano dell'Olimpia Milano. 90 secondi al termine del terzo quarto, attacco della Serbia con Abramovic che a tiro Caglia ha allenato a Varese con ottimi risultati, ricordiamolo. Abramovic si mette in proprio da tre punti in faccia a Pippo Ricci, che forse poteva fare qualcosa di più in difesa.
4: Ma sai, è molto pericoloso con la mano sinistra, veramente ha due gambe notevoli, quindi ha rischiato qualcosa, non è il tiro la sua arma forte, infatti viene il primo canestro a tre punti della partita, però ci poteva stare una difesa che ci poteva stare.
5: 54-49 per la Serbia, Thompson per Tonut, attacca Guduric, scarica su Fontecchio, scarica su Thompson, ancora bisogna tirare, Thompson da tre punti, Boris Thompson a segno e l'Italia si riporta a meno 2, 52 Italia, 54 Serbia, mancano 40 secondi, primo canestro della partita di Thompson, è un giocatore dell'Olimpia Milano, 35 secondi a termine del terzo quarto. Vediamo la marcatura di Melli su Milutinov. Milutinov scarico, Guduric, pallone per lui da tre in punta, Guduric la mette, canestro da fuori classe di Marco Guduric che ci ricaccia indietro a meno 5. Guduric 15 punti, miglior marcatore della Serbia. Siamo addirittura d'arrivo del terzo quarto. Fontecchio, mancano 12 secondi, Fontecchio tocca a te Simone, mancano i suoi punti. Fontecchio alza la parabola, fallo, tiri liberi in lunetta. Simone Fontecchio, 6 secondi a termine del terzo quarto, Italia 52 Serbia 57, Atalanta Bologna
2: 24 e mezzo. Qui a Bergamo è sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Bologna. Poco fa brivido per il Bologna con Pobega che ha perso una palla in una zona pericolosissima, la sua tre quarti, non ne ha approfittato De Ketelaere, però ha girato le spalle al campo Domenico Tedesco per non vedere quello che poteva accadere e che poi per fortuna del Bologna non è accaduta. Ancora il controllo da parte del Bologna con Odgaard che resiste una carica, poi fischia Doveri perché è stato sbilanciato da la Silak che va a chiedere scusa e c'è quindi un calcio di punizione in favore della Bologna all'altezza della linea centrale del campo per leggermente spostati nella metà campo dell'Atalanta. Eccolo il tocco per Odgaard a sua volta per Elland che va a servire sulla destra per Holm, il controllo da parte di Holm che poi va ancora centralmente per Eggem ancora per il solito Alassane la mette bassa per Cambiaghi che entra in aria. Il pallone che viene allontanato di testa da Scalvini, prova Pasalic a risalire ma è un Bologna che corre di più. Palla per Pobega che prova il tiro, ci prova con il sinistro, si prende qualche fischio però il coraggio l'ha avuto perché la posizione non era certo facile. La palla è terminata al lato, sorvegliata da Carnesecchi che si è leggermente inginocchiato per seguire con lo sguardo questa conclusione al lato dell'ex giocatore del Torino e del Milan. Rimessa dalla fondo in favore dell'Atalanta per complessità nella panchina atalantina, minuti 26, Atalanta 0, Bologna 0. Sentiamo da Marchesi se è terminato il terzo quarto.
5: Sì, è terminato, tiri liberi a segno di Fontecchio, poi Melli ha sporcato il pallone, l'ultimo pallone serbo del terzo quarto portato da Guduric. Italia 54, Serbia 57, il solo tiro di differenza tra le due squadre, con l'Italia che lo ricordiamo aveva anche impattato questo terzo quarto, quota 44, ma è stata un'altra nazionale a Tirio Caglia in questo terzo quarto.
6: Sì, assolutamente, difensivamente, se guardiamo anche poi il dato dei rimbalzi, insomma abbiamo recuperato molto, perché a rimbalzi la Serbia si è un po' fermata, ma soprattutto si è riusciti a marcare tutti i giocatori loro. Abbiamo concesso qualcosa a Guduric, però soprattutto più per le sue qualità, che è veramente un giocatore di alto livello, ha fatto dei canestri anche difficili, però insomma difensivamente la strada è giusta, offensivamente abbiamo trovato buoni equilibri e ripeto, speriamo che l'ultima azione di Fontecchio serva per sbloccarsi, ritrovare fiducia e ritmo, e c'è bisogno di questo canestro.
5: Menion 19 punti con 2 su 5 da 2, 3 su 4 da 3, 6 su 6 dalla lunetta, 4 assist, Fontecchio 15 punti, migliori marcatori dell'Italia, e sta tirando con il 35% da 2 punti, è sempre un poco, 35% da 2, è aumentata la percentuale da 3, siamo al 38%, e comunque ecco, abbiamo anche 13 su 16 dalla lunetta. Ultimo mini intervallo alla Vitrifico Arena di Pesaro, Italia 54, Serbia 57, Atalanta Bologna, Giuseppe Di Santis.
2: Qui ci avviciniamo al 28esimo minuto, non è cambiato ovviamente il parziale che è sempre 0-0, però azione dell'Atalanta un po' estemporanea per la verità, un pallone messo in area di rigore, però attenzione quando hai i giocatori della tecnica di Giacomo Raspadori tutto può succedere, perché Raspadori è riuscito a colpire al volo da posizione praticamente impossibile, decentrato sulla sinistra, l'ha messo alta sopra la traversa, però insomma ha interrotto un po' quei mugugni e anche quei fischi che stavano cominciando a piovere dalla New Balance Arena di Bergamo. Ha calciato volo, il pallone alto sopra la traversa, però insomma il tentativo dell'Atalanta è stato apprezzato. Adesso è la Bologna che tiene palla all'interno della propria metà campo, ritmo che è calato perché bisogna anche rifiatare, bisogna anche respirare in questo torrido ultimo giorno di agosto. Ancora il retropassaggio per Carnesecchi, completo arancione per il portiere atalantino, ormai da tempo uno dei migliori portieri del nostro campionato, all'altezza del disco del rigore Marco Carnesecchi che va a cercare un compagno per far ripartire l'azione dalla ultima linea. Ancora il tocco di Carnesecchi, non va Piccoli a disturbarlo, poi il rilancio, il colpo di testa da parte di Elland, che però viene colpito. Doveri, da arbitro esperto, ha lasciato vedere dove il pallone andava a finire. Se fosse finito sui piedi dei giocatori del Bologna avrebbe concesso il vantaggio, non essendo stato così ha interrotto il gioco e ha fischiato il calcio di punizione per l'intervento pericoloso di Scamacca su Elland. Ancora il controllo da parte di Holm per il Bologna, palla al capitano Ferguson, siamo all'altezza di altezza del campo. Ancora il tocco per Holm, poi per Ferguson all'indietro per Elland, si allarga Egger, vediamo se Elland andrà dal connazionale oppure no. Cambia Ferguson, il lancio per Piccoli, la chiusura questa volta puntuale di Cossonò, che rilancia per l'Atalanta con Ederson che si mette in movimento, Decetelare colto in controtempo, perde palla, la recupera Pasalic che però alza un campanile abbastanza inspiegabile, riesce Decetelare di testa a metterlo giù, il pallone che viene recuperato da Ederson, il tocco poi sulla destra per Zappa Costa, ancora il controllo per Gaetano, si è visto poco il play, uno dei nuovi dell'Atalanta, Gaetano, il tocco all'indietro per Cossonò, ancora lateralmente per Scalvini a sinistra per Kolasinac, il tocco per Raspadori, ancora Kolasinac che da terra combatte, la chiusura da parte del Bologna, il retropassaggio per Skoruski. Abbiamo superato la mezz'ora da una ventina di secondi ed è sempre 0-0 qui a Bergamo, tra Atalanta e Bologna. Dovremmo essere nell'ultimo quarto a Pesaro e quindi torniamo da Massimo Barchesi a Tiglio Cagno.
5: Sì, un ultimo quarto iniziato da un minuto, sempre Italia 54, Serbia 57, una notazione a Tiglio Cagno, Serbia sempre con Milutinov in campo e con Nikola Jokic fuori.
6: Nikola Jokic fuori, però c'è soprattutto anche Jovic che ha già finito la sua partita, quindi Jokic va un po' gestito anche a livello di resistenza e di gioco. Milutinov ci ha fatto male a rimbalzo, adesso ne ha preso un altro, però insomma non è sicuramente la prima punta offensiva, però la sua altezza si fa sentire.
5: E ancora una volta un'ottima difesa dell'Italia che aveva portato la Serbia al 24° secondo,
6: e non è la prima volta,
5: ha tirato appena in tempo Guduric sbagliando, ma c'è rimbalzo in attacco catturato da Milutinov che ha subito il fallo quarto di Fontecchio, vediamo un po', quarto di Fontecchio, sbaglia Milutinov, primo tiro libero, abbiamo Fontecchio e Niang con quattro falli, dall'altra parte invece non c'è nessuno, nemmeno da tre, tranne tipo Nikola Jovic è uscito per cinque falli. Sbaglia Milutinov, secondo tentativo da parte del centro dell'Olympiacos, campione d'Europa. 1-2 per Milutinov, 54 Italia, 58 Serbia, 8 minuti, 38 secondi al termine, Atalanta-Bologna.
2: E qui ci stiamo avvicinando invece al 32° minuto nel corso ovviamente del primo tempo, 0-0, la gara adesso è più equilibrata, diciamo che non sta offrendo granché, anche se nel periodo non collegato Piccoli del Bologna ha protetto una palla al limite dell'Atalanta, ha provato a calciare, palla che è tirata di poco al lato però sorvegliata da Carnesecchi. Ancora Cambiaghi per il Bologna, palla per Alassane, forse il migliore finora del Bologna insieme ad Eghem, il tocco poi per Cambiaghi, poi per Alassane, Cambiaghi entra in aria dalla sinistra, la mette al centro, un tacco di Cossonò riesce a far cambiare la traiettoria al pallone e non a farla arrivare a Pobega, insiste però Elland che va a rilanciare male il pallone che viene catturato da Pasalic cerca un filtrante, tocco forse di mano di Ferguson, l'arbitro dice sì che ha visto, ma si prosegue per la norma del vantaggio perché l'Atalanta è in possesso palla con Scalvini, con Kolasinac, il tocco per Raspadori che prova a entrare, va a terra, non fischia Doveri, può ripartire la Bologna, resta a terra Raspadori, ma siamo già dall'altra parte con l'incursione di Pobega, l'intervento di blocco falloso da parte di Ederson, non fischia neanche questo Doveri, insomma si devono alzare sia Pobeghi sia Raspadori, così è Pobega e Raspadori, e quindi si riprende a giocare con Ederson che va a spingere sulla sinistra, il tocco per Gaetano che poi la va a mettere ancora al cerchio di centrocampo per Pasalic per Cossonò ancora per Scalvini, il retropassaggio di Scalvini ancora per Carnesecchi che esce con il pallone fuori dalla propria area di rigore, nessuna maglia bianca del Bologna a contrastarlo, Cossonò insomma si resta lì, si prova a riordinare le idee da una parte e dall'altra. Quasi 34 minuti a Bergamo e 0-0 tra Atalanta e Bologna. Andiamo a Pesaro, pallacanestro.
5: Una tripla di Avramovic, ricacciato indietro l'Italia sul meno 7, 54 Italia, 61 Serbia, 10 punti per l'ex giocatore di Varese, è rientrato in campo e ci vuole assolutamente Nico Mannion, scambia con Nyang, ancora Mannion, gioca a 2, Nyang appoggia, sbaglia, c'è anche Meggiuro sotto canestro a lottare, c'è l'ultimo tocco, vediamo un po', e di Nyang, gli arbitri danno richiesta alla Serbia, vorrebbe restare play, Sariu Nyang, così come Chioccio e Luca Banchi, e allora insta replay, ma anche in Gaia, dicevamo prima, no? Il difficile viene quando tu rimonti, arrivi lì, pareggi pure la partita, ma poi però fai fatica ad andare avanti e gli altri ti ricacciano indietro.
6: Sì, però c'è anche da dire, Massimo, che bisogna trovare qualche alternativa offensiva in attacco, abbiamo giocato in due. E si è visto che l'uscita di Mannion, questi minuti fuori giustamente perché deve anche recuperare, prendere fiato, ha fatto una partita molto dispendiosa e deve un po' cantare e portare la croce, essere aggressivo su per se stesso per creare situazioni per i compagni. Giustamente Banchi gli ha dato due minuti di riposo perché siamo ancora a 10 alla fine, però la sua uscita è stata per noi molto penalizzante.
5: Ci vorrebbe forse la follia di Tommaso Baldasso, che non è stato ancora utilizzato da Banchi, lui che è un ottimo tiratore, e qui ci vogliono i tiratori in questo finale di partita. 7:40 termine, vedremo tra poco chi verrà assegnata la rimessa. 54 Italia, 61 Serbia, Atalanta Bologna.
2: 35 e mezzo qui a Bergamo, situazione sempre di 0-0 tra Atalanta e Bologna, con il tocco ancora di Skoruski, il portiere del Bologna, per Eggem a sua volta per Elland, il controllo sbaglia questa volta Elland, il pallone che viene recuperato dall'Atalanta con Zappa Costa, con Ederson, il tocco per Scamacca, Raspadori che entra in aria dalla sinistra, il primo controllo dei migliori, rientra sul pallone, il tiro è una telefonata tra l'altro frenata da Bernardeschi, quindi nessun problema per Skoruski che comunque si tuffa sulla sua destra per andare a bloccare questo pallone. Il rilancio per Piccoli, duello di fisico con Cossonò, Piccoli che tocca all'indietro ancora per Eggem, il controllo da parte di Eggem, il scambio con Elland, Elland poi tutto a destra per Holm ancora che avanza sulla destra, poi però è costretto a fermarsi dal pressing su di lui operato da Kolasinac, il pallone che arriva ancora dalle parti di Elland va allo scambio con Eggem, il tocco poi di Eggem che va a servire ancora a Elland, insomma è una scena che stiamo vedendo a lungo, che voi amici ed ascoltatori sentite questo continuo scambio tra due difensori centrali norvegesi del Bologna, ancora il tocco adesso per Eggem che va da Elland per Holm, le 3H della difesa del Bologna. Holm davvero fase a dir poco stucchevole della partita, difficile anche da raccontare perché in pratica non sta succedendo nulla, forse la stanchezza e forse il fatto di dover rivedere qualcosa perché l'Atalanta è apparsa imballata, sicuramente meglio il Bologna, però conclusioni verso lo specchio, ne abbiamo contate 3, una di Bernardeschi, una di Cambiaghi e una fuori poco fa di Piccoli. Insomma, forse è più appassionante quello che sta succedendo nell'ultimo quarto d'Italia-Serbia, parliamo di qualificazioni mondiali di pallacanestro e dunque quando qui siamo a 37 e mezzo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, torniamo a Pesaro, Italia-Serbia.
5: 3 minuti e 15 secondi giocati in quest'ultimo quarto e l'Italia non ha ancora segnato ed è ripiombata sul meno 9. 63-54 per la Serbia. Tiro Caglia va in campo a dire al tuo amico Avramovic di stare calmo perché il break lo ha operato proprio lui.
6: Vabbè, insomma, loro hanno trovato un'alternativa a Guduric. Ricordo che prima era Guduric l'unico giocatore in doppia cifra, è tornato lui e noi stiamo facendo fatica in attacco perché non stiamo segnando più. Penso che questo quarto abbiamo fatto veramente poco, palle perse, tiri alla fine, e questo è stato un problema più che l'aspetto difensivo.
5: Sì, siamo tornati un po' a quelli del secondo quarto quando l'Italia incassa ancora lui, no? Sbaglia per fortuna, da tre punti Avramovic, lottano, si litigano il pallone i due compagni di squadra che giocheranno con la BC Roma, Mannion e Demeggiuro, pallone per Nico Mannion, palla per l'Italia che deve assolutamente scuotersi prima che sia troppo tardi. Pallone per Fontecchio dall'angolo, da tre punti Fontecchio sul ferro, rimbalzo della Serbia di Avramovic, che più passa il tempo e meno sono le speranze dell'Italia sotto canestro. Hanno servito, fallo di Darius Thompson su Tanaskovic, che andrà in lunetta con i tiri liberi. Insomma, 4 minuti senza segnare all'ultimo quarto contro la Serbia, non si può proprio. Ed è il quarto fallo.
6: Loro hanno fatto 6 punti in 4 minuti, non è che hanno fatto, esatto, perché erano a 57, sono a 63, hanno fatto 6 punti. Il problema siamo noi, cioè, zero. È 0, non sono i 6. 6 era buono anche difensivamente.
5: E possono aumentare il bottino perché c'è Tanaskovic in lunetta con i liberi. 6 minuti, 2 secondi al termine della partita. Italia 54, Serbia 63, Atalanta-Bologna.
2: Superato il 39esimo minuto e sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Scivola sul pallone ma l'arbitro vede fallo. De Ketelaar, non protesta il difensore del Bologna, Eggen, che va a recuperare la sua posizione, quindi evidentemente è stato lui a sbilanciare De Ketelaar, che è scivolato sul pallone, è andato a terra. Punizione per l'Atalanta, però all'interno della metà campo di nero-blu. Il tocco per Zappacosta per Cossonou per Ederson all'indietro per Scalvini che arriva sulla tre quarti di campo. Il tocco indietro ancora per Cossonou di prima intenzione per Pasalic, addirittura da centrocampo, retropassaggio per Carnesecchi. Si fanno sentire i tifosi atalantini, 800 i tifosi organizzati della Bologna che occupano uno spicchio di curva alla nostra destra, il settore ospiti. Il tocco ancora sulla sinistra, il pallone che viene deviato in laterale da Bernardeschi. Ci sarà dunque una rimessa con le mani in favore dell'Atalanta con Raspadori, che lascia che a battere sia Kolasinac. Ecco l'espertissimo difensore bosniaco che va a cercare un compagno libero, lo trova proprio in Raspadori, che gira per Scamacca, ancora imballato decisamente, al di là ovviamente del fiuto del gol che rimane tale. E l'abbiamo detto, una sua rete appena entrata in campo ha deciso la qualificazione dell'Atalanta in Conference League. Però è chiaro che Gianluca Scamacca, che anche per la sua prestanza fisica ci mette un po' di più a entrare in forma, è finora abbastanza ben controllato i centrali difensivi della Bologna, e finora lo si è visto solo con qualche tocco spalle alla porta all'indietro per tentare l'inserimento dei compagni, che in realtà non c'è mai stato. Adesso per esempio ne fa uno interessante con l'apertura per Raspadori sulla destra per Zappacosta, che avanza, invita Domenico Tedesco e i suoi a recuperare sull'esterno destro dell'Atalanta. Il tocco di Pasalic che poi va proprio da Scamacca, che va a girare, ed eccolo che insomma il fiuto del gol c'è. Bel controllo, bel tiro centrale, Skorupski sulla traiettoria, però è una conclusione nello specchio della porta da parte dell'Atalanta, seppur poco pericolosa per il portiere del Bologna. 41 e mezzo a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro.
5: Finalmente sono arrivati i primi due punti dell'Italia in quest'ultimo quarto, realizzati dalla lunetta da Nico Mannion, che sale a quota 21 punti, ma ce ne sono sempre 8 da recuperare. Qui serve un'altra rimonta come quella contro la Lituania, Italia che era sotto di 12 a 4 minuti dalla fine. Vediamo Guduric, marcato da Eme Giuru di fronte alla panchina azzurra. 2 secondi, Guduric da 3 sul ferro, gran difesa di Eme Giuru, ma c'è un altro rimbalzo in attacco. E qui stiamo rivedendo le scene dei primi due quarti. Ancora Guduric, scarico per Avramovic, ci prova da 3 punti, ancora Avramovic, altra tripla che ci riporta sul meno 11, 67 Serbia. Ci prova Mannion a rispondere da 3, errore, il rimbalzo di Milutinov. Ricordiamo, un risultato importante, anche se dovessimo perdere questa partita contro la Serbia, però è arrivato un risultato positivo per l'Italia, la vittoria della Lituania sulla Bosnia 78 a 73, che tiene a debita distanza la Bosnia, che ci ha battuto 3 giorni fa, che dovrà venire in Italia poi nell'ultima finestra, se non ricordo male, sì. E, mentre la Lituania, è vero che ora è a 2 lunghezze dall'Italia, però come se fosse l'un l'altro, perché c'è lo scontro diretto a favore dell'Italia, che vanta un 2-0.
6: Beh, diciamo che la vittoria nostra con la Lituania a Bologna è stata di giugno, è stata una vittoria decisiva, importante. Chiaro che ogni partita, insomma, conta vincere. Dicevi oggi, in caso, oggi è importante, diciamo, solo in caso di vittoria. In caso di vittoria ci metterebbe al 95% alle alle campionati del mondo, una sconfitta, insomma, non dico che sarebbe ininfluente,
7: non
6: ma
7: pregiudica nulla.
6: Non pregiudica niente,
7: però
6: perché
7: bisogna prestare,
6: sì,
7: attenzione.
6: Però la squadra sta giocando bene, non è che sta facendo bene, gli è mancato qualcosa a livello offensivo, abbiamo subito qualcosa a livello di rimbalzo, però giochiamo sempre contro la Serbia, insomma, dobbiamo anche tenere presente che la Serbia è una delle squadre più forti al mondo.
5: 2 su 2 per Thompson dalla vendetta, dunque arrivano altri 2 punti. L'Italia che sta segnando solo a cronometro fermo in quest'ultimo quarto. 4 e 34 al termine, Italia 58, Serbia 67, Atalanta-Bologna.
2: E qui manca di meno al termine del primo tempo, esattamente un minuto, e dubito che ci sarà recupero perché davvero le interruzioni sono state poche. Cambia chi prova il tiro, bravo Cossono a respingere, insiste però il Bologna con Bernardeschi, il cross, accenna l'uscita Carnesecchi, poi rientra sui due pali e poi la conclusione volante e la gran parata di Carnesecchi. Solo adesso però si alza la bandierina dell'assistente Perrotti di Campobasso, che dunque ha visto una posizione irregolare, ma siamo lì al termine dell'azione. C'è stato l'intervento, la conclusione al volo da parte di Ferguson sulla cross di Bernardeschi, piatto a botta sicura, gran parata di Carnesecchi che era apparso incerto nella prima uscita, andando prima sul pallone e poi retrocedendo di qualche passo, reattivo, però tutto inutile perché al termine dell'azione si è alzata la bandierina di Perrotti, che ha visto una posizione irregolare di Ferguson, che probabilmente c'era ma davvero di pochissimi centimetri, e quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta, un minuto di recupero, forse l'avete sentito anche voi. Tra l'altro poco fa uno dei tanti ex nel Bologna, Riccardo Orsolini, che oggi parte dalla panchina, ha lasciato la panchina, è andato di corsa negli spogliatoi, è probabile che magari Tedesco gli ha detto di prepararsi perché nel secondo tempo potrebbe entrare Riccardo Orsolini, fresco di rinnovo del contratto con il Bologna. Io direi dunque di arrivare al termine del primo tempo, poi sentiremo da Barchesi quanto manca e poi ovviamente lo studio ci darà indicazioni se andare fino al termine della partita di pallacanestro, che comunque ormai è alle battute conclusive con il vantaggio abbastanza netto della Serbia. Ancora Pasalic, il tocco per Gaetano, il rilancio lungo, la giocata di De Ketelaere, che adesso sta facendo indispettire il pubblico perché oggi davvero non ne sta imbeccando una. Ancora il controllo del Bologna, ma il minuto scade in questo momento e Daniele Doveri manda tutti negli spogliatoi. È finito un primo tempo non particolarmente brillante qui a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma sicuramente meglio il Bologna, anzi direi che tutte le occasioni che ci sono state sono di marca rosso-blu. 0-0, intervallo, e allora andiamo a sentire la situazione da Massimo Barchesi, Pesaro, pallacanestro, Italia Serie.
5: 3 minuti e 28 secondi al termine della partita, Italia 58, Serbia 68, con Guduric in lunetta a realizzare il primo tiro libero ed ora pure il secondo, quindi Serbia 69, Italia 58, linea a Roma, giornale radio.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: R1. Buonasera da Massimo Cecchini in apertura. Il nuovo botta e risposta tra Roma e Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere, mantenendo la sospensione del trattato di Schengen. La situazione resta critica, spiega il ministro Piantedosi. Immediata la risposta spagnola con controlli sugli arrivi dal nostro paese per altre 2 settimane. Il premier Sanchez intanto accusa Russia e Israele di aver incentivato gli spostamenti dei richiedenti asilo verso l'enclave di rispondendo notizie false. Ancora dall'estero, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump valuta nuovi attacchi limitati contro Teheran nello stretto di Hormuz, lo riferisce Axios. Li colpiremo duramente, avverte il presidente americano dopo la risposta iraniana al raid statunitense sull'isola di Larak, con missili contro obiettivi americani in Giordania e droni verso gli Emirati. L'Iran assicura di non volere la guerra, ma rivendica il diritto all'autodifesa. In Italia con la cronaca, a Roma una coppia e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata. È stato ucciso anche il cane.
7: quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione in via dell'Antracite, nel quartiere Pietralata di Roma, hanno trovato una strage, un uomo di 42 anni, una donna di 41, una loro bambina di 5 anni e anche il cane, feriti a morte da colpi d'arma da fuoco, da un'arma regolarmente detenuta dal capofamiglia. La situazione che i carabinieri hanno osservato era quella di una strage, i tre erano nella camera da letto. Si tratterà ora di ricostruire le cause di questo delitto e anche quando è successo, l'autopsia e gli esami medico-legali contribuiranno a stabilirlo. I carabinieri hanno setacciato la casa, hanno portato via molti reperti. Un'ipotesi su cui si lavora è quella di omicidio-suicidio da parte del padre della famiglia. La bambina era seguita dalla ASL RM2 di Roma per i suoi problemi, era una bambina con problemi di disabilità e anche da alcuni centri di riabilitazione, ma alla ASL non risultano tensioni in famiglia né problemi economici da parte della stessa.
10: Paolo Martini, GR1.
9: Incidenti sul lavoro, tre vittime in poche ore in provincia di Varese. Un muratore di 55 anni è morto schiacciato da un blocco di cemento vicino a Ferrara, un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo e a Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna. Proprio oggi gli scadeva il contratto mentre i colleghi erano in sciopero. Le loro testimonianze nel servizio.
11: Le condizioni di lavoro sono estreme. Il caldo degli ultimi tempi sta diventando insopportabile.
12: Una situazione in cui, dicono i colleghi che lo piangono, Pasquale Andriotta viveva anche con la paura di perdere il posto di lavoro. Fatale un malore che lo ha colpito nell'ultimo giorno di contratto, un 31 agosto in cui stava effettuando le consegne assegnategli da un'azienda di Caorso in appalto per il colosso della logistica BRT. La tragedia in vicolo del Guazzo a Piacenza, dove il 42enne si è sentito male mentre caricava alcuni pacchi in un'abitazione. In quegli istanti si è accasciato perdendo conoscenza, un infarto, la probabile causa della morte, vani i primi soccorsi e i tentativi di rianimazione. Pasquale Andriotta, che lascia tre figli, è morto poco dopo all'ospedale.
13: Faceva anche 3-4 giri di consegna al giorno.
12: Le sue condizioni lavorative, come quelle dei colleghi del magazzino, erano già al centro di una mobilitazione sindacale.
11: Chiediamo veramente un drastico cambiamento della modalità di lavoro all'interno di questo magazzino, perché così non si può lavorare e tutti hanno il diritto di tornare alle loro famiglie quando hanno finito il turno di lavoro.
12: Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
9: Di nuovo all'estero, negli Stati Uniti si aggrava il bilancio delle inondazioni nel Grand Canyon, recuperato un secondo corpo, mentre almeno 15 persone risultano ancora disperse. Le ricerche proseguono anche con gli elicotteri, decine di persone sono state evacuate, resta inoltre l'allerta per nuovi

0: Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 36 gradi. E in chiusura ricordiamo Lady Diana, un mito che rivive anche attraverso il suo stile. A 29 anni dalla morte della principessa, il suo guardaroba continua a raccontare la storia, abiti diventati iconici, oggi contesi dai collezionisti nelle grandi aste.
1: Tra i più celebri c'è l'abito da sera in velluto color melanzana indossato dalla principessa nel sorprendente ballo con John Travolta alla Casa Bianca nel 1985. Passato alle cronache come Travolta Dress, è stato battuto all'asta per l'equivalente di 790.000 euro. Ma ce n'è uno ancora più famoso, ascrivibile al capitolo Storia di un matrimonio. È il cosiddetto Revenge Dress, il vestito della vendetta. Seta nera, profonda scollatura a cuore, orlo asimmetrico, infrangeva due regole del vestire regale, scoprendo le spalle e le ginocchia. Diana lo indossò a un galà nel 94, dopo che l'allora consorte principe Carlo aveva rivelato in TV la decennale relazione con Camilla. Decisamente sexy, l'abito è andato all'asta nel 2013. $384.000 la cifra battuta per la camicetta in seta rosa cipria indossata da Lady Di nella foto del fidanzamento con Carlo, all'indomani dell'annuncio e prima di diventare agli occhi del mondo un'icona di stile. Donatella Gori, GR1.
0: Sono le 21:37 minuti, la linea torna allo sport e il prossimo GR1 è alle 23.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con la New Balance Arena di Bergamo. Ancora una cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Gioele Campagna. Siamo nell'intervallo della decima e ultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A, squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Atalanta 0, Bologna 0. Siamo alle battute finali della sfida valida per le qualificazioni mondiali di pallacanestro 2027 a Pesaro, Italia-Serbia. Per noi Massimo Marchesi con Attilio Caia, per Massimo.
11: Sì, stiamo per incassare la seconda sconfitta consecutiva, mancano 29 secondi al termine, Italia 62, Serbia 76, l'Italia letteralmente crollata nell'ultimo quarto, soltanto 8 punti segnati, un solo canestro su azione, Avramovic che ci ha distrutto nell'ultimo quarto, il tuo caro amico Avramovic, Alexa Avramovic, 20 punti, addirittura miglior marcatore della partita. Dopo di lui, miglior marcatore della partita è Mannion con 23, della Serbia Avramovic 20, Guduric 19, insomma è una vittoria strameritata, dobbiamo dire, da parte dei nostri avversari.
12: Beh sì, c'eravamo un po' illusi che con la fiammata pari di Mannion e la difesa ottima, soprattutto l'attacco suo, potessimo giocarcela fino in fondo, invece mentre loro hanno trovato un'alternativa a da Guduric, che fino a quel momento ha fatto bene, diciamo che noi non l'abbiamo trovato. Ed il momento cruciale nel quarto quarto

0: quarto, quando Mannion è partito dalla panchina per prendere fiato, loro hanno preso un grande vantaggio e hanno trovato un'alternativa. Però una partita, insomma, dobbiamo rendere merito anche alla Serbia, che è una grande squadra.
1: Pensa che adesso è arrivato il primo canestro della partita di Nicolò Melli. Tra l'altro la Serbia ha chiamato time out, perché qui si gioca anche sull'eventuale scontro diretto, la differenza canestri. Ci sono 12 di vantaggio per la Serbia, che manovrerà l'ultimo possesso. Però insomma facciamo un po' di conti a tiro. Per quanto riguarda la classifica, la Turchia, che ha appena iniziato la partita contro l'Islanda, in testa a punteggio pieno con 14 punti, e sarà la nostra prossima avversaria il 26 novembre. L'affronteremo in casa senza i loro giocatori NBA e verosimilmente magari già qualificata aritmeticamente. Poi c'è la Serbia, che si isola al secondo posto, 12 punti, l'Italia al terzo posto, 10 punti, la Lituania, che ci ha fatto un regalo battendo la Bosnia, 8 punti, ma è 0-2 con noi nello scontro diretto. Poi Bosnia e Islanda 6 punti, ricordiamo, passano le prime tre. Insomma, è una sconfitta che non compromette nulla, però si è accesa un po' la spia adesso, perché è vero che abbiamo ancora la classifica dalla nostra parte, però non si può più scherzare, ecco.
0: Sì, però insomma diciamo che se vogliamo avere un minimo di rammarico in queste due partite, e nella partita contro la, di venerdì contro la Bosnia, perché la Serbia storicamente è una squadra forte, aveva i giocatori migliori, ha fatto una partita di livello,
1: Jokic è poco utilizzato,
0: insomma, quindi si può sicuramente quello, la Bosnia sicuramente è un avversario che anche oggi ha dimostrato di essere alla nostra partita.
1: Stavolta sbaglia, rimbalzo di Tolut, finisce qui. Serbia batte Italia 76-64. Grazie a coach Attilio Caia. È tutto dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, linea che torna definitivamente a Giuseppe Bisantis per il secondo tempo di Atalanta Bologna.
2: Eccoci qua, però ci vorrà ancora qualche minuto.
3: E allora ne approfitta lo studio, ecco, Giuseppe, vai, perché ci sono dei risultati relativi al tennis che riguardano gli italiani. Anzitutto, Giuseppe, cari radioascoltatori, si conosce il giorno in cui l'Italia tornerà di nuovo in campo per conquistare magari il titolo femminile degli europei di pallavolo. L'Italia di Velasco, che ha battuto nettamente 3-0 oggi pomeriggio la Bulgaria, sarà di nuovo sul parquet di Brno dopodomani, mercoledì 2 settembre alle 19, e sfiderà la Svezia, che ha battuto nella partita seguente a quella dell'Italia per 3-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca. Quindi Italia-Svezia, ripeto, mercoledì 2 settembre alle ore 19. Per il tennis, finale, lo avevamo già ricordato in precedenza, Tsitsipas batte Fis in 4 set, e Alcaraz al momento sta conducendo per 2-7-0, 6-4, 6-4, 4-3 dopo aver operato il break. In pratica è a due giochi dal match lo spagnolo rientrante, lo ricordiamo, dopo i problemi al polso in questo torneo. Nulla da fare invece per Federico Cina, che è stato superato 6-4, 6-1, 6-0 da Mikkelsen, lo statunitense, che quindi accede al secondo turno. È appena iniziata la sfida tra Luciano Darderi e il britannico Wanderken, 1-1 il punteggio dopo due giochi, e tra poco sarà in campo, ma non prima delle 21:50, Matteo Berrettini, che è opposto allo svizzero esperto Stan Wawrinka, alle ore ormai 21, non prima forse, perché chiaramente dovranno anche palleggiare, sorteggiare il campo, i classici convenevoli di rito che precedono il primo servizio. Quindi non prima delle 21 ore italiana la sfida tra Berrettini e Wawrinka. Per ciò che riguarda invece Matteo Arnaldi, sta disputando contro Duckworth il quarto set, ha vinto il primo Arnaldi 7-5, ma ha perso nettamente 6-3 il secondo, e ancor più nettamente 6-2 il quarto. Conduce però 2-1 il servizio a disposizione di Duckworth, 40 pari al momento il punteggio. E ritorniamo appunto al calcio, ricordiamo che stiamo seguendo insieme a Giuseppe Bisantis la sfida che conclude il secondo turno di Serie A, quello tra Atalanta e Bologna. In precedenza invece gara giocatasi allo stadio di Via del Mare alle 18.30, la Roma ha superato con un netto 4-0 il Lecce grazie alla doppietta di Malen e alle reti realizzate da Sulé e Mora. Ci ha detto Massimo Barchesi che l'Italia del basket non ce l'ha fatta. A Pesaro, Italia 64-64, Serbia 76-76. È il momento di ritornare a Bergamo. A te, Giuseppe.
2: E siamo puntualissimi perché è tutto pronto per la ripresa del gioco. Non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi Sarri e Tedesco hanno deciso di non utilizzare la non finestra cambi. Molti invece sono attardati tra i tifosi in tribuna nei punti di ristoro, soprattutto per qualcosa di fresco, perché insomma la serata è calda, anche abbastanza appiccicosa. La temperatura adesso è sui 27 gradi, però c'è pochissimo vento, praticamente zero, e quindi insomma l'afa si sente. Si è ripreso a giocare, come detto, senza cambi. Atalanta 0, Bologna 0. Atalanta che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, la divisa è quella tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-blu, calzoncini e calzettoni neri. Maurizio Sarri è in campo con un 4-3-3 che vede Carnesecchi in porta, Zappacosta, Cossonou, Scalvini e Colasinac in difesa, Pasalic, Gaetano ed Ederson a centrocampo, De Ketelaere, Scamacca e Raspadori davanti. Il Bologna è in divisa a trasferta, seguito qui a Bergamo da circa 800 sostenitori, completo bianco con bordini rosso-blu per Domenico Tedesco, anche 4-3-3, Skoruski la portiere, Olmeg e Melland, Alassane in difesa, Odgaard, Pobega e Ferguson a centrocampo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi davanti in maglia fucsia, calzoncini neri, Antonio Fucsia l'arbitro, che è Daniele Doveri di Roma, Giorgio Peretti di Verona, Giuseppe Perrotti di Campobassi Guardialine, Andrea Calzavara di Varese il quarto ufficiale, Federico Dionisi dell'Aquila e Valerio Marini di Roma al VAR, che conferma la tendenza di queste prime partite di campionato, VAR abbastanza silenzioso, non ci sono stati episodi su cui intervenire, non è intervenuto e insomma è un VAR che finora in queste prime giornate poco protagonista. Ricordiamo che non c'è stato nessun annuncio a seguito di revisione VAR, che l'anno scorso era diventato praticamente un ritornello infinito. Non c'è più il gesto del quadrato in aria per dire si va a vedere il monitor, anche perché il monitor non lo vanno quasi più a vedere, e quindi queste sono le novità almeno in queste primissime battute del campionato. Abbiamo detto la serata calda, abbiamo detto che lo stadio è gremito, diciamo anche che però i tifosi atalantini non sono contentissimi della prestazione del primo tempo della squadra, mai pericolosa dalle parti di Skoruski, solo tiro telefonato di Scamacca bloccato da Skoruski, più pericoloso della Bologna con Cambiaghi, un tiro debole, con Bernardeschi, bella parata di Carnesecchi, poi prudenza nel finale di Carnesecchi su Ferguson a botta sicura, però tutto vanificato da una posizione iniziale di fuorigioco, seppur di poco, dello stesso capitano della Bologna. Si scaldano i giocatori adesso in panchina, ci saranno cambi ma evidentemente non nell'intervallo, perché come detto le squadre sono rientrate in campo con gli stessi 22, e andiamo quindi a vedere se ci sarà qualcosa di diverso in questo secondo tempo. Ci sta provando con la Sinaca che qua spinge, l'arbitro è pronto a fischiare, poi però cambia idea, palla che termina in fallo laterale, ultimo tocco da parte di un giocatore dell'Atalanta, anzi del Bologna, la rimessa quindi è assegnata con la Sinaca, che però viene fatto retrocedere dall'arbitro, palla per Scamacca, Scamacca per Pasalic, limite dell'aria, prova a sfondare il giocatore croato, non ci riesce, riparte il Bologna con Bernardeschi, l'esterno di Bernardeschi chiuso in fallo laterale da Kolasinac, c'è dunque la rimessa con le mani in favore del Bologna, non distante dalla nostra postazione, se ne incarica Olmo, il laterale destro che nel primo tempo ha provato anche una conclusione verso la porta, stop e tiro, pallone però alto sopra la traversa, ancora il controllo da parte del Bologna con Elland, il tocco poi ancora per Odgaard per Bernardeschi, sempre pericoloso, Bernardeschi cambia gioco a sinistra per Alassane, uno dei migliori della Bologna, giocatore del Niger, ancora Alassane che arriva quasi al limite di rigore, va allo scambio con Cambiaghi, Alassane, il tocco all'indietro, l'intervento dalla retrovia da parte di Pobega, l'apertura poi per Elland, Elland che va a servire sulla destra per Holm, Holm prova una finta per liberarsi di Raspadori, il tocco all'indietro per Ferguson, ancora per Odgaard, Odgaard al limite dell'area, prova a calciare, il tiro non è nello specchio, la porta si tuffa, carne secchi, ma non è che si perde sul fondo, ma per nulla insidioso per la porta dell'Atalanta, mentre anche gli ultimi spettatori ritrovano la loro posizione qui in tribuna per seguire il secondo tempo di questo Atalanta-Bologna. Ricordiamo l'Atalanta ha vinto la prima sempre qui a Bergamo contro il Sassuolo per 2-1, non senza sofferenze, il Bologna ha perso la prima al Dallara contro la Lazio per 1-0, ancora la Sanna per il Bologna, il tocco di dietro per Eggen, Eggen va a cercare Ferguson, palla per Odgaard, Odgaard prova a inserirsi, lo fa adesso Piccoli che si era inserito bene, la conclusione però è da dimenticare perché calcia troppo presto l'ex giocatore dell'Atalanta, non riesce a dirigere il pallone dove avrebbe voluto, incespica pure nella conclusione Piccoli e il pallone termina a lato, però l'inserimento non era stato male, quello di Piccoli al Bologna che adesso attacca nella porta più lontana rispetto alla nostra posizione, ancora Scalvini per l'Atalanta, va a rincorrere un pallone per tenerlo in campo e ci riesce, il rilancio per Scamacca, Scamacca prova la girata a seguire per De Ketelaere che però è lontanissimo dalla palla e quindi recupera ancora la Bologna con Pobega, Pobega per Raspadori, ancora il controllo di Pobega, il tocco poi per Eggen, il tocco di Eggen ancora per Alassane, Alassane che va a ritroso, poi è bravo da girare Zappacosta, Alassane buona la corsa di questo giocatore, ripetiamo che il Bologna ha prelevato in questo mercato, in questa sessione di mercato dall'Oviedo, squadra della Spagna, ancora il controllo da parte di Ferguson che poi lascia il pallone a Pobega, Pobega ancora per Alassane, Alassane di prima intenzione, Cambiaghi, Cambiaghi limite l'aria, la conclusione è la palla che termina a lato, probabilmente deviata da Cannesecchi, no, non è deviazione perché è rimessa dallo fondo, ci ha provato Cambiaghi, anche lui un ex, il tiro è addirittura terminato in fallo laterale, ma non c'è stata deviazione, il tiro di Cambiaghi è stato sì deviato, respinto dal portiere Carnesecchi, in, anzi dal palo, palo clamoroso da parte di Cambiaghi, questa è l'occasione più importante della partita, palo di Cambiaghi e palla che poi è schizzata in fallo laterale, questa volta non avrebbe potuto fare niente Carnesecchi e quindi pericolosissimo il Bologna, si dispera nella sua panchina Domenico Tedesco, il tecnico del Bologna che insomma vede i suoi giocare meglio dell'Atalanta, meriterebbero sicuramente qualcosa di più, adesso c'è anche un allegno su questa conclusione di Cambiaghi, è sempre Cambiaghi la chiusura di Pasalic che mette il pallone in corner, pensate siamo al settimo minuto della ripresa, questo è il secondo calcio d'angolo della partita, battuto sempre dal Bologna 2-0 il conto dei corner, brutta Atalanta dobbiamo dirlo, una Atalanta che è finora è lontana parente da quella che insomma siamo abituati a vedere da anni, venendo qui a Bergamo a raccontare le partite dei neroblu. Calcio d'angolo per il Bologna, porta la nostra destra, bandierina di destra per questo tentativo da parte della formazione rossoblu, ci credono i tifosi della Bologna che adesso possono vedere da vicino gli attacchi della loro squadra perché il giocatore Odgaard incaricato della battuta è praticamente sotto il settore ospiti, il tocco ancora per Pobega, pallone di ritorno, il controcross, non esce Carnesecchi, colpo di testa, il tentativo di conclusione del Bologna, si coordina liscio, può ripartire allora l'Atalanta con questo controllo per De Ketelaere che viene seguito da Holm, lo porta fuori Holm che poi gli mette il pallone nel faro laterale e siamo quasi all'ottavo minuto qui a Bergamo, è 0-0 nel corso della ripresa tra Atalanta e Bologna, ma due minuti fa pericolosissimo il Bologna con Cambiaghi, gran tiro dal limite in tuffo, non ci è arrivato Carnesecchi, palla sul palo e poi addirittura in faro laterale, Cossonou ancora per Carnesecchi, Carnesecchi per Scalvini, Scalvini avanza, palla al piede, poi lo scarico per Kolasinac, il rilancio di Kolasinac, il pallone per Scamacca, cintura su di lui, se ne accorge l'arbitro Noveri che va a richiamare il giocatore del Bologna, tra l'altro nel divincolarsi, Scamacca ha dato anche probabilmente involontariamente un pestone al difensore Elland del Bologna, che va a dire qualcosa all'arbitro, altissimo Elland, che adesso viene però rincuorato da Bernardeschi per dire va bene, hai marcato bene, hai fatto fallo, ma ci poteva stare. E quindi calcio di punizione a favore dell'Atalanta, che viene battuto dal capitano Ederson. Ancora Ederson che va a cercare un compagno libero, lo trova all'indietro in Scalvini che a sua volta va addirittura da Carnesecchi con il destro, ancora per Zappacosta, il controllo da parte dell'Atalanta che prova adesso a spingere con questa incursione di De Ketelaere. Buona l'azione del belga, finora abbastanza beccato dal suo pubblico, ma adesso sono applausi perché resiste a tre avversari. Poi ancora un intervento, fischio Romeri, fallo su Odgaard, protestano i tifosi dell'Atalanta, calcio di punizione a favore del Bologna, 9 minuto 0-0 tra Atalanta e Bologna, con Doveri che non ha ammonito nessuno nel corso di questa partita, che adesso sta dicendo qualcosa al capitano dell'Atalanta Ederson, che stava protestando per questo fallo che è stato combinato all'Atalanta. E quindi calcio di punizione a favore del Bologna, viene battuto da Ferguson il capitano, che poi va a cercare un compagno libero, ancora parla Doveri con i giocatori dell'Atalanta che protestano, poi va a richiamare De Ketelaere, che però è costretto anzi a uscire perché lui che viene sostituito, primo cambio della partita che annotiamo al decimo minuto, esce quindi De Ketelaere ed entra Zaleski, e quindi doppio cambio, poi esce anche Raspadori ed entra Elmas, giocatore arrivato nel mercato, negli ultimi giorni di mercato, era al Napoli dopo aver giocato anche nel Torino e aver giocato anche all'estero in Germania. Quindi sono entrati Zaleski ed Elmas rispettivamente per De Ketelaere e Raspadori, e insomma cambio abbastanza significativo questo operato da Maurizio Sarri, l'ingresso appunto di due giocatori freschi ma anche di una certa esperienza come Zaleski ed Elmas, a cercare appunto di dare una scossa all'azione dell'Atalanta, che finora davvero mai pericolosa dalle parti di Skoruski. E siamo all'undicesimo minuto della ripresa, riparte il Bologna ancora con Elland che arriva fino alla propria tre quarti campo, Elland che poi va all'indietro ancora da Skoruski, che adesso ha alle spalle il tifo caldo dell'Atalanta, molti a torso lungo ma ne hanno ben blonde, perché ripeto la serata è molto calda, molto appiccicosa. Ancora il tentativo da parte di Skoruski di servire Pobega, pallone di ritorno, ancora Skoruski all'altezza del disco del rigore, Skoruski che va a servire sulla destra ancora per Egem che va a mettere il pallone ancora a destra per Holm all'indietro sempre per il controllo di Egem che avanza e poi va a servire centralmente per Cambiaghi, palo poco fa per Cambiaghi, poteva segnare il gol dell'ex, ma sono tanti tra campo e panchina gli ex atalantini in maglia Bologna, insomma due squadre che hanno avuto storicamente anche un cammino tutto sommato simile, al di là ovviamente del periodo del grande Bologna, dei sette scudetti rosso-blu, e insomma ci sono stati anche giocatori che hanno vissuto le due maglie, su tutti ricordiamo Beppe Savoldi, però ricordiamo anche giocatori come Donadoni, come Locatelli, allenatori come Guidolin, come Inzaghi, anche Domenico Marocchino ha vestito entrambe le maglie. Adesso c'è il tifo dell'Atalanta, ascoltate anche voi questo ritmo per cercare di dare una sveglia alla squadra nero-blu che perde palla, ma c'è fallo su Scamacca, calcio di punizione in favore dell'Atalanta, mentre vediamo che Doveri chiede ai giocatori di fermarsi perché probabilmente ha il cartellino giallo in mano, va a estrarlo, probabilmente sì, all'indirizzo proprio di Domenico Tedesco, l'allenatore che evidentemente si è fatto sfuggire una parola di troppo, ha sentito Doveri, è andato ad ammonire Tedesco, una partita che non ha visto giocatori ammoniti, adesso va a incoraggiare i giocatori del Bologna che stanno per entrare nel campo, anche se il cambio verrà effettuato alla prossima pausa. Uno, l'uomo preannunciato nel primo tempo è Riccardo Orzolini, e quindi anche lui un ex che entra in campo, e poi nella Bologna dove c'è il rientrante Teat che aveva giocato nel Bologna giovanissimo, poi è andato all'estero, acquisto di pochi giorni fa, in panchina il difensore della nazionale belga Teat, che Domenico Tedesco conosce bene in quanto è stato commissario tecnico della nazionale belga con un deludente europeo, quello del 2024 in Germania, che ha visto la fine
4: della guida di Domenico Tedesco sulla panchina del Belgio. Ancora falli a centrocampo, l'arbitro lascia proseguire perché il Bologna è in possesso palla. Pobega, ma c'è a terra il giocatore del Bologna, probabilmente il gioco deve essere interrotto. No, perché Olmo dice ai compagni di proseguire perché lui se la sente di rialzarsi e quindi si mantiene il palo della metà campo. Sì, c'è stata la fiammata del palo di Cambiaghi poco fa, ma la partita sta un po' ripercorrendo quanto visto o forse non visto nel primo tempo, con poche emozioni. Sicuramente meglio il Bologna, Marittimo direi non certo eccelso, lo capiamo anche vista le condizioni climatiche e soprattutto l'inizio della stagione. Non ci aspettiamo ovviamente una corsa per 100 e passa minuti, però il ritmo, insomma, diciamo che in questa partita si è alzato solamente a tratti. Intanto il pallone esce, forse c'è un fallo ai danni del giocatore del Bologna, Ferguson, l'arbitro non lo ha visto. Ed ecco i cambi del Bologna, entrano Orsolini e Dobic, altro nuovo acquisto, attaccante ucraino, esce Odgaard ed esce Piccoli. Direi così così la prestazione dell'attaccante del Bologna, che nel secondo tempo ha avuto anche una buona palla ma non l'ha saputa sfruttare. Diciamo che Dobic va proprio a prendere il posto di attaccante centrale di Piccoli, giocatori simili ma non con le stesse caratteristiche, mentre Orsolini su Odgaard potrebbe sicuramente dare qualcosa di più in fase di spinta. Andiamo a vedere, si è posizionato sulla destra, quindi con Bernardeschi che è andato a fare il percorso inverso. Anzi, adesso c'è da dire che Bernardeschi sta giocando quasi da interno. E l'Atalanta che però prova l'azione con un cross, e questo che registriamo all'ora esatta di gioco, ossia il quarto d'ora della ripresa, un'ora per battere il primo calcio d'angolo per l'Atalanta. Gol, il conto dei corner per il Bologna, 0-0 il parziale quando abbiamo superato da 30 secondi l'ora di gioco. Bandiera di destra, porta a nostra sinistra per questo angolo in favore dell'Atalanta. Vediamo che sul pallone per la battuta c'è Ederson, non allontana il Bologna, poi la spazzalia proprio Dobic, che era andato a sfruttare la sua stazza per dare una mano ai compagni in difesa, e mette direttamente il pallone in fondo laterale. Si scalda adesso davanti alla nostra postazione anche Samardžić per l'Atalanta, probabilmente sarà lui il prossimo cambio della partita. Scalvini, cerchio di centrocampo, Atalanta che prova ad avanzare il raggio della sua azione, il tocco per Kolasinac, poi per il tentativo da parte di Elmas che però non riesce a far filtrare il pallone, non riesce però il Bologna, che dopo il pallo di Cambiaghi si è un po' fermato e quindi adesso sta tenendo il pallino del gioco l'Atalanta. Ancora con questa azione sulla destra che viene provata dalla formazione atalantina con l'altro nuovo entrato Zaleski, l'apertura per Ederson, ancora per Zaleski che la mette dentro, il tentativo di Elmas, lo stacco di Holm che allontana, può ripartire allora Dobic per il Bologna, macchinoso nel controllo l'ex attaccante della Roma, e quindi c'è il retropassaggio all'indirizzo del portiere atalantino Carnesecchi, e poi tocca per Kossounou ancora centralmente per Zappacosta per il tentativo di Zaleski che nasconde il pallone a Ferguson, poi ancora Zaleski, il tocco sulla destra dove si propone Zappacosta, sempre per Zaleski, siamo ai 25 metri, tocco lì dietro di Zaleski per Kossounou, cerchio di centrocampo, il tocco a sinistra per Elmas di fronte a Seum, fa fatica a superarlo ma rimane in possesso palla, ancora Ederson, il tocco per Gaetano, poi per Ederson ancora, cerchio di centrocampo, il tocco sulla destra per il tentativo di Zappacosta in posizione quasi di interno, palla per Scamacca, spalla alla porta, Pasanic per Elmas, muro di maglie bianche del Bologna, poi Scamacca prova il tiro, lo finta, poi lo mette in profondità, non riesce a tenere in campo il pallone Zaleski, palla che esce, 18° minuto del corso della ripresa, non si blocca il punteggio qui alla New Balance Arena di Bergamo, 0-0 il parziale tra Atalanta e Bologna. Adesso possesso palla sicuramente da parte dell'Atalanta, ma nessuna confusione verso la porta di Skoruski, mentre vediamo che invece il Bologna ha colpito il palo con Cambiaghi, problemi sulla ricetrasmittente dell'arbitro Domenico, che si fa aiutare
2: il quarto ufficiale Calzavara per sistemarlo sull'avambraccio. Certo, non deve essere facile per gli arbitri muoversi, correre con questa apparecchiatura che è indispensabile appunto per le comunicazioni con tutti i collaboratori, in particolar modo con il VAR. E quindi il gioco è interrotto, ma questa volta il problema dell'arbitro è tutto risolto, perché Doveri va a recuperare subito la posizione e quindi ci sarà una rimessa dal fondo in favore della Bologna, che viene battuta da Skoroski. Il tocco sulla sinistra per Alassan ancora per Eggen lateralmente per Eland, il tocco a destra per Holm, ancora Holm che si accentra, Eland dentro la propria area di rigore, ma non c'è nessuno dell'Atalanta che va in pressing. Controllo di Eland, Eggen prova a dettare il passaggio, poi però si ferma, preferisce che il pallone vada a fermo, invece no, va proprio a lui. Il tocco di dietro ancora per Eggen, il controllo di Eggen, poi il tocco di Ferguson, prova il filtrante, l'intercetto di Elmas, non è che termina nel fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Bologna all'altezza della linea centrale del campo con Holm che si incarica della battuta. Il quarto ufficiale Calzavara lo fa retrocedere di almeno 3 metri per la battuta di questo fallo laterale, che poi lui stesso appunto esegue. Il tocco per Ferguson ancora per Eggen per Eland ancora per Eggen che prova a salire dalla tre quarti campo, lo scarico a sinistra per Alassan che accelera sulla sinistra, cerca l'1-2, ancora il controllo da parte dell'Atalanta con il tentativo da parte di Cambiaghi, ancora il tocco di Cambiaghi e poi lascia ad Alassan ancora all'indietro, ancora per la giocata da parte di Eggen che va a mettere palla per Alassan, spazio per l'esterno di sinistra del Bologna, gli si fa incontro Cambiaghi, pallone di ritorno ancora per Alassan, poi per Cambiaghi, poi per Pobega, il tocco all'indietro per Ferguson, fischi adesso da parte di Poggio d'Atalanta per questo prolungato possesso palla del Bologna con Alassan che la mette tesa in aria, prova la deviazione, pallone che resta lì, Doubi che si fionda sul pallone, l'Atalanta evita il calcio d'angolo ma non il fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Bologna sull'altezza della bandierina del corner, il tocco all'indietro di Alassan, ma l'arbitro dice fermi tutti perché c'erano due palloni nel campo e quindi ci sarà la rimessa che dovrà essere ribattuta dallo stesso Alassan. C'è forse però un controllo su un possibile tocco, ma l'arbitro dice ho visto tutto e quindi sta indicando che si tratta di rimessa con le mani. Il tocco all'indietro ancora per Eland che non riesce però a far filtrare il pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco però atalantino, quindi rimessa sempre della Bologna, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Eland, cerchio di centrocampo, Eland che avanza e poi va allo scambio con il portiere Skoruski, il tocco poi per Pobega, fischi assordanti perché stiamo assistendo a uno spettacolo non certo esaltante, palla per Ferguson per Alassan, il rilancio per Cambiaghi in anticipo a Cossonou, retropassaggio per Carnesecchi e poi non se lo fa ripetere due volte, Scaravente il pallone il più lontano possibile, catturato però dalla Bologna, il tocco all'indietro ancora per il retropassaggio da parte di Eggen all'indirizzo di Skoruski che esce palla al piede fuori dalla propria area di rigore, il tocco per Ferguson, ancora il retropassaggio per Eggen, il controllo di Eggen ancora poi per Pobega tiene palla il Bologna, Cambiaghi il tocco a sinistra, ancora Bologna che tiene il pallone, va a farlo filtrare per Alassan, Eggen anticipato, palla che però esce, l'Atalanta sembrava negli ultimi minuti e si è stata un po' una scossa, vediamo se la daranno i nuovi entrati perché entrano Krstovic, maglia numero 90 e poi Samardžić come preannunciato a lasciare il posto, Scamacca che esce tra gli applausi perché ripeto la condizione non è delle migliori, però ha dato il massimo e quindi Krstovic entra per Scamacca mentre vediamo che Samardžić va a prendere il posto di Ederson, anche lui un po' lontano dal giocatore straordinario. Abbiamo seguito e visto negli ultimi anni di Giampiero Gasperini alla guida dell'Atalanta, lascia quindi la fascia di capitano a Pasalic che nella distinta figura come vice capitano dell'Atalanta la indossa e dunque siamo a 4 cambi nell'Atalanta con 2 finestre inappegnate, 2 cambi nella Bologna con una sola finestra inappegnata e i minuti sono 23 e il parziale è sempre quello di partenza 0-0 tra Atalanta e Bologna e quindi
4: quindi c'è Cambiaghi adesso del Bologna che va messo giù, fischia Doveri, calcio di punizione in favore della formazione del Bologna. Si stanno scaldando per l'ultimo cambio dell'Atalanta, due giocatori, si tratta di Bellanova e Bernasconi, parliamo dunque di giocatori di fascia, esterni che partono da dietro. Il tocco ancora per Holm, centralmente per Ferguson, Ferguson sulla tre quarti campo, il tentativo da parte dello scozzese di servire Bernardeschi che adesso sta giocando da interno, non più sull'esterno. Il tocco all'indietro ancora per Elland, Elland poi per Eggem, e come ti sbagli, palla per Pobega, Pobega per Alassan, Alassan corto questa volta, il pallone che viene intercettato dall'Atalanta, però sbaglia tutto Gaetano, può ripartire il Bologna, ma il tocco di Cambiaghi è troppo debole per Doubik. La chiusura di Kossounou, che dopo l'inizio con incertezze ha preso pieno possesso della retroguardia atalantina, e non ci sono più sbavature nella prestazione del giocatore ivoriano. Eccolo Krstović che tocca il primo pallone della sua partita, lo fa servendo Elmas, ancora per Krstović, Krstović che va a terra, tutto regolare per l'arbitro, può ripartire la Bologna, ancora il tocco per Elland, Ferguson, Eggem, il pallone di Eggem sbagliato per Cambiaghi, può recuperare ancora l'Atalanta con Zappa Costa, poi con Gaetano, Gaetano prova a servire Krstović, poi c'è Elmas, scoperta la difesa del Bologna, arriva Elmas in area di rigore, prova ad accentrarsi, la chiusura del Bologna, ma non era messo bene il Bologna, infatti Skoruski va a rimproverare i suoi giocatori, già era stato Elland ad allargare le braccia a dire dove sono gli altri, c'erano due giocatori del Bologna, Krstović e Elmas, che potevano spingere su quella fascia, poi con un po' di fortuna la retroguardia del Bologna ha avuto la meglio, ancora il controllo di Ferguson sulla tre quarti campo, il pallone per Bernardeschi, Bernardeschi all'indietro, ancora per Elland, Elland per Eggem, ancora per Elland, Elland a destra per Holm, Holm il tocco indietro, ancora per Eggem, il controllo di Eggem, poi il tocco per Skoruski, Skoruski ancora per Eggem che va a ripartire, ancora al limite dell'area di rigore però del Bologna, ritmo davvero bassissimo nonostante la temperatura sia inevitabilmente leggermente calata, ma insomma rimane questa serata afosa qui a Bergamo. E ancora il tentativo di Ferguson non filtra, perde palla a centrocampo e la Bologna c'è fallo, e quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta, fischia Doveri, qualcuno dell'Atalanta dice all'arbitro che forse sarebbe il caso di estrarre i primi cartellini all'indirizzo di Cambiaghi, ma in realtà per l'arbitro non è così, e quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta, ma nessun cartellino giallo. Ed eccoli gli altri due cambi nel Bologna, entrano con la maglia numero 20 Zortea, che va a prendere il posto di Holm, saluta i propri tifosi, Zortea per Holm, e poi esce Pobega ed entra Amon Darain, giocatore argentino, con la maglia numero 8, e quindi Amon Darain per Pobega, centrocampista per un altro centrocampista, e Zortea per Holm, esterno di destro della difesa, per un altro esterno di destra. E insomma si sale a quattro cambi per ciascuno, due finestre per ciascuno, stesso schema 4-3-3, un po' meglio il Bologna che può contare anche su un palo di Cambiaghi, poco insidiosa l'Atalanta, nessun intervento del portiere Skoruski, mentre Krstović va a terra, chiede il fallo e Krstović va a trattenere per la maglia, ed ecco il primo giallo per questa reazione del montenegrino, è andato a tenere per la maglia Elland, in pratica lo ha sbilanciato, lo ha fatto cadere, un gesto di reazione, ed eccolo il cartellino giallo all'indirizzo di Krstović, sottolineato così dai fischi del pubblico all'indirizzo appunto dell'arbitro, ma credo che la scelta di Doveri sia stata assolutamente inevitabile, perché con il pallone fuori è andato Krstović a prendere per la maglietta il numero 5 del Bologna, Elland, lo ha fatto cadere a terra, tra l'altro si tratta di rimessa laterale, era convinto Elmas di dover battere un calcio di punizione, Doveri gli ha detto guarda che è fallo laterale, non c'è fallo, c'è però il cartellino giallo per Krstović per questo gesto di reazione. Quando stiamo avvicinando al 28esimo minuto, sfila Pobega sotto la nostra postazione, uscita dall'altra parte del campo, sta raggiungendo le panchine. Orsolini, primo pallone toccato, lo fa con una bicicletta. 0-0, Atalanta e Bologna. Bernardeschi cerca di filtrare, Scalvini lo chiude in fallo laterale, messa con le mani, già battuta dalla Bologna. Il tocco all'indietro ancora per Elland, Elland per Ferguson, Ferguson per Zortea, penetrato in campo al posto di Holm, ancora il tocco per il controllo di Elland, Elland per Alassan, più contenuto in questo secondo tempo il giocatore del Niger, ancora Alassan, il tocco all'indietro ancora per Eggen, Eggen lateralmente per Elland che adesso viene beccato dai tifosi perché lui ha in pratica provocato il cartellino giallo per Kurstovic, andando a spintonare Kurstovic che poi ha reagito strattonandolo per la maglietta e facendolo cadere a terra. Ancora Elland, il tocco per Ferguson, Ferguson sulla destra per Zortea, Zortea ancora il controllo di Ferguson, fischi assordanti e per il possesso palla del Bologna e per la prestazione delle due squadre che non è certo indimenticabile in questa serata di fine agosto qui a Bergamo. Ancora il lancio lungo, il tentativo di Orsolini, il controllo di Riccardo Orsolini che punta il suo diretto avversario ma si alza anche con un ritardo. La bandierina dell'assistente Peretti di Verona era in posizione irregolare, Orsolini è solo quando non è stato più in possesso palla che Peretti ha alzato la bandierina per segnalare la posizione irregolare del numero 7 del Bologna. Battuto il calcio di punizione, Cossonò va allo scambio con Scaldini, Scaldini ancora a sinistra per Kolasinac, Kolasinac per Kurstovic, ma ormai il duello con Elland è di fisico e anche di provocazione. Elland lo anticipa, lo tocca una po', palla in affa laterale, rimessa con le mani in favore dell'Atalanta davanti alla panchina atalantina con l'arbitro che invita Kolasinac a fermarsi. Stava avanzando con il pallone in mano il bosniaco, poi ancora lo conta, stile box, sappiamo i 5 secondi, altrimenti c'è un cambio fallo se capita nella portiera, c'è addirittura un calcio d'angolo. Questo un po' ricorda le regole che ci inventavamo da ragazzini al cortile, dopo 10 calci d'angolo c'era il rigore, insomma, regole diciamo così abbastanza estemporanee. Adesso il pallone di Pasalic, Pasalic che va a destra per Zappacosta, poi per Gaetano, Gaetano che va a mettere il pallone ancora per Kurstovic che retrocede, il giocatore montenegrino, il tocco all'indietro ancora per la giocata dell'Atalanta per Pasalic, Pasalic non finta il pallone che deviato termina tra i piedi del portiere Skorupski. Diamo un'occhiata al cronometro che nel frattempo è pure precipitato in cabina, 30 minuti più 30 secondi, 0-0 il situazione qui a Bergamo tra Atalanta e Bologna, direi quasi inevitabile anche se ripeto il Bologna può contare inizio di presa su un palo pieno colto da Candiaghi, poi però il Bologna dopo quell'azione si è come fermato e un appunto da Bergamo non è mai da buttare mio, però con questa Atalanta che non è certo nel meglio della forma l'opportunità di tentare il colpaccio ci sarebbe pure. Il tocco all'indietro, il pallone per Skorupski all'altezza del disco del rigore, si libera del pallone ancora per Elland, Elland che avanza e poi va a servire ancora all'indietro per Eggen, Eggen che riceve il pallone, si allarga, Elland, vediamo se riceverà palla, Eggen, sì. Elland, il tocco ancora per lui, il controllo da parte di Elland, il tocco per Zortea, Zortea all'interno della metà campo della Bologna, Bernardeschi, e quando non gioca più sulla fascia è un po' uscito dalla manovra come una poi è uscita tutta la partita, diciamoci la verità. Il tocco ancora per la discesa da parte di Eggen, Eggen che poi va a cercare sulla sinistra l'affondo di Alassan, alza la testa Alassan, poi preferisce andare dietro per Ferguson, che gli restituisce il pallone ancora Alassan, ma va all'indietro ancora per Eggen, Eggen il controllo poi per uno dei nuovi entrati del Bologna, esattamente Amondarain, Michel Amondarain, argentino, palla per Bernardeschi. Ancora il tocco sulla destra per Zortea, Zortea lascia indietro per Eggen che quindi può ripartire all'altezza destra del campo, Eggen ancora per Ferguson, Ferguson per Zortea, pronto, l'ultimo cambio in Atalanta sarà Bellanova e quindi esterno di destra, probabile che a questo punto sceglie il posto sarà Zappacosta, qui Dobic si ferma convinto di essere in fuorigioco, in realtà lo era, solo che non si alzava la bandierina dell'assistente Peretti e quindi insomma tutto era fermo, non esce Zappacosta per Bellanova ma esce con la maglia numero 23 Kolasinac. Zappacosta sappiamo bene che può giocare sia a destra che a sinistra e infatti è molto probabile, anzi è
5: già sul centro, che Zappa Costa si spinga a sinistra, quindi Bellanova per uno stanco con la Sinaca che riceve comunque i complimenti da Maurizio Sarri. 33 minuti di questo lungo secondo tempo, è lungo perché insomma succede poco e quindi la partita si trascina un po'. Il tocco per Kostovic, ovviamente sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, eccolo il primo pallone toccato da Bellanova, il tocco sulla destra, il pallone ancora centrale, l'1-2, Kostovic limite dell'area, prova a entrare, un rimpallo, ancora il tentativo da parte dell'Atalanta, arriva Zappa Costa, adesso a sinistra, palla per Pasalic, lato corto l'area di rigore, tocco all'indietro, la giocata di Gaetano, Gaetano ancora per Bellanova, Bellanova va a cercare il compagno e lo trova in Zaleski, ancora il retropassaggio, il pallone per Cossonou, Cossonou che arriva fino alla tre quarti campo della Bologna, poi il tentativo di inserimento ancora di Zaleski, l'apertura a destra per Bellanova, Bellanova il tocco all'indietro, Samarsic entra anche lui nell'azione dell'Atalanta, prova una conclusione che incoccia nella schiena di un giocatore della Bologna, sbaglia il tentativo di rinvio Egem, poi va a dargli una mano Bernardeschi, recupera palla ancora l'Atalanta, attacca quasi per inerzia visto che il Bologna adesso aspetta e prepara anche il Bologna la sua ultima sostituzione e quindi non ci saranno più cambi quando siamo quasi a 10 minuti dal 90esimo. Va Terna Orsolini, attenzione a palla lontana, quindi adesso dalla panchina si dovranno accertare delle condizioni, infatti esce Orsolini, la sua partita è durata pochissimo, problema muscolare per Orsolini che si tocca la coscia, al suo posto Moro, fischi per Orsolini, partita durata davvero pochissimo, quella di Riccardo Orsolini che a palla lontana riceve adesso una carezza dal team manager del Bologna, ha sentito la coscia tirare e quindi ha lasciato il posto a Moro, questo è l'ultimo cambio, cartello, cambi esauriti dell'Atalanta, sono entrati Zaleski, Elmas, Kostovic, Samardic, Bellanova rispettivamente per De Ketelaere, Raspadori, Scamacca, Ederson e Kolasinac, nell'Atalanta dentro Orsolini, Doubik, Amondarian, Zortea e Moro rispettivamente per Odgaard, Piccoli, Holm, Pobega e lo stesso Orsolini che quindi prima subentra e poi lascia il posto a Moro, sicuramente un centrocampista più di contenimento, superato il 35esimo minuto e sempre 0-0 che a Bergamo tra Atalanta e Bologna, il tocco per Bernardeschi che retrocede, il pallone servito all'indietro ancora per Elland, Elland che va a mettere il pallone al centro per Amondarian, il controllo da parte di Moro adesso che riceve il pallone, ancora il controllo da parte del Bologna, Amondarain per Cambiaghi, ancora per Amondarain all'altezza di estrema del campo, lo scambio ancora con Elland, Elland poi per Egem, nessuno dell'Atalanta che va in pressing, Elland che si ferma, lo scambio ancora con Egem, ancora Elland, il tocco a destra per Zortea, si fa vedere Bernardeschi tornato sulla fascia, Zortea l'inserimento del Bologna, limite l'area di rigore, Zortea un buon tiratore, si allunga il pallone, ex pure lui tra l'altro, ancora il controllo da parte di Moro, nuovo entrato in campo, apertura per Bernardeschi, si porta il pallone dal destro al sinistro, l'inserimento ancora di Zortea che effettua una cross rimpallato dalla schiena di un giocatore dell'Atalanta, Scalvini che poi però viene anche spintonato sotto gli occhi delle guardialine Peretti che sbandiera subito e quindi calcio di munizione in favore dell'Atalanta con Scalvini rimane a terra a bordo campo, ma nessuna preoccupazione, è chiaro che quando Giorgio Scalvini, giocatore sfortunatissimo per quel che riguarda gli infortuni, va a terra, i tifosi vanno un po' in apprensione, si è rialzato comunque il difensore centrale dell'Atalanta che ha saltato buona parte della stagione scorsa dopo una serie infortuni, ancora Cossonou che avanza, il tocco per Pasalic, adesso con la fascia di capitano, Elmas gioca da esterno offensivo di destra, la chiusura della Bologna, l'intervento di Pasalic, recupera il pallone, cerca Samardic, la chiusura da parte della Bologna, Alassan, pasticcia un po' sul pallone, rinviene su di lui Zaleski, fallo salente per l'arbitro, questa volta a segnalare è l'altro guardiarile Perrotti, simile a Peretti per quel che riguarda la fonetica, va a protestare Zaleski per questo fallo, solo un rimprovero da parte di Doveri che ha ammonito un solo giocatore appunto per gioco scorretto, Kostovic che aveva tratto Fignanza, giocatore del Bologna. L'arbitro ha fatto cenno di far entrare lo staff medico, così il giocatore del Bologna, Alassan, sarebbe stato costretto a rimanere un minuto fuori. Alassan si è subito rialzato, insomma questo sicuramente ha evitato interruzioni. Certo, poi quando la partita è brutta come questa, ha voglia a togliere le interruzioni, la delusione di chi vuole vedere una bella partita di calcio rimane tutta. Ancora il rilancio, il pallone che viene rilanciato ancora dall'Atalanta, il controllo di testa da parte di Eggen che la rimette al centro, altro colpo di testa di Moro, retropassaggio, adesso prova l'Atalanta ad andare in pressing. Eggen non se la sente di andare indietro da Skorupski, preferisce proteggere il pallone, rilanciarlo in avanti, esce Carnesecchi fuori dalla rigore, controllo difficoltoso ma sbaglia tutto il giocatore della Bologna che aveva l'occasione di colpire con il portiere fuori dai pali. Carnesecchi è riuscito fino a tre quarti, giusta la decisione di uscire, ma il controllo con la coscia era stato assolutamente negativo. Amondarain ha avuto la palla per calciare da posizione centrale con il portiere fuori dai pali e ha in pratica regalato il pallone al portiere, che quindi ha potuto recuperare evitando così appunto quella che poteva essere una figuraccia, quella che poteva pregiudicare la consueta buona prestazione del portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi. Si resta dunque sullo 0-0 quando ci stiamo avvicinando al 40° minuto. E Bellanova che va da Carnesecchi, occasione non sfruttata da Amondarain, classe 2005, centrocampista argentino arrivato nel mercato estivo per il Bologna, che recupera ancora il pallone, il tocco sulla destra per Cambiaghi che ha cambiato posizione con Bernardeschi che è tornato a sinistra, il tocco ancora dietro per Ferguson, c'è Zortea, Ferguson preferisce andare da Cambiaghi e Cambiaghi poi che va da Zortea, Sarri dice ai suoi difensori di saltare perché c'è Dobic che è molto alto e quindi sui palloni alti potrebbe essere insidioso, prova l'ucraino a disimpegnarsi, la conclusione murata, ancora Dobic, la conclusione che termina sullo fondo senza nessuna deviazione, rimessa con i piedi in favore dell'Atalanta, meno di 5 minuti al 90° non dovrebbe esserci nemmeno un lungo recupero, qualche breve pausa per il problema all'attrezzatura tecnica dell'arbitro Doveri, poi i cambi, non ci sono stati infortuni, non ci sono stati interventi VAR, quindi credo e oltre i 3 canonici minuti di recupero non si andrà. La rimessa dal fondo operata dal portiere Carnesecchi, il pallone che arriva dalle parti di Scamacca va a vuoto nel tentativo di colpire di testa Island, recupera palla l'Atalanta ma è ancora un retropassaggio per Carnesecchi. In queste situazioni, insomma, quando le squadre sanno di non essere al 100% e forse neanche al 50%, l'importante è muovere la classifica, un punto per uno non fa male a nessuno. E questo sembrerebbe quello che stiamo vedendo con l'Atalanta che non forza più, con il Bologna che ci ha provato di più ma che adesso tutto sommato preferisce non prenderle e quindi mantenere il punto che sarebbe il primo del campionato della Bologna, che alla prima giornata è stato sconfitto sempre di lunedì al Dallara dalla Lazio con una gol di Frattesi, subentrato nel secondo tempo. Ci prova Elmas, adesso il tocco indietro per Pasalic, Zappacosta a sinistra, Zappacosta però è destro e quindi deve rientrare sul destro, tocco per Pasalic che la mette in aria, colpo di testa a liberare da parte di Elland, può ripartire il Bologna, ancora con Bernardeschi, Bernardeschi prestato da Zappacosta, si libera del pallone per Ferguson, Ferguson per Moro, Moro ancora all'indietro, Cambiaghi, attenzione, spazio per Amondarain, 2 contro 2, Amondarain entra in aria, va con il destro, il tiro non c'entra lo specchio della porta, ci ha provato Amondarain in questa preparazione del tiro, poi la conclusione è stata lontana dai pali della porta di Carnesecchi che però richiama i suoi giocatori perché insomma da un'azione tutto sommato leggibile del Bologna si era creata una situazione di 2 contro 2 che avrebbe potuto portare qualche problema alla retroguardia atalantina. 2 minuti e mezzo al 90°, poi sarà recupero, è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, il rilancio, il pallone che viene controllato sempre dalla retroguardia del Bologna con Eggen che va a servire Elland, il rilancio, il pallone che viene toccato di testa da Dobic, ancora per Amondarain, Amondarain che va a terra, subisce fallo da Scaldini, calcio di punizione, anzi no, fallo laterale perché Scaldini, no, calcio di punizione che infatti viene battuto velocemente da Ferguson, palla per Bernardeschi che entra nel rigore, serpentina, Bernardeschi
2: Bernardeschi, Bernardeschi, conclusione, grande parata di Carnesecchi che salva la sua porta e quindi il sale nella coda con questa conclusione di Bernardeschi e la grande risposta di Carnesecchi. Siamo già dall'altra parte, finale che si accende, trattenuto su Kostovic, l'arbitro lascia proseguire, insiste l'Atalanta con Zappacosta, il tocco per Pasalic che entra in area di rigore in questo momento, poi si ferma, l'inserimento ancora da parte di Zaleski, il tiro che viene messo in fuori da uno stremato difensore del Bologna, Egem, che si fa anche male, rimane a terra, vediamo se l'arbitro consentirà la ripresa del gioco, si accerta delle condizioni del norvegese che a quanto pare lo tranquillizza e quindi rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, battuta a Zappacosta, occasionissima Bologna, costruita, creata da Bernardeschi, grandissima risposta tra i pali da parte del portiere Carnesecchi e stiamo entrando nel 90° minuto, fra 60 secondi conosceremo l'età del recupero, qualcuno non ci crede più e sta lasciando gli spalti, 0-0 tra Atalanta e Bologna, il rilancio di Moro, il pallone per Cambiaghi, va l'inseguimento del pallone anche Bellanova che ha la meglio, poi viene forse sbilanciato, sì, fischia Doveri, calcio di punizione in favore dell'Atalanta con Cambiaghi che correndo ha sbilanciato nella corsa Bellanova che batterà quindi il calcio di punizione, rimane lì Cambiaghi che forse si è fatto male ma ovviamente sono infortuni da stanchezza, quando insomma la preparazione non è ancora al meglio e quando uno scatto può procurarti qualche problema fisico, ancora il controllo dell'Atalante, la pallone per Pasalic, anticipato la chiusura di Pasalic, il tocco indietro per Scalvini, mancano 20 secondi al 90°, il quarto ufficiale Andrea Calzavara, arbitro della sezione di Varese, attende in via libera per recuperare la maglia luminosa e per comunicare a tutti noi che siamo qui alla New Balance Arena di Bergamo l'entità del recupero, io butto lì 3 minuti, vediamo se ci prendo, eccolo, viene indicato in questo momento, 4 minuti di recupero, evidentemente Doveri va a calcolare anche quell'interruzione per il suo piccolo problema tecnico, si è perso qualcosa meno di un minuto. Atalanta con Krstović in area di rigore, costretto a uscire, si divincola, va a terra Ferguson, l'arbitro è lì e lascia proseguire, apertura per Zaleski, lo stop di Zaleski, Ferguson è sempre a terra, Zaleski conclusione, respinta, ancora il Bologna che allontana, l'arbitro ferma il gioco e quindi è probabile che i 4 minuti si allungheranno perché bisogna soccorrere Ferguson, l'arbitro però mette l'indice sul suo cronometro per dire guardate che questo tempo lo recupereremo e quindi Ferguson probabilmente dovrà essere accompagnato a bordo campo, un po' di tensione nella panchina dove sono rimasti i giocatori futuriti, vediamo con la Sinac scambiare qualche parola non credo affettuosa all'indirizzo della panchina del Bologna, entra lo staff medico del Bologna, Skoruski dice a Ferguson alzati se no sei costretto a stare un minuto fuori e quindi costringe la squadra a giocare in 10 uomini in una fase che si è accesa dopo l'occasione di Bernardeschi che poteva valere il colpaccio del Bologna, prodezza di Carnesecchi e adesso in pratica non si gioca da più di un minuto, vediamo che Doveri sta dicendo a Ferguson devi uscire, Ferguson probabilmente voleva riprendere ma ormai il regolamento va applicato, tra l'altro non si possono più fare cambi, vediamo che il pallone viene calciato in avanti, eccolo Ferguson che esce, l'arbitro ha comandato la ripresa del gioco, vediamo Cossonou, sì anche l'arbitro si fa consegnare il pallone e quindi vediamo da dove ripartirà, mentre Ferguson riceve lo spray ghiacciato per la botta all'interno della tibia sinistra e quindi c'è il pallone che verrà consegnato da Doveri, siamo già quasi al secondo dei 4 di recupero che però verranno allungati dall'arbitro Doveri per questa lunga interruzione per Ferguson che comunque è pronto ad entrare in campo ma deve passare un minuto e quindi Bologna che dovrà stringere i denti in questa fase in cui l'Atalanta può provare a conquistare i 3 punti anche se non li meriterebbe, ancora il tocco per Scalvini, il pallone per Elmas, la chiusura del Bologna momentaneamente in 10, il break da parte di Amondarain che rilancia ancora per Moro, la chiusura da parte del Bologna, il pallone calciato in avanti per Bernardeschi, pericolosissimo poco fa Bernardeschi, l'esterno per Doubik, il controllo di Doubik, limite dell'area di rigore, arriva anche Amondarain, il tocco per Moro, l'apertura di Moro, Bernardeschi svaria sul limite dell'area di rigore dell'Atalanta, il controllo di Bernardeschi, il pallone che viene ancora gestito dall'ex juventino, palla per Doubik, Doubik ancora per Alassane che arriva dalle retrovie, Alassane è pronto
5: pronto a effettuare il cross, poi prova a forzare a entrare nel rigore, sbaglia il controllo, viene catturato ancora dall'Atalanta, 3 minuti è passato e può rientrare Ferguson, nuovamente 11 contro 11, mancherebbe un minuto al 94esimo, ma ripeto, ci sarà da recuperare il minuto e più che si è perso per l'infortunio a Ferguson, e quindi credo che si arriverà al 95esimo, forse anche qualcosa di più. Ancora il controllo di Gaetano, l'apertura a destra per Bellanova, spazio ancora per l'ultima occasione, chi se ne stava andando si è fermato sulle scalette, perché chissà, magari queste partite possono regalare il colpaccio finale come stava per succedere a Bernardeschi. Davvero grande l'intervento di Carnesecchi, che aveva rischiato qualche minuto prima di rovinare la sua, come di consueto, ottima prestazione con un'uscita fuori dall'area di rigore di Coscia, che per poco non liberava Mondragon verso l'area di rigore avversaria. È stato anche graziato dal giocatore argentino. Ancora Atalanta, il pallone che arriva a Bellanova, il tocco per Zaleski che la mette dentro, Elmas anticipato da Zortea, ancora Pasalic all'indietro, Zappa Costa, sempre Pasalic, limite l'area di rigore, la trattenuta di Ferguson su di lui, i due capitani a contatto erano i vice, ma sono stati sostituiti i due capitani, esattamente Ederson per l'Atalanta e Ferguson è sempre stato il capitano del Bologna, non è stato sostituito, sono comunque due giocatori con la fascia all'abbraccio. Superato il 94esimo, rimessa dal fondo in favore del Bologna, il rilancio di Skorowski, il pallone che arriva dalle parti di Zappa Costa, che con la coscia lo domestica e va a darlo all'indietro, ancora per Carnesecchi, Carnesecchi per Cossonou, ancora possibilità, siamo 30 oltre il 94esimo, ma ripeto, c'è da recuperare il tempo perso per l'infortunio a Ferguson, credo ancora una quarantina di secondi. Sbaglia l'Atalanta, l'intervento a liberare tutto da parte di Elland, recupera però palla Cossonou, lateralmente

0: palla. Gol, Cruciale! Gol! Samardžić dai 35 metri sorprende tutti e segna il gol che regala una vittoria al 95esimo assolutamente insperata all'Atalanta. Un sinistro quando tutti quelli dell'Atalanta chiedevano un fallo su Bellanova. Samardžić ha proseguito, ha calciato con il sinistro, probabilmente in ritardo Skaroski che si è tuffato, sì, l'ha toccata, l'ha mandato sul palo che è andato a colpire il pallone e poi si è insaccato. Samardžić che è entrato nel campo nel secondo tempo, giocatore di grande tecnica, tiro forse non irresistibile, direi Skaroski non proprio impeccabile in questa circostanza, probabilmente non l'ha visto partire o probabilmente pensava che la partita fosse finita e infatti siamo al 96esimo. Dalla panchina del Bologna molto nervosismo perché insomma il Bologna che aveva meritato probabilmente anche di vincere, aveva preso un palo e non aveva mai rischiato contro l'Atalanta, capitola nel finale con un'Atalanta non particolarmente brillante però a quanto pare efficace. Anche se dovesse terminare così la partita, l'Atalanta con due partite in casa, con due squadre emiliane, prima il Sassuolo e poi il Bologna, vincerebbe di misura, rimarrebbe a punteggio pieno e sabato prossimo tutto da seguire, una sfida Roma-Atalanta con tutti gli incroci ovviamente tra le due squadre, con una Roma che va a mille, forza 4, 4-0 alla Fiorentina, 4-0 al Lecce, un Atalanta di misura, però poi ogni partita fa storia a sé. Siamo ormai al minuto numero 97 ed eccolo che arriva il fischio e quindi all'ultimo respiro l'Atalanta si porta i tre punti, batte la Bologna con un tiro da fuori da parte di Samardžić che Skaroski non ha saputo leggere nel momento migliore. Il portiere polacco si toglie con un gesto di stizza i guanti e lascia il campo, un Bologna che sicuramente non avrebbe meritato di perdere. Non so se spingermi a dire che avrebbe meritato di vincere, però le occasioni, le uniche occasioni che erano state del Bologna, compreso un palo di Cambiaghi e poi proprio oltre il recupero, recupero però allungato dall'arbitro Doveri per un infortunio a Ferguson, il tiro da 30 metri di Samardžić solamente toccato da Skaroski che regala i tre punti all'Atalanta. Atalanta dunque a quota 6 raggiunge in classifica le due milanesi, le due romane e la Juventus e ci sarà quindi una Roma-Atalanta oltre a Juventus-Milan e quindi già scontri al vertice la terza giornata. Il Bologna resta a 0 punti ma si rammarica per una sconfitta che probabilmente non meritava. È finita la seconda giornata, l'abbiamo raccontata con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna con il quale adesso realizzeremo le interviste che ascolterete nei giornali radio e negli approfondimenti sportivi di Radio 1 Sport. Giuseppe Bisantis della New Balance Arena di Bergamo ricorda il finale Atalanta 1 Bologna 0 e vi auguro buon proseguimento di serata, rimanete su Radio 1 perché c'è Zona Cesarini con Giovanni Scaramuzzini fino alle 23. Buonasera.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: Ore 22 e 40 minuti, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Tony Tisi con Federico Foroni alla parte tecnica. Insomma, il veleno nella coda a Bergamo con una gran conclusione dalla distanza di Samardžić. Non ci è arrivato Skorupski, Atalanta a punteggio pieno in classifica dopo due giornate, come pure a punteggio pieno la Roma che nell'incontro che ha preso il via alle 18:30 Via del Mare ha superato per 4-0 il Lecce grazie alla doppietta di Malen e alle reti di Solé e di Mora, quest'ultimo nella ripresa. E a proposito dei protagonisti di questa sfida, ascoltiamo direi i due allenatori iniziando al microfono di Manuel Codignoni da quello della Roma, Giampiero Gasperini.
3: Non è mai facile per nessuno, noi siamo molto contenti indubbiamente di questi due risultati, ma soprattutto di queste due prestazioni. Danno un po' continuità al percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, che ci ha portato in Champions. La fortuna di partire sia con Dybala che con Malen pronti. Su lei e tutti gli altri insomma, sono solidi per la nostra squadra, hanno già dimostrato di tutto, ma ci sono sempre, questo è un gruppo che è sempre presente, ha grande fiducia. Sta giocando anche un ottimo calcio,

0: è sicuramente un ottimo momento. Poi il campionato è sempre difficile, ti presenta continuamente delle difficoltà diverse. La prossima settimana avremo già tre partite, inizierà anche la Champions, e quindi ci arriviamo sicuramente nel modo migliore, però consapevoli anche che ogni partita ha la sua storia.
1: Una partita non banale neanche per lei, peraltro, quella della prossima settimana.
0: Sì, beh, incontriamo l'Atalanta, che è una squadra forte, ovviamente, è una rivale per la questa Champions. Sarà sicuramente una partita molto attesa, molto aspettativa.
2: Giallorossi di casa mai in partita, proveranno a riprendersi nella gara contro il Cagliari fuori casa nel corso del terzo turno. Avete sentito invece che la Roma affronterà l'ex formazione di Gasperini, l'Atalanta, ma ascoltiamola al microfono naturalmente di Manuel Codignoni, anche il tecnico salentino Di Francesco.
3: È chiaro che affrontare la Roma in questo momento è complicato per tutti. Affrontarla prendendo un gol dopo appena 4 minuti significa dover veramente scalare l'Everest.
4: Sì, al di là di quello abbiamo fatto, secondo me, i primi 25 minuti, mezz'ora, avanti grandi difficoltà. Non accorciavamo bene, perdiamo tutti i duelli, ci sono stati superiori in tutto. Per quello, insomma, dai, mi prendo la responsabilità di questa sconfitta, perché dovevamo essere un pochino più anche, al di là dei sistemi di giochi, di gioco, nell'affrontare meglio questa gara, avere maggiore determinazione sia nei duelli che in tutto il resto. Credo che sia importantissimo per affrontare un campionato di questo livello, specialmente contro squadre che ci sono superiori, come la Roma, come l'ha dimostrato oggi.
3: Nel secondo tempo qualcosa comunque si è visto, le sgroppate di Ndri, in un certo senso anche un po' più di coraggio forse, no? Forse perché, diciamo, la partita era già andata, quindi si sentiva più il discorso c'è meno da perdere?
4: Ah, non lo so, forse anche le caratteristiche, forse secondo me hanno forse meno da perdere, ma al di là di quello la squadra ha avuto sempre coraggio in tante partite. In questa devo dire che siamo stati veramente un po' fuori dalla gara in tutti i sensi, sia a livello tattico, tecnico, fisico, ci sono stati superiori, e questo ci deve far riflettere per cercare, insomma, di approcciare meglio a queste gare.
3: Anche perché prossima settimana arriva un altro scontro diretto, no? Se così vogliamo dire, una partita sulla carta anche più accessibile per il Lecce.
4: Sì, sì, sicuramente è una partita diversa, sarà, ma dobbiamo essere diversi anche noi come atteggiamento, al di là dell'avversario che dobbiamo affrontare, perché io partite facili in questo campionato non ne conosco. Però sull'approccio, su quello che siamo stati nella passività del primo tempo, sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa.

0: 22:47 minuti, ci siamo arrivati insieme a Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola per ciò che riguarda il calcio. Siamo nei minuti di recupero, Premier League inglese, Aston Villa 0, Arsenal 1, si gioca il primo minuto di recupero. Finale per la Liga Spagnola, il successo dell'Osasuna Pamplona 1-0 in casa contro il Getafe. Sono in campo da 9 minuti nel corso della ripresa Barcellona e Rayo Vallecano. I catalani hanno appena segnato la terza rete e punteggio Barcellona 3, Rayo Vallecano 1. Si sta giocando sul cemento di New York il primo turno degli US Open maschili con Matteo Berrettini che è appena prevalso 7-4 al tie break contro Wawrinka, l'esperto svizzero, nel primo set. Berrettini quindi va in vantaggio a disputare la seconda partita. Nulla da fare per Arnaldi, che invece è stato battuto 3-7-1 da Duckworth. Alcaraz senza problemi, 6-4, 6-4, 6-4 a Safiullin, e nulla da fare per Cina, superato per 3-7-0 da Mikkelsen. Dardari contro Weld, che ne ha vinto il primo set 6-2. E adesso la decima giornata dei Giochi del Mediterraneo nel racconto di Manuele Granelli.
1: Tutti i Giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: A Taranto una medaglia tira l'altra e anche nella decima giornata di gare l'Italia prosegue la sua abbuffata di titoli. È ancora l'atletica leggera a regalare il bottino più corposo, ma arrivano preziosi successi anche nel triathlon e nel sollevamento pesi, grande protagonista di oggi. Con un nome su tutti, Martina Chiacchio, la 25enne di Palermo, si mette al collo l'oro sia nello slancio che nello strappo, dimostrando una superiorità assoluta sulla concorrenza in entrambe le specialità.
3: L'emozione è grandissima, soprattutto perché c'è la mia famiglia qui, sono felicissima, ho avuto un po' la mia rivalsa dopo l'europeo che non era andato bene, finalmente ce l'abbiamo fatta, sono soddisfatta anche del risultato essendo scesa di categoria, quindi tutto bellissimo, sono contentissima, non trovo nemmeno le parole.
2: Doppia medaglia anche per Sergio Massidda, prima il bronzo nello slancio, poi il riscatto nello strappo con 3 prove su 3 valide, ingresso in pedana con 155 kg si migliora a 160 per poi vincere il testa a testa con l'egiziano Zaki, sollevando 162 kg all'ultimo tentativo. Per il 24enne sardo un importante doppio tassello in vista della qualificazione olimpica.
4: Beh, diciamo che lo strappo non è andata come volevamo perché c'è stata una bella preparazione per questa competizione, quindi ci aspettavamo un po' di più, mi aspettavo un po' di più, io sono uno che pretende tanto da se stesso, quindi sarà sicuramente un bel calcio per l'inizio della qualifica olimpica questo strappo andato non così bene, però comunque la medaglia l'abbiamo portata a casa, quindi tutto sommato non ci possiamo lamentare. Ho avuto un bel risveglio nello slancio, soprattutto nell'ultima prova, e ho detto già ho perso un oro, il secondo me lo porto a casa io.
2: Bronzo invece per Céline Ludovica Delia nello slancio, un risultato che dà fiducia in vista dei mondiali al via tra 2 mesi in Cina.
5: Allora sicuramente sono contentissima di aver ricevuto una medaglia, però purtroppo per quello che so di poter fare non sono contentissima della prestazione, però comunque era da un po' insomma che non salivo in pedana, era quasi un anno, quindi ci facciamo andare su bene questa gara, contenti della medaglia, però insomma vorremmo rifarci al mondiale prossimo.
2: Come ieri, il piatto forte di medaglie arriva dallo stadio Giuseppe Valente di Taranto, il teatro dell'atletica leggera. Ad aprire la festa azzurra la doppietta nella finale dei 100 metri ostacoli. La vince Celeste Polzonetti, dietro di lei Elena Carraro.
6: Sono davvero contenta, sia per me ovviamente che per Elena. Ne stavamo parlando prima della gara che volevamo tentare una doppietta. Gli avversari erano forti, la francese era molto forte anche lei, ma sono contentissima che siamo riusciti a farcela. È un risultato bellissimo per me, proprio la ciliegina sulla torta di una stagione bellissima. Nonostante la stanchezza, nonostante la stagione lunghissima, sono felice di essere riuscita a concludere così.
7: Sì, anch'io sono felicissima. Ho guagliato il mio personale, quindi quest'anno non era andata come speravo. Invece finalmente all'ultima gara della stagione è arrivato un bellissimo risultato. Soprattutto perché a Birmingham, ai campionati europei, non sono riuscita a onorare la maglia azzurra. Invece sono felice qui di aver fatto un bel risultato.
2: Subito dopo, 2 bronzi in rapida successione. Sorprendente quello di Alessio Mannucci nel lancio del disco. Un podio arrivato arrivato all'ultima occasione.
8: È la mia miglior prestazione stagionale, non potevo che desiderare altro in una gara come questa in casa in Italia, e migliorarsi all'ultima gara della stagione vuol dire tanto. Vengo da una stagione molto particolare, ho subito un intervento a febbraio alla mano destra e mi sono recuperato proprio giusto per provarmi a qualificare per gli europei, e oggi ho messo, diciamo, la ciliegina sulla torta, e adesso un po' di riposo e poi puntiamo alla prossima stagione.
2: Allo stesso modo Idea Pieroni coglie il terzo posto nel salto in alto, volando 1,90 al terzo tentativo.
9: Non me l'aspettavo sinceramente, non era una bella gara, c'erano atlete molto forti, sapevo che ci volevano queste misure e oggi non pensavo di essere in grado di farle, e stavo molto bene in allenamento i giorni scorsi, però purtroppo appunto oggi non molto, e invece ho tirato fuori un bel salto a 1,90 e a 1,87 che potevano valere anche di più. Sono molto stupita, poi ho detto provo tutto nell'1,94 che era il mio personale, però sono contentissima, veramente un finale di stagione stupendo.
2: Ma il meglio arriva nel finale con la straordinaria rimonta nei 10.000 di Federica Del Buono, al quarto posto fino a un giro e mezzo dalla fine, mette il turbo e supera tutte una dietro l'altra, una strategia di gara resa perfetta dalla spinta del pubblico di Taranto.
10: Ero molto contenta quando ho visto che è uscita gara tattica, perché avendo gareggiato ieri sera oggi ero molto stanca e sapevo che rispetto alle altre ragazze sulle distanze più corte ho dei personali migliori, quindi ero fiduciosa dei miei mezzi, sapevo solo che dovevo attendere, e poi quando hanno cambiato ho fatto diversi 10.000 e so che quelle azioni si pagano, quindi ero fiduciosa che giro dopo giro sarei riuscita a prenderle, e poi quando le ho riprese ho sentito un tifo pazzesco qua a Taranto, non ho mai sentito un tifo del genere in vita mia e mi sono emozionata tantissimo.
2: In chiusura di programma altre tre medaglie, l'oro dominante della 4% maschile con Lorenzo Janes, Damiano Dentato, Filippo Cappelletti e Filippo Randazzo, e due bronzi di Sara Verteramo nel getto del peso e di Arianna Battistella nel salto in lungo.
11: Ho iniziato a piangere, infatti ancora ho gli occhi lucidi. Beh, allora è iniziata con un nullo, iniziare con un nullo non è mai una bella cosa, però poi l'importante è riuscire a mantenere, cioè, la testa lì, e quindi ho messo un secondo salto così così, e poi all'ultimo ho pensato o la va o la spacca, quindi ho raccolto tutto quello che avevo e sapevo di avere e sono riuscita a mettere, cioè, il salto. Poi ovvi i nulli sono venuti perché ci si prova fino in fondo. È stupendo, soprattutto in casa, l'avevo sempre visto fare in TV e quindi ovviamente lo speravo anch'io, poi anche alla fine della gara avere lì tutti che vengono, cioè, a congratularsi, è proprio un clima bellissimo.
2: Non solo atletica leggera e sollevamento pesi, un altro oro pesante è merito della staffetta mista della triathlon con Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Ewan De Nigro e Bianca Seregni, mentre la squadra maschile della ginnastica artistica aggiunge un argento solo dietro la Turchia. Due medaglie per il tennis nella singolare con Noemi Basiletti e il bronzo prezioso di Carlo Alberto Caniato. Chiude il festival di podi la nazionale femminile di calcio, alla prima storica partecipazione ai giochi del Mediterraneo si deve accontentare dell'argento dopo la netta sconfitta in finale 4-0 contro il Portogallo. Medaglie di giornata 18, quelle totali a meno 3 dalla fine dei giochi sono 164.

22 e 57 minuti, siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Tony Tisi in redazione, con Federico Foroni e Fabio Cardinali che si sono alternati alla parte tecnica. Ricordo i risultati calcistici del secondo turno di Serie A, i due posticipi: a Lecce Roma batte Lecce 4-0, Atalanta batte Bologna 1-0 con rete nel recupero di Samardžić. Con la nazionale di volley femminile qualificata per i quarti, a Brno 3-0 alla Bulgaria. Dopodomani, 2 settembre, affronterà la Svezia. Open degli Stati Uniti a New York, fuori Arnaldi e Cina, in campo al momento Berrettini e Darderi. Tra poco 23:30 italiana. Nel settore femminile toccherà Elisabetta Cocciaretto. Ora il GR1, ci siamo arrivati con gli Spin Doctors. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Da Giovanni Scaramuzzino, buon proseguimento di serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click di troppo e ora so tutto.
3: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump a tutto campo dallo studio Ovale sulla presenza della Russia al G20 finanziario di Asheville. Dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Uno dei motivi per cui ho così tanto successo è che vado d'accordo con tutti. Poi l'Iran, per il presidente americano, Teheran non può avere l'arma nucleare ed è un paese fallito. Trump assicura inoltre di rispettare Xi Jinping e sul Venezuela rivendica un grande rapporto con Caracas. Schengen resta sospeso tra Italia e Spagna. Roma proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere introdotti dopo la crisi migratoria di Ceuta e Madrid risponde con un provvedimento analogo per reciprocità. Il ministro Piantedosi parla di criticità anche ancora presenti, ma auspica che sia l'ultima proroga. Intanto a Ceuta scontri tra migranti e proteste di residenti e poliziotti per la situazione definita insostenibile. La cronaca: due genitori e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata a Roma. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altro e togliersi la vita. Ha ucciso anche il cane. Da soli non ce la facciamo, hanno scritto in alcuni biglietti riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL. E sempre a Roma, un sedicenne ha ucciso di botte la madre, cinquantenne, poi ha chiamato il 112.
3: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
4: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
3: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude. Ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
2: L'attentato a Ranucci, il GIP respinge la richiesta di domiciliari per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati tra gli esecutori materiali. Per il giudice sono reticenti e non attendibili, soprattutto sulla provenienza della bomba. Restano anche le esigenze cautelari per l'aggravante del metodo mafioso. Il 7 settembre il riesame si pronuncerà sulla posizione dell'ex editore Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. È stato arrestato in Svizzera il presunto autore della sparatoria a rave party di Aarau, in cui è morta Maria Spinelli, italiana di 22 anni, e sono rimaste ferite altre 5 persone. Il sospettato è uno svizzero di 43 anni e, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Ancora sconosciuto il movente. Gli spari, mentre circa 3.000 partecipanti stavano lasciando l'ippodromo al termine del rave, utilizzate una pistola e un fucile d'assalto. E Giorgia Meloni a dare notizia del salvataggio di 3 bambini tedeschi in vacanze in Alto Adige, rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A soccorrerli carabinieri, vigili del fuoco, volontari e un cittadino. La premier ha condiviso sui social le immagini dell'intervento, ringraziando i soccorritori per il coraggio, la prontezza e il senso del dovere e l'impegno quotidiano al servizio della sicurezza delle persone. Ancora incendi in diverse regioni. Nel Grossetano le fiamme minacciano alcune case e bloccano i treni tra Anzedonio e Orbetello. Roghi anche in Abruzzo e nel Beneventano, dove brucia un deposito di rifiuti. E agli incendi dell'estate ha fatto riferimento Ursula von der Leyen in visita al Centro Europeo per l'emergenza. Quando c'è una crisi, si può contare sull'Europa. L'inviato Rai.
0: Un posto che non dorme mai è l'Emergency Response Coordination Service a Bruxelles, la protezione civile europea dove è stata in visita la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il centro risponde alle emergenze in Europa e nel mondo, coordina la risposta tra Unione e Paesi membri ed affronta una delle sue estati più difficili. Molto è colpa del cambiamento climatico. La stagione degli incendi in Europa è stata più lunga ed estesa del solito. Le fiamme coinvolgono zone sempre più a nord. 10 gli interventi da maggio tra Spagna, Francia.
5: RAI Radio 1 Sport.

0: Non serve, puntualizza, hanno già perso. G20 finanziario negli Stati Uniti, Giorgetti rassicura sul debito italiano, le cose vanno meglio. Per la prima volta dal 2022 presente un ministro russo, protestano gli europei e lui rinuncia alla foto di gruppo. Italia-Spagna, Schengen resta sospeso, prorogati di altri 15 giorni controlli alle frontiere per la crisi migratoria di Ceuta. Madrid risponde con la stessa misura. Tragedia familiare a Roma, padre, madre, bimba disabile trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola. In un biglietto hanno scritto: da soli non ce la facciamo più. Un paese sempre più vecchio e spopolato. Per l'Istat nel 2050 saremo 4 milioni in meno e la maggioranza delle coppie non avrà figli. Calcio, finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale, una decisione dolorosa, ma è il momento giusto. Serie A, i giallorossi calano il poker a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna, volley europei femminili, tutto facile per le azzurre contro la Bulgaria agli ottavi, ai quarti c'è la Svezia. Buonasera da Massimo Cecchini. Dalle crisi internazionali al petrolio venezuelano, passando per i rapporti con la Russia, Donald Trump parla a tutto campo dallo studio Vale, soffermandosi soprattutto sul conflitto nel Golfo Persico. L'inviata Rai.
1: L'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran? Escluso. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi. Parola di Trump che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. La presenza del ministro delle finanze russo al G20 nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Anche se con Teheran la Cina ha mostrato finora un certo immobilismo, chiosa. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Hegseth prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche, affonda Trump. E intanto su un altro suo progetto incassa il sì della Corte Suprema. I lavori alla nuova rivoluzionaria sala da ballo della Casa Bianca possono continuare. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
0: È proprio in questo momento una notizia dell'ultima ora che riguarda gli Stati Uniti. Il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump dopo mesi di tensione con il capo del Pentagono Pete Hegseth, lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa nei prossimi giorni. E accennavamo alle polemiche per la presenza della Russia al G20 di Ashley, il tema della prima giornata del vertice è il debito mondiale.
2: Un G20 economico dai connotati fortemente geopolitici, quello di Asheville, in Carolina del Nord, a partire dall'inasprimento delle sanzioni all'Iran, per il quale il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Anche il tema degli squilibri macroeconomici divide. Washington auspica una riduzione della capacità produttiva in eccesso di Pechino e su questo mette in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali c'è allo stesso tempo un altro potenziale squilibrio, cioè il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
3: Oggi noi, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
2: Infine fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Protestano i delegati europei e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Dalla finanza al commercio, l'Unione Europea sospenderà da giovedì le importazioni di carne e altri prodotti animali dal Brasile. Bruxelles chiede garanzie sul rispetto delle norme sanitarie, in particolare sull'uso degli antibiotici negli allevamenti. Lo stop riguarda anche pollame, uova e miele. Restiamo all'estero. Dopo il G20, l'Ucraina resta sullo sfondo anche al vertice SCO in Kirghizistan. Putin ha incontrato Xi Jinping e successivamente il premier indiano Modi. Si sarebbe parlato della guerra, ma solo marginalmente, la corrispondente.
4: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto. Ci stiamo muovendo per mettere fine al conflitto, è stata la risposta di Putin, che avrà anche colloqui col presidente iraniano Pezeshkian. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR1.
0: Zelensky ha avuto un colloquio telefonico dettagliato e costruttivo con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con i quali ha discusso anche di una possibile visita a Kiev. Il presidente ucraino li ha aggiornati sulla situazione al fronte e sugli attacchi russi. Abbiamo parlato di come spingere Mosca a porre fine alla guerra, ma tutti i segnali indicano che vuole continuare a combattere. E ora la crisi migratoria di Ceuta. Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, ha prolungato lo stop al trattato di Schengen.
5: Una scelta condivisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, compresa quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la considera una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, anche se è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano, ha ribadito il ministro dell'Interno, resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR1.
0: In un mese di controlli rafforzati alle frontiere con la Spagna sono state verificate quasi 500.000 di persone, oltre 180.000 passeggeri identificati all'ingresso in Italia, 31 i respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini e 6 gli arresti, e il bilancio fornito dal Viminale. A Ceuta nuove tensioni tra migranti e polizia, che ha sparato alcuni colpi in aria durante una rissa davanti a un centro di accoglienza. Sanchez accusa intanto reti russe e israeliane di aver alimentato la crisi con false notizie. Secca la replica di Mosca e Tel Aviv: non c'entriamo, sono tutte falsità. Questione migranti, ma non solo, al centro del confronto tra i partiti.
6: Scelta opportuna e responsabile. Fratelli d'Italia applaude al prolungamento dello stop alla libera circolazione con la Spagna, necessario tutelare la sicurezza dei confini per il partito della Premier. 3 le strade per combattere l'immigrazione clandestina, secondo il leghista Alessandro Morelli.
7: Bloccare i porti, realizzare centri per il rimpatrio all'estero extra UE, redistribuire in attesa di verificare lo status dei clandestini già presenti in Europa.
6: Decisione opportuna, vista la situazione fuori controllo, aggiungono da Forza Italia. Un governo di incapaci, la replica dei 5 Stelle, secondo cui l'Italia sta diventando lo zimbello d'Europa. Di arma di distrazione di massa parla Italia Viva, mentre AVS attribuisce la crisi di Ceuta alla diffusione di menzogne social. Nicola Fratoianni.
8: Oggi Pedro Sanchez lo conferma e accusa esplicitamente reti israeliane e russe. Per questo la decisione del governo di proseguire col blocco di Schengen è cinica e propagandistica.
6: Dibattito anche sul caro energia. Contro i rincari niente nuove tasse, ma accordi con le società petrolifere, ribadisce Forza Italia. Bonus anticaro energia e flat tax per i giovani, la proposta della Lega. Giorgia Meloni pensa all'autocelebrazione elettorale, ma resta l'aumento incontrollato del caro vita, l'attacco della segretaria PD Elly Schlein. E AVS rincara, bollette più pesanti e meno servizi. Francesco Macaro, GR1.
0: A mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Il centrodestra, pur se in modo non congiunto, depositerà delle modifiche anche sul tema legato al ballottaggio e non solo per l'introduzione delle preferenze. Roberto Vannacci attacca: e la mossa della paura. Critiche anche dalla segretaria PD Elly Schlein. Per gli italiani benzina alle stelle, le bollette più care d'Europa, mentre Giorgia Meloni pensa soltanto a cambiare la legge elettorale. Una legge vergognosa per Giuseppe Conte dei 5 Stelle. E cala il sipario sul PNRR. Con il 31 agosto è scaduto il termine per completare riforme e investimenti. Gli obiettivi mancati non potranno più essere recuperati. L'Italia ha già ricevuto l'85% dei 194 miliardi complessivi. Per ottenere l'ultima rata dovrà dimostrare di aver centrato altri 159 obiettivi. I pagamenti europei si chiuderanno entro fine anno. Rai Radio 1, a mezzanotte, 10 minuti la cronaca con la tragedia nel quartiere romano di Pietralata. Trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlioletta. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legata ad un disagio familiare.
9: Luca, Valentina e la figlia di 5 anni, Bianca, disabile, l'uno accanto all'altro, trovati senza vita dai soccorritori, in camera, nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, dopo l'allarme lanciato da una parente. Anche il cane Teo ucciso, le ferite d'arma da fuoco, i colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico, trovata nella stessa stanza. L'ipotesi dei carabinieri di un omicidio-suicidio, forse pianificato insieme. Per disperazione. Accanto, biglietti scritti da entrambi i genitori, lui 42, lei 41 anni. Da soli non ce la facciamo a prenderci cura di nostra figlia. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina.
10: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.
9: Lo sgomento dei vicini.
11: Andavano a fare le passeggiate con questa bimba piccola, per loro era un pezzo d'oro.
9: Elena Baiocco, GR1.
0: Svolta nel caso della sparatoria ad Arau in Svizzera, costata la vita ad una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. La polizia elvetica ha compiuto un arresto, l'inviata Rai.
12: È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. È stato fermato ed arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La polizia ipotizza al momento che abbia agito da solo, serrati i controlli in questi giorni anche oltre frontiera, in tutta l'area Schengen. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti e informeranno l'opinione pubblica attraverso un punto stampa domani pomeriggio. Fino ad allora non saranno fatte altre dichiarazioni ufficiali. Si era parlato di proiettili di calibri diversi e esplosi da più direzioni, molte le ipotesi aperte, ma bisognerà aspettare per chiarire la dinamica e il movente dell'accaduto. Intanto i due giovani italiani feriti sono tornati a casa ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana vittima nell'attacco. Amava la musica, i tatuaggi, di origini abruzzesi, si era trasferita in Svizzera da poco per lavorare. Dopo gli accertamenti la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Ancora due morti sul lavoro, un operaio di 55 anni è deceduto nel Varesotto schiacciato da un bancale, a Piacenza un corriere è stato stroncato da un malore.
13: Aveva scelto di lavorare mentre tutti i suoi colleghi erano in sciopero. Per Pasquale Andriotta, 42 anni, padre di 3 figli, era l'ultimo giorno di contratto alla BRT di Piacenza e proprio per questo aveva deciso di consegnare pacchi anche oggi. Li stava caricando sul suo furgone quando ha avuto un malore, forse un colpo di calore. L'intervento immediato dei medici, la corsa in ambulanza verso l'ospedale, la morte appena arrivato al pronto soccorso. E ora i sindacati sono sul piede di guerra. L'astensione era dovuta ai troppi carichi di lavoro, agli orari insostenibili. Andriotta temeva che non li rinnovassero il contratto, per questo aveva rinunciato allo sciopero, spiega la Filt CGL. Una nuova tragedia sul posto di lavoro in una giornata segnata da altri gravi incidenti. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio nel Varesotto. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, una soletta. La dinamica di quanto è accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sono in corso gli accertamenti sia per chiarire le cause dell'incidente, sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. E poi, in condizioni gravissime, un operaio di 47 anni travolto da un bancale che portava un peso di 500 kg. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Restano in carcere i due uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato ai danni di Siegfried Ranucci. Lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dopo l'interrogatorio dagli avvocati. Anche la procura aveva dato parere negativo. Secondo quanto si legge nel provvedimento del giudice, i due avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti, quindi non sufficienti a superare la custodia cautelare in carcere. Continua il calo demografico in Italia. Nel 2050 i residenti saranno 4 milioni in meno e l'età media supererà i 51 anni. E quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Istat sulle prospettive del paese, elaborato sulla base dei dati aggiornati a gennaio 2025.
14: Le famiglie fanno sempre meno figli, gli anziani aumentano e cresce anche il numero delle persone sole. È il ritratto dell'Italia secondo un nuovo report Istat, un paese che va sempre più verso lo spopolamento. Nel 2080 ci saranno oltre 13 milioni di residenti in meno. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
15: È il quadro di un'Italia che ha un futuro caratterizzato da una riduzione della popolazione. L'invecchiamento è uno dei risultati più certi. L'età media della popolazione, che oggi è 36,9 anni, crescerebbe fino a 51,2 nel 2050.
14: Tra i cambiamenti più significativi, la struttura delle famiglie. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
15: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
14: Cambieranno anche le famiglie
15: più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare, che oggi è circa 2,2 componenti per famiglia, nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2. C'è senz'altro l'aumento delle persone sole e molte sono anziane.
14: Maria Cristina Cusumano, GR1.
16: Tocca a lui, tocca a Leo Messi. È il momento che ha atteso tutta la vita, il DS. Si avvicina ai propri compagni, vuole condividere con loro questa gioia immensa, il traguardo più alto per un calciatore. E il DS al centro del podio e alza il cielo di Doha, la Coppa del Mondo.
0: Della radiocronaca di Francesco Repice, il punto più alto della carriera di Leo Messi, la conquista della Coppa del Mondo con l'Argentina nel 2022 in Qatar. E poche ore fa la Pulce ha annunciato l'addio alla maglia dell'Albiceleste con una lettera sui social. È stata una decisione dolorosa, ma è arrivato il momento, ha scritto Messi, che lascia dopo 21 anni, 207 partite, 125 gol. Ho sempre dato tutto, ha concluso, ora stanno emergendo grandi giovani che meritano di essere qui. E c'è un cambio alla guida di Apple. John Ternus prenderà il posto di Tim Cook, che a sua volta aveva preso in mano l'azienda dopo il fondatore Steve Jobs.
17: Da 350 miliardi di dollari a 4.500. I 15 anni di Tim Cook alla guida della Apple stanno in questo aumento di valore. Sulla strada, intuizioni premiate dal mercato come l'identificazione facciale e l'abolizione del tasto centrale sugli smartphone, ma anche alcuni passi falsi, dal Vision Pro mai decollato all'intelligenza artificiale in ritardo rispetto al resto della Silicon Valley. Da oggi a Cupertino comincia l'era di John Ternus, 51 anni, finora responsabile dell'ingegneria hardware, che sarà il nuovo CEO. Il primo banco di prova sarà il 9 settembre con la presentazione dei nuovi iPhone, ma soprattutto il primo telefono pieghevole di Apple. Prezzo previsto tra i 2.000 e i 2.500 dollari, anche se non si sa quando davvero sarà disponibile in negozio e men che meno quando sbarcherà in Italia. Tim Cook, che ha fatto la gioia degli azionisti portando i ricavi da 108 a 416 miliardi di dollari l'anno, resterà presidente esecutivo. Amalia Carosi, GR1.
0: Approda su Rai 1 la prima stagione di La legge di Lidia Poët, la serie ispirata alla storia della prima donna iscritta all'ordine degli avvocati in Italia. E lei ha il volto e la personalità di Matilda De Angelis.
18: Sono Lidia Poët. Sono un avvocato.
19: Personaggio storico Lidia Poët, alla quale alla fine dell'Ottocento fu negata l'iscrizione all'ordine degli avvocati perché donna. A dare voce e volto a Lidia, nonché humor e personalità, è Matilda De Angelis.
20: Che fa?
18: Si chiamano impronte digitali.
19: Matilda, cosa ti ha fatto amare Lidia Poët?
18: Sicuramente da donna ho sentito una vicinanza alle lotte di Lidia, questa sua ironia anche irresistibile, molto seria, avere la capacità anche sempre di rimanere nel gioco.
19: La battaglia personale si intreccia alle indagini, nel segno del mai convenzionale.
18: Fare cose insensate, stretta dentro un bustino, andare in bicicletta e correre, buttarsi giù dai treni con una gonna. In questo caso fa tantissimo il costume.
19: La regia di Matteo Rovere e Letizia Lamartire, con la complicità del fascino austero di Torino. Miriam Mauti, GR1.
0: Dopo Sotto Sole, in ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, la musica è di nuovo protagonista a Taranto con i concerti dell'orchestra della Magna Grecia.
21: Davanti
5: davanti alla Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto un tributo ai grandi del pop in chiave sinfonica. Dopo la Beatles Symphony dell'Orchestra Ico della Magna Grecia, diretta da Walter Sivilotti, si prosegue con i concerti del Medita Festival. Il direttore artistico Piero Romano.
20: È un festival che sicuramente raccoglie il successo dei giochi e lo amplifica continuando a portare grandi produzioni, in particolare Michele Zarrillo il 7 settembre e poi il 6 settembre in occasione degli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, il grandissimo cantante Backlund a eseguire i più grandi classici dei Queen.
5: Un'occasione per musicisti fino a 25 anni d'età, spiega Piero Romano, che arrivano a Taranto da diverse parti del sud per imparare a lavorare insieme attraverso la musica.
20: L'orchestra giovanile si sta dimostrando il collante forte tra il territorio e questi giochi, e anche per un'immagine internazionale di questa città e di questa Puglia, ma della nazione tutta, che vuole guardare la realtà attraverso gli occhi dei giovani.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, in regia Gianni Tola e Andrea Di Marco. Ora c'è la pagina sportiva con Luca Cesaretti. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
21: GR1 Sport.
22: Mezzanotte e 21 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio con gli ultimi due posticipi che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A. Tutto facile per la Roma a Lecce, trascinata da un Malen inarrestabile. L'inviato.
23: La Roma è un tornado sportivo che si abbatte sul Via del Mare, squadra rodata, in fiducia, che gira a meraviglia e che ha gamba, gioco e interpreti, non necessariamente in quest'ordine. La sblocca il solito Malen dopo appena 4 minuti, Malen che al 23esimo raddoppia e sono 5 gol in due partite. Due minuti dopo ci pensa Sulè, preferito a Mora, a timbrare il cartellino e il sigillo finale nella ripresa arriva proprio dallo stesso Mora, classe 2007, che alla seconda partita in Serie A va a segno. Lecce tramortito, troppo timido nell'approccio. Con questa vittoria la Roma fa 8 gol in due partite senza subirne nessuno. Da paura, direbbero nella capitale. Gasperini.
24: Non è mai facile per nessuno, noi siamo molto contenti indubbiamente di questi due risultati, soprattutto di queste due prestazioni, e danno un po' continuità al percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, soprattutto che ci ha portato in Champions.
23: Lecce che patisce troppo, dicevamo, l'impatto di una Roma travolgente, anche per via, spiega Di Francesco, di un atteggiamento sbagliato.
25: Riprendo la responsabilità di questa sconfitta perché dovevamo essere un pochino più anche nelle maggiori determinazioni, sia nei duelli, in tutto il resto, credo che sia importante per affrontare un campionato di questo livello, specialmente contro squadre che ci sono superiori come la Roma.
23: Con Mauro Lorenzo, Lecce, Manuel Codignoni, GR1.
22: A punteggio pieno in testa alla classifica c'è anche l'Atalanta che in extremis piega il Bologna, l'inviato.
26: Una brutta Atalanta raccoglie il massimo all'ultimo respiro, 96esimo minuto, partita avviata sullo 0-0, ci pensa Samardžić a calciare da lontano, Skorupski non la vede partire, si tuffa in ritardo, la tocca, palla che si insacca con l'aiuto del palo, in pratica l'unica occasione. Apparsa in ballata, il Bologna perde immeritatamente perché il Bologna nel primo tempo ha avuto le uniche occasioni anche nella ripresa. All'inizio ha preso un palo clamoroso con Cambiaghi e proprio al 90esimo con Bernardeschi ha impegnato Carne Secchi in una gran parata. Atalanta in difficoltà e quindi Atalanta che sembrava accontentarsi del punto in casa, invece questa fiammata di Samardžić, entrato tra l'altro nel secondo tempo quando sono a Bellanova a terra e quando i suoi compagni chiedevano un calcio di punizione, Samardžić è andato per la sua strada, ha calciato con il sinistro, ha trovato il gol. Bologna testa bassa, Atalanta a punteggio pieno, affronterà la Roma la prossima settimana. Bologna fermo a 0 punti, assistenza tecnica Gioele Campagna, Bergamo Giuseppe Bisantis, GR1.
22: Ora la pallavolo con gli europei femminili, tutto facile per le azzurre negli ottavi.
5: Una sfida a senso unico durata poco più di un'ora, un dominio come era prevedibile, troppa la differenza tra Italia e Bulgaria, 3-0 azzurro, parziali a 18 il primo, a 13 i restanti due, punto a punto a inizio primo set, poi la nostra nazionale ha preso il largo trascinata da Antropova e De Gonu, 7 punti a testa nel set e da una straordinaria efficacia al servizio, 6 ace solo nel primo parziale, saranno 12 alla fine. Nel secondo avvio travolgente delle azzurre, sempre in controllo, con autorevolezza, anche la panchina ha dato il suo contributo, ottimo l'impatto in attacco del secondo posto ad Igue. Nel terzo set è stata pura accademia. Mercoledì, sempre a Bernoulli, quarti di finale, l'Italia ritroverà la Svezia che ha eliminato le padrone di casa della Repubblica Ceca. Svezia già sconfitta dalle nostre nella fase a gironi. Manuela Collazzo, GR1.
22: Il basket con le qualificazioni al mondiale maschile, l'inviato.
1: Un altro capo è il secondo consecutivo, che comunque non compromette la corsa a Qatar 2027. L'Italia è stata nettamente battuta dalla Serbia 76-64, che si isola così al secondo posto della classifica del girone, arretrando la posizione della nazionale di Luca Banchi, ora terza, ancora buona per andare ai mondiali. La vittoria della Lituania sulla Bosnia ha reso meno amara la sconfitta di Pesaro. Italia sovrastata a rimbalzo dagli avversari, che si sono concessi il lusso di lasciare a lungo in panchina Nikola Jokic, dopo aver recuperato 14 punti, impattando sul 44-44 a metà del terzo quarto. Sulla spinta del solito Mannion, autore di 23 punti, l'Italia è crollata nell'ultimo quarto, segnando solo 10 punti, 4 su azione. Avramovic 20 punti e Guduric 19.
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump di nuovo in pressing sull'Iran e valuta altri attacchi nello stretto di Hormuz, semmai esclude l'arma nucleare. Non serve, puntualizza, hanno già perso. Corrono petrolio e gas. Intanto il segretario dell'esercito USA si è dimesso dopo mesi di tensione con Exet. G20 finanziario negli Stati Uniti. Giorgetti rassicura sul debito italiano. Le cose vanno meglio per la prima volta dal 2022. Presente un ministro russo. Protestano gli europei e lui rinuncia alla foto di gruppo. E poco fa un nuovo attacco di droni russi ha preso di mira la città di Kiev, dove si sono udite esplosioni e sono stati registrati alcuni incendi, a riportarlo media locali. Ed è muro contro muro tra Roma e Madrid. Schengen resta sospeso, l'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere per la crisi migratoria di Ceuta. Madrid risponde con la stessa misura. E sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni, sospettato di essere autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, il ferimento di altre 5 persone, tra loro anche 2 italiani. La cronaca, tragedia familiare a Roma, padre, madre e bimba disabile trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola. In un biglietto hanno scritto: da soli non ce la facciamo più. Ed è un paese, il nostro, sempre più vecchio e meno popolato. Per l'Istat nel 2080 saremo 13 milioni in meno e la maggioranza delle coppie non ha figli. Il meteo, l'anticiclone esiste sull'Italia, ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord. Oggi possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 37 gradi. Bel tempo anche al sud, salvo qualche pioggia sui rilievi calabresi. Domani ancora instabilità al nord, poi giovedì torna il sole quasi ovunque con temperature però in calo. Calcio, finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale, una decisione dolorosa ma è il momento giusto, ha scritto il fuoriclasse 39enne. Serie A, i giallorossi calano il poco era a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna, al volley europei femminili tutto facile per le azzurre contro la Bulgaria.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. La crisi migratoria di Ceuta ha prolungato lo stop al trattato di Schengen per chi arriva dalla Spagna. In un mese di controlli sono stati oltre 180.000 passeggeri identificati all'ingresso in Italia, 31 respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini e 6 gli arresti, secondo i dati del Viminale.
3: Una scelta condivisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, compresa quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la considera una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, anche se è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano, ha ribadito il ministro dell'Interno, resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR1.
2: Ancora alta la tensione nel Golfo. Colpiremo duro, è tornato a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati della scorsa notte. In serata una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz. Intanto ricominciano a salire i prezzi di petrolio e gas. Poi il presidente americano interviene sulla presenza russa del G20 finanziario in corso negli Stati Uniti. Ci piace andare d'accordo con tutti. Il corrispondente.
4: Un G20 economico dai connotati fortemente geopolitici, quello di Ashford in Carolina del Nord, a partire dall'inasprimento delle sanzioni all'Iran, per il quale il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Anche il tema degli squilibri macroeconomici divide. Washington auspica una riduzione della capacità produttiva in eccesso di Pechino e su questo mette in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali c'è allo stesso tempo un altro potenziale squilibrio, cioè il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
5: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
4: Infine fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Protestano i delegati europei e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Ashville, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nella notte esplosioni a Kiev, dove è scattata l'allerta per possibili missili balistici dalla Russia. Intanto Zelensky ha avuto un colloquio telefonico dettagliato e costruttivo con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con i quali ha discusso anche di una possibile visita nella capitale ucraina. Abbiamo parlato di come spingere Mosca